0: che sfuggiva alla sanzione penale, perché diciamo, nel corso degli anni la materia del terrorismo, per cui diciamo, i reati che servono a sanzionare i fattispecie di terrorismo, aveva, diciamo, era stato introdotto al 270-quinquies. Il 270-quinquies era prevede due ipotesi di reato, quella dell'addestramento e dell'autoaddestramento. Però sostanzialmente la giurisprudenza poi richiedeva che ci fosse anche un'iniziativa di condotta, cioè che ci fosse un inizio di un comportamento che fosse un comportamento materiale, che potesse essere un comportamento apprezzabile per dimostrare che quelle informazioni che il soggetto aveva ricercato o delle quali in qualche modo si era appropriato attraverso le sue ricerche, appunto addestrandosi o autoaddestrandosi, poi fossero effettivamente poste in essere, diciamo che ci fosse un inizio di una condotta che fosse evidentemente indirizzata verso il compimento di un'attività di terrorismo. Per cui il mero addestramento, o meglio la mera ricerca di informazioni per compiere attività di terrorismo non accompagnate da un inizio, diciamo, di un comportamento materiale concreto, sfuggiva alla sanzione penale. Il governo Meloni ha ritenuto con questo 275 numero 3 di andare a colpire quella che era l'area di non perseguibilità del comportamento, ovvero la mera detenzione, che è quello appunto che è stato inserito, la mera detenzione di scritti, documenti, appunti, il materiale filmico, materiale documentale, oggi diventa reato se il soggetto, diciamo, ha un profilo che fa ritenere che quella determinata detenzione sia finalizzata al compimento di attività di terrorismo.
1: Esatto, su questo.
0: Che cosa è sul... dimmi. Sì, sì,
1: ci aiuti un po' a ricostruire, perché è appunto quello che è successo con Ahmed Salem, e che è stato accusato appunto di avere all'interno dei video che mostravano appunto azioni della resistenza palestinese. Ti volevo chiedere se ci aiuti un po' appunto a ripercorrere qual è stata effettivamente l'accusa, eppure poi in sede di tribunale, insomma, come si è espresso il giudice, che cosa hai trovato?
0: Il giudice lo ha condannato a 4 anni di reclusione, andando oltre alle richieste avanzate dal pubblico ministero, per cui diciamo, ha ritenuto di avere un maggior rigore sanzionatorio anche rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Per Salem sostanzialmente stiamo parlando appunto di un ragazzo palestinese espulso dai territori sul quali diciamo, si è costituito lo Stato di Israele, per cui una famiglia vittima della Nakba che è giunta in Libano, che dove lui è nato all'interno di un campo profughi, che viene in Europa a cercare sicuramente un miglioramento della propria condizione di vita, anche in vista di far venire prima o poi la mamma che è malata in Libano nel campo profughi palestinese, diciamo, ha scarsa possibilità di essere curata, e in un viaggio dove attraversa diversi paesi giunge anche in Italia, si reca a Campobasso fa una richiesta di protezione internazionale. La polizia di Campobasso, così è stata raccontata al processo, gli chiede se avesse o meno un documento di identità che dimostrasse, diciamo, la sua provenienza, e lui un documento cartaceo non lo possiede, cerca all'interno della galleria del cellulare se vi fosse o meno una fotografia di un documento di identità. E la polizia che gli sta a fianco afferma di aver visto, di aver visionato nello scorrere di queste immagini diciamo, riproduzioni che erano attinenti, diciamo, al conflitto, diciamo, al genocidio che era in corso in Palestina e delle azioni di resistenza che i palestinesi ponevano in essere. E da qui Salem viene arrestato, emessa una misura custodiale per un'ipotesi di istigazione con finalità di terrorismo e per questo ulteriore reato di cui parlavamo prima, 275-3, e dopodiché a Salem, diciamo, viene compiuta quella che è la classica attività di polizia che consegue soprattutto in materia di reati di terrorismo, ovvero una copia forense di tutto il contenuto del suo cellulare, e a quel punto diciamo inizia un'opera per perché chiaramente Salem è fortemente indiziato di essere potenzialmente un terrorista in virtù della sua origine, di questa cultura islamofobica che attraversa il nostro paese, in quanto appunto palestinese da una parte, arabo e musulmano dall'altra, per cui diciamo un potenziale terrorista. Vengono ricercati tutti i materiali contenuti in, adesso non vi faccio, diciamo, non approfondisco il dato processuale, perché io sfortunatamente sono entrato successivamente nella difesa di Salem, per cui non ho potuto oppormi, diciamo, a questa procedura. Comunque fatto sta che vengono ricercati all'interno del suo cellulare tutta una serie di elementi che suffragassero quella che era una tesi posta su un pregiudizio, diciamo, che si radicava su un pregiudizio. E all'interno del suo cellulare rinvengono in particolar modo un video da lui girato su TikTok, nel quale esprimeva tutto il suo grido di rabbia e frustrazione per quello a cui assisteva attraverso i social media dall'Europa e di cui era vittima il suo popolo. Salem dirà in udienza che 70 suoi familiari ancora residenti a Gaza sono stati uccisi durante e dopo l'ottobre del 23. E per cui è un'invocazione a dove stanno i musulmani, dove stanno gli arabi, perché permettono tutto questo, perché non si attivano, perché non reagiscono, perché sono indifferenti rispetto alla sofferenza del popolo di Gaza. Diciamo, questo video, che viene stato poi ricondotto dal giudice, prima dal pubblico ministero e poi dal giudice in sentenza, come appunto effettivamente istigatorio con la finalità di terrorismo, perché chiaramente se un palestinese, diciamo, si duole dell'inattività, diciamo, dei popoli arabi, automaticamente la finalità è di terrorismo, non è al limite una finalità di resistenza o, diciamo, di un reato che non sia classificabile come terrorismo. Dall'altra parte sono stati rinvenuti dei video che probabilmente ognuna di noi hanno visionato negli ultimi 3 anni, questi filmati in cui la resistenza, propagandistici chiaramente, in cui la resistenza a Gaza dimostrava che nonostante la violenza israeliana, nonostante il genocidio in corso, nonostante i bombardamenti, nonostante avessero raso al suolo sostanzialmente tutta Gaza, comunque la resistenza era ancora attiva, combatteva e contendeva a metro per metro all'esercito israeliano il controllo del territorio. Sono video di 20-30 secondi in cui si vede un carro armato israeliano che transita nelle vie di una Gaza ormai distrutta, e appare un triangolino rosso, si vede un appartenente alla resistenza che lo prende di mira con un lanciarazzi, o un ragazzo che corre verso il carro armato, nasconde sotto il carro armato un ordigno, riscappa via e poi la detonazione. Video che hanno chiaramente una funzione propagandistica, cioè che è una funzione, diciamo, di informazione, di dimostrare che la resistenza non è stata sconfitta, che c'è ancora una volontà di un popolo di combattere, di non arrendersi, di non cedere all'occupante, alla violenza dell'occupante. Questa è chiaramente la funzione di quei filmati. Probabilmente l'abbiamo visti tutti, io in primo luogo li ho visti, però allo stesso modo posso pensare che nessuno, se lo rinvenisse in un cellulare di un ragazzo, di una ragazza, di un uomo, di una donna italiana, gli attribuirebbe la finalità di terrorismo che connota quella detenzione. Ma certamente invece rinvenuto nel cellulare di un ragazzo palestinese, invece assume completamente, in virtù appunto di questo sguardo deviato, in virtù di questa lente prospettica deformante la realtà, viene immediatamente ricondotta, diciamo, a un'ipotesi di terrorismo, per cui dei filmati privi di qualsiasi contenuto istruttivo, cioè che effettivamente consentano di realizzare lo stesso fatto che è immortalato in quel filmato, anche perché sono veramente 30 secondi di filmato dove non si vede nulla in termini di preparazione di ordigni. Probabilmente un film americano su la guerra probabilmente è più istruttivo, o tanti video presenti su YouTube probabilmente contengono 1000 informazioni in più. Però appunto per Salem, virtù di, io ritengo, ma su questo sono abbastanza certo, e non temo alcuna smentita, che sia stata chiaramente la sua identità, la sua provenienza, il suo credo religioso ad aver determinato il giudice, ha influenzato il giudice invece a ritenerlo responsabile di questo reato.
2: Certo.
0: La conseguenza di tutto questo è che Salem in primo grado è stato condannato a 4 anni di carcere, che è ormai da un anno circa, anzi poco più di un anno, in un carcere massima sicurezza a Rossano Calabro, carcere tristemente noto perché appunto a partire dai primi anni 2000 è diventato sostanzialmente la Guantanamo d'Italia, cioè il carcere in cui vengono ristretti soprattutto detenuti accusati di terrorismo di matrice religiosa. E questo in brevissimo, sì. Se ho capito bene la domanda, sì, questa sì. È la risposta. Poi non so se avete altre curiosità che volete approfondire, altre
1: riguardo i video, insomma, se non mi sbaglio sono gli stessi video, appunto, se non mi sbaglio, io personalmente pure penso di averli visti perché pubblicati dalle maggiori testate giornalistiche, insomma, sono circolati, se non lo stesso video, insomma, video molto simili. E quello che ti volevo chiedere,
0: noi abbiamo prodotto i link,
1: ci sono,
0: di Repubblica,
1: esatto,
0: gli link di, diciamo, di testate giornalistiche nazionali dove risiedevano gli stessi identici video o video con sostanzialmente il medesimo contenuto.
1: E ti volevo chiedere poi riguardo questa condanna, è già uscita la motivazione del...
0: Guarda, ci hanno inviato la sentenza, per cui il tempo di leggerla, di verificare quanto sia aderente all'istruttoria dibattimentale, però... Okay. Noi sappiamo, avendo seguito il processo, sappiamo cosa è emerso in quel processo, per cui è veramente solo uno sguardo profondamente orientato da una finalità o da un pregiudizio ha potuto poi determinare una sentenza di condanna, perché appunto i filmati sono questi, per cui almeno da questo avrebbe dovuto essere assolto. Il contenuto anche del filmato di TikTok dove lui appunto per alcuni minuti esprime, sfoga tutta la sua frustrazione per quanto stava osservando e quanto stava avvenendo, in realtà non ha alcun contenuto idoneo a istigare alcuno in base a quelli che sono i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione in termini di appunto idoneità di una condotta a istigare. È chiaro che il processo, diciamo, celebrato in una città come Campobasso con probabilmente alcuna cognizione, alcuna esperienza nella valutazione dei reati di terrorismo, ha probabilmente, con l'enfasi che si è voluta comunque attribuire a questo processo, considerate che questo è un processo che si è svolto davanti a un giudice monocratico di tribunale, cioè sostanzialmente un processo tutto sommato banale, ordinario, a cui ha partecipato il procuratore capo di Campobasso assieme a un altro sostituto, per cui due pubblici ministeri, tra cui il soggetto a vertice della procura di Campobasso, che hanno seguito passo passo questo processo. Oppure il fatto che il giorno della sentenza su Campobasso c'è stato un'ordinanza del questore che addirittura vietava la vendita di scatolame nei supermercati, e con uno schieramento di polizia che probabilmente Campobasso non ha visto nelle ultime decine di anni, e con un divieto di parcheggio in tutta la zona di prossimità del tribunale, come se fosse imminente il pericolo di un attentato terroristico al tribunale o nell'area di Campobasso, nella città di Campobasso. È chiaro che stiamo parlando di una follia, cioè nella realtà concreta di come le conosciamo noi, analoghi processi che vengono celebrati in altre parti in Italia. Lì probabilmente ci sono stati tanti fattori che hanno concorso poi nella determinazione di questa sentenza.
3: Certo, diciamo che rientra perfettamente in quel clima in cui si costruisce il bisogno di ordine pubblico, di pericolo imminente, no? E quindi si instaura, no? Anche un clima. per giustificare anche a chi, insomma, probabilmente alle stesse persone che vivono a Campobasso, ma anche a un'opinione pubblica che magari in quel momento non seguiva direttamente il processo, e i 4 anni a Salem sembrano veramente un'aberrazione, in virtù di video che sono circolati, come ricordavi te, anche sui maggiori quotidiani italiani. Però insomma, costruire tutto questo clima sposta l'attenzione tra la realtà, diciamo, penale, reato penale commesso o non commesso, o comunque imputato, e il clima generale che invece tende a giustificare le costruzioni, le restrizioni, gli anni di galera, così come la carcerazione preventiva, no? E quant'altro viene messo in atto in quest'ultimo periodo. Quindi di fatto un imbarbarimento, no? Anche da un punto di vista, insomma, di quelle che sono il codice penale, il processo penale. Insomma, giusto per...
0: Guarda, io voglio parlare più di una continuità. Io francamente sono uno di quelli che sostiene che non vi è una discontinuità, ma vi è un'assoluta continuità che parte dagli anni 70 e giunge fino ad oggi, con una legislazione di emergenza che poi viene dilatata, con la creazione di figure che servono a giustificare l'implementazione o l'aumento di fattispecie incriminatrici, l'aumento di pene. Cioè, io la vedo assolutamente come una continuità, diciamo, non tendo a individuare degli elementi, diciamo, di contraddizione tra un prima e un dopo. Cioè, è che si è costruita poi chiaramente un governo come quello che attualmente è in carica in Italia, certamente ha ulteriormente accelerato una linea di tendenza che solamente con i pacchetti di sicurezza, ricordiamo quello di Minniti, ricordiamo prima ancora quello di Maroni, cioè nel senso che c'è un'assoluta progressione, per cui non magari possiamo parlare di un'accelerazione. Poi il clima di paura innestato nella società, come ad esempio a Campobasso, in cui certamente probabilmente i cittadini e le cittadine di Campobasso erano svegliati quel giorno pensando di essere entrati in guerra, o che ci fosse una cellula dell'ISIS presente in città pronta a colpire. È evidente che vi era un'assoluta volontà di giustificare poi anche l'esito di quel processo, o sì, comunque di creare un clima enfatizzato che poi giustificasse quella conclusione. Poi quanto questo può aver avuto anche un peso sulla decisione del giudice, o quanto il giudice concorra culturalmente in quello che è in questo disegno, o comunque questo ragionamento che ormai pervade e permea tutta la società, o molta parte della società, soprattutto chi detiene poltrone e posizioni di comando, tra virgolette, in senso lato. Questo io non posso saperlo. Certamente c'era un giudice, tutto sommato un giudice giovane, un giudice che non dovrebbe avere ancora 40 anni, probabilmente di quella nata e cresciuta in quella realtà territoriale, in cui il palestinese, probabilmente le cronache giornalistiche, le cronache dei media hanno in qualche modo condotto a ritenere che un palestinese, un musulmano, un arabo potesse effettivamente incarnare quella figura di terrorista, un po' per nascita, potenzialmente, perché io non credo che nessuno di noi, io probabilmente ce l'ho ancora nel mio cellulare quegli stessi video, ma io non penso che se mi fermassero me qualcuno gli verrebbe mai in mente di dire che quei filmati effettivamente hanno quell'idoneità e che il possesso sia finalizzato al compimento di atti di terrorismo. È il palestinese dei campi profughi, arabo musulmano, invece proprio esattamente è il soggetto destinato e destinatario di queste nuove fattispecie incriminatrici, assieme agli anarchici.
3: Bene, l'ultimo
0: altro che io ritengo che sono i potenziali destinatari, di questo reato, più veramente di tantissimi altri soggetti e di tantissime altre appartenenze politiche o culturali diverse.
3: Un'ultima domanda, poi ti lasciamo ai tuoi impegni. Parlavamo prima con una compagna dei giovani palestinesi anche del processo ad Annan e del fatto che non sono uscite ancora le motivazioni della sentenza. Ecco, su questo puoi aggiungere due parole, perché questa ulteriore proroga nel deposito della sentenza che cosa fa pensare?
0: Guarda, è un po' come dover scrivere 75 pagine per giustificare la proroga del 41 bis ad Alfredo Cospito. Se ci sono degli elementi idonei a giustificare un provvedimento, si scrivono in poche pagine. Se vi è necessità di avere non solo 3 mesi, non sono bastevoli 3 mesi, ma ne servono 6 per giustificare la sentenza di condanna ad Anan Yaish, è un po' probabilmente per quello che abbiamo ritenuto noi sin dalla prima ora, ovvero che non sussiste alcun elemento indiziario atto a giustificare la condanna che è riportato, per cui è difficile, e siccome l'istruttoria dibattimentale ha certamente avuto un esito favorevole alla difesa, è difficile andare a costruire una trama logica, argomentativa per giustificare la decisione. Per cui probabilmente questa è una parte, almeno a mio giudizio, questa probabilmente è la vera ragione per cui il giudice all'atere ha avuto la necessità di richiedere una proroga di ulteriori 90 giorni e pertanto la sentenza verrà depositata a metà luglio, il 15 di luglio. Stessa cosa, vi posso dire a questo punto, spendiamo una parola anche per Alfredo Cospito, visto che ha avuto quest'ulteriore ingiustizia di questa proroga di altri 2 anni del 41 bis, anche nel caso di Alfredo Cospito, parlando anche con colleghi che seguono tanti, soprattutto chi opera in ambiti territoriali in cui è presente il 41 bis, molto spesso vi sono, questo lo dico a beneficio di tutti e tutte coloro che ci ascoltano, spesso ci sono degli avvocati che appunto o sono in codifesa o vengono delegati dagli avvocati che hanno poi seguito effettivamente i processi di cognizione, cioè i processi che hanno portato alla condanna di queste persone per reati dai quali poi è discesa l'applicazione del 41 bis, che ne seguono a decine. Anche a Sassari vi sono delle colleghe che seguono decine di casi di 41 bis. Voi sapete che il carcere di Sassari è uno di quelli in cui è maggiormente concentrata il numero di detenuti a questo regime detentivo. E loro quello che dicono è che non hanno mai visto una proroga di 75 pagine. Normalmente le proroghe del 41 bis sono 4, 5, 6, 7 pagine. Io ritengo che se per giustificare la ragione della protrazione del 41 bis Alfredo Cospito siano state necessarie scrivere e spendere 75 pagine, è proprio perché in realtà argomenti forti
3: in grado di giustificare,
0: no, cioè che in realtà non sussistono, cioè persuasivi, no, cioè in grado che leggendoli si possa effettivamente apprezzare la necessità della protrazione, in realtà non ci sono. Si parla delle manifestazioni degli anarchici, si parla della vicenda di Sandro e Sara, si parla di tutte cose che esulano da Alfredo Cospito in realtà, però che certamente bisogna in qualche modo affastellare, assommare una sull'altra per dare l'idea che per giustificarne la necessità.
3: E sicuramente dovremo tornarci su questi temi, parlando appunto anche sempre in più, entrando nel merito, no? Anche a queste nuove modalità, condanne, pregiudizi, prevenzione. Che ci ricordano veramente anche scenari, tu ricordavi te prima alcuni film da guerra, a me ricordano veramente anche altri film un po' di fantascienza in cui venivi incarcerato preventivamente in virtù di un'idea che ancora ti nasceva nel cervello, ancora non ne avevi neanche parlato.
0: Orwell ne parlava in 1984, certo, contro lo psicoreato c'era la psicopolizia, per cui esattamente stiamo arrivando forse, ma adesso aggiunge, però certamente le misure di prevenzione, queste fattispecie di prevenzioni tipiche o atipiche, sono certamente un'ulteriore progressione, un ulteriore avanzamento nel reprimere anche fatti che in realtà non costituiscono reati, sì.
3: Ma che non sono neanche fatti, oserei dire. Oserei dire che non sono neanche fatti, a volte possono essere pensieri, idee, non sono fatti.
0: Sì, è la personalità del soggetto che chiaramente poi induce e conduce con un pregiudizio, come nella vicenda di Salem o come in quella degli anarchici o come tante altre che abbiamo trattato e che avrete sicuramente trattato in trasmissioni, inducono poi, diciamo, l'adozione di questi provvedimenti che sono esclusivamente natura preventiva, perché i fatti non ci sono, il reato non c'è. È un'anticipazione, diciamo, della risposta.
1: Grazie mille.
0: A prevenire la commissione.
1: Grazie.
3: Grazie
0: ancora. Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Buona trasmissione. Ciao.
3: Bene, ancora un pezzettino di musica e poi vi portiamo questa volta un po' fuori.
1: Fuori in Germania.
3: Per far capire che non è solo un problema nostro, tra virgolette, nostro.

0: Direi che vi passo subito la parola presentandovi, ma prima chiederei se vi va, visto che ci sono qui a proposito di collettivo di fabbrica, due compagni, se vi va di fare un saluto, insomma, dire due parole anche sulla campagna di azionariato popolare che sta andando avanti, perché appunto in tutto questo ovviamente la vertenza continua e siamo quasi a 5 anni, e, insomma. Come si sa, la vertenza più lunga e tenace della storia della Repubblica, e quindi insomma, oltre a ringraziarvi davvero per questo impegno, e poi cerchiamo di condividere anche come solidali, insomma, vi lascerei volentieri la parola per un saluto. Non so, gioca in casa, allora grande, grazie.
1: Buonasera a tutti e tutte, no, io sarò velocissimo. Sì, appunto c'è questa campagna di azionariato popolare che va avanti, in pratica si è iniziato mi sembra nel 2022 per poter diciamo, finanziare la nostra riconversione nelle energie rinnovabili, mobilità leggera della ex GKN, ecco, purtroppo si è fatto la legge regionale a dicembre del 2024, poi c'è stato insieme ovviamente a giuslavoristi e quant'altro ci ha permesso questa legge regionale di poter far nascere un consorzio industriale pubblico della Piana. Questo consorzio è attivo diciamo da luglio dell'anno scorso, è stato eletto un presidente a agosto e poi dopo verso novembre è stato eletto anche il revisore dei conti, però purtroppo il problema grosso che abbiamo noi non combaciano i tempi perché noi tempo non ne abbiamo più per piano industriale. E manca in sostanza, diciamo, una direttrice fondamentale di questo piano industriale che era la fabbricazione e l'installazione dei pannelli fotovoltaici per fare una riconversione dell'azienda per l'ambiente ecologica e quindi dare anche uno schiaffo allo Stato, a tutti quelli che ci vogliono far credere, l'unica riconversione possibile di una fabbrica sia quella nel riarmo, nel ritorno al militarismo. Ecco. Quindi noi ci mettiamo tutte le nostre forze per far sì che si riesca a mettere a terra questo piano industriale. E quindi appunto non essendoci diciamo questa direttrice qui abbiamo pensato anche per ridare un po' di posti di lavoro a tre direttrici che sono in sostanza il riciclo dei pannelli fotovoltaici le cargo bike, queste biciclette già si è già prototipato più di 20 e quindi abbiamo bisogno appunto di finanziare questo piano e ecco, non voglio aggiungere altro e invito tutti e tutte ad aderire all'azionariato popolare, per aderire in pratica un pacchetto di 500 euro, però poi dopo si può benissimo fare anche con cifre molto più basse, mettersi magari insieme amici e parenti. Per velocizzare tutto si può scrivere una mail a gffcop@gmail.com perché ci sono un po' di problemi magari per fare tramite Enel to Cloud e però vi consiglio a tutti e tutte di seguire su isorgiamo.org dove c'è scritto tutto, ecco. Chiudo qui ringraziando tutti e tutte per questa iniziativa, Giacomini, insomma, vi ringrazio di cuore e niente, insomma, ci teniamo duro e cerchiamo di far sì di poter iniziare a rimettere un po' di quei posti bruciati dalla speculazione finanziaria. Grazie.
0: Allora, sì, qui con noi, prima di passare la parola, ci tengo appunto a presentare i nostri ospiti di oggi. Abbiamo facendo il giro dall'altra parte, Giacomo Gabutica della redazione di Jacobin, coautore in questo numero dell'articolo sul socialismo Qui e Ora, ha curato il libro Non è giusta l'Italia delle diseguaglianze ed è ricercatore appunto di storia economica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Poi c'è Jacopo Bindi, che ci siamo conosciuti appunto anche ieri per l'iniziativa per le commemorazioni di Orso, a cui insomma anche in questa occasione ci teniamo a dedicare un saluto e un omaggio, visto anche poi la giornata e visto anche la partecipazione di Alessandro, che ringrazio, e la giornata che abbiamo passato ieri insieme con le commemorazioni, sia alle Porte Sante che poi al Circolo di Grassina. E Jacopo fa parte appunto dell'Accademia della Modernità Democratica, poi ci direi un po' di più su questa vostra esperienza. E poi accanto, in mezzo, al centro del podio c'è Paola Imperatore, che è della redazione di Jacobin, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Politiche di Pisa e coautrice in questo numero dell'articolo Ripartire dal Socialismo Democratico. Continuando, Francesca Gabriellini, anche lei della redazione di Jacobin e coordinatrice dell'Osservatorio Nuove Economie della Fondazione Feltrinelli e coautrice in questo numero appunto di ritorno della pianificazione ecologica, e infine Valentina Baronti, che è diciamo scrittrice working class. Va bene così, intanto poi ci dirai tutto il resto, visto che comunque insomma ce n'è molto, comunque anche giornalista per esempio di Fuori Binario, fra le altre, e poi vabbè insomma Solidale eccetera eccetera, poi insomma vediamo un po' insieme le altre sfaccettature. Si diceva del numero che è uscito poco fa, e fra l'altro appunto come gruppo, cercando di fare questa iniziativa in avvicinamento al festival, abbiamo avuto un tempo diciamo relativamente stretto per prepararlo rispetto magari ad altre occasioni e presentazioni, e è piaciuto molto, tant'è che ci hanno già chiesto in altre città, Pistoia, Firenze, di replicare un po' la presentazione, a questo punto direi dopo il festival, visto i vari impegni, e in effetti è una ricognizione, insomma il numero è intitolato Socialism for Future ed è una ricognizione sull'orizzonte possibile, come viene presentato anche nell'editoriale, proprio perché dall'altra parte dell'oceano c'è un sindaco a New York, Zoran Mamdani, che non esita diciamo a definirsi socialista, fra l'altro proprio insomma, nel cuore del capitalismo statunitense, e sempre in questo numero Nancy Fraser per esempio nell'intervista spiega anche quanto Jacobin in America abbia influito in questa sua esperienza e in questa ascesa, diciamo anche nella ricomparsa del socialismo da quelle parti, per cui ecco l'intento è anche un po' quello di risignificare un po' in termini più attuali una parola che però in Europa diciamo è stata anche distorta o, come viene detto nell'editoriale, quasi pervertita in chiave diciamo anche riformistica, fino proprio a snaturarla. E quindi, senza perdere appunto di vista questo orizzonte invece di rivoluzione sociale, l'idea è un po' quella di capire come si declina, come è stata declinata in quelle che poi sono state le pubblicazioni e un po' gli aspetti che avete indagato voi. L'idea sarebbe, se siete d'accordo, di fare magari un paio di giri e poi lasciare spazio e tempo, se vi va, di fare interventi e domande. Inizierei seguendo un po' la presentazione da Giacomo, che fra l'altro sei uno dei nostri riferimenti anche per il gruppo di lettura, e ti ringrazio molto anche in questa sede insomma per tutto l'aiuto e il supporto organizzativo. E appunto ti chiederei, visto che questo numero in particolare ha, come dire, magari lo stesso taglio ma con un nuovo stile, come siete arrivati a pensare di dedicare un numero della rivista Jacobin al socialismo per il futuro, e quindi anche con un taglio di prospettiva diciamo in divenire, e in generale insomma se ci parli un attimo un po' della rivista anche per chi magari la conosce meno.
2: Grazie mille Tommaso, grazie alla Casa del Popolo che ci ospita, il gruppo di lettura. Appunto, per me è la prima volta che partecipo effettivamente a una di queste presentazioni, ma ogni volta che stiamo ancora facendo il numero tramite Tommaso, ma si vede che è, diciamo, una spinta collettiva, arrivano richieste, insomma, cosa c'è in questo numero, chi sono gli autori e le autrici toscane, chi possiamo imborticare, facciamo, quindi insomma, è stata sempre ed è sempre di più una bella spinta. È bello vedervi ogni anno alla scuola giacobina, che è sempre più difficile spostare, diciamo, da qui, perché poi da un lato ci sarebbe la tendenza a dire andiamo in giro e portiamolo altrove, dall'altro insomma si torna sempre con piacere dove si sta bene. E quindi appunto sono molto contento oggi di esserci anche personalmente, tra l'altro insomma di fare penso la prima presentazione di questo numero con questa nuova grafica, anche la prima presentazione in cui Francesca e Paola sono in tutti gli effetti membre attive e autrici, membre attive del comitato di redazione e autrici del numero, e quindi poi eventualmente potranno integrare anche loro. Ma appunto Giacomo, per chi non la conoscesse, ma visto il lavoro che fate qua è una cosa un po' retorica, insomma, però è una rivista che nasce negli Stati Uniti e che decidiamo, grazie all'editore Allegre, che appunto è lo stesso del Festival Working Class, di portare in Italia. Negli Stati Uniti ha questa connotazione un po' più chiara e si vede anche dall'articolo che citavi di Fraser, è un po' una delle voci dentro EDSA, quindi Democratic Socialist of America, e quindi diciamo ha una connotazione politica molto chiara che, tradotta, come è sempre difficile fare, dagli Stati Uniti all'Europa, sarebbe una roba un po' tra il PC italiano nelle sue esperienze migliori e la socialdemocrazia svedese, anche quella un po' nelle sue esperienze migliori. Capisco sia difficile da trovare, però insomma c'è anche un bel gruppo di storici dentro che ci aiuta a ritrovarle. Quindi riformismo radicale che ha messo, soprattutto in Svezia, diciamolo, in crisi e ha messo come obiettivo quello di sostituirsi al capitale, quindi una socialismo che fosse veramente costruzione di forze, accumulazione di forze tramite riforme per arrivare a un certo punto ad abolire il capitalismo. Poi, spoiler, non ci sono riusciti, però diciamo sicuramente non è un caso che quella in quel contesto è, come dire, ha avuto. Noi uscimmo nel 2018 ed era anche buffo perché era il pieno della campagna, se ve lo ricordate, le primarie con Sanders che contendeva la possibilità di leadership nel campo delle presidenziali, nel campo democratico, e quindi non si capiva nemmeno qua se Jacobin statunitense fosse effettivamente una rivista sanderiana, che era vero solo in parte, e se poi noi che si portava qua stessimo dicendo che bisognasse fare la stessa cosa col PD. Ovviamente non ci è mai passato per la testa, ma insomma sembrava un po' buffo. L'esperienza italiana è stata da sempre molto, molto diversa, perché è stata molto plurale, partiva anche un po' dalla provocazione di dire che un paese che aveva una storia di sinistra appunto ben più affermata e radicale di successo, sia riformista che di movimento rivoluzionario, di quella statunitense, di dire siamo talmente a un punto zero che forse ci fa bene persino prendere taglio i linguaggi, soprattutto da una rivista come Jacobin, che aveva la sua capacità proprio questa, diciamo, di tirare contenuti che poi da un punto di vista politico spesso non erano necessariamente innovativi, ma provare a farlo in un modo nuovo, anche perché in qualche modo quello che vediamo intorno è che, come dire, lo slittamento a destra e verso la barbarie della realtà porta anche parole che pensavamo uscite dal dizionario, tipo socialismo, in alternativa a barbarie, ad essere drammaticamente attuali. Allora, da questo punto di vista noi siamo contenti e contenti che questo esperimento ha funzionato, che è una rivista che per il panorama triste dell'editoria italiana regge, funziona, si rilancia, si mantiene, e dopo appunto oramai un bel numero di anni ci siamo detti che valesse la pena, come dire, rilanciare. Mi viene facile oggi, come dire, citare l'articolo del manifesto di oggi, non solo perché c'è scritto cosa spero abbiamo fatto tutti e tutti alle urne, ma perché c'è un bel editoriale di Andrea Fabozzi che dice giochiamo in difesa, ma giochiamo, no? C'è questa sensazione, noi nel discutere di questo numero avevamo da un lato lo stimolo, va detto insomma soprattutto di Alessio Melandri, che vedrete al solito montare e smontare tutto il festival, dal palco ai microfoni eccetera, che è il nostro, diciamo, art director, e che fa sì che la rivista fosse già ed è sempre più bella, e quindi sia un oggetto bello anche da, come dire, da collezionare, da avere in cartaceo. E quindi il fatto di rilanciare un numero nuovo che usciva in una grafica nuova con qualcosa di più del solito, e dall'altro io non vi nascondo, come dire, ero il... noi abbiamo avuto fasi di slancio, qualcuno si ricorderà un numero insieme a Credo Recovery for Future, dopo che avevamo fatto i numeri sulla paura, sul Covid, eccetera, ma ci viene un po' più facile come rivista portare, cioè, diciamo, anticipare la sfiga, no? Il numero sul centenario della marcia su Roma e poi c'è la Meloni, il numero sulla paura esce, non esce perché c'è il Covid, quindi diciamo siamo più bravi a fare questo e all'epoca parlavamo infatti di fare un numero sulla barbarie, che col senno di poi oggi tra torsione autoritaria, guerra e ditemi voi cos'altro, era molto più facile, però ci siamo dette che valesse la pena, come dire, per una rivista come Jacobin, che in qualche modo in questo, in questi anni si è ritagliata un ruolo un po', diciamo, di... forse non siamo stati egemonici quanto era possibile, anche perché le risorse sono quelle che sono, ma penso che abbiamo fatto un lavoro di condivisione da pezzi, diciamo, della sinistra, del sindacato confederale e anche dei partiti, diciamo, che noi non consideriamo, tipo quello che ho nominato prima, magari come parte della nostra comunità politica, a mondi che magari appunto non hanno sicuramente come riferimento né il PC né la socialdemocrazia svedese, ma neanche magari altre aree di movimento. È stata una rivista che ha goduto di quella che oggi, grazie al collettivo GKN, chiamiamo convergenza, ma che un po' sentivamo ci fosse bisogno anche prima di iniziare a parlare gli stessi linguaggi e quindi, come dire, scherzando, uno può, banalizzandola, compagni del sindacato hanno capito cos'era l'intersezionalità e compagni anarchici hanno capito che la politica industriale non era qualcosa da lasciare in mano allo Stato come nemico in qualche modo, no? Quindi in qualche modo abbiamo avuto questo ruolo e ci siamo detti, ma proviamo a rilanciarlo con qualcosa che ci dia un po' appunto la speranza, e che è sempre più necessità, di non giocare solo in difesa, anche qui, come dire, detta davanti ai compagni del collettivo di fabbrica, come dire, probabilmente ce l'hanno insegnato loro, non giocare solo in difesa, ma cercare di ricordarci che da un voto a difesa della magistratura, che non credo, detta così, esaltasse molti di noi stamattina nello svegliarci, all'impegno civico, al mutualismo, eccetera, lo facciamo per qualcosa di più grande, cioè per questo, per altro e per tutto, e quel tutto continuiamo a chiamarlo socialismo. In qualche modo in questo numero abbiamo iniziato, senza timore di provare a sembrare che volessimo esaurirlo, a ricordarci, chiederci, esercitarci su cosa c'è. Quindi sono contento che abbiamo tre altri autori e autrici, quindi non vi annoierò io su questo, ma ecco, questo era un po' il processo dietro, e grazie ancora dell'invito e dell'occasione di parlarne insieme.
3: Grazie a te.
0: Grazie Giacomo. Sì, allora iniziamo magari a esplorare un po', approfittando della vostra partecipazione, e chiederei a Paola, che insieme a Jacopo avete fatto questa intervista a Zeki Bayan, dove affrontate il tema del socialismo democratico, appunto riprendendo anche quello che si diceva le commemorazioni per Orso, in generale quella che è stata l'esperienza e che è tuttora l'esperienza appunto in Rojava, un socialismo democratico affrontato anche in chiave critica rispetto alla distinzione con il socialismo reale del XX secolo. Quindi ti chiederei quali aspetti emergono da questa vostra pubblicazione rispetto anche all'approccio in termini valoriali, sociali, e quindi anche rispetto alla concezione di Stato che magari si ravvisa nell'esperienza del socialismo reale ed è differente in quella del socialismo democratico.
4: Buon pomeriggio a tutti e tutte, grazie insomma, per questo primo momento di discussione a partire dalla rivista. E provo a condividere qualche riflessione, ovviamente anche partendo dalla premessa che a differenza di Jacopo, che conosce molto bene questa realtà, questa esperienza sia nella sua dimensione di elaborazione teorica che nella sua dimensione pratica, io in realtà mi sono avvicinata alla faccenda delle letture, in qualche modo conoscendo più di recente un po' questa riflessione, ho trovato degli spunti dal mio punto di vista davvero molto importanti per il nostro dibattito e lo stato dei nostri movimenti oggi, e quindi diciamo il desiderio di provare a portare questa prospettiva in questo numero non nasce tanto da un'astrazione teorica, da una curiosità intellettuale di per sé, ma dal fatto che credo che il dialogo con questa prospettiva sia in qualche modo una necessità, soprattutto a partire da esperienze con le quali ho avuto modo, diciamo, in questi anni di relazionarmi, dai territori, movimenti ecologisti, movimenti contro le grandi opere, GKN, e che in qualche modo hanno manifestato in modo molto esplicito una tensione forse profonda e inevitabile tra lo Stato e la società. E a partire da questo, in qualche modo, ho trovato nell'elaborazione del socialismo democratico una riflessione, anche un cambio di paradigma che dal mio punto di vista può essere utile a tutti e tutte noi in qualche modo per continuare a costruire. E la cosa che in particolare mi ha diciamo molto catturato, colpito di questa prospettiva politica e teorica è il fatto di dare centralità alla società piuttosto che allo Stato, quindi un cambio di paradigma che ribalta in qualche modo i soggetti all'interno della discussione e anche il soggetto a partire dal quale si cerca di lavorare e costruire il socialismo democratico. E questa centralità della società in qualche modo si riflette poi negli strumenti, nelle pratiche, nella teoria, nelle forme organizzative che vengono teorizzate all'interno del socialismo democratico e praticate nell'esperienza appunto del Rojava e che sintetizzando, perché ovviamente le ripercussioni e le ricadute sono in qualche modo trasversali un po' a tutta la riflessione, però in qualche modo hanno almeno tre elementi, a mio punto di vista, che sono centrali. Cioè il primo è che dando centralità alla società piuttosto che allo Stato significa riconoscere un'intrinseca diversità come punto di partenza di qualsiasi elaborazione teorica e politica. Quindi questo è un primo elemento che secondo me è fondamentale per noi, no? Quando ci muoviamo, cerchiamo di costruire, che poi è stata fondamentale anche nella costruzione della nazione democratica di cui parlerà Jacopo. La seconda è quella di porre una riflessione sul tema non della conquista e accentramento del potere, ma al contrario sul decentramento come dimensione fondamentale, no? Nella redistribuzione di questo potere. Questa mi sembra un'altra cosa fondamentale e che in qualche modo è la ricaduta naturale di pensare che sia la società e non lo Stato l'epicentro di questa riflessione, perché la società è ovunque, è capillare, in qualche modo non la puoi cogliere in un punto e di conseguenza anche il potere si redistribuisce, si riorganizza. E la terza appunto è quella di costruire delle forme di organizzazione a partire dalle esigenze della società che ovviamente sono molteplici, sono diverse a seconda di queste esigenze, che vanno dalle forme di organizzazione e autonomia delle donne alle cooperative e quant'altro. L'anno scorso, sempre con Jacopo, abbiamo scritto un pezzo su Guadagni della decrescita che secondo me in qualche modo almeno per quanto mi riguarda è stato molto utile un po' per elaborare e riflettere sui limiti dei movimenti che attraversiamo e che viviamo ciclicamente, no? Cioè movimenti che, come anche quello di questo autunno passato, sono forti, si conquistano la scena, sono dirompenti, ma in qualche modo sembrano essere anche molto effimeri. E questo in qualche modo diciamo ci ha fatto un po' ragionare su quanto non sia la politica a mancare, ma sia la società e quindi le forme collettive organizzate della politica. E questo è un elemento fondamentale rispetto al quale, dal mio punto di vista, il socialismo democratico, se non è, diciamo, un antidoto, di sicuro getta degli strumenti, degli spunti di riflessione che ci sono molto utili. Cioè, la questione non è come stiamo in piazza, la questione è come stiamo ogni giorno quando non siamo più in piazza. La questione è come costruiamo ogni giorno la forza, gli strumenti affinché la società si possa auto-organizzare, rafforzare e consolidare. E rispetto a questa prospettiva c'è anche un altro elemento secondo me molto interessante, che poi sarà anche in dialogo un po' con la prospettiva di Francesca, che appunto ha scritto, ha parlato e si occupa tanto di pianificazione, cioè il fatto di provare a ragionare sulla pianificazione sicuramente come uno strumento, ma come uno strumento non dello Stato ma della società. E anche questo secondo me è molto importante, perché se noi andiamo a vedere le esperienze di pianificazione sia di stampo socialista, socialismo reale, che in contesti diciamo democratici come è stato il New Deal negli anni 30, quello che noi vediamo è che comunque una pianificazione centralizzata ha portato con sé una serie di diciamo disastri ecologici e anche la riduzione delle esigenze di una serie di soggetti. Questo sia nelle esperienze di stampo appunto socialiste come nel contesto dell'Unione Sovietica che nel contesto del New Deal, degli Stati Uniti e quant'altro. Quindi la capacità di ripensare la società al centro di una prospettiva politica significa anche rimettere il tema della produzione come qualcosa che iniziamo a immaginare dal basso e che in qualche modo l'esperienza di GKN ci ha rimesso un po' sotto gli occhi. E un ultimo aspetto che diciamo secondo me è molto interessante di questa prospettiva e che in qualche modo la caratterizza, la qualifica anche rispetto al socialismo reale, è la capacità di avere una lettura effettivamente olistica di quello che sono le forme di oppressione e di dominio, e quindi in qualche modo di riuscire a rifuggire un po' da un riduzionismo economicista, da una visione tutta incentrata sull'economia, che senz'altro resta centrale, per capire piuttosto come le forme di sviluppo e di oppressione capitalista si sviluppino intrecciate insieme ad altre forme di oppressione. Nel senso che tutta la storia del capitalismo è una storia che si sviluppa e avanza grazie a queste forme di oppressione. Pensiamo solo alla piantagione, cioè la piantagione, l'economia della piantagione è quello che ha dato vita al commercio globale. Non sarebbe esistito il commercio globale e l'avanzamento del capitalismo senza quello, ma quel passaggio non sarebbe esistito senza il razzismo, senza il patriarcato. Quindi queste dimensioni non possono essere analizzate separatamente, ma richiedono una lettura in qualche modo intrecciata, che ho ritrovato nell'analisi, nella prospettiva molto profonda del socialismo democratico, e che in qualche modo credo davvero ci dia degli spunti di riflessione per capire come portiamo avanti queste lotte. Chiudo diciamo con una parentesi anche un po' sull'esperienza GKN, che è una di quelle che ci porta, no, a farci più domande, proprio perché la viviamo da vicino e la seguiamo. E come in qualche modo, dal mio punto di vista, anche la giornata del 18 ottobre che abbiamo vissuto, no, sia stata in qualche modo, almeno dal mio punto di vista, significativa di un passaggio neanche voluto, ma forse forzato, di paradigma. Cioè abbiamo chiesto allo Stato, abbiamo creato i rapporti di forza per pretendere dallo Stato, e lo Stato trova tutti i suoi meccanismi, sistemi, meccanismi per riuscire in qualche modo a non tenere fede alle promesse che conquistiamo, agli obiettivi che conquistiamo. E nel momento in cui appunto il collettivo di fabbrica rilancia su un azionariato diffuso, sul metodo delle tante piccole frattiglie, quello che sta dicendo è rimettere in qualche modo la responsabilità, la palla in mano a noi tutti. Quindi è una città diffusa, capillare, plurale, diversificata, ma che alla fine siamo noi, e che se questa battaglia in qualche modo si porterà a casa qualcosa, sarà grazie a un processo che è avvenuto nella società e che in qualche modo lo Stato ha disertato in tutti i modi. E quindi in questo senso la riflessione sul rapporto tra Stato e società, secondo me, è una riflessione che sicuramente per quanto mi riguarda è molto acerba, che nel socialismo democratico è molto profonda, ma di cui abbiamo bisogno, cioè rispetto alla quale è necessario cogliere questo input che ci arriva e provare a elaborarlo insieme.
0: Grazie Paola, e continuerei appunto con Jacopo, perché appunto prima si diceva, se ti va di dirci un po' cosa, come è nata e cosa fa l'Accademia della Modernità Democratica in questo contesto, anche dalla tua esperienza, perché poi hai seguito direttamente sul campo in Rojava, fra l'altro fino a non molto tempo fa, se non sbaglio, durante tutte le vicissitudini intorno a Afrin, tutta la questione, insomma, e poi purtroppo è sempre attuale, di aggressioni e evacuazioni e appunto stato di guerra o comunque di assedio permanente. Quindi anche rispetto alla tua esperienza, ecco, come hai vissuto questa teoria di confederalismo democratico poi lì in un contesto che non è affatto così agevole, in cui magari, come dire, c'è anche un'urgenza dettata proprio dalle condizioni di guerra e d'assedio costante, che poi insomma impongono anche poi delle scelte oltre la semplice teoria, magari, insomma, che possano servire proprio a sopravvivere in quel contesto lì.
3: Io scompiglio un attimo le carte rispetto alla tua domanda, perché visto che Paola ha, secondo me, già detto, individuato molti punti importanti di quello che emerge dall'intervista e dalle teorie che poi e dalle idee e dai principi che poi informano quell'esperienza politica e sociale, che tra l'altro non è solo in Rojava, dove noi ne vediamo una realizzazione, ma in realtà ispira e viene applicata nella vita e nella lotta di milioni di persone in Kurdistan, che quindi si estende su un territorio più ampio di quello che sta nella Siria del nord-est, è occupato attualmente dagli stati di Iraq, Iran e Turchia, ma non solo, anche da persone al di fuori del Kurdistan, anche in Europa. Ne approfitto per presentare l'Accademia della Modernità Democratica. è nata proprio su impulso del Movimento per la Libertà curdo, dalla necessità di uscire ancora di più dal Kurdistan e andare a incontrare movimenti, organizzazioni, lotte in tutto il mondo per discutere delle idee che sono state elaborate in quell'esperienza rivoluzionaria, e in particolare quello che noi chiamiamo paradigma della modernità democratica, che è il nuovo paradigma di questa lotta, poi ne parlerò brevemente, e trovare in questa discussione uno scambio con altre lotte, altre esperienze di alternativa e sostanzialmente stringere alleanze strategiche per immaginare e costruire un'alternativa mondiale su basi confederali e democratiche alla sistema di modernità capitalista in cui stiamo vivendo. L'altra cosa su cui volevo spendere delle parole, che scompiglia un po' le carte, è poche cose su Zeki Bayan, cioè sulla persona che abbiamo intervistato, perché è anche significativa. Zeki Bayan sta in carcere in Turchia da 27 anni e buona parte di questi anni li ha passati in un regime di isolamento simile a quello che Abdullah Öcalan ha subito per tanti anni, e da poco più di un anno, no, in realtà quasi due anni, è stato trasferito sull'isola carcere di Imrali insieme ad Öcalan. Infatti fa parte del gruppo di diciamo consiglio con cui hanno discusso in questi ultimi anni del processo di pace che è in corso con lo Stato turco, e proprio questo processo di pace è il motivo per cui effettivamente abbiamo potuto svolgere questa intervista, perché il regime di isolamento è stato allentato e quindi è possibile, loro possono mandare messaggi, ricevere corrispondenza, eccetera, eccetera, addirittura talvolta ricevere delle visite ufficiali o dei parenti. Volevo dire questo, e poi che personaggio è? È stato arrestato per partecipazione a un'organizzazione armata terrorista, quella del PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, e anche se magari è poco noto in Italia e in Europa, ha scritto diversi libri, sia molto teorici che meno, su queste cose in turco. E quello che secondo me è importante analizzare in questa cosa è che queste idee del socialismo democratico, confederalismo democratico, l'esperienza del Rojava, sono appunto idee che nascono nella pratica, nascono da esigenze di lotta di dirigenti politici che rivedono la loro pratica, rivedono le loro lotte, le criticano, le autocriticano e trovano come andare avanti. Quindi il socialismo democratico, questa formulazione che può talvolta confonderci, ma che, di cui Paola ha già espresso alcuni principi molto importanti, nasce all'indomani del crollo del socialismo reale. Nel momento in cui è necessario, un partito marxista-leninista come era il PKK aveva la necessità di ripensare quale fosse il proprio senso storico, il proprio senso nella lotta, la propria prospettiva, a partire da in realtà un assunto di base che mi piace sempre ricordare, anche se ultimamente è stato rivisto in alcuni elementi, però all'epoca Abdullah Öcalan usava dire insistere nel socialismo significa insistere nell'essere umano, nell'essere umano. A partire da questo, quindi, l'idea di ripensare e criticare quella che era stata la loro stessa esperienza di socialismo reale, sostanzialmente di partito basato sulle idee del socialismo reale e che ambiva al socialismo reale, riflettere sulla sconfitta, ma non per questo quindi abbandonare quelle idee, ma rielaborarle rimettendo al centro la società, assumendo Marx come figura centrale e importante, ma anche criticandola, anche riconoscendone i limiti e dovendo rielaborare, assumere, dare validità ad idee più generali, più ampie di quelle di Marx. Quindi la critica all'economicismo di Marx, al vedere nella contraddizione di classe una contraddizione prioritaria rispetto ad altre, che questo sia poi discutibile in punta di, insomma, di

0: E che immagina, cioè è fatto per essere alternativa, ma anche per, diciamo, portare lo Stato all'esaurimento, andando a ricoprirne, insomma, sempre più funzioni, lasciandole in mano alla società. È quello che sta, questa fase che noi stiamo, quello che abbiamo visto in Rojava, insomma, un po' è stato questo, la necessità, di auto-organizzare la società. Lì è avvenuto in un momento specifico, in un momento di guerra in cui lo Stato effettivamente si è ritirato dai territori, ma ora invece ne vediamo un ritorno. Ma la forza di queste strutture, istituzioni di auto-organizzazione della società è in grado di negoziare con lo Stato per essere riconosciuta. Per essere riconosciuta e per far sì che alcune conquiste che sono state messe in piedi da queste strutture autonome vengano integrate nel sistema statale in una lotta che poi è continua in questi termini e continuerà ancora nel futuro. Insomma, qui ho dato per scontato, insomma, gli avvenimenti degli ultimi mesi in cui, appunto, il governo centrale della Siria ha attaccato i territori dell'amministrazione autonoma occupandone buona parte, ma poi fermandosi con degli accordi grazie alla resistenza popolare che è avvenuta su quei territori. Ora, quell'esperienza è anche molto importante perché nel nostro secolo è la rivoluzione del nostro secolo, per quanto mi riguarda. Ci ha fatto vedere, ci sta facendo vedere che un'alternativa è possibile al di fuori diciamo delle logiche dello Stato e del capitalismo, per quanto in dialettica con esse, non estranee. Ed effettivamente è una questione reale, con tutte le sue contraddizioni, andando in quei territori si può vedere questa fantomatica società che poi è composta da persone, donne, uomini, giovani, di fatto è una cosa estremamente plurale e diversificata, la società, che discute in assemblee, che prende decisioni, che si dà gli strumenti per realizzarle in una maniera organizzata, non dobbiamo immaginarla, insomma, confusionaria, o insomma lassista. Che ti dà anche gli strumenti per autodifendersi e insomma che riesce a far intravedere a tutto il mondo la luce, insomma, di un'alternativa, di una possibilità alternativa. Scusate, chiudo.
1: Grazie davvero. E continuando, diciamo, la panoramica, però ecco, sempre legata alle declinazioni del socialismo, c'è un aspetto che è quello ecologico che Francesca nel vostro articolo indagate, insomma, insieme alla questione della pianificazione, e però ti chiederei di fronte a una situazione come oggi in cui la devastazione, la crisi climatica va avanti e anzi viene addirittura accelerata da una devastazione in termini bellici che ovviamente produce dei disastri sul piano umanitario, ma anche appunto in termini ecologici, e in cui ovviamente invece lo Stato, che si diceva, arretra, ma non a favore di organizzazioni sociali che in qualche modo si riappropriano della democrazia, ma ovviamente lasciando campo libero al mercato che di conseguenza fa affari, e di conseguenza il Green Deal fatidico anche europeo è stato accantonato perché adesso va di moda riarmo e industria bellica e quant'altro. Per cui, ecco, di fronte a questo ritorno della politica delle cannoniere, del mercantilismo, della devastazione anche in termini bellici, come è possibile o come avete indagato un po' l'aspetto del socialismo in termini ecologici e quindi anche di quello che poi viene definito ecosocialismo?
2: Grazie mille a tutte e a tutti per essere qua alla presentazione. E inizio a provare a risponderti chiedendo scusa a Paola, perché qui se c'è una persona che in questi anni, insieme a tante altre compagne e compagni del mondo della ricerca, non solo ha proprio studiato e poi ha offerto alla divulgazione pubblica,

0: elementi per capire un po' le fondamenta di quello che te poni, cioè che cosa è fallito nel disegno di una, come dire, di un tentativo di governare il clima e di governare le forze produttive rispetto a un obiettivo di futuro sul pianeta, cosa è fallito e i tanti contributi di Paola insieme appunto a tante e tanti altri ci consegnano questa idea del doppio fallimento della governance climatica, che da un lato vede appunto uno sgretolarsi di fronte in particolare poi alla pandemia che ne ha resi ipervisibili tutti, come dire, tutta l'artificiosità del provare a consegnare nelle mani del mercato la natura, di dare un prezzo alla natura e quindi di costruire nuovi mercati dove questa natura ridotta a merce veniva scambiata. Quindi la pandemia in particolare, insieme all'aggravarsi, all'esacerbarsi delle catastrofi climatiche, in primo luogo ci consegnano questo. Non solo il mercato, le leggi del mercato, poi come se fossero, no, naturali, piovute da qualche parte. Il fallimento del mercato, anche in generale, come dire, nella garanzia, nella capacità di garantire forme di vita dignitosa su questo pianeta, in particolare il fallimento del mercato nell'idea di sviluppo sostenibile e nell'idea di crescita verde, nell'idea di una crescita che si sosteneva attraverso la riduzione a merce della natura, delle emissioni di CO2 che possiamo trasformare in nuovi prodotti finanziari e nei nuovi mercati finanziari dell'economia verde. Scambiarceli e fare un po' come si dice in Toscana alle nostre parti, tra poggi e buche, provare a fare il pari. E dall'altro lato, perché doppio fallimento? Perché da un lato appunto il meccanismo se ne vede il fallimento, appunto, dall'altra parte gli architetti del sistema hanno fallito appunto in questa doppiezza. Le conferenze delle parti, qua c'è un discreto dibattito anche tra gli attivisti e studiose e gli studiosi su questo quanto le COP, le conferenze delle parti, abbiano contribuito in un avanzamento rispetto alle politiche climatiche, come si misurano questi avanzamenti, sono reali, quanto ci stanno veramente, come dire, allontanando dalla vera apocalisse. Il dibattito è aperto. Certo è che non soltanto i movimenti per il clima, ma anche le studiose e gli studiosi, gli scienziati ci dicono che siamo completamente fuori tempo massimo su tutte le tabelle di marcia che ci dovevano portare alla decarbonizzazione del sistema produttivo e quindi a questi fatidici, no, abbassamenti della temperatura sul pianeta per rientrare nei famosi punti dell'agenda delle Nazioni Unite per sperare di sopravvivere qui nel pianeta. Quindi potremmo dire che forse senza il protocollo di Kyoto, che ormai ha 25 anni, più di, forse quasi 30 anni, senza il protocollo di Kyoto probabilmente saremmo già carbonizzati o qualcosa del genere, ma al di là della contesa su questi elementi ci troviamo, lo scenario è questo. Il mercato fallisce sistematicamente, le forze politiche che credono che il mercato possa autoregolare anche questo aspetto, falliscono e il patatrac è bello che è servito su chi? Sulla pelle dei popoli, delle persone che poi sul pianeta non fanno parte di quel famoso 1% che, come nel film in Parasite, vive nella casa sulla collina e quando, no, la grande pioggia entra in seminterrato e due, no, protagonisti vengono travolti dall'acqua, ecco, l'1% sta sulla collina, noi siamo nel seminterrato con i due fratelli che cercano giustamente di fare l'assalto ai ricchi. Come abbiamo lavorato nel numero su questi temi, ci sono diversi contributi che camminano lungo appunto questo ragionamento nella prospettiva di un socialismo che tenga dentro la natura, che tenga dentro la natura nel senso della possibilità della nostra vita di riprodursi in un ambiente salubre e dignitoso. Il contributo di Stefania Barca, che è una delle massime studiose su questo argomento, femminista, ecologista, storica dell'ambiente, è come se lei ponesse un po' la cornice. Di cosa parliamo quando parliamo di ecosocialismo? Per un certo tipo di studi che a noi interessano, intersezionali appunto, ed è utilissimo per farsi, diciamo, un'idea di appunto generale di cornice. Poi ci sono dei contributi che invece affrontano quello di cui un po' adesso abbiamo accennato, quindi il rapporto tra la trasformazione economica e sociale verso il socialismo e il ruolo dei vari attori, la società, lo Stato, le varie articolazioni dello Stato. C'è un articolo super interessante della professoressa Chiara Giorgi, della Sapienza di Roma. Lei è una storica che si occupa di welfare e nel suo articolo, fra le tante, dice una cosa molto dal punto di vista storico che è importante che ci guidi. La riassumo brutalmente: nel Regno Unito, durante la Seconda Guerra Mondiale, a un certo punto si è iniziata a pensare che la guerra a un certo punto sarebbe finita e si sarebbero ritrovati con un ministero alle armi e alle munizioni e senza un'articolazione dello Stato che si occupasse della sanità, del welfare, insomma, di tutte le infrastrutture del quotidiano per poi riprendere la vita civile. Non è che magari a un certo punto iniziamo, visto che siamo qui in questo. E il piano Beveridge che Chiara Giorgi racconta è proprio questo. E già, come dire, non possiamo parlare chiaramente di pianificazione, però avere un piano, avere una visione di medio e non di 3 minuti scarsi, come invece troppo spesso c'è, quell'esperienza lì la restituisce. Chiudo dicendo che il contributo che abbiamo elaborato io insieme a Olimpia Malatesta, che è una filosofa, quindi abbiamo fatto un po' la joint venture tra storia e filosofia per cercare di dare tridimensionalità a questo tema, perché abbiamo pensato di fare un pezzetto, di riassumere un po' la storia appunto di medio periodo, quantomeno, della pianificazione ecologica. Non per esercizio di stile, una cosa di nicchia, la raccontiamo, ma per quello che diceva Paola prima, perché è un'urgenza. Se esiste una storia del come intervenire nella sfera economica, tenendo la natura dentro e non trattandola come qualcosa, no, le esternalità negative. Non esistono le esternalità negative perché quando parliamo di natura parliamo anche dei nostri corpi e di come stanno nel pianeta. Ed è urgente capire cosa significa pianificare in senso ecologico, proprio come stavamo dicendo, per poi farlo anche noi, se crediamo che sia una traiettoria utile, no, all'emancipazione delle vite di tutte e di tutti. Per cui semplicemente nel contributo, grazie a Olimpia, ritorniamo al primo ventennio del Novecento, dove a Vienna in particolare si agglomera un gruppo di studiosi, di filosofi che iniziano a parlare di calcolo di natura. Quindi noi, quando immaginiamo le risorse da impiegare, le persone da mettere al lavoro e tutto quanto per un determinato tipo di produzione, non possiamo non calcolare l'acqua che ci vuole, il combustibile che ci vuole, la terra che sottrarremo a coltivazioni, a qualsiasi altro tipo di utilizzo perché ci serve, non lo so, installarci un non so, l'opificio che poi fa la tal dei tali produzione. Ripartendo da questa idea di calcolo di natura che appunto tiene questi elementi dentro, siamo arrivati, dico così chiudo, e siamo arrivati alla GKN e ad altre esperienze in Europa che provano esattamente a fare questo, a immaginare come si produce, che cosa si produce, senza pensare che i territori siano dati e che le vite siano date, ma pensando che le si vogliono migliorare, che il benessere si aumenta e si aumenta in un pianeta che fiorisce e rifiorisce, non che viene depredato.
1: Grazie. Grazie Francesca. Allora, no, appunto, visto che la citavate, l'esperienza appunto che poi quella del collettivo di fabbrica, Valentina, appunto, si diceva scrittrice working class perché ha pubblicato, presentandolo proprio a uno degli scorsi festival di letteratura working class, il tuo romanzo La fabbrica dei sogni, e anche con l'attivismo e l'impegno nell'ambito dei solidali e poi nell'ambito del giornalismo locale di Fuori Binario, ti chiederei appunto sul piano locale l'idea della riconversione produttiva di una fabbrica pubblica socialmente integrata e ecologicamente sostenibile in questo territorio, ecco, come la vedi anche rispetto ai tanti casi di speculazione, di inquinamento, di criticità sociali e ambientali che ci sono, diciamo, nella piana toscana.
2: Allora, io faccio proprio la scrittrice working class a questo tavolo perché il livello di discussione è molto alto e approfondito. Diciamo che io posso raccontare quello che da cittadina vedo tutti i giorni sul mio territorio. Venendo qua ho attraversato un po' tutta la piana perché io abito alla Strassigna, quindi per venire qui ho attraversato la piana e parlavo con mia figlia e gli raccontavo di come l'avevo vista cambiare in questi 50 anni di vita, no? E quella strada che io a 14 anni facevo in motorino perché c'avevo un'amica a Sesto e abbiamo fatto la stessa strada e ho detto, vedi, qui non era così, qui questo non c'era, qui c'era un campo, qui. Quindi abbiamo parlato insieme di come questa straordinaria risorsa naturale che è la Piana Fiorentina, perché è l'antico lago preistorico, la terra più fertile che abbiamo, l'abbiamo completamente tappata, no? E togliendoci la possibilità di avere una risorsa importante anche solo per mangiare, banalmente, perché la terra qui è fertilissima. E quindi questa è un po' la mia visione, è quella di popolo, appunto, da scrittrice working class, che racconta semplicemente la propria esperienza. Io sono nata in una famiglia mezzadrile, quindi ho visto proprio questo mondo cambiare, cioè io ho visto il capitalismo entrare nelle nostre vite. Io quando sono nata vivevo in questa casa che non era nostra, i miei nonni facevano i contadini, avevano sempre fatto i contadini, e mio babbo e mio zio facevano quelli che venivano chiamati metalmezzadri, perché per metà lavoravano e per metà continuavano a fare mezzadri, praticamente lavorando in ogni momento della loro vita senza avere mai un attimo di riposo, se non quando pioveva o nevicava. E poi piano piano ho visto invece questa speculazione entrare nelle nostre vite, perché poi le vite invece lavorative mie e di mio fratello, e quello che racconto nel mio libro, sono state molto diverse, sono state fatte di precariato. Sì, abbiamo avuto la possibilità di studiare, cosa che i miei genitori non avevano avuto, però abbiamo avuto una vita molto più difficile dalla loro dal punto di vista economico, molto più precaria, e quindi gli effetti di quello di cui loro giustamente hanno parlato in maniera molto più approfondita di me, io l'ho vissuti sulla mia pelle, quello che racconto nel libro. La GKN è stata un risveglio per tante di noi, perché cresciute in questo crollare continuo di sicurezza e di diritti, perché le generazioni, i nostri genitori erano generazioni che ci avevano trasmesso lo sviluppo, ci avevano detto, noi eravamo poveri, non sapevamo come fare a mangiare, abbiamo avuto la quinta elementare, voi invece potrete studiare, potrete avere, no? noi siamo cresciute così. Poi siamo uscite da scuola e il mondo invece ci aveva rappresentato iniziava a crollare. E è crollato senza mai fermarsi. Quindi la GKN ha rappresentato una speranza grandissima per tantissime di noi. E è quello che poi racconto nel libro. E lo continua ad essere, nonostante la situazione è quella che ha raccontato Massimo, perché anche se abbiamo dovuto cambiare obiettivo tante volte, perché che la sfida non fosse facile lo sapevamo fin dall'inizio, no? Era un po' la sfida di una piccola fabbrica alla situazione che hanno raccontato loro, quindi era praticamente impossibile, no? Però ci abbiamo creduto tutte e tutti così tanto che via via abbiamo cambiato direzione e tuttora con il nuovo azionariato popolare, l'ha raccontato Massimo, cerchiamo di fare con quello che abbiamo, no? Perché questo è un esempio di cui abbiamo moralmente bisogno, proprio in questo mondo che sta così crollando ancora di più con la crisi bellica e climatica, e che quindi davanti avremo anni di ancora più incerti, e mentre i nostri genitori a noi ci trasmettevano sviluppo, noi i nostri figli non sappiamo neanche cosa dirgli, perché lo sanno più loro di noi che davanti hanno il baratro, no? E quindi sì, la GKN è importante per questo territorio, lo è anche per l'Italia e per una condizione anche internazionale, per il risalto che ha avuto, però in questa piana così violentata che io raccontavo proprio mentre venivo qui, l'esempio di questa fabbrica che si riconverte, che fa una produzione verde contro il riarmo e che si apre alla società, e che diventa la fabbrica socialmente integrata dove c'è un polo della cultura working class, dove in futuro ci potrà essere una mensa popolare, un ambulatorio, cioè tutto quello che lo Stato ci sta tagliando sempre di più, e questo cioè, è un po' l'ultima cosa che ci rimane, no? E quindi è per questo che continuiamo, nonostante le difficoltà siano tantissime, a metterci tutte le nostre risorse, tutto quello che ci è rimasto dopo quasi 5 anni, effettivamente non è facile tenere botta.
1: Grazie. Grazie Valentina. Proverei a fare un altro giro un po' più rapido, se siete d'accordo, così magari poi lasciamo, se ci sono domande o questioni che vi va di condividere, anche la parola appunto agli altri partecipanti. Però ci tenevo a chiedere a Giacomo, per esempio, che prima non ne abbiamo parlato, con Marco Bertorello avete fatto questa intervista a Cédric Durand, a cui chiedete un po' di definire un'economia alternativa, tant'è che appunto l'articolo è Il socialismo qui e ora, e ti chiederei appunto se ti va di darci un po' di riferimenti rispetto a questi 3 cardini intorno a cui è possibile, come scrivete, immaginare alle condizioni attuali una forma di società che liberi le persone dal ricatto del bisogno e dal dominio della merce, e che voi individuate in conoscenza, tecnologia e democrazia.
3: Ah, per essere rapido, chiarisco che il titolo, diciamo, è fuorviante, cioè non scoprirete, come dire, la ricetta per il socialismo qui e ora né da me né da Marco né da Cédric. Ci tengo a dire poi che appunto questo è stato un articolo che abbiamo fatto appunto approfittando di Cédric, che è uno studioso francese di base a Ginevra, tra quelli che più, diciamo, ci aiutano su questo tipo di dibattiti, ma ecco, ispirati anche da un dibattito che abbiamo lanciato dopo il Festival dell'Economia Critica della Fondazione Feltrinelli, a cui anche quest'anno Giacobbi parteciperà, diciamo, come co-ispiratrice, e che poi abbiamo approfittato per riportare e cercare di lanciare un po' di idee sul sito, e stanno rispondendo in tanti, quindi insomma anche lì speriamo di come dire, nello stesso spirito, diciamo, di questo numero, di provare ad allargare un po' dell'alternativa. Mi viene impossibile non provare anche poi per insomma legarmi a alcune delle tante cose che sono state dette, no? Per esempio, prima io vi parlavo appunto di riformismo, no? Di esperienze riformiste. È chiaro che il riformismo aveva senso e ha vinto in un mondo in cui la prospettiva era quella che ci raccontava Valentina, dello sviluppo, in cui con tutte le difficoltà si abbandonavano le campagne, i consumi crescevano, eccetera, in un mondo, come ci ha raccontato Francesca, perché non avevamo bisogno, avevamo bisogno di sentirci ridire che non abbiamo, no, che siamo oltre fuori tempo massimo, che il riformismo non ha semplicemente tempo di esistere, è una follia da un punto di vista tecnica e pratica, no? Rispetto appunto a quello che diceva anche Paola sullo Stato, lo Stato che fa la pianificazione socialista in Unione Sovietica è uno Stato che da un lato si oppone alla barbarie totale, a quella che aveva portato, come dire, uno storico dell'economia potrebbe discutere se la, come dire, se la Compagnia delle Indie Occidentali che fa quella devastazione razziale e coloniale che diceva Paola è stato o forse in realtà è l'archetipo della corporation e della multinazionale, quindi in realtà è uno Stato che è funzione totale del capitale, che quando fa la guerra mondiale si accorge e offre ai rivoluzionari la consapevolezza che l'organizzazione democratica, chiamiamolo così, in alcuni paesi più democratici, in alcuni meno, può coordinare la produzione e può farle raggiungere livelli di produzione mai visti e quindi per esempio far scomparire la disoccupazione, a quel punto quello Stato diventa uno strumento per fare il socialismo, ma è lo Stato che ha fatto la guerra e che nasce da quella roba lì, quindi inevitabilmente non è uno Stato che può, come dire, essere strumento immediatamente di liberazione, di recepire, diciamo, istanze dal basso, no? Quindi per esempio da questo punto di vista una delle questioni, diciamo, fondamentali in qualche modo che anche Cedric ci ricorda, come dire, ai tempi i liberisti classici, Hayek su tutti, ma non solo, opponevano, diciamo, il mercato come superiore allo Stato, proprio perché con la creazione, diciamo, il mercato e quindi ciò che fa sì che noi coi prezzi frutto di domanda e offerta, sempre perché loro, diciamo, aprono queste leggende particolari, però insomma in qualche modo nella misura in cui il meccanismo di mercato tramite i prezzi veicola per esempio che c'è scarsità di qualcosa in un posto, che c'è bisogno di qualcosa in un altro, fornisce un'informazione dal basso democratica e istantanea che nessun burocrate centralizzato può fare. Da un lato, come dire, Francesca ci ha raccontato di nuovo il fallimento del tentativo quindi di applicare questo sistema di prezzi al cambiamento climatico, ma lo vediamo tutti i giorni nell'università, la sanità e la scuola, che tutto quello che chiamano il new public management è il tentativo di introdurre sistemi di mercato, perché l'idea è che quello sia il modo per far funzionare le cose, e vediamo che non inconsapevolmente è stato il modo per distruggerle. Quindi da questo punto di vista c'è un discorso di conoscenza e di tecnologia che è, senza essere, diciamo, i tecno-ottimisti, è chiaro che oggi, come dire, il Soviet centrale avrebbe a disposizione, grazie ai progressi della tecnica e dell'IT in particolare, sistemi di comunicazione istantanea molto più efficaci e che, a differenza dei prezzi, non sono pesati dal portafoglio delle persone, perché poi i prezzi sono determinati da chi ha soldi per fare, diciamo, domanda, per cui Peter Thiel o Elon Musk possono, come dire, ordinare quello che vogliono, se noi non abbiamo soldi, la nostra domanda semplicemente non si riflette e quindi i prezzi funzionano in modo estremamente antidemocratico, no? Quindi da questo punto di vista c'è un aspetto in qualche modo anche tecnologico di cui ci sono stati anche studi soprattutto negli Stati Uniti, no? So anche pensando a Amazon, no? Cioè le grandi imprese oggi effettivamente applicano sistemi di pianificazione e centralizzazione di informazioni che però sono estremamente localizzate, ancora di nuovo lo fanno con un'ottica gerarchica e, diciamo, autoritaria, che è quella del capitale, e il punto infatti sta, diciamo, nel capire come, e da questo punto di vista anche, come dire, volendo anche esperienze molto riformistiche, io appunto sono nel forum di disuguaglianza e diversità, mi capita di ragionare molto con persone tipo Fabrizio Barca, che non sono sospettabili, diciamo, di voler fare il socialismo, ma per esempio quei mondi là, anche nelle derive per esempio delle riflessioni sul terzo settore, no? Cioè c'è tanto di consapevolezza del fatto che lo Stato, quando noi chiediamo più Stato, non può essere lo Stato di un tempo e deve essere sempre, sono i tanti esempi in qualche modo di partecipazione, di coprogettazione, ne vediamo anche i limiti, quindi dobbiamo anche farci carico di sapere già che uno Stato più poroso e permeabile è anche uno Stato che riproduce le condizioni di precarietà o viene catturato nei territori che non sono la Toscana, ma anche in Toscana, da criminalità, poteri, eccetera. Quindi, come dire, c'è anche questa doppia, diciamo, doppio ruolo. Però ecco, da questo punto di vista ci sono tanti elementi utili. Nel fare molto rapidamente, chiudo, diciamo, l'articolo Cedric, diciamo, inizia un po', come dire, da me si direbbe scastagnando, la prende molto larga, va molto in giro e dice, racconta di quando lui andava a fare il tecnico in Venezuela e poi tornava in Svizzera, e diceva è assurdo che io mi sentivo di venire da un paese socialista e andare in un paese non socialista, il Venezuela, perché in realtà ci sono alcune cose che in un paese socialista ci dovrebbero essere, ed è un limite alla mercificazione della società, che per assurdo lui trovava molto più forte nel, soprattutto fa un discorso di trasporti pubblici, dice io mi sono sempre mosso in trasporti collettivi, andavo lì, esisteva solo la macchina, perché ovviamente sei in un paese che campa di petrolio, e l'altra, e torniamo al tema della GKN, la produzione, perché quelle circostanze storiche che sono molto complicate, e non sto certo adesso a banalizzare così, si rendeva conto che con tutti i limiti della produzione fatta, diciamo, come abbiamo detto, se uno Stato, diciamo, se una comunità socialista non mantiene in qualche modo la capacità di produrre ricchezza sul territorio, e quindi non solo di campare dell'export di un commodity che poi però subisce i prezzi internazionali, non c'è diciamo, la possibilità di sopravvivere, di sfidare un mondo che poi glielo poniamo, diciamo, come quesito conclusivo, inevitabilmente non sarà mai immediatamente un mondo socialista, che sia New York, che sia la Toscana, che sia un paese europeo. Qualsiasi esperimento di transizione verso qualcosa di più simile al socialismo dovrà scontrarsi, come si scontrano le esperienze, diciamo, dalla Cina a Cuba, appunto al Venezuela, che in qualche modo ci stanno provando, col fatto di introdurre elementi di, appunto, lui dice, minore libertà concessa alla merce nei tempi sociali e nello spazio pubblico, quindi esattamente molto simile, diciamo, alle cose che ci raccontavano Paolo e Jacopo, però ecco, questo si fa dentro un mondo che nel frattempo cerca di mangiarti, e quindi un tentativo in qualche modo di dosare e di far sfogare le pressioni da fuori, su cui, come dire, la ricerca è solo, come diceva Paola, siamo abbondantemente agli inizi, e prima ancora agli inizi, prima dell'antipasto, però è utile iniziare a ragionare, perché purtroppo o per fortuna i tempi sono questi e non c'è più tempo, diciamo, per arrivarci gradualmente.
1: Grazie davvero. E infatti ora mi veniva in mente, cambiando un po' le carte in tavola, però ecco, siccome si è parlato di Stato, c'è, cioè, nell'intervista che hanno fatto Jacopo e Paola, invece un concetto che non conoscevo, sempre delle tesi di Öcalan, quello della nazione democratica. E siccome appunto si parlava di Stato, però ecco, anche qui nel risignificare e rivedere, insomma, anche come almeno in Occidente è stato definito da Westfalia o Trattati di Versailles, insomma, superamento degli imperi, e poi insomma concetto di nazione visto in modo appunto molto identitario, organicistico e tutto quanto, ecco, invece nell'ambito del confederalismo democratico assume un altro significato, e quindi chiederei, insomma, Jacopo, se ti va di illustrarcelo un po', grazie.
4: Sì, questa volta rispondo alla domanda. però faccio sempre un passo indietro, cioè il confederalismo democratico, quindi l'alternativa allo Stato-Nazione, a che domanda risponde? Risponde alla domanda di come immaginiamo nel XXI secolo il principio di autodeterminazione dei popoli. Almeno per il PKK, per Abdullah Öcalan, è stato questo. Quale proposta facciamo, e qui rimango, mi attengo al Medio Oriente, per i popoli di quella regione, per immaginarsi la possibilità, no, di vivere, decidere liberi, con le loro identità, in tutto il senso in cui si può intendere, no, le loro identità. Normalmente il socialismo reale ci ha detto, gli diceva, attraverso farsi un proprio Stato-Nazione, però socialista. Se andiamo a vedere la realtà sociale del Medio Oriente, lo Stato-Nazione non è uno strumento adeguato per quella regione, in realtà secondo me per tutto il mondo, però rimaniamo sulla regione. Lo Stato-Nazione come idea, come modo di organizzare la società, è stato in realtà portato dalle potenze coloniali, anche come idee, come concetti, inizialmente sfruttando le giuste rivendicazioni dei popoli dell'impero ottomano e dell'impero persiano, che ambivano effettivamente ad essere liberi dal giogo di chi dominava quegli imperi. ma abbiamo visto che ad oggi quegli stati-nazione che sono stati promessi ad alcuni di questi popoli sono stati costantemente in guerra con la loro stessa società e in guerra tra di loro e sono ben lungi dal rappresentare una soluzione per l'autodeterminazione dei popoli. Ora, qual è il problema? E qui arrivo poi al concetto di nazione democratica, che se noi andiamo a vedere la realtà sociale, noi vediamo l'impossibilità sostanzialmente di definire una nazione omogenea che corrisponda a un territorio statale. Nella stragrande maggioranza delle regioni del Medio Oriente ci sono religioni, lingue, culture, popolazioni differenti che vivono insieme da millenni sullo stesso territorio e semplicemente vivono insieme, certo, può anche essere in maniera conflittuale talvolta, ma in un sistema che ne ha consentito l'esistenza e che non si è mai trasformato in genocidio su quei territori. Il confederalismo democratico è il tentativo di immaginare l'alternativa a questi stati-nazione, perché è l'idea che ogni identità, ogni differenza si possa organizzare ed esprimersi. Che cos'è la nazione democratica, allora? La nazione democratica è lo spirito del confederalismo democratico, è l'idea di come immaginarsi la nazione, perché questo concetto di nazione ormai ce l'abbiamo, è un concetto moderno, ma esiste nelle nostre menti, la nostra politica funziona così anche in Medio Oriente. E democratica quindi che cosa significa? Significa che è una nazione che si immagina la differenza come ricchezza e non come patologia, e che quindi capisce che sul territorio la vita sociale è composta dall'essere insieme, dal cooperare di tutte queste differenze, che sono differenze appunto di identità in un senso lato, e insomma per quello che poi la realtà storica e pratica e sono le differenze religiose, linguistiche, ma anche i giovani, le donne. Quindi apre a un concetto, un'idea di nazione e di vita collettiva che si basa su un principio di pluralità come ricchezza, e quindi una nazione che è l'insieme di tante nazioni, di tante identità, che è anche consapevole di essere di non essere fissa e rigida, ma che si evolve, che cambia, che è aperta come idea, e che si basa sulla condivisione di principi di vita comune, di voler vivere collettivamente in comune. Ora, se questa è un po' la ricostruzione di questo concetto, se ho fatto un po' la ricostruzione di questo concetto nella realtà da cui è nato quella medio orientale, se noi andiamo a ben vedere, lo Stato-nazione non è in realtà un prodotto naturale nemmeno in Europa. Hai menzionato Vestfalia, quella è stata sicuramente una data fondamentale nell'assetto degli Stati-nazioni in Europa, ma per niente naturale, frutto di guerre, di massacri. Ma se vogliamo aggiornarla ad oggi, poi però non tolgo, anche in Europa, che magari Paola vuole aggiungere qualcosa, anche in Europa noi oggi ci confrontiamo con come valorizzare la differenza, ma non in un senso utilitaristico, in un senso ideale di valori, di principi. E quindi come concetto è un concetto, quello della nazione democratica, come principio che può essere, che mostra delle potenzialità per tutto il mondo, per ripensarsi come nazioni, come popoli, associato però anche a una proposta poi pratica di organizzazione che può essere l'alternativa poi alle strutture della modernità che esiste.
5: Grazie. Passo, sono insidioso. Grazie Jacopo anche per i tempi, così almeno cerchiamo di lasciare anche qualche intervento, e insomma io giro subito, visto che se ne parlava Paola, perché effettivamente viene in mente che da una parte viviamo questa fase di capitalismo predatorio a dei livelli senza ritegno, tanto ogni altro elemento è abbastanza superfluo rispetto a quello che vediamo tutti i giorni, ma insomma, e poi viviamo anche in uno stato democratico o di democrazia che sembra essere senza più né diritti, visto anche tutti i vari decreti sulla repressione qui e altrove, e senza quasi più nemmeno un popolo. Ora vedremo oggi cosa uscirà dalla consultazione, ma solitamente l'astensione è predominante, almeno nelle recentissime esperienze. Quindi mi viene in mente, come appunto accennava Jacopo, di chiederti, Paola, se questo confederalismo democratico, questo modello, possa essere anche per il contesto europeo una prospettiva, e secondo te su che basi?
6: No. Posso fare una domanda? Io poi devo andare via. Cose bellissime, cioè mi fa riflettere molto, tra l'altro in questo periodo mi stavo inventando qualche cosa anche con l'intelligenza artificiale, cioè nuovi modelli, roba del genere, il socialismo mi è sempre piaciuto. No. Però quello che volevo dire è, in cosa, cioè, ora come ora, diciamo, voi, cioè, ora detto anche brutalmente, ma che cacchio votate? No, cioè, è questo il punto. Cioè, quello che io vedo è che c'è un sacco di voglia di qualcosa di diverso, e indipendentemente, diciamo, dai discorsi molto belli, ma che magari pensavo avessi portato la mia mamma oggi, probabilmente se l'ha persa, perché vai su dei concetti che sono effettivamente anche concettuali, che a me mi affascinano, ma poi, cioè, quindi per stringere, la proposta politica qual è? Perché ora non sai veramente a chi cacchio dare il voto. Quindi c'è qualche partito, secondo voi, non so, mi veniva in mente Tsipras con, come cacchio si chiama, fatto quella cosa, cioè DM25, cioè c'è qualcosa o qualche cosa all'orizzonte in Italia e in Europa per cui uno possa dire, guarda, sì, questo partito ci ha detto che gli stiamo simpatici e forse vorrebbe, cioè chi cacchio si vota?
2: In Italia?
6: Nessuno, però come fai a non votare? Cioè non voti?
2: No, dico delle cose di cui si sta parlando che le recepisce nelle agende, e la risposta è nessuno.
6: Quindi c'è da creare un soggetto politico.
2: Meno male c'è il microfono, Paola.
1: Vai Paola.
7: Vabbè, do ovviamente una risposta che è personale, quindi non ho la pretesa di rappresentare nessuno oltre me, però dal mio punto di vista, diciamo, ovviamente ponendomi costantemente queste domande che chiaramente anche tu ti poni, sento che il cercare un soggetto politico, partitico e trovare il soggetto da votare sia in qualche modo, dal mio punto di vista, una scorciatoia rispetto a un processo sociale che ci abbiamo il compito di fare, che è molto più lungo, più profondo, più difficile, ma che io sento sia ciò di cui abbiamo bisogno. Nel senso che io non credo che trovando oggi il partito, o domani, o tra un anno, riusciremo a uscire da una dinamica che si è sedimentata, stratificata nei secoli e che è globale e che ha radici molto profonde, che possono essere, diciamo, sfidate solo se andiamo alla radice di questo processo e iniziamo a costruire diversamente. Quindi quello che io faccio, a prescindere da chi vota, chi non vota e cosa uno vota, è cercare ad operarmi ogni giorno per iniziare a costruire la società attraverso la quale poi è possibile eventualmente immaginare un partito che rifletta la società, un'organizzazione, un soggetto, delle forme per confederare tutto questo. Però in qualche modo, proprio perché la premessa del socialismo democratico è che sono le relazioni sociali che costruiscono la realtà e la società, io penso che il primo punto di partenza sia quello, perché comunque un partito, un sindacato, un'organizzazione senza società non va da nessuna parte in ogni caso, e non può affrontare uno scontro così duro e profondo con una modernità capitalista che è iperattrezzata e organizzata. Ovviamente il mio punto di vista è criticabilissimo, però dato che la domanda era così un po' E cosa? Non so se volete rispondere voi, poi riprendo io.
6: Se vuoi concludere, poi sì, continuo il giro.
7: Ok, va bene.
6: Tenendo sempre...
7: Ok, quindi ognuno. Sì. Perfetto, no, invece... rispetto a in che modo questa prospettiva può rappresentare un'opportunità, una prospettiva per i popoli in Europa. Riprendo un attimo un concetto che ha sollevato nel primo giro Jacopo rispetto al concetto di industrialismo e del modo in cui insomma, la riflessione, la pratica del confederalismo democratico e del socialismo democratico mette in discussione l'industrialismo come ideologia della stonazione, quindi come meccanismo continuo di competizione, di ricerca di profitto, rispetto a quella che invece è l'industria, di cui anche noi dovremmo parlare quando parliamo, no, di politiche industriali, di campagne e quant'altro. Perché se non, diciamo, la dinamica dell'industrialismo secondo me è importante per capire come questa competizione ci ha portato all'industrialismo di guerra e alla guerra. Cioè, questo è, come dire, un punto di partenza fondamentale, e per costruire la guerra è fondamentale la stonazione, quantomeno come strumento di legittimazione globale di una guerra che è ciclica e continua e depreda continuamente vite umane e territori. Da questo punto di vista mi sembra che il confederismo democratico, il socialismo democratico proponga delle riflessioni, dei concetti che ci aiutano un po' a scardinare dalla radice, in questo caso la guerra, che è esattamente il contesto in cui siamo, che viene teorizzata come terza guerra mondiale e quant'altro, e che sia importante riflettere appunto sul senso di appartenenza che comunque esiste, che oggi, pur essendo frutto di processi artificiali, artificiosi, in qualche modo si è radicato questo senso di appartenenza, che può essere appunto nazionale, può avere varie forme, e che ad oggi viene usato come principale strumento retorico, narrativo, per costruire conflitti all'interno della classe, per costruire conflitti nella società, per costruire e legittimare guerre, pulizie etniche e genocidi. Quindi avere la capacità, da una prospettiva invece democratica, sociale, di recuperare la nazione in delle forme diverse, penso sia un primo contributo che questa riflessione, questa lotta, questa rivoluzione ci dà, ci lascia in qualche modo, ci consegna, con la quale in qualche modo noi abbiamo l'urgenza e la necessità di confrontarci. Cioè, come ci rapportiamo al fatto che ci sono persone che si identificano alla bandiera italiana, ci sono persone che non si identificano per esempio con quella sarda, ci sono i baschi, ci sono i casacci, cioè tutto questo c'è, e che noi dobbiamo essere in grado di costruire con questa differenza, con questa realtà, senza annientare quel senso di appartenenza che si è costruito, per quanto sia figlio sicuramente di altri processi, come diceva prima Jacopo, di guerra e di genocidi. E questo è secondo me uno dei motivi per cui la prospettiva del confederismo democratico può essere una prospettiva anche per noi. E la seconda questione, secondo me, che il confederismo democratico ci consegna in qualche modo come riflessione, come contributo, e che a mio avviso è centrale considerando che oggi siamo dentro una guerra globale, è il concetto di autodifesa, non solo come autodifesa militare, ma come autodifesa della società, e quindi come capacità della società di provvedere in autonomia alle forme, ai modi, alle forme per la propria sopravvivenza. Io penso che in un momento in cui non solo l'industria, ma diciamo tutto l'apparato statale, bellico, culturale corre verso la guerra, è fondamentale capire in quale modo non solo la blocchiamo, non solo la disertiamo, ma riusciamo a resistere a lungo termine a un processo che è di per sé violento, discrepante, annientante, e riusciamo a costruire un'alternativa. Questo vuol dire che, se noi lo stiamo vedendo, la guerra significa che dall'oggi al domani fare la benzina ci costa il doppio, pagare le bollette ci costa il triplo, fare la spesa diventa sempre più oneroso, e questo significa ovviamente avere un impatto in particolare sulle classi sociali più basse. La questione è che la guerra produce sistematicamente questo, e quindi autodifesa della società significa anche capire come produciamo collettivamente, in modo cooperativo e democratico, quello di cui abbiamo bisogno per reggere dentro questa dinamica, per disarticolarla, per contrastarla e per, attraverso questo, rafforzare la società e annientare dall'altra parte invece gli stati e la modalità capitalista. Quindi, dal mio punto di vista, queste prospettive, cioè i contenuti, le riflessioni che ci portano davvero sono utili, quindi cioè, io davvero sono contenta che in questa intervista siano emerse molte di queste riflessioni che abbiamo un po' condiviso ora con Jacopo. Ovviamente non restituiscono l'ampiezza del contributo, e che credo davvero ci pongano l'urgenza di metterci, tra virgolette, al tavolo, trovare vari linguaggi, vari modi per starci tutti in questo tavolo, giustamente come veniva evidenziato anche in forme con linguaggi diversi, e però iniziare a chiederci come costruiamo questa ripresa senza eludere quei temi che ci hanno ciclicamente portato allo stesso punto.
1: Grazie Paola, perché mi hai dato la diretto per chiedere a Francesca a proposito di questo esempio sul ricadute della guerra anche in termini di costi che vediamo. L'altro giorno è stato fatto questo taglio molto referendario delle accise sui carburanti, ma a fronte però di milioni tolti alla sanità, all'istruzione, insomma un giochino delle tre carte, per cui comunque si finisce sempre in un contesto di privatizzazione di molti servizi e appunto la sanità in primis è quello che purtroppo subiamo direttamente sulla pelle, mentre al centro del vostro articolo, Francesca, c'è l'idea di una pianificazione democratica, e quindi ti chiederei appunto, rispetto al contesto che si vive, come vi immaginate o come appunto poi scrivete della pianificazione.
0: Allora, pianificare innanzitutto, che magari può anche sembra un parolone, non lo so, io ogni tanto ci penso e dico ma si capirà cosa vuol dire pianificazione, però non è niente di più che mettersi a un tavolino e appunto fare il conto, fare i conti con da un lato ciò che tu scegli politicamente di fare, cioè te metti su una bilancia la scelta politica, io voglio fare la guerra oppure io voglio gli ospedali in servizio con un mucchio di dottori, un mucchio di infermieri e magari andarci il meno possibile all'ospedale, quindi la prevenzione, tutte le altre istituzioni del territorio per evitare che ci si ammali. E per evitare che ci si ammali sarebbe anche il caso, come diceva ora Paola, si sta un po' dicendo, di immaginarci tutta una serie di prodotti utili che noi realizziamo nelle nostre fabbriche che ci fanno ammalare meno. E come nelle fabbriche, e visto che ci si deve ammalare meno, il modo con cui questi prodotti utili vengono prodotti, sarebbe bene che non, come dire, che queste fabbriche non fossero alimentate con combustibili fossili, ma sarebbe il caso che fossero a energie rinnovabili. Cioè, su un piatto della bilancia o su, insomma, una tabella c'è la tua scelta, la tua visione. E dall'altra parte c'hai, come diceva Giacomo, ricordando l'intervista che hanno fatto con Marco Bertorello a Cédric Durand, te c'hai le scelte possibili con cui te realizzi queste cose. La tecnica, da un certo punto di vista, quindi di cosa ho bisogno? Di ritrovati tecnologici che vanno nella direzione appunto di un aumento della produzione di energia rinnovabile? Ce li ho, non ce li ho, quanta ricerca e sviluppo devo potenziare per arrivare a questo tipo di capacità qua, per avere questa capacità produttiva qui. Quindi la bilancia è questa: cosa voglio fare e che cosa ho in mano per poterlo fare. Questo è lo Stato che pianifica cosa, come lo fa. E al netto di quello che ne pensiamo, la Cina fa questo. Qualche giorno fa, ve lo straconsiglio, è uscito il podcast di Simone Pieranni sui prossimi 5 anni, i prossimi 5 piani quinquennali, spiegato facile facile a prova di qualsiasi disciplina. Fanno questo, poi su cosa, come dire, sull'assetto statuale è tutta un'altra discussione. Quindi la pianificazione ecologica è questa, cioè la pianificazione è questa, ecologica perché la sottolineatura che abbiamo scelto di dare all'articolo insieme a Olimpia, che si parla con tutti quelli di cui abbiamo detto, era il calcolo della natura, quindi dare una sottolineatura particolare all'uso delle risorse, l'acqua, la terra, come diceva Valentina, altrimenti se te la terra non ce la tieni dentro, come dire, potrebbe essere immediatamente più economicamente vantaggioso cementificare un'enorme porzione di territorio per appunto metterci una base militare, per esempio, perché poi anche la guerra appunto è un asset economico. E quindi invece questo va scientificamente evitato. Quindi abbiamo, inoltre, perché abbiamo visto che c'è una storia, cioè non è che siamo ora noi piccoli gruppetti che ci diciamo dobbiamo pianificare l'economia per uscire dal pantano post-Covid, eccetera. Ciao. Arrivederci. Ma c'è una lunga storia di pensiero chiaramente reso residuale e minoritario rispetto ai grandissimi pensatori della storia del pensiero economico e dell'economia mainstream, perché hanno messo, mainstream non è una grande parola, passatemela, però che hanno messo il mercato e le leggi del mercato al centro. Ma c'è una storia di più di un secolo che ci dice, che è una cosa che si può pensare, e quindi sta ora darci degli elementi per capire come farlo, insieme a tante e tanti, attraversando l'esperienza di GKN, guardando fuori dall'Italia ad altri esempi, ci siamo resi conto che appunto, oltre alla la scelta politica, le possibilità tecniche, che come prerogative dello Stato, ci sono i saperi che nei luoghi di lavoro e nei territori possono dare quel twist in più. E quindi possiamo parlare, figurati, di pianificazione ecologica dal basso, o meglio, provarci e sperimentare. E in questo ovviamente non posso che convergere con Paola riguardo il rapporto tra le finalità elettorali in qualche modo. C'è un lunghissimo processo da fare su questo, per andare a rimetterci nella consapevolezza e nell'operatività di quei saperi lì, che poi sono di tutte e di tutti noi, che possono cambiare, che possono rendere operativo anche un pensiero che magari può sembrare così alto e tutto istituzionale, che invece possiamo sperimentare anche appunto sui territori e dal basso.
1: Grazie Francesca. Per chiudere il giro, appunto, con Valentina se ne parlava un po' prima, l'iniziativa è in avvicinamento al Festival di Letteratura Working Class. Noi prendiamo come gruppo di lettura in generale la rivista come strumento di lettura del presente, però effettivamente quello che è successo tra le altre imprese, diciamo, del collettivo di fabbrica, di tutta la Soms Insorgiamo, dei Solidali e delle Solidali, è quello di riuscire a creare invece una narrazione diversa della classe lavoratrice, fino addirittura, appunto, insomma, a narrarsi da soli, o come è stato detto più volte, a scrivere anche delle leggi con le teste degli operai, delle lavoratrici e dei lavoratori, e non sopra le teste, nel caso per esempio della legge regionale e poi del consorzio. E in questo caso invece, insomma, l'aspirazione è quasi di carattere culturalmente egemonico, forse, con il Festival di Letteratura, di cui ti chiederei, insomma, visto che hai partecipato, presentato il romanzo, insomma, organizzato e quant'altro, questa edizione, che si intitola Senza chiedere il permesso, cosa si distingue dalle altre e cosa rappresenta per questo territorio, ma in generale, insomma, per quello che può essere creare un festival di letteratura working class che magari prima non c'era.
2: Sì, il festival è un momento straordinario per sentirsi meno sole e per mettere insieme un po' tutti i pezzettini di cui abbiamo parlato oggi, perché non si tratta soltanto di presentare delle autrici o degli autori che hanno scritto le proprie esperienze lavorative, ma significa metterli in un sistema che in quei tre giorni ci raccontano di una società che dal basso si muove tantissimo e che non ha una risposta dal punto di vista istituzionale e politico, evidentemente. Il festival dell'anno scorso si è chiuso con una domanda, il panel finale del festival in genere è quello più politico, che quindi tira le fila dei tre giorni, si è chiuso con una ancora con la transizione ecologica come obiettivo e con la domanda un po' provocatoria quale sarà a cosa sarà dedicata la prossima edizione, e fu detto in maniera ironica alla vittoria. E quindi come se questa transizione ecologica finalmente sarebbe arrivata, se questa fabbrica socialmente integrata finalmente sarebbe stata realtà l'anno dopo. Questa invece è l'edizione della transizione, ma non quella ecologica, perché nel frattempo il mondo è scoppiato. E quindi basta aver studiato storia alle scuole superiori senza andare a approfondire troppo per capire che il momento in cui siamo adesso è di passaggio tra

0: per bambine e ragazze, ci sono tantissime realtà sociali, quelle che vengono chiamate gli elefanti della stanza, che intervengono tra un panel e l'altro. Ci sono personaggi importanti, poi insomma il programma lo trovate online, però ci sarà Paco Ignazio Taibo II, quindi Rosemary Lagrave, quindi questi sono i nomi un po' più di richiamo. Ma quello che a me piace sottolineare, al di là, per non farvi l'elenco del programma che lo potete trovare ovunque, è che ci sono due panel che, nel quale si vede che la lotta a un certo punto si è fatta letteratura e la letteratura si è fatta lotta. Uno è dedicato alla letteratura palestinese e quindi siamo pienamente nel solco di quello che è il tema di quest'anno, e l'altro alla poesia pakistana. E qui ci sono le compagne e compagne dei Sudcopas. In questo panel interverranno dei poeti pakistani del Sudcopas, oltre anche a poeti di altri collettivi, sempre pakistani, e questo per me è uno dei panel più belli, insieme a quello della Palestina, poi insomma ce ne sono tantissimi, perché sono proprio, si vede come questa convergenza che si è costruita in questi anni e che il festival in qualche modo la raccontava, a un certo punto si è fusa, cioè la lotta si è fusa con la letteratura. Questo per me è la più grande vittoria che il festival ha portato, quindi non è l'edizione della vittoria come avremmo voluto l'anno scorso, però un pezzettino di vittoria ci si porta a casa.
1: Grazie. Io mi scuso perché ho visto adesso siamo andati un po' lunghini e in effetti ho messo un po' di pressione, non è facile certo parlare di questi argomenti in poco tempo, quindi non lo so, visto che mi auguro, insomma, se vi va di restare insieme anche per mangiarci qualcosa, forse si potrebbe continuare lì un po' la conversazione. Se però poi c'è qualche intervento che va, come dire, messo agli altri, vi chiedo solo di essere rapidi perché poi dobbiamo lasciare il teatro.

0: Il nostro significato della sicurezza è un significato estremamente diverso e ci tengo a sottolineare il fatto che questo momento in piazza è veramente significativo di come intendiamo noi arrivare a questo concetto. Non ci interessa un leader, una teoria o un qualcosa che cala dall'alto, ma ci interessa parlarne e condividerlo insieme, in un dialogo, in un confronto. Veramente questo dialogo e questo confronto che stiamo mettendo in piedi in questa piazza è veramente una prassi politica, e ci tengo a sottolinearlo. È un modo di gestire, è un modo di costruire, un modo di realizzare una comunità attraverso una prassi politica, un'azione politica. L'altra volta siamo stati sui temi generali, ma anche l'altra volta poi naturalmente è venuto fuori alcuni aspetti concreti. Stasera siamo invece, parliamo di esperienze. Chi c'era prima della cena ha sentito le tre esperienze che sono state presentate, e abbiamo sentito anche dietro all'agire e alle esperienze naturalmente ci sono poi delle visioni, dei modi di concepire, no, la realtà, che non è disgiunto l'agire e il pensare, cioè il fare e il riflettere sulle cose. E anche ora abbiamo previsto tre incontri, sentiremo delle cose concrete, delle azioni concrete, ma anche sicuramente ci daranno anche stimoli e occasioni per riflettere su quello che vuol dire costruire una comunità. Costruire una comunità perché, come abbiamo, siamo probabilmente tutti d'accordo, la sicurezza è costruire una comunità, e come veniva detto nel pomeriggio, la comunità è di chi la vive e di chi ci sta, e noi non siamo noi siamo per questo confronto, per questa costruzione insieme. Sottolineo ancora, visto che siamo in piazza con quei signori laggiù dell'angolo, che non è la loro, che sicuramente loro hanno delle modalità diverse di costruire la sicurezza, dei passaggi diversi, e per questo noi siamo qua e loro sono là. E su questa differenza ci terrei a sottolinearlo. Personalmente mi è, poi lo dirò dopo, mi ha anche toccato il tema, convinto il tema di Don Santoro quando parlava dello sciogliersi delle realtà, no? E del necessariamente anche calare le nostre identità e quindi delle intensità non rigide, non chiuse, ma proprio delle identità che ci consentono anche un confronto e delle intensità però di vita comune e condivisa. Allora, passiamo subito a questo incontro, a questo dialogo, vediamo un po'. E allora, il nostro ospite stasera sarà Ornella De Giorgio. Tutti voi probabilmente la conoscete, viene da Piazza Tasso, da Periferia al Centro, ci racconta un po' l'esperienza di Fuori Binario e di questa realtà di Periferia al Centro e del grande lavoro che loro fanno insieme alla comunità, dentro la comunità, con la comunità di quelle vie, di quelle zone.
1: Sì. Grazie. Allora, intanto grazie dell'invito per questa sera, però devo anche dire grazie a Tanucci Piazza Aperta, perché davvero è diventato un punto importante, ma non solo per questa zona, per questo rione che si è dimostrato anche molto vivo sui temi appunto della vera sicurezza, dei diritti, dell'antifascismo, ma anche, ora mi alzo così perché sennò non vi vedo, va bene, ma per tutta la città. Ecco, questo ci tengo a dirlo, io che non sono di questa zona, però sto seguendo le cose che qui avvengono, gli incontri, li apprezzo, quando posso vengo, cioè insomma è una cosa, forse non sa quello che stiamo facendo, però va bene, non... Va bene così. Allora, detto questo, allora, mi è piaciuto molto il taglio che avete dato a questo incontro, perché io credo che dire che cosa sia la sicurezza, come è intesa oggi in questo paese, sia qualcosa di abbastanza ovvio per noi, no? E quindi non importa ripetere che cos'è, cosa sono stati i decreti, e poi basta sottolineare magari, ecco, questo piccolo dettaglio, che non è solo il governo Meloni, che su questo ha pigiato duro e ha picchiato duro, perché prima, ricordiamoci bene, chi c'era? C'era un governo Conte, c'era anche un governo che vedeva Minniti, per esempio, no? Ministro dell'Interno. Quindi andiamo anche indietro nel tempo. Certo, oggi, diciamo, la situazione si è fatta molto più tesa, molto più pesante, su tanti piani, sia per le persone immigrate, sia anche per tutti coloro che vogliono spazi di agibilità sociale. Questo è uno spazio politico di agibilità sociale, autodeterminato, autogestito, ma questo è proprio quello che in realtà, no, viene in qualche modo cancellato, viene represso. Quindi noi sappiamo bene, questo è il contesto in cui noi ci muoviamo. Detto questo, ci sono molte realtà che dal basso praticano invece tutta un'altra, altri mi viene da dire, insomma, hanno tutta un'altra impostazione, insomma, non lo sto qui a specificare, è ovvio, ma praticano anche qualcosa che, invece di parlare tanto di sicurezza, parla di andare a curare le insicurezze che questo sistema mette addosso. Li mette addosso ai giovanissimi, li mette addosso alle persone immigrate, addosso a chi appunto sta fuori dal binario, che ci vorrebbero così proporre come unica strada. E allora cosa vuol dire curare le insicurezze? Per noi, e qui parlo appunto di questa associazione che si chiama Periferie al Centro, che è l'editrice del giornale di strada fuori binario, per noi che cosa significa? Allora, intanto significa appunto dedicarsi alla pubblicazione di un mensile cartaceo che, oltre ad avere dei contenuti che sono poi quelli di sostenere appunto i diritti e tutti i valori e le cose in cui noi crediamo, quindi dall'antifascismo a essere contro la repressione, eccetera, eccetera, diciamo, oltre a fare questo, rappresenta anche in concreto un reddito di sussistenza per le persone che lo diffondono. Cioè il valore di fuori binario, di cui qui ora c'è il direttore che fa finta così di stare lì, che è Cristiano Lucchi, che ha il merito anche di avere, insomma, di mettere insieme poi i vari articoli e pezzi che lo compongono, insieme a una redazione molto ricca, che è fatta sia di distributori, cioè diffusori, e sia di persone che sono volontarie, no? Che scrivono e che però anche impaginano, correggono le bozze, perché questo è un cartaceo, no? Quindi c'è tutto un lavoro artigianale anche ormai, voglio dire, dietro. Vabbè, questo, appunto, dicevo, questo giornale rappresenta un reddito di sussistenza. E questo io lo voglio dire, perché forse non tutti sanno che quando vedete una persona, molti sono Rom, romeni, ma non solo, con questo badge, con scritto il nome, con scritto fuori binario, con il giornale in mano, beh, quella persona lo ha comprato al prezzo di costo, che è di 90 centesimi, e quindi lo rivende. Quindi non chiede l'elemosina, non fa accattonaggio, non sta seduto lì a aspettare che qualcuno gli dia la moneta. Lo vende, e lo vende, almeno abbiamo deciso, a 2 euro. Perché quell'euro e 10 di differenza è qualcosa che lui guadagna facendosi per strada, no? Faticosamente, diciamo, dappertutto, andando in giro. E devo dire che di solito l'accoglienza è buona, perché il giornale vale e perché c'è ormai un riconoscimento anche del fatto, ormai si è un po' diffuso il fatto, che questo è qualcosa che a loro dà la dignità di veramente di non chiedere l'elemosina, di non stare buttati su una panchina tutto il giorno, ma di impegnarsi, e c'è un lavoro dietro. E insomma, ci sono persone che diciamo, nell'arco del mese riescono a vendere 150-200 copie del giornale, e le persone lo leggono, perché dopo abbiamo anche dei riscontri. Quindi questo che cosa significa? Significa che per noi la comunità, diciamo così, dell'associazione, ma parliamo pure di Fuori Binario, che poi è il nome più conosciuto, no? Ecco, la comunità che in maniera del tutto naturalmente così volontaria lavora a tutto ciò, dà un sostegno a queste persone, le quali oltretutto possono venire nella sede dell'associazione, per l'appunto, e lì parlano, raccontano, comunicano le cose, anche, ma vengono anche per ricaricare il cellulare, vengono perché, no, ecco, per tante cose anche pratiche, ma spesso si siedono anche un momento e cercano anche di riposarsi un po', perché è faticosa, no, questa cosa. Quindi si è creata questa comunità, e l'associazione, quindi, diciamo che come primo obiettivo è quello di portare ogni mese in tipografia un giornale con dentro dei contenuti che sono poi quelli che sostengono i diritti sia delle persone che non hanno dimora, perché è il giornale di strada questo, no? Ma anche di mettere dentro, per esempio, nell'ultimo numero c'è tutto un articolo sugli alloggi ERP, le case popolari, che a Firenze abbiamo scoperto sono 800 case popolari ristrutturate, chiuse, una roba che francamente uno dice, ma come, abbiamo 3.500 persone in lista d'attesa per le case popolari e voi le tenete chiuse, qualcuna c'ha da fare un ritocco, quell'altra c'ha la porta blindata, non si sa perché. Bene, ecco, noi parliamo di queste cose, perché curare le insicurezze significa anche dare gli strumenti alle persone per poter poi leggere criticamente quello che gli sta intorno. Non c'è niente di inevitabile. Tutto è frutto di scelte che spesso ci cascano addosso, e le persone più fragili e più deboli sono quelle che ricevono le botte più forti, più pesanti. Ecco, dicevo, ma insomma del giornale poi se volete se ne parlerà anche dopo. Dico solo che è uno dei pochi giornali di strada che sono rimasti in Italia. È nato 32 anni fa da alcuni, quindi è molto longevo, diciamo. Ed è nato, diciamo, prendendo l'idea da un giornale londinese che era appena nato, che era The Big Issue, no? Il grosso problema, che era quello dei senza dimora. E quindi alcuni operatori che lavoravano all'albergo popolare di Firenze, che erano del tutto in disaccordo con le modalità che c'erano all'interno dell'albergo popolare di accoglienza, insomma, eccetera, hanno pensato che forse queste persone meritavano qualcosa di più e di meglio, e hanno fondato questo giornale. E da 32 anni questo giornale continua a esistere, e noi abbiamo fatto un incontro per i 30 anni in cui abbiamo invitato gli altri giornali, no, che in Italia ci sono, cioè Scarpe Tennis di Milano, poi c'è Zebra, per esempio, di Bolzano. Vero? Poi c'è Bologna, e c'è anche, poi è venuta anche il giornale di Roma, che è del Vaticano, vabbè, insomma, un pochino diverso perché lì qualche sovvenzione c'è, cioè noi siamo del tutto, vero, auto, ecco, va bene, però è stato interessante anche parlare, insomma, e vedere le esperienze. Beh, è venuto fuori che devo dire ora che, insomma, Fuori Binario è molto vitale, ecco, rispetto anche ad altre esperienze con cui però siamo in contatto e a cui vogliamo anche molto bene. Ecco, quindi del giornale poi casomai se ne può parlare. Ma questa associazione che cosa fa oltre a quello che vi ho detto finora? Ci sono altre cose che possono curare le insicurezze. Una, ha a che fare con le residenze virtuali. Non chiamiamole fittizie, è brutto, è virtuali. Allora, noi abbiamo una serie di persone che hanno presso la nostra sede una residenza virtuale, cioè loro ricevono presso di noi in via del Leone 76 la posta, e questo è fondamentale, perché senza questo, cioè, sarebbero, cioè, non esisterebbero nemmeno. Quindi noi abbiamo l'elenco di queste persone, e appena arriva la posta noi avvisiamo telefoniamo perché abbiamo i recapiti e loro vengono. A volte arriva la pubblicità di non so cosa, noi telefoniamo e diciamo veramente c'è solo la pubblicità, se vuoi venire. Allora qualcuno viene, qualcuno dice vabbè alla prossima. Arrivano parecchie multe, devo dire, arrivano anche delle cose sgradevoli, quindi noi prepariamo un attimo, guarda però ci sarebbero due multe. Dice vabbè via vengo. Ecco, allora questo significa che loro hanno la sicurezza che se hanno una comunicazione soprattutto ufficiale, quindi insomma importante, può essere anche il comune, può essere loro hanno qualcuno che si fa carico di prenderla, di metterla nella cartellina e poi soprattutto di contattare. E questo per noi è curare insicurezze che potrebbero essere veramente devastanti per queste persone, perché stiamo parlando di persone appunto senza dimora. Un altro degli aspetti che in qualche modo vanno incontro ai bisogni anche è quello della distribuzione del pacchi alimentari. Allora, noi abbiamo affittato un furgone che va al banco alimentare e mensilmente porta nella nostra sede, quindi con tutti i volontari che scaricano, mettono, fanno i pacchi, eccetera, e abbiamo addirittura 62 nuclei familiari più o meno della zona, sono quasi tutti della zona, che vengono e prendono questi pacchi che hanno cose che durano ovviamente nel corso del tempo. A volte sono più ricchi, a volte meno. Diciamo che forse ci sarebbero delle forme anche diverse per la distribuzione alimentare, ma noi per ora utilizziamo questa perché è l'unica che riusciamo a fare. E quindi, però le persone ci tengono moltissimo e sanno con sicurezza che quella data del mese loro possono avere, che ne so, l'olio, insomma, tutte le cose di cui c'è bisogno, eccetera. Quindi anche questo, tutto, teniamo registri, tutto, quindi anche questo è un modo per, quindi è una comunità già più allargata questa, no? Ci sono i diffusori, ci sono i volontari, anche io, anche Cristo, cioè, anche Giovanni che è qui davanti a me è volontario. Facciamo dei turni proprio di presenza in sede, poi c'è questa comunità un po' più allargata di persone che comunque contano su di noi proprio per un bisogno così elementare come quello di avere alcuni beni. E poi c'è, ecco, la cosa più difficile, che è il problema delle residenze. Allora, non so se voi sapete come funziona, non la voglio fare neanche tanto lunga, però guardate che non avere la residenza è la cosa che crea più insicurezza di tutto quanto, perché senza avere la residenza non puoi avere assistenza medica, non puoi avere niente. Cioè, se stai male, te puoi solo andare al pronto soccorso. Dopodiché ti dicono, come hanno detto ad alcuni di noi che appunto non hanno la residenza, devi operarti. Dice, però ce l'hai la tessera sanitaria? No, non ce l'ho perché non ho la residenza. E allora niente. Quindi te vai al pronto soccorso e poi te ne torni via, perché non puoi entrare nel percorso dell'assistenza sanitaria. Allora, noi sulle residenze, proprio come associazione, stiamo facendo una grossa battaglia, perché in realtà la residenza è un diritto. Cioè, non è che il comune te la dà perché è buono, oppure, non so, perché c'hai dei crediti di qualche tipo. L'ha detto la legge, oltre che la Costituzione, ma insomma quella mi pare venga poi interpretata, ma la normativa sulle residenze dice che ottenere la residenza è un diritto esigibile subito. Cioè, chiunque va allo sportello dell'anagrafe, per dire, e dice io sto a Firenze, ci sto stabilmente e quindi chiedo di avere la residenza qui, non si può dire non te la do. Il Comune di Firenze nel corso degli anni ha fatto delle cose che sono state molto pesanti, perché per esempio dal 2013 al 2016, e io ho seguito la cosa in prima persona, non ha più dato la residenza, cioè non la dava più. Perché? Perché il sistema, dice, era in revisione, era bloccato, perché non funzionava come era prima. Dal 2016 si è sbloccato. Però diciamo che si è sbloccato in modo molto farraginoso ed è difficilissimo per queste persone riuscire ad accedere, anche perché poi è stato appaltato, diciamo così, non c'è più l'anagrafe con lo sportello del comune, ma c'è un'associazione che è appunto la Fenice, che è quella che ha lo sportello delegata dal comune allo sportello per dare residenze, solo che ha un budget. Quando il budget è finito si chiude lo sportello e quindi le residenze se ne danno più. Questo è solo uno dei problemi. Poi è molto farraginoso. Guardo Giovanni perché lui fa parte del gruppetto che abbiamo chiamato di tutoraggio, che proprio si occupa di capire come riuscire invece a sbloccare questa situazione. Il problema è politico, non è amministrativo. Ecco, ora dimmi se il tempo io l'ho finito, però volevo dire che questo tipo di attività e il fatto che ci sia una sede dove le persone senza dimora, ma anche quelle che appunto non stanno poi benissimo, diciamo, vengono, possono parlare, innaffiano l'orto perché avevano fatto l'orto dietro nel terrazzo, eccetera. Beh, questo ha creato una comunità per cui io credo queste persone si sentono meno insicure in una società che le ha rese molto, ma molto insicure, e si continua a parlare appunto di sicurezza, quattro virgolette, va bene, a quella che intendono. E poi voglio dire una cosa, quelli là non sono signori, no, non sono signori, ecco, no, va bene, chiudiamola qua, non dico, chiudiamola qua.
0: Va bene, dopo facciamo un brainstorming su come li chiamiamo. No, ti ringrazio perché fascisti di merda. Ti ringraziamo per l'intervento, perché in fondo ci mostri che fare comunità, fa parte della comunità anche tutta una serie di persone che possono essere per tutta una serie di motivi in difficoltà, e che fare comunità vuol dire anche lavorare per tutti quei percorsi di inclusione che possono veramente aiutarli a trovare uno spazio, un posto, eccetera. E che non è l'esclusione la risposta, ma anzi mettere delle risorse e dargli delle possibilità. Domenica era la presentazione del libro di Mikhail.
1: Mikhail.
0: Il valore diffusore, ha scritto un libro, ci raccontava tutto il lungo percorso che ha fatto, e per lui arrivare a queste tappe, lui che racconta le sue difficoltà da bambino e tutta la fame e tutto il vivere in strada, eccetera, insomma, non si può dire che ha avuto fortuna, si può dire che ha trovato delle persone che l'hanno veramente accolto e aiutato. Allora, ora ci sarebbe il collegamento con Quarticciolo di Roma. È un territorio, un quartiere che, come sapete, ha avuto delle grosse difficoltà. Lì c'è tutto un tema sulla sicurezza, e la risposta della polizia e del governo è stato un altro decreto, ma loro stanno lavorando secondo altre modalità. Ciao Pietro, ciao Alessandro. Mi senti?
2: Io ti sento, ciao Alessandro.
0: Benissimo, ciao. Allora, sei qui, sei in viva voce, abbiamo di fronte una sessantina di persone nella piazza, se fosse 60-70, e avrebbero tutti molto piacere di sentire la vostra esperienza del Quarticciolo e come è legata al tema della sicurezza e che cosa state combinando e che cosa state facendo di politico.
2: Tanto buonasera a tutti e tutte, grazie mille dell'invito, mi scuso per non essere là e riuscire a partecipare solo in collegamento telefonico, purtroppo sono giornate molto intense anche sul fronte della sicurezza in quartiere. Comunque entro un po' nel merito della questione su cui ci sollecitavate. Voi sapete, anni fa festeggiamo 10 anni a fine settembre, e a Quarticciolo il tema della sicurezza è sempre stato un po' il tema principale. Lo è stato all'inizio del nostro intervento, soprattutto in termini di sicurezza sociale, se mi fate passare il termine, per cui la minaccia degli sfratti, la difficoltà a accedere ai servizi, no? Tutto il tema di che cosa vuol dire essere sicuri in casa in cui piove dentro, in cui ci sono dei crolli, quindi la preoccupazione degli abitanti e delle abitanti del quartiere per le condizioni che vivevano, anche in termini proprio di sicurezza fisica, mi verrebbe dire, di incolumità, perché purtroppo negli anni gli episodi che ci sono stati rispetto allo stato manutenzione delle case hanno sfiorato anche eventi tragici, insomma, molto complicati. Poi dal 2020, più o meno col Covid, è concesa quella pandemia di Covid, il quartiere è passato da essere una gigantesca piazza di spaccio per la vendita di cocaina a essere una piazza di spaccio per la vendita di crack, eroina e farmaci. E questo ha cambiato completamente la nostra vita, sicuramente, e anche la percezione del tema della sicurezza. Per farvela breve e darvi un riscontro quanto più concreto possibile, fino a che è stata una grande piazza di spaccio di cocaina, Quarticciolo era una specie di drive-in, le persone neanche scendevano dalla macchina, acquistavano e se ne andavano da un'altra parte. Quindi ovviamente c'era un tema di sicurezza anche in quei termini, perché un'organizzazione criminale che controlla lo spazio pubblico pone tutta una serie di interrogativi. Però quello che succede quando poi iniziano a vendere crack, eroina e farmaci è che i consumatori diventano stanziali in quartiere. Vuol dire che si accampano nelle aree aperte, negli spazi abbandonati, in qualsiasi luogo fondamentalmente trovano per fumare crack. Il crack a Quarticciolo si vende a 5 euro a tiro. Sono spesso persone, consumatori di crack, non so se voi ci avete mai avuto esperienza, anche nel vostro intervento sociale e politico capita di incontrare situazioni di questo tipo. Comunque sono spesso persone che hanno problemi plurimi, in cui la dipendenza da crack è l'ultimo stadio di traiettorie che spesso hanno incrociato i servizi sanitari per quanto riguarda i servizi psichiatrici, difficoltà sull'abitazione, quindi sono situazioni molto molto complicate. Il fatto che il prezzo sia così basso e le persone vivono in condizioni così complicate fa sì che il danno, la prepotenza che bisogna fare per ottenere un tiro è veramente piccola, è una catenina, è un autoradio ancora, c'è successo pure di questo, no, un portafoglio di qualcuno, qualcuno che scende dall'autobus, in condizioni spesso in cui anche tutte le forme di, come ti posso dire, gestione dei tossicodipendenti, che fa ridere, ma purtroppo di questo parliamo, saltano completamente, cioè nessuno è più in grado di limitare questo tipo di effetti. E quindi noi dal 2020 ci siamo iniziati a confrontare con banalmente delle assemblee di comitato che invece di parlare degli sfratti hanno iniziato a parlare costantemente di che cosa fare con gli scippi, i furti, i tergicristalli delle macchine sfondate per pulire le pipette da crack, tutta questa serie di cose qua, che ovviamente è una cosa molto complicata perché le persone tendenzialmente a Quarticciolo, come penso purtroppo in gran parte del paese, la prima reazione che hanno rispetto a problematiche di questo tipo spesso è molto violenta, è molto di prepotenza, è molto di andare a risolvere cose in maniera spiccia. Cioè, abbiamo avuto episodi nell'estate dopo il Covid in cui le persone del quartiere sono andate a dare fuoco agli accampamenti dei consumatori di crack. Insomma, non facile come situazione ancora a portarsi, pure perché il problema che c'è di fronte è enorme. Cioè, non è che te invece c'hai da compagno, la compagna, la persona che è interna al quartiere e promuove delle forme di partecipazione politica, delle soluzioni alternative da proporre alla prepotenza o invocare l'esercito a questo tipo di approccio, no? La richiesta di sempre maggiore controllo sociale, di più telecamere, più posti di blocco, più presenza. E quindi che cosa è successo a Quarticciolo intorno a questa vicenda? È successo che abbiamo iniziato a provare a mettere in fila i fatti, cioè mano a mano ci siamo resi conto che però gli accampamenti di persone che fumavano crack non è che venivano proprio in qualsiasi luogo indistintamente, avvenivano in tutti quei luoghi che erano stati abbandonati o opere non completate della pubblica amministrazione, un asilo nido che erano rimaste solo fondamenta, delle colazioni ader che sono completamente abbandonate, una piscina che ha chiuso nel 2015 e non ha mai riaperto. Cioè sono quei luoghi là che diventavano degli spazi insicuri nella percezione del quartiere, per stare sul lemma che mi avete proposto. E quindi abbiamo cercato di trasformare questa insofferenza molto concreta, di ascoltarla intanto, cioè di non dire alle persone è solo un problema di percezione, ci devi c'è un problema vero, va capito, però qual è questo problema? Il problema è che viviamo in un quartiere abbandonato. Allora da quello il passaggio successivo è stato ragionare, ma perché proprio a Quarticciolo ci sono tutti questi posti abbandonati e in questi posti abbandonati a Quarticciolo si concentrano questo tipo di situazioni? E lì c'è una riflessione pure su come la città piano piano è espulso verso Quarticciolo tutto quello che non vuole vedere, quindi accanto al crack c'è la prostituzione, ma ci sono anche quei lavoratori essenziali, così l'hanno definito durante il Covid, che servono perché una città sia viva, ma nessuno poi vuole veramente come vicini di casa, i lavoratori della logistica, le badanti, chi lavora nel mondo della cura. E quindi piano piano la rivendicazione è iniziata a essere quella di voler smettere di essere un quartiere di serie B, intanto col completamento delle opere e degli spazi abbandonati, E poi complessivamente con l'intervento sulle case popolari, con quello che è diventato un vero e proprio piano di quartiere fondamentalmente, cioè una raccolta di 21 punti che sono stati poi piano piano costruiti con gli abitanti in passaggi molto lunghi e articolati, e che ci hanno portato a dire: noi pensiamo che per affrontare il tema della sicurezza non si possa fare a meno di affrontare anche queste cose qua. Non sappiamo se è la soluzione da sola, però sappiamo sicuro che fino a che non affrontiamo come viviamo nelle nostre case e come viene gestito il nostro quartiere, non ne usciremo mai. E nel paradosso, quello che ci è venuto in aiuto, fa ridere dirlo così, però la constatazione da parte degli abitanti di Quarticciolo dell'inefficacia invece degli interventi puramente muscolari. Perché, come sapete, il quartiere è stato poi inserito nel cosiddetto decreto Caivano bis a dicembre del 2024, che è un decreto d'urgenza della Presidenza del Consiglio che individua 9 aree nel paese, tra cui appunto Quarticciolo, in cui estendere quanto fatto nel comune nella provincia nord di Napoli, un intervento calato dall'alto, in cui arrivano tanti soldi tutti insieme, ma gestiti da un commissario straordinario che tendenzialmente nel modello di impostazione, cioè quello che hanno fatto a Caivano, si concentra in un'unica grande opera da in cui tagliare il nastro alla presenza delle autorità, e poi fondamentalmente un intervento muscolare, per cui a Quarticciolo ormai abbiamo i parapestrada, i droni, le truppe speciali dei carabinieri che tornano dalle missioni all'estero e vengono mandate in quartiere a fare grandi giornate di pesca a strascico. E dicevo l'inefficacia, un po' perché in realtà poi finite queste grandi giornate che creano operazioni alto impatto, no? E la situazione non cambia per niente. Addirittura le ultime operazioni che hanno fatto, la piazza di spaccio continua a lavorare anche durante l'operazione, magari si spostano del metro, del nostro metro, ma tendenzialmente, e quindi anche quelli che magari sono di destra, un quartiere, che non è che la vedono come noi e tutto quanto, di fronte all'evidenza che non serve veramente a nulla riempire un posto di polizia e lasciarlo però nelle stesse condizioni che producono l'insicurezza da un punto di vista strutturale, hanno iniziato un po' a dire: ok, al di là che questi hanno delle idee particolari, qua se ne vogliamo uscire dobbiamo trovare delle soluzioni di tipo diverso. E poi inefficace in realtà, perché il tema di come viene affrontata la sicurezza dal punto di vista di chi ci governa è un tema che sovrappone l'insicurezza all'illegalità, a qualsiasi forma di illegalità, e diventano tutte uguali, no? Per cui vi faccio un esempio: una prima operazione ad alto impatto a Quarticciolo, sequestrarono 5 grammi di droga, ma andarono a portare via con i carri attrezzi 75 macchine senza assicurazione, lasciate per strada dagli abitanti perché non c'hanno i soldi per metterle nei garage o per assicurarle. Se fece a dicembre questa operazione, ovviamente gli abitanti rimasero abbastanza basiti dal fatto che un intervento di ripristino della legalità si accanisse con chi magari non c'ha i soldi, al di là del fatto che sia sbagliato ovviamente non assicurare i veicoli, il fatto che diventino quello il bersaglio di un'operazione fatta con le truppe speciali, gli elicotteri, tutto il quartiere chiuso per una giornata, vanno a vedere i bolli delle macchine e delle assicurazioni, è stato un altro piccolo tassello che ne è stato un po' inclinare l'idea che ci sia una soluzione rapida, efficace, che quanto più è violenta quanto più efficace. E poi su questo crinale, cioè sull'idea che il governo continua tra l'altro a propagandare, cioè che il tema della sicurezza sia il ripristino della legalità tout court, si è arrivati agli sfratti l'ultimo anno, per cui poi a pagare il prezzo più alto sono state le famiglie che magari hanno delle condizioni anche molto particolari. Uno in particolare riguardava una donna ultra settantenne allettata da 4 anni che è stata considerata un'abusiva perché ha smesso di compilare il questionario ADER semplicemente perché nessuno la assisteva, no? E quindi fisicamente non si alzava più dal letto, non è che non compilava il questionario ADER perché aveva da nascondere redditi da centinaia di migliaia di euro. E anche là devo dire che è stato un momento di grossa presa di coscienza collettiva, in quartiere io credo anche fuori, perché poi nel frattempo la vicenda ha assunto dei contorni un pochino più larghi dei 10 lotti in cui abitiamo noi. Vedere sfondare le porte delle case, un dispositivo militare molto molto anche esteticamente forte, anche esteticamente molto impattante, concretizzarsi poi nel togliere da dentro casa una persona anziana e disabile e lasciare fondamentalmente le piazze di spaccio a lavorare tanto quanto lavoravano prima, anzi forse anche con più arroganza, perché poi no, quando si militarizza uno scontro inevitabilmente tutte le parti diventano anche più violente, è stato un momento ulteriore. Vi cito soltanto un altro esempio concreto perché per noi nella nostra esperienza è stato un momento anche quello abbastanza rivelatore. si parla spesso di quartieri come Quarticciolo, non so se a Firenze è lo stesso, come luoghi in cui lo Stato non c'è, in cui lo Stato deve tornare e deve tornare a farsi sentire, perché appunto mancherebbe la presenza delle forze dell'ordine. Da là, da questa assenza, deriverebbe fondamentalmente una condizione di insicurezza. Mentre sappiamo che una parte di questa storia è vera ed è la parte in cui lo Stato dovrebbe garantire l'accesso ai diritti e la dignità di una vita piena alle persone che abitano nei quartieri delle case popolari. Dal punto di vista della presenza delle forze dell'ordine è molto meno autoevidente di quanto un certo tipo di informazione, un certo tipo di politica vorrebbe raccontare. A Quarticciolo esiste una caserma della polizia dall'altra parte della strada del quartiere, fondamentalmente, però è una caserma della polizia che ha chiesto il trasferimento, nonostante siano persone armate in servizio, ormai 3 anni fa, perché fondamentalmente non volevano avere i danni dei tossici nei parcheggi delle macchine, nelle macchine parcheggiate di fronte alla caserma mentre erano in servizio, che per carità è legittimo, ma fa sorridere il fatto che quella viene presentata come l'unica soluzione possibile, diventa invece il primo elemento di fragilità in un intervento pubblico, tanto che chi ci lavora poi ti dice no, ma io preferirei che la caserma in cui lavoro venga spostata da un'altra parte. Insomma, ho cercato di farvi un po' un quadro articolato, spero che si riesca a cogliere il senso dal punto di vista nostro, su cui insomma ci teniamo molto anche a socializzarlo, e vi ringraziamo per averci concesso l'occasione di farlo con voi. È quello che probabilmente, se avessimo avuto una reazione ideologica all'inizio sul tema della sicurezza, avessimo provato a spiegare alle persone che era semplicemente propaganda del governo, soltanto propaganda di certi media, che invece il tema non esisteva, non saremmo mai riusciti effettivamente a incidere su quello che succedeva in quartiere. Mettersi in ascolto, mettersi in discussione, pensare di non avere una verità in tasca facile, ma però anche essere disponibili a fare un passo al giorno in una direzione molto concreta, è stata una cosa che io credo che in questo momento paghi. È chiaro che non è che te risolvi una cosa come l'epidemia di crack, che è una roba immensa, gigante, su cui gli operatori ci dicono che non ci sono strumenti, fondamentalmente, mentre gli eroinomani sapevano almeno di come dargli il metadone, col crack non sanno neanche cosa dargli quando stanno male. Quindi stiamo parlando di una cosa veramente gigante. Noi non pensiamo di avere la soluzione, perché abbiamo un campo da calcio dove si fumano le pipette, smettono di fumare là, si spostano le 10 metri, però il tema è che nell'agire insieme, nel costruirsi degli spazi comunque in cui si torna a respirare, comunque in cui non c'è preoccupazione di tornare a casa la sera e a dover andare a impattare queste situazioni molto complicate, conquisti anche la fiducia per porre alla controparte politica l'urgenza di un intervento che non sia soltanto strumentale e propagandistico.
0: Grazie Pietro. Scusa. Vorrei chiederti una cosa, ma mi risulta avete fatto anche diverse cose sul quartiere, sulla palestra popolare, il doposcuola. Vero?
2: Sì, noi nasciamo come palestra nel 2015, scusatemi, perdo gli anni. Nel 2016 abbiamo aperto, nel 2015 abbiamo occupato per iniziare a ristrutturare, e poi in realtà è diventata una rete di quartiere molto articolata, nel senso c'è un dopo scuola, c'è un comitato sulla casa, c'è una microstamperia, c'è un edificio, c'è il campo di pallone che apre a settembre. C'è poi di fatto dentro questa rete la parrocchia, ci sono le associazioni che già esistevano, perché poi appunto nel male, paradossalmente, l'inefficacia di quello che veniva propagandato e la concretezza di quello che facevamo ha consentito a tante persone, anche che non vengono nelle nostre esperienze, di essere dentro oggi il percorso di lotta di quartiere.
0: Certo. Volete approfittare? Qualcuno vuole fare qualche domanda, vuole esprimere qualcosa, un'impressione, un parere? O sapere qualcosa di più di questa esperienza? Aspetta.
1: Grazie Pietro, sono Ornella e raccolgo tra le tante cose che hai detto una che mi sembra insomma molto molto importante, cioè il fatto che ci siano dei quartieri, delle zone che vengono abbandonate è una modalità tipica di chi poi quelle zone, dopo averle appunto degradate, la gente che va via, eccetera, eccetera, poi c'è il classico fenomeno poi invece della gentrificazione, cioè della speculazione. perché lì è lì che poi si possono insediare nuovi edifici, nuovi quartieri e così via. Quindi la ecco, allora l'importanza della presenza invece, per non rendere deserte, no? Certe zone che invece farebbe forse comodo anche che lo fossero, mi sembra importante anche da questo punto di vista, oltre che dal punto di vista

0: fondamentalmente, degli affitti brevi, di tutta una serie di processi che a Roma sono stati anche legati al Giubileo che si è appena concluso. È chiaro, noi diciamo sempre, da qualche parte le persone che fanno i check-in con un turno spezzato a 600 euro l'ora, a 600 euro al mese, devono abitare, stanno a Quarticciolo. Chi fa le pulizie dentro questi posti da qualche parte deve abitare, stanno a Quarticciolo, perché poi la mattina alle 7 li vogliono al lavoro, non è che li puoi mandare troppo lontano. È diventato un po' il luogo, ma Quarticciolo, come purtroppo tanti quartieri di case popolari a Roma, in cui hanno messo tutto quello che gli serve ma che non vogliono sotto casa. E allora là rompere l'invisibilizzazione che accompagna questi tipi di processi, iniziarli a raccontare, a far prendere parola alle persone, serve forse, speriamo, almeno questa è la nostra speranza, anche a renderli meno naturali, a viverli come meno fatalistici, insomma.
1: È veramente interessante che abbiate risposto a questo problema attraverso la ricostruzione, anche la costruzione, il rafforzamento, la riscoperta di una comunità. Mi sembra aver capito, con le assemblee, con le azioni comuni, con le iniziative insieme, e mi sembra veramente molto, personalmente molto interessante, che va nell'onda del tema della sicurezza che trattavamo stasera.
0: Sì, devo dire che siamo stati agevolati al fatto che il Quarticciolo, come spesso succede in questi quartieri, è un posto in cui le persone sono molto coese. Spesso in delle forme negative, cioè le comunità in dei luoghi abbandonati spesso si basano sulla prepotenza, sull'esclusione, però ci sono dei legami molto forti. Diciamo, a Quarticciolo, se dai, io mi ricordo, penso a attività, se dai un volantino se lo leggono tutti, al bar ti chiedono perché hai scritto una cosa piuttosto che un'altra. Non è un posto in cui c'è indifferenza per quello che succede, questo no, magari è più difficile in quartieri molto grandi, anche con persone molto diverse che ci abitano. Quarticciolo più o meno sono le stesse famiglie dagli anni 40, si conoscono tutti, e quindi trasformare quel tipo di legame in un processo di lotta ad organizzazione al basso è stata un po' la scommessa che abbiamo fatto. Appunto, ancora riemerge il tema, no, di chi non è veramente di Quarticciolo, che magari ci abita solo da 40 anni, e allora dice no, però questi sono venuti dopo. Ok, però forse non è là il tema, bisogna sempre maneggiarlo con attenzione, però sicuramente dal punto di vista della coesione di chi abita è stata una bella forza.
1: Va bene, allora ti salutiamo, salutami Eddie e Lele se li vedi.
0: Sarà fatto, vi aspettiamo a Quarticciolo e speriamo di venirvi a trovare presto.
1: Va bene, se passi da Firenze facci sapere.
0: Per forza.
1: Poi troveremo il modo anche di vedersi. Grazie tante.
0: Grazie a voi.
1: Torniamo il contatto. Ciao.
0: Buona iniziativa.
1: Ciao. Ciao.

0: Zoe.
1: Zoe. Ciao a tutte e tutti e tutto. Io sono Zoe dell'Assemblea Transfemminista di Non Una di Meno Firenze. E intanto grazie mille dell'invito a Tanucci Piazza Aperta. Mi sembra già un atto politico essere qui a parlare di questi temi in questo modo così anche allargato e anche critico, di messa in dubbio proprio davanti a quei fascisti là sulla destra. Diciamo che quando abbiamo ricevuto questo invito sulla questione sicurezza ci siamo dette ok, invece di su questo sono molto d'accordo con Pietro, con l'impostazione che si sono date al quarticciolo ribelle, la questione sicurezza esiste, non possiamo essere snob e dirci no, sono soltanto dei razzisti, no, solo una strumentalizzazione, è tutto vero, ma allo stesso tempo, e non è solo una questione di percezione, è una questione anche proprio di esperienze individuali che da femministe, da donne, da soggettività LGBTQIA+, viviamo, diciamo, da tutta la vita, ognuno ovviamente ha gradazioni e velocità diverse. Innanzitutto ci siamo dette, partiamo da uno svelamento di che cosa vuol dire sicurezza. Quasi tutte noi abbiamo subito violenze, molestie, in realtà in ogni parte della città, non nelle pericolosissime cosiddette periferie, ma soprattutto in realtà in luoghi centrali, e su questo mi riattacco a quello che veniva detto adesso da Ornella su appunto

0: turistificazione, processi di gentrification e, come dire, acquisto e svendita di pezzi di città da parte delle istituzioni, innanzitutto a grandi fondi bancari, fondazioni, oltre che ovviamente anche a come dire, privati cittadini con tutto quello che sappiamo sugli affitti brevi da 20 anni a questa parte. La solitudine, la desertificazione, appunto l'esclusione dei residenti, degli studenti, delle persone precarie, come dire, delle persone che dovrebbero far vivere una città che produce la violenza. Con lei, ovviamente, anche la mancanza di servizi adeguati, ma non soltanto l'esistenza dei servizi, ma proprio anche dei servizi che siano in grado di accogliere, ad esempio, una donna che nomina una violenza che non è esattamente perfetta, non rientra nel casellario della cosiddetta vittima perfetta. Quindi tendenzialmente con i lividi, tendenzialmente a capochino, che ha paura a parlare, che magari se piange anche meglio. Ecco, noi come non una di meno riceviamo almeno una volta a settimana, se non di più, segnalazioni a mezzo social, tendenzialmente o per passaparola, di storie di violenza di ogni tipo. Come sappiamo, la violenza maschile e di genere non è soltanto fisica, non è soltanto domestica, e su questo, piccola parentesi, le ronde andrebbero fatte nei salotti delle case, nelle cucine, nelle camere da letto, non andrebbero di certo fatte in giro per le città, perché il punto qui sono gli italianissimi che ammazzano le donne e molti tra l'altro sono armati, ma andiamo avanti a proposito di vannacci e di generali. La violenza può essere anche psicologica, per la maggior parte è così, può essere nei posti di lavoro, può essere a scuola, nelle università e può essere ovviamente per strada. Ovviamente la maggior parte di noi ha subito violenze appunto in centro, tendenzialmente da italianissimi. Questo andrebbe anche iniziato a dire, a svelare effettivamente che cosa vuol dire e quali sono le esperienze concrete invece di soffiare, diciamo, sul fuoco appunto lì del razzismo, sui corpi e sulle esperienze quasi a tutela, perché poi una delle cose che dicono tanto quelli che fanno le ronde identitarie, ronde per la legalità, ma in realtà che fa anche in modo molto paternalista il governo Meloni, noi mettiamo il reato di femminicidio, per cui ergastolo per chi ammazza una donna. Non è altro che fare vendetta quando siamo già morte, quando noi non ci interessa, diciamo, di questo scambio tra Vannacci che dice il femminicidio non esiste, Meloni che improvvisamente fa la moderata a difesa di tutte le donne e dice ma noi abbiamo fatto il reato di femminicidio, brava, così quando ci hanno già ammazzato metti in carcere quello. Che il carcere sappiamo benissimo che non risolve niente, anzi accentua le questioni, in più se ci stai tutta la vita, quale funzione riparativa ci sarebbe? Ma andiamo avanti. In questo senso noi riceviamo, quindi sì, una volta a settimana o più, segnalazioni di ogni tipo di violenza, anche delle violenze che non si vogliono denunciare, perché non si vuole entrare in tutto quel circuito. Prima di colpevolizzazione nel commissariato in cui si va a fare la denuncia, poi nei 10 anni di tribunale che ci saranno, se ci saranno, di continua vittimizzazione secondaria e in cui fondamentalmente devi essere appunto la vittima perfetta, se no non verrai mai creduta. Su questo noi ci siamo inventate un po' di pratiche, che ovviamente non bastano mai, anche perché siamo poche e non abbiamo risorse e siamo in completa autogestione. Una delle pratiche è semplicemente l'ascolto, è semplicemente il credere a chi viene a raccontarti: mi è successo questo ieri, mi è successo questo 6 anni fa e ora ho trovato la forza di dirlo. E inventarci quello che possiamo, quello che innanzitutto vuole. Il livello che innanzitutto ci viene presentato seguendo il consenso appunto di chi ci racconta quella specifica esperienza e mettere in campo tutte diciamo gli strumenti che possiamo trovare, che sia anche l'accompagnamento in questura, che che sia l'accompagnamento da un'avvocata che magari ci può dire qui merita fare una denuncia, se non la vuoi fare comunque ti consiglio questo percorso. Se serve accompagnarla a un centro antiviolenza, c'è solo un centro antiviolenza a Firenze e in tutta la Piana, che chiaramente non riesce e in parte direi anche che non vuole accogliere ogni storia di violenza, perché soltanto alcune. Tendenzialmente chi poi denuncia verrà seguita. Noi in qualche modo, quando riusciamo, riusciamo a intercettare tutto ciò che rimane fuori o tutto ciò che in qualche modo anche fuoriesce in modo anche conflittuale dai percorsi dell'antiviolenza, inventandoci un sistema dell'antiviolenza che chiaramente non basta. Su questo infatti mi riallaccio a quello che veniva detto anche all'incontro, alla prima sessione di oggi pomeriggio, per cui c'è. Noi pensiamo che ci debba sempre essere anche un piano di rivendicazione, da una parte sorellanza fondamentalmente e pratiche femministe, transfemministe di lotta, ma dall'altra anche rivendicazione di risorse e ad esempio di centri antiviolenza transfemministi. Quindi ovviamente non a gestione statale, ma che abbiano un grande rifinanziamento strutturale. Un altro, diciamo, progettino che abbiamo, in questo senso di sicurezza, perché questo è per noi praticare la nostra sicurezza in altri sensi, appunto più quotidiani, è il progetto Greta, che è, diciamo, gruppo di accompagnamento all'IVG, quindi all'interruzione volontaria di gravidanza. Anche quello, l'accesso al servizio dell'aborto, che è un diritto sancito da una legge, non è assolutamente facile. Anche se siamo nella Toscana ricca in cui la salute forse ancora c'è, ma quello specifico diritto è sempre più svuotato. Per cui anche lì diamo informazioni, seguiamo, al di là della scelta che si voglia prendere, ovviamente, in un caso o nell'altro. Però accompagniamo anche ragazze minorenni, come dire, accogliamo anche semplicemente le riflessioni che si vogliono fare, sia dal punto di vista della violenza e delle esperienze di violenza, sia da quello, diciamo, della libertà di scelta, che ovviamente sono strettamente collegati. Un'altra cosa poi. Diciamo, smetto con la narrazione soltanto dell'esperienza e provo a entrare un attimo su altro, di più così, politico, anche se ovviamente è molto politico quello di cui sto parlando, è il rito di sorellanza che facciamo ogni 8 del mese in Piazza Santissima Annunziata. Forse qualcuno di voi passando in piazza avrà visto dei fazzoletti fucsia attaccati alla fontana. Ecco, noi ogni mese andiamo ad attaccare un fazzoletto per ogni donna o persona uccisa dalla violenza di genere, appunto femminicidi, transicidi, lesbicidi e così via, con nome e cognome e data di morte, facendo, diciamo, un rito. Come dire, questa installazione di pañuelos, appunto di fazzoletti fucsia, da qualche anno e soprattutto ultimamente viene deturpata da non sappiamo chi. Anni fa il comune stesso andò proprio con il flessibile a togliere i lucchetti, perché noi abbiamo, diciamo, ripreso quello che si faceva sui ponti di Roma, forse si fa ancora il lucchetto su Ponte Milvio, quella cosa terribile del sei mio, sono tuo, quindi ci allucchettiamo insieme, un po' 3 metri sopra il cielo. Ci siamo ripresi un po' la pratica dei lucchetti, dandogli un altro senso. E il comune, il Partito Democratico, andò col flessibile a togliere tutti i lucchetti per il decoro. E poi li abbiamo rimessi, molto semplicemente. Ultimamente una persona, delle persone anonime, ce le sbombolettano di blu e ce le strappano, ce li tolgono, insomma, ce li annodano fra di loro, fondamentalmente lo deturpano. al di là della installazione in sé, questo ovviamente è molto simbolico quello che sta accadendo, c'è una sorta di, non sappiamo bene perché, ci siamo fatte delle idee. Quel monumento, quell'installazione dà noia. Dà noia vedere che quei fazzoletti fucsia continuano a salire ogni mese che passa e che noi continuiamo a rimetterli. E questo non dà altro che la cifra, diciamo, di un qualcosa di semplicemente anche di culturale che sta risalendo e di cui anche Vannacci, perché dobbiamo un po' dirgli questi nomi, si fa specchio e si fa megafono quando dice che il femminicidio non esiste. Vannacci odia le donne, cioè, è a capo degli incel, appunto, di chi ci odia e che tendenzialmente anche ci ammazza. O ci stupra, ci molesta o tutto il resto. Parlando di decoro, ovviamente ci siamo anche dette, ma noi dobbiamo trovare delle soluzioni pratiche. Io non penso che dobbiamo trovare delle soluzioni a tutto. Innanzitutto, però, sarebbe da mettere in dubbio, come ad esempio viene fatto qui, quello che si chiama politica del decoro, che non è stata la destra a inventare, anzi. Siamo stati fra le prime città, con il centro-sinistra a fare vertenze, sì, ordinanze, scusate, ordinanze, per il decoro contro i lavavetri, ecco. 2006, sì, Domenici, Cioni, ecco, contro le minigonne, ovviamente in chiave anti-sex work. Queste politiche del decoro non fanno altro che spostare, no? Le politiche di zoning. Settimana scorsa penso che se ne sia parlato, per cui determinate categorie di persone, ovviamente targettizzate sotto il nome di, un tempo si sarebbe detto devianti, migrante non troppo bianco, ma comunque anche quello, il tossico, o la tossica, la persona trans, la persona che fa lavoro sessuale, la persona che spaccia, quello che è, viene piano piano il povero, il precario e tutto il resto, viene piano piano spostato dove non si può vedere. Questo crea violenza, produce violenza, nelle strade come nelle case. Iniziare a nominare la violenza è anche, come dire, mi piaceva il concetto di comunità forte e comunità fragile. Comunità forte, sì, ma una comunità che sia anche in grado di mettersi in crisi, perché anche dentro le comunità, possono avvenire fatti di violenza. E dobbiamo essere in grado di affrontarli, sapere come si affrontano, nominare la violenza. Non essere omertosi, perché sennò diventa una comunità terribile, molto semplicemente. E che siano comunità sì forti, ma quindi nella loro forza anche porose, appunto, come veniva letto oggi pomeriggio, aperte, fluide, non ideologiche, non identitarie, ovviamente non maciste, ma insomma. Ecco, un po' volevo così chiudere su questo perché mi sembra anche interessante poi parlarne tutte insieme.
1: Grazie, Joy. Grazie per la tua testimonianza che ancora una volta ci allarga ancora di più il tema della sicurezza e ce la fa sentire come qualcosa veramente di complesso e di aperto. E penso che quello che emerge stasera sia l'importanza della comunità, l'importanza di un radicamento sul territorio e l'importanza di pratiche veramente di liberazione per tutti, a partire da tutti, senza le quali non si può pensare a comunità libere, comunità aperte, comunità che promuovono quella cura di cui si parlava dianzi, no? Questo sistema in realtà ci opprime, ci schiaccia, noi abbiamo la possibilità di attivare alternative a questo sistema, vivere alternative o semplicemente fare silenzio, che poi vuol dire accettare roba che ci schiaccia, no? Parlo dei decreti di sicurezza e di altre cose. Quindi siamo tutti invitati a processi attivi e le esperienze di stasera ci mostrano che in fondo a volte non serve neanche fare grandissime cose, però è partire da piccole realtà, da iniziative concrete, da aspetti, ci parla il birrificio, la palestra, il gruppo, il giornale, che certo magari quando sono partite sembravano dei mega progetti strani, magari ce la faremo, roba del genere, ma sono arrivati con anni a raggiungere qualcosa. Però vuol dire anche avere una dimensione non solo di richiesta verso l'amministrazione o verso chissà chi, ma anche una capacità di attivarsi. Poi su questo c'è la possibilità di un intervento proprio di rivendicazione, come si diceva, di alcuni aspetti, ma è diverso, cioè i cittadini sono promotori di queste cose, sono loro che portano dei bisogni, delle richieste, degli interventi, delle proposte, e l'amministrazione in qualche modo si deve fare volano, eccetera, per attivare queste cose. Ornella c'è una cosa in più da raccontarci e ripasso il microfono. Poi se qualcuno ha domande, interventi da fare.
2: Sì, infatti. No, io allora intanto invito tutti, magari per andare via, a venire e a comprare una copia di questo giornale, perché invece io ora qui di starvi a dire le cose che ci sono qua dentro, però le ultime iniziative nostre sono intanto l'apertura di un microcredito per i senza dimora, che è una cosa importantissima, sono anche piccole cifre e c'è la restituzione senza interessi a 30 euro al mese, eccetera. Queste sono persone che hanno bisogno di pagare l'assicurazione di una macchina dove vivono, perché se no naturalmente non la possono neanche tenere ferma. Capito? Esatto. O cose del genere, oppure insomma, quindi necessità anche proprio di questo tipo. E noi siamo riusciti ad attivare appunto un microcredito che è una costola della MAG, che è appunto la prima iniziativa di credito per le persone, come direbbero, non bancabili, un nome orrendo che io uso solo per far capire come i non bancabili sono tutti coloro che non possono dare garanzie finanziarie in banca, no? Ecco, loro non possono avere prestiti, non possono avere mutui. Bene. Invece questo sistema è proprio per le persone che offrono una garanzia di relazione. Sono persone che attivano una relazione individuale e incredibilmente la restituzione è altissima. Cioè le persone che appunto attivano questi piccoli crediti, come il Fondo Etico delle Piagge, come altri, no, circuiti. Questo micro uno è proprio relativo ai senza dimora, a fuori binario, e quindi noi stiamo raccogliendo anche questo. Però ecco, queste cose le trovate sull'ultimo numero, dove si spiega bene il progetto, come trovate appunto lo scandalo delle case popolari vuote a Firenze, come trovate anche il piano casa, oppure il ricatto ex GKN sullo stabilimento. Insomma, tanto per dirvi, questi sono gli articoli che noi cerchiamo. Perché? Ma perché diffondere pensiero critico è quello che ci dà la possibilità di leggere, no, questa realtà con occhi che non siano quelli imposti dai vari media, eccetera. Allora, quali sono le fonti, no, su cui noi ci possiamo informare? Non sono tantissime quelle alternative. Beh, direi che insomma Fuori Binario sta diventando una di queste fonti. Ora poi non posso non citare anche la Città Manifesta, perché se posso, perché visto che da vario tempo me ne occupo insieme ad altri, ovviamente, anche lì la diffusione del pensiero critico. Cioè, come leggi un episodio? Non è che lo prendi così e c'è una lettura asettica. Sono scelte che vengono fatte, che hanno delle ricadute. Noi ci siamo occupati anche molto di urbanistica, che è uno dei temi caldi, lo sapete, in questa città. Ma in che modo? Andando a vedere, intanto partendo da vedere chi sono i padroni di Firenze, a chi fa gola Firenze, no? Vedi il libretto, a chi fa gola Firenze, vedere le scatole cinesi all'interno delle quali ci sono i grandi fondi immobiliari, poi. Ecco, questo processo ha molto a che fare con la sicurezza e col tema di stasera, perché è chiaro che una città che diventa la città del lusso, usiamolo questo termine, Firenze sta diventando la città del lusso, gli hotel che aprono sono a 4-5 stelle, sono enormi, dico suite di lusso, eccetera. Questo è da un lato, cioè non c'è solo il problema degli affitti brevi che pure incide perché caccia la residenza originaria naturalmente dalla città, perché fa alzare i prezzi degli affitti, tutto quello che vogliamo, ma poi c'è tutto il turismo di lusso di cui noi dobbiamo parlare, perché se andate a vedere sono lì gli investimenti, che cosa sta succedendo in tutti i tasselli pregiati della città. Sono queste le cose, come è successo all'ex teatro comunale, come no, sta succedendo in tutti gli altri posti dove anche il pubblico ha venduto e il privato di solito sono fondi investimento che... Allora, questo tipo di città non si può permettere di avere per strada gente che appunto non è allineata, non è all'interno di quel sistema e quindi deve essere cacciata. Ecco, quindi... Collegare i temi è importante, cioè non è che chi si occupa di urbanistica non ha presente la ricaduta che poi sui vari quartieri hanno le scelte. Quindi ecco, mi pare importante, insomma volevo sottolineare questo, più che parlare poi dei progetti specifici, perché poi ve li leggete, se no che gusto c'è, vi dico tutto, allora no, va bene.
1: Allora... Se non ci sono interventi e commenti, andiamo a chiudere questa serata. Vai.
3: Ciao a tutti, mi chiamo Stefano. Allora, mi ha veramente fatto pensare che il compagno che era al telefono praticamente ha ringraziato perché noi lo stavamo ascoltando. Io credo in questo periodo mi sono fatto un giro di tutte le iniziative che c'era a Firenze e mi sono reso conto che le problematiche più o meno con diverse variabili sono le solite e io sto pensando da in questo momento che secondo me l'assenza di una rete di tutti i gruppi che c'è sparsi in Firenze potrebbe essere una forza che poi diventa una forza politica sulle richieste da fare alla politica di questa città. Il problema anche tuo, no? Che voi vi autosovvenzionate, no tuo nel senso per capirsi, vi autosovvenzionate, per cui... Prima ci sono stati altri interventi nel pomeriggio dove si parlava di raccolte di soldi e via dicendo per mandare avanti i progetti. Io credo che se noi riuscissimo a trovare una quadra e cercare di creare, oltretutto con le diversificazioni possibili e immaginabili delle zone, della zonità delle situazioni, per esempio si è parlato del tappeto buono di Firenze che sono le cascine, che ci mandano tutte le persone lì che non vogliono nel centro di Firenze. La famosa iniziativa transfemminista ha dimostrato con questa passeggiata che è stata fatta e che però c'era poca gente, questo mi dispiace tanto, che comunque è importante. Quel polmone viene utilizzato esclusivamente per iniziative economiche e basta. Concerti dove si paga, dove c'è dei bar che lucrano dietro a questa situazione, ma di vivere quel parco non esiste, per cui di fatto è una situazione anomala, perché in qualsiasi città di Europa, per non dire di mondo, i parchi sono vissuti come una cosa normale e quotidiana per qualsiasi tipo di iniziativa. E credo anche che alcune iniziative che sono anche comuni, avendo visto questi luoghi, credo che sia necessario confrontarsi proprio per trovare un minimo denominatore comune per fare richieste politiche a questa città, perché questa città, situazioni come queste, come tante altre che ce ne sono, le disturbano, come abbiamo sentito negli eventi di giovedì scorso, dei vari relatori che ci sono stati. Ci sono degli elementi che sono disturbanti in un andamento di normalizzazione. Una popolazione deve stare a casa, non rompere le scatole, guardare il Grande Fratello e poco più andare a lavorare e basta. Questa è la socialità che prediligono, perché in questa maniera riescono a controllarci. Quando c'è roba che non viene controllata, come si è sempre detto, questo per loro è un problema. Per cui noi dovremo intelligentemente riuscire a superare gli steccati senza cominciare a dire le differenziazioni, ma io lo vedo, io no, cercare di unire le forze proprio su un progetto da portare in tutta la, di tutta la città, di tutte le esperienze che abbiamo. Basta, non ho da dire niente, speriamo che domani sia le piazze piene per conto il signore, no, ho detto scusa, signore, domani fascista Vannacci, va bene, domani a Gavinana, per favore.
1: Allora, ricordatevi allora domani la manifestazione, la sera ci saremo anche noi con lo spezzone proprio Tanucci, Piazza Aperta, e ci ritroviamo lì alle 19.30 la sera al punto di ritrovo. 18.30, scusa, 18.30. E la mattina c'è anche la manifestazione alle 11.30. Noi abbiamo aderito a tutte e due. Quindi, vai. Buona serata, grazie a tutti.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Benvenute e benvenuti a Slick Chick, puntata del 9 marzo 2026, Radio Wombat. Ovviamente vi do i primi contatti, giusto così, le prime parole di questa puntata di oggi sono appunto i contatti per raggiungerci: posta wombat@insiberia.net per scriverci alla casella di posta, oppure radiowombat.net, il sito attraverso il quale potete ascoltarci in streaming e potete anche ascoltarci in differita attraverso i podcast che pubblichiamo delle varie puntate che magari vi siete perse. E 13:59 la frequenza in onde mediocri o AM se preferite, se vi trovate in quel di Firenze e dintorni. E beh, basta fondamentalmente. Beh, anche diretta wombat.vado.li, l'intramontabile pad attraverso il quale potete scriverci mentre siamo in diretta, potete chiacchierare con noi così per commentare anche un po' quello che vi stiamo dicendo e farci sentire un po' meno sole. Oggi, Slick Chick, trasmissione che, per chi non lo sa, per chi magari la sta ascoltando per la prima volta, è una trasmissione che parte da un argomento, da un tema, una parola, una suggestione di vario tipo per trovare la scusa per ascoltare musica di tutti i tipi. Oggi la puntata è dedicata alle canzoni di protesta, ma in Asia, ovvero ci limitiamo al mondo asiatico, limitiamo fino a un certo punto perché insomma è un po', cioè spaziamo un bel po', è un continente leggermente grande, vasto e popolato. E questo perché banalmente e biecamente io volevo smarcarmi e cavarmela, visto che siamo vicini all'8 marzo e oggi era giornata di sciopero generale, quindi me la volevo gestire con facilità facendo una puntata sullo sciopero e farvi ascoltare la musica dedicata allo sciopero, ma mi sono accorta che l'avevo già fatto, cioè questa grande pensata l'avevo già avuta anni fa, quindi non sia mai che Slick Chick si ripete, ho voluto fare questa virata dove parliamo di canzoni di lotta, canzoni di protesta, quindi musica dal valore politico, musica che viene utilizzata per veicolare dei messaggi politici, per veicolare anche della rabbia e dei sentimenti di protesta, lo vedremo, ma questo non nel nostro solito mondo occidentale che insomma, conosciamo abbastanza, insomma, il mondo della musica di protesta, i canti di lotta occidentali, europei in particolare, ma anche degli Stati Uniti, li conosciamo bene, sono ben famosi e troviamo un po' di tutto. Questa volta invece voglio focalizzarmi sul mondo asiatico. E devo dire, lo metto subito in chiaro, è stata una puntata piuttosto difficile da preparare perché non si trova niente, cioè è molto difficile, non ci sono grandi riferimenti e soprattutto lo noterete all'interno di questa scaletta, c'è una grande assente, beh ce ne sono parecchie in realtà perché le mie conoscenze sono veramente limitate, ma c'è una grande assenza che è la Cina, perché è veramente difficile trovare, almeno lo è per me, trovare qualcosa che arrivi direttamente dalla Cina, che non sia quindi anche una nostra reinterpretazione, volendo anche un po' edulcorata, di quello che avviene là, che avviene in Cina. Trovare cose che arrivano direttamente da lì è effettivamente molto difficile, perlomeno lo è con i miei mezzi e il mio povero internet europeo. Quindi abbiate pazienza, è una scaletta, penso, comunque piuttosto interessante, lo dico con modestia, però ovviamente ci sono degli assenti eccellenti e insomma, accontentatevi di quello che sono riuscita a fare, faccio quel che posso, non sono un'esperta di lotte rivoluzionarie in Asia, quindi ho scartabellato un po' e spero di darvi però un'infarinata un po' variegata. Partiamo dalla Corea, che è forse più facile perché non solo perché con la Corea ci sono stati molti rapporti
generalmente coloniali, ma non solo, da parte dell'Occidente. Quindi, insomma, di base è un po' più facile. La Corea, soprattutto dal punto di vista culturale, si è rivolta spesso all'esterno e ha veicolato verso fuori molti suoi, tra virgolette, prodotti culturali, e quindi è più facile trovare cose così come. Facile trovare il K-pop, tutta la roba più mainstream, è comunque abbastanza facile anche trovare le canzoni di protesta, gli inni tipici coreani che sono stati poi, lo vedremo, insomma, fondanti. Ma questa è una delle motivazioni per cui partire dalla Corea, per cui è più facile trattare la musica di protesta di questo paese. Ma l'altra ragione è perché hanno una storia rivoluzionaria molto importante, l'abbiamo visto anche in altre puntate di Slick Chick. Obiettivamente non si sono fatti mancare niente, ci sono stati molti episodi storici importanti, molte rivoluzioni e rivolte durate anni e decenni, e quindi chiaramente sono state accompagnate da molta musica. E la musica è stata appunto uno dei modi con cui portare avanti le proteste. Quindi partiamo da qui, partiamo dalla Corea e in particolare un termine che è Munjung Gayo, che anche qui faccio il mio solito disclaimer, non so leggere bene le parole che vi leggerò, così anche qua accontentatevi. È stato questo termine coniato a metà degli anni 80. Quando i movimenti di protesta stavano rapidamente crescendo in Corea, si era ancora in una forma di governo non democratica, e si è scelto di dare un termine preciso a questo genere musicale per differenziarlo dal pop, che anche all'epoca, sebbene non fosse nato ancora o stesse per iniziare il K-pop, comunque c'era una ampia cultura popolare musicale. Ecco, qui ci si voleva distinguere, quindi si sceglie questo termine, Mingyungkayo, che include specificamente le canzoni, almeno all'inizio, erano specificamente le canzoni antigiapponesi dell'era coloniale giapponese, che però poi in realtà, questo quindi alcuni decenni prima, però poi va avanti e continuano questa produzione di musica fino ai primi anni 70, e poi però va avanti, cioè diciamo che il suo fulcro è stato negli anni 70, ma poi va avanti fino agli anni 90. Poi a un certo punto, appunto, in seguito ai vari movimenti, si arriva alla dichiarazione di democrazia in Corea, la Corea acquisisce questo status, e quindi chiaramente anche le proteste, le rivolte iniziano a cambiare quantomeno connotati. Le canzoni di protesta coreane sono emerse quindi tra gli anni 70 e gli anni 80, ma hanno un fulcro prima e dopo le rivolte dell'87, momento in cui, appunto, abbiamo già visto in altre puntate di Slick Chick, si ha un movimento particolarmente di fermento politico in Corea. E in particolare questo tipo di cultura musicale è presente in particolare con i governi militari dei presidenti Park Chung-hee e John Dong-hwan, ovviamente, ed erano, insomma, anche questa, come abbiamo detto, una forma di lotta. Partiamo subito quindi vado un po' in ordine temporale, in questo caso da una canzone piuttosto famosa del 1972, che si intitola, vi dico soltanto il termine inglese, cioè la traduzione inglese, Freedom Song di Kim Min-ki. Kim Min-ki era un musicista in Corea molto famoso che, quando era all'Università Nazionale di Seul, inizia a scrivere musica e forma un gruppo, Doobie Doo. Poi in realtà più che altro ha successo
come singolo, come insomma da solo in autonomia, senza il gruppo. Nel 1972, quindi l'anno di questa canzone, è stato arrestato per aver cantato canzoni proprio come questa, ma in realtà ne ha fatte molte altre, altrettanto famose. E tutte le sue canzoni erano, almeno all'epoca, completamente censurate e veniva impedito che venissero trasmesse dal governo coreano. Quindi ci ascoltiamo subito, così per entrare nel vivo, Kim In-ki con questa, già non me la ricordo più, Freedom Song, eccola qua.

초라한 길목엔 어려서 달빛 고향 날

바람

Questa canzoncina così allegrotta era Four Seasons dei People Seeking Songs. Non mi chiedete di leggervelo in coreano perché non lo farò. Un gruppo, questo qui sempre coreano, che è un gruppo musicale che ha scritto canzoni di protesta coreane negli anni 80-90 e nonostante chiaramente non avessero come obiettivo quello di fare soldi, insomma non erano esattamente il gruppo commerciale, però in realtà gli album loro hanno avuto un grosso successo commerciale, hanno avuto un forte impatto nella storia della musica pop coreana. E beh, l'avete sentito, insomma, è strano per le nostre orecchie probabilmente associare a questo tipo di musica della musica di protesta, eppure era esattamente così. Siamo nel 1989, questa appunto era Four Seasons, e invece sempre intorno agli anni 80, un pochino prima, nell'81, troviamo una canzone che è piuttosto fondamentale, non soltanto per la Corea, ma per diversi paesi dell'Asia, lo vedremo. È March for Our Beloved. È una canzone di protesta coreana che è stata composta appunto nell'81 in onore di due persone, l'attivista Yong Sang-hoon e il sindacalista Park Hee-sun, che lavoravano alla Dolbul Night School, che era una scuola serale che insegnava diritto del lavoro ai lavoratori e alle lavoratrici, e che sono stati uccisi entrambi durante la rivolta di Gwangju nel 1980. L'autore originale del testo è Park Ki-kwan e il compositore Kim Jong-ryul. Lo dico perché in realtà questa è una canzone famosissima in Corea che appunto è diventata poi di fatto un inno di tantissime rivolte, ma per una serie di motivi e di direi coincidenze, ma coincidenze non sono, in realtà diventa famosa in tantissime parti dell'Asia. Questa che ci ascoltiamo adesso è una versione dove si mixano varie interpretazioni di altri paesi che ne hanno fatte vari altri paesi asiatici nel corso degli anni. In questa in particolare si fondano, è chiaramente un medley, cioè è un mix dove volutamente vi facciamo ascoltare varie versioni, quindi sarà un po' strana, chiaramente, fateci caso, però. E dentro ci trovate la versione thailandese, cambogiana, giapponese, del birmana e della Corea. Chiaramente che è quella poi originale. Beh, questo ci deve stupire fino a un certo punto, perché i movimenti asiatici, già da fine dell'Ottocento, ma insomma nei decenni a venire, anche a maggior ragione, erano molto connessi, e questa canzone passò di bocca in bocca in vari paesi che appunto l'hanno poi riadattata, cambiando magari a volte il testo, riadattandola un po' alla loro specificità e riutilizzandola nelle loro lotte, nelle loro proteste. Ad esempio, in Taiwan è stato cantato in vari movimenti sindacali, aveva questo un beh, lo vedremo quasi in tutti i paesi, aveva una valenza principalmente di lotta sindacale, perché è una canzone che parla di lavoro, di diritti sindacali. È stato cantato appunto in vari movimenti sindacali taiwanesi, anche a Occupy Taipei, che era diciamo un po' la risposta taiwanese di Occupy Wall Street nel 2011, ma anche in altri cortei a noi un po' più sconosciuti, ma per là molto importanti, il corteo Halong Self-Help del 2014, nello sciopero degli assistenti di volo del 2019 e anche al 1º maggio thailandese, sì, thailandese, buona, di Taiwan, e in molti altri movimenti nel corso degli anni. I dimostranti hanno cantato il Battle Hymn of Laborers, che era appunto la loro versione, in coro, e questo coro in realtà appunto è stato poi rimpallato in vari momenti di protesta. E anche un altro coro, il coro delle lavoratrici in Hsinchu di Taiwan, ne ha fatto una sua versione. Più o meno una cosa simile è successa a Hong Kong,
dove nel 2005, durante la parata anti-OMC lanciata dagli agricoltori sudcoreani a Hong Kong, quindi in realtà era una protesta appunto dei contadini sudcoreani a Hong Kong, in realtà alcuni cittadini di Hong Kong hanno cantato questa canzone per esprimere il sostegno ai contadini sudcoreani. Quindi doppiamente interessante, ecco. Inoltre, anche lì, di nuovo, anche a Hong Kong, durante il corteo del 1º maggio del 2015, o lo sciopero degli addetti alle pulizie nel villaggio di Hoi Lai nel 2017, o il movimento di Occupy Central nel 2014. La versione invece thailandese questa volta si chiama Unità o Solidarietà, è stata tradotta così, quindi gli è stato cambiato il titolo e anche il testo, ed è stata cantata da Paradon, che è un gruppo di lavoratrici thailandesi fondato nel 93. È stato anche cantato durante le manifestazioni del 2006 contro l'accordo di libero scambio tra Thailandia e Stati Uniti. Idem in Cina, dove però, attenzione, i testi in questo caso sono stati riscritti in chiave glorificante, dove si elogia l'operosità dei lavoratori, cancellando del tutto la questione resistenza, che poi era invece il succo di questa canzone, ripresa anche nei vari posti dell'Asia, insomma, di cui vi ho parlato. Quindi ce l'ascoltiamo a questo punto in questo strano medley mix, questa March for the Beloved.

questa appunto va avanti ancora per un pochino. Questa era la versione addirittura incrociata con Myanmar, Giappone e Corea, dove in questa versione ci fanno ascoltare tutte e tre le lingue in le versioni mixate insieme. È un po' inascoltabile secondo me, quindi vabbè. Però ci dava un po' la dimensione appunto di una canzone evidentemente fondamentale, che è stata usata in vari paesi, riadattandola un po' alle loro esigenze, ma con un'idea anche di come dire, universalità quasi delle istanze di giustizia che venivano portate avanti. E arriviamo alla Corea dei giorni nostri, dove praticamente, se vi ricordate, 2 anni fa, nel 2024, dicembre del 2024, ci furono le grossissime mobilitazioni durate molti giorni, mobilitazioni per chiedere l'impeachment del presidente della Corea del Sud, che aveva avuto il buon gusto di dichiarare lo stato marziale, cioè la legge marziale, in un paese dove insomma non prendono questa cosa proprio bene, non ci hanno riso, non gli è sembrata una cosa divertente. E tant'è che, tra l'altro, guardavo, le mobilitazioni hanno portato all'impeachment del presidente, e guardavo che proprio nei giorni scorsi è stato condannato all'ergastolo. Insomma, evidentemente non gli piace scherzare su questa cosa, ecco. Ci hanno messo decenni a uscire dallo stato militare, figuriamoci se c'hanno voglia di ritornarci. Quindi, durante queste mobilitazioni del dicembre del 2024, queste mobilitazioni hanno visto la partecipazione di persone molto giovani che si sono portate dietro il K-pop. Ora, questo è interessante secondo me, perché è un po' particolare rispetto alle canzoni di protesta a cui siamo abituati nei paesi più vicini a noi. Tipicamente nei canti di lotta a cui siamo abituati l'importanza è centrata sul testo. La musica tendenzialmente è un po' di contorno, serve al massimo per farti memorizzare un testo che deve essere evidentemente ripetitivo, corale e piuttosto incisivo. Qui invece il K-pop non è stato usato più tanto per veicolare un messaggio didascalico, ma per fare una sorta di sottofondo comune che unisse le partecipanti e gli facesse trovare il coraggio, e pare da più parti che è stato esattamente così, tant'è che qualcuno ha scritto: in passato i discorsi che spiegavano lo scopo e la legittimità della protesta erano centrali, ma questa volta le azioni del presidente erano così irrazionali che le spiegazioni non erano necessarie. Di conseguenza, semplicemente suonare musica K-pop e consentire alle persone di divertirsi e sostenere la protesta per un tempo più lungo sembra essere diventato l'obiettivo primario. Quindi, in questo caso, il K-pop è stato una colonna sonora, potremmo dire, effettiva, che è particolare perché il K-pop è un mondo assolutamente mainstream, patinato e dominato dal commercio. Gli artisti K-pop hanno una grossa difficoltà, come immaginerete, a esprimere le proprie posizioni politiche. Non che non le abbiano, essendo comunque esseri umani, ma gli è fortemente sconsigliato, come dire, di esprimersi. Quindi è molto improbabile che troverete delle artiste o degli artisti K-pop che si esprimano su una questione politica, seppur questa, che era di base piuttosto condivisa anche dalla maggior parte delle persone. Ma comunque sia, molte canzoni K-pop, alcune in particolare, sono diventate una colonna sonora niente affatto casuale di appunto di queste proteste. È il caso dei G-Dragon, che è buffo mettere come canzone all'interno di una scaletta come di canzoni di protesta, eppure questa canzone Crooked che vi faccio ascoltare adesso ha veramente rimbombato in tutte le piazze, in tutte le vie, ed è stato di fatto un inno di quei giorni e di quella protesta.

pezzo che comunque ha 289 milioni di visualizzazioni. Vabbè. Comunque, usciamo dalla Corea del Sud e arriviamo all'India, dove vi faccio ascoltare un unico pezzo in realtà che ho trovato interessante, non perché non ce ne siano, sono io che ne ho trovato solo questo, un pezzo però molto bello del 2024 di Kiran Ahluwalia, che si intitola Tum de Khoje, e poi vi ripeto che la mia pronuncia sarà oscena, scusatemi. E in particolare questo brano uscito nel disco, incluso nel disco Comfort Food del 2024, nascono da una poesia di protesta di Hussein Hadri, autore di Spoken Word, che è una sorta di risposta alla brutalità della polizia durante una protesta di donne a Nuova Delhi contro il Citizenship Amendment Act. Proposto dal governo fondamentalista induista indiano, che di base vuole marginare i musulmani per impedire loro di diventare cittadini indiani, anche se le loro famiglie vivono in India da secoli. Quindi questo movimento di protesta che c'è stato a Nuova Delhi, appunto, che di base era fatto da donne, è stato represso brutalmente dalla polizia, e questa è questa Tum de Khoje, dove fondamentalmente si racconta questo episodio.

In effetti la pronuncia era facile perché l'ha detto 7 volte, 700 volte, Tam De Koghe. Beh, e questa era Kiran Alovalia, bellissimo pezzo secondo me, da ascoltare tutto l'intero disco Comfort Food del 2024. Dall'India passiamo all'Indonesia, sempre abbastanza in questi anni perché siamo nel 2022, questa volta Sukatani con questo brano che si intitola Bayar Bayar Bayar, che vuol dire paga paga paga. Sukatani in lingua indonesiana significa coltivatore e è il nome di questo duo punk che appunto si è formato nel 2022 per l'appunto a Purbalinga nella parte centrale dell'isola di Giava. Beh, in realtà sono diventati abbastanza famosi in Indonesia anche perché questo brano Bayar Bayar Bayar, diciamo, mette alla berlina, è abbastanza ironico, ma insomma è mordace sull'enorme corruzione della polizia indonesiana. E in breve tempo, diciamo praticamente subito, la canzone appena uscita è stata censurata, proibita in radio e in televisione e rimossa dalle principali piattaforme musicali. Vi dicevo che non è semplicissimo trovare queste robe fuori dai loro paesi, ma spesso non è facile neanche negli stessi paesi, però ovviamente.

polizia. Vuoi farti un giro in moto? Paga la polizia. E via, via, via, via, così. Ah, non c'ho soldi per pagare la polizia, quindi di base sono loro che non possono fare niente perché non hanno i soldi e tutto passerebbe dal dover dare una mazzetta alla polizia. Quindi ecco qua, Sukatani, Bayar, Bayar, Bayar.

Questo invece era Ewan Foltz Bonkar, che anche questo in Indonesia, siamo nel 1989. Ewan Foltz è originario di giavanese, di origine giavanese, nato a Giacarta nel 61. E questa è una canzone in realtà beh, amatissima nel suo paese, e viene considerata un inno di rivolta, soprattutto giovanile. Era scritta proprio durante le grandi manifestazioni studentesche dell'89 e del 90 contro il regime di Suharto. Del resto, Ewan Foltz era anche stato. Cioè, non era l'unica canzone del genere che aveva scritto, e nel 84 era stato arrestato dopo aver tenuto in prigione dopo aver scritto altre canzoni di questo tipo, di questo calibro, come ad esempio Democracy Nazi, Democrazia della Nazione. Rimaniamo in Indonesia, che devo dire mi ha dato piuttosto soddisfazioni. Ho trovato delle perle non da poco, e un mondo musicale anche dal punto di vista appunto politico, anche variegatissimo e molto attivo. Rimaniamo appunto in Indonesia nel 96, questa canzone che è veramente famosissima. Che si chiama Burhutani di Safik Kemamang. Nato con il nome di Arifin, e poi in realtà cambiato il nome di Safik Mamang, proviene da una famiglia poverissima di contadini del Lamongan, nella parte orientale di Giava. È un attivista del Partai Rakyat Demokratik, ovvero il PRD, il Partito Democratico Popolare di Giava Orientale, che anche attualmente opera in clandestinità. È notissimo Kemamang per aver composto questa canzone, appunto, che vi faccio ascoltare adesso, Burhutani, che tradotta è Operai e Contadini, si intitola, in opposizione all'Orde Baru, ovvero il nuovo ordine, ovvero appunto anche qua il regime di Suharto. E quindi ce l'ascoltiamo nella versione sua originale. Tra l'altro trovate anche molti video dove questa canzone fa di sfondo appunto a immagini di scontri e anche di violenze e di rivolte.

E questa appunto che abbiamo appena ascoltato, Borotani, risale al periodo della fine del regime di Suharto. Il 27 luglio del 96 le forze del governo indonesiano attaccarono la sede del Partito Democratico Indonesiano a Jakarta, provocando 5 morti e 23 feriti. Safi, l'autore appunto di questa canzone, era anche coinvolto nei movimenti di liberazione di Timor Est, quindi la parte orientale indipendente dell'isola di Timor. E il 2 luglio del 96, poco prima, Safi era stato rapito e probabilmente destinato ad essere ucciso, ma riuscì a salvarsi, a scappare. Cosa che abbiamo sentito, appunto, il titolo originale in realtà era Pembebasan, Liberazione, e fu scritta per sostenere e incoraggiare gli attivisti impegnati in un movimento di resistenza che era molto rischioso, in realtà, molti ci lasciavano le penne, ecco. E secondo le parole stesse di Safi, citazione virgolettata, una lotta politica senza musica è incompleta. E questa canzone divenne popolarissima e ovviamente anche proibitissima, e è tuttora molto popolare nei vari, cioè tra gli attivisti studenteschi, i lavoratori, i militanti socialisti, gli anarco-sindacalisti, che in Indonesia, insomma, sono molto numerosi. Ci ascoltiamo ora l'ultimo pezzo invece che viene dell'Indonesia, di questa scaletta. Nai Namina, Perdamaian, e questo invece è un po' particolare, lo ascolterete, genere completamente diverso, anche qua non propriamente il nostro stereotipo della canzone di lotta, è in realtà un brano, beh, direi quasi metal. Nai Namina ha fatto un intero album chiamato Palestinian Songs, e questa è una raccolta di canzoni che descrivono la bellezza e anche la tenacia e le varie storie del popolo palestinese, e ogni canzone di questo album è una narrazione specifica su storia, cultura e lotta del popolo palestinese. Questo per dire che appunto si trovano molto spesso in Asia, soprattutto devo dire in Malesia, in Indonesia, in vari paesi, insomma, una solidarietà internazionale che va ben oltre i propri confini. E questa appunto è la Palestina. No, vabbè, questo è l'album, invece Perdamaian di Nai Namina.

Invito come sempre anche andarvi a guardare i video, in questo caso molto, come dire, precisi sul che è molto utile a togliervi gli stereotipi che magari potreste avere in testa ascoltando questo tipo di musica. Vi invito a guardarlo, questo Pardamayan, veramente. Interessante anche da vedere. Usciamo dall'Indonesia e arriviamo in Malesia questa volta, qualche anno prima, nel 2007 in particolare. Ci ascoltiamo questo brano che si chiama King Kong Penindas di Azmil Junor. Allora, Bersih, che ricorre spesso nel testo di questo brano, significa pulizia in malese. È il 2005, quindi la canzone di poco dopo, insomma, ma insomma nel 2005 le proteste scoppiano perché durante le elezioni viene usato un inchiostro facilmente cancellabile con tutto quello che ne consegue. Ora io veramente verrebbe da ridere per non piangere. E quindi ovviamente nasce un grosso movimento di protesta che è chiamato appunto il movimento Bersih, che coinvolge molti giovani, ma non solo. Il cantautore e musicista Azmil Junor di Kuala Lumpur, che è nato nel 77, che è in realtà anche un giornalista e fa anche cinema, insomma, e se ne occupa e a un certo punto nel 2007, appunto 2 anni dopo, scrive questa King Kong Penindas, dove parla di imbrogli, trucchi, manovre dell'oppressore o degli oppressori, tra l'altro, cosa che non sapevo, traducibile in italiano sia oppressore che oppressori, perché il malese non distingue singolare e plurale, questo non lo sapevo, interessante. Che insomma diventa questa King Kong Penindas una delle canzoni più famose in Malesia. Quindi direi anche questa ce l'ascoltiamo immediatamente, Azmil Junor.

chiaramente ripresa da Adele, no scherzo, non è vero, però un po' sembrava e tra l'altro assomigliava anche tantissimo in maniera inquietante a Man, Morto e Gatto di Edipo e il suo complesso, ma ora sembra un po' blasfemia dirlo, certo, però cioè, ci assomigliava veramente tanto. Vabbè, niente, siamo quasi in chiusura di questa puntata di Slick Chick dedicata alle canzoni di protesta e di lotta in Asia. E ci manca le Filippine, per due ultimi brani per tenervi compagnia in questa serata. Il primo che ci ascoltiamo, molto importante anche questo, si chiama Ang Bayan Kong Similalang Langne Sinilangan, chissà, ma tanto poi è inutile come lo leggo, che tanto sbaglio, di Hasin. Canzone in realtà storica del 1979, scritta nel pieno delle leggi marziali decretate da Marcos, dal dittatore Ferdinand Marcos, e la scrive in realtà César Saro Bañares, morto assassinato nel 93. E insieme, appunto, era insieme a Lolita Nene Carbon, suonava in questo gruppo che si chiamava gli Asin, nome che in filippino vuol dire sale, in omaggio a John Baez, alla canzone Salt of the Earth dei Rolling Stones, ma che in realtà è famosa più che altro per l'interpretazione di John Baez. Nel 21 settembre del 72 Marcos dichiarò la legge marziale generalizzata e mantenuta poi in vigore fino al 81 e quel settembre Marcos fece arrestare tutti gli esponenti dell'opposizione, giornalisti, studenti, sindacalisti, per un totale di 30.000 persone. Chiuse tutti i giornali, il Parlamento assunse i pieni poteri. E niente, e questo era l'inizio di una lunga dittatura, inizio a questa stagione di capitalismo a gestione familiare dove tutto fu accentrato appunto nelle sue mani, dei suoi familiari, dei suoi amici e compari, e così come anche i vertici e i quadri dell'esercito, che piano piano vennero sostituiti con fedelissimi. Ovviamente gli Stati Uniti divennero partner privilegiato delle Filippine, si moltiplicarono le basi militari e niente, la storia è abbastanza nota, anzi forse non troppo, ma insomma a volerla vedere è abbastanza nota e nulla, in realtà poi tutto dura anche abbastanza fino adesso perché tutta la varia violenza, i drammi che il popolo filippino ha vissuto dal secondo dopoguerra ancora, insomma, sono derivati di fatto da questa stagione e dall'influenza nordamericana che a questo punto possiamo dire chi non ha presente vive veramente con la testa sotto la sabbia. Quindi ci ascoltiamo questa canzone di Asin, Ang Bayan Kong Sinilangan, Langan, del 1979.

Siamo in chiusura, ringrazio Anti-War Songs, un sito miliare, veramente fondamentale, senza il quale non avrei potuto fare questa puntata. È sempre per me una grande fonte, soprattutto per musica di questo tipo, questo genere. Siamo in chiusura, vi dicevo, e vi lascio con un ultimo pezzo, anche questo delle Filippine, di Freddy Aguilar, Bayan Co. In realtà il brano è più antico, è del 1928, il testo di José Corazón de Jesús, spero che non sia il suo nome vero, musica di Constancio de Guzmán, e in realtà questa canzone appunto divenne popolare prima nelle lotte di indipendenza contro gli Stati Uniti e poi durante l'occupazione giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi però Freddy Aguilar la riprese in questo album, Anak, nel 1978, e ovviamente durante la legge marziale di Marcos la canzone venne censurata e divenne di fatto questa canzone un vero inno anti-regime, diciamo così. Con questo vi lascio, vi saluto e vi do appuntamento tra 2 settimane, sempre con Slick Chick, e niente, a risentirci sempre su Radio Wombat. Ciao ciao!

0: Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
2: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
1: Ti devi patchare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
2: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
5: No, no,
3: no,
5: no,
3: no,
5: no, no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

stesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.

0: 21 e un minuto primo, questa è Radio Onda Rossa, ben ritrovate all'ascolto delle dita nella presa. La trasmissione che vi parla di tecnologia torna in onda come ogni domenica alle 21, ogni domenica si fa per dire. Quando arriva il caldo, anche noi, come un'altra tecnologia di cui però vi parleremo più avanti, iniziamo a fare avere strani effetti. Non temete, stiamo rispettando adeguatamente tutti quanti i consigli per l'estate che abbiamo letto scritti dai medici sulle riviste.
1: Ma non hanno avuto grande effetto, dobbiamo dire.
0: Ah, non lo so, a me il gelato ma funziona abbastanza. Beh, abbastanza. Okay. Per un'altra mezz'ora ce la posso fare.
2: Ma era un ghiacciolo?
0: Non era un ghiacciolo.
2: Allora no, mi spiace.
0: Non va bene. 0649 1750 per segnalarci il gusto di ghiacciolo che avrei dovuto prendere invece del gelato. 87.9 in modulazione di frequenza. Adesso leggo il cartello che il gobbo davanti a me tiene davanti. Giuro che li sapevo lo stesso, eh.

ondarossa.info, il nostro sito web in cui trovate il pulsantone per ascoltare la diretta, in cui trovate anche tutti quanti i contenuti che questa radio ogni giorno manda in onda. Trovate anche, se volete farvi del male, le nostre trasmissioni, quelle di Dante alla Presa, le trovate andando su Palinsesto, in fondo c'è le Dita alla Presa, cliccate lì e c'è tutto quanto il nostro archivio. Trovate anche sul sito, ma ancora per poco, e quindi affrettatevi, il pulsantone del radioabbonamento che è fondamentale per l'esistenza di questa emittente, che dal 77 ha scelto di vivere non del finanziamento di grandi gruppi o di pubblicità, ma invece del sostegno di chi se la sente, e quindi non fatele mancare il vostro contributo. Contributo che ci sarà anche particolarmente utile, visto che, come potreste aver notato se ascoltate radio in FM, quindi se vi trovate nella zona di Roma, il segnale FM è un po' rovinato a causa di alcuni guasti tecnici. Siamo sicure che grazie al sostegno di chi ascolta la radio riusciremo a sfangarla anche stavolta.

0: iniziamo quindi con il vivo di questa puntata, o meglio il vivo solo in parte, nel senso che la questione sarà proprio il conflitto, o quantomeno la contesa, ecco, di alcune risorse tra soggetti vivi e soggetti non vivi su internet. Tu che dici? Soggetti solo perché non sono vivi, ma mancano quindi vivi. La possibilità di processare, no, il carbonio, non dovrebbero avere accesso alle pagine web?
1: Sono, diciamo, un nostro amico che ha scritto un libro su questo, probabilmente li chiamerebbe esseri tecnici, magari.
0: Sono anche loro esseri,
1: però,
0: sì,
1: però. Vivi, non vivi, insomma, no, non lo so, diciamo.
0: Abbiamo qui un esperto.
1: Automatici, ecco.
0: Abbiamo qui un esperto proprio della questione del vivente, no? Per parlarci del se un bot è vivo. Cioè, se non è il virus, siamo in dubbio se è vivo o non vivo.
2: Il bot si chiama borderline. Il bot. Beh, il bot magari no, quello originale, ma
0: che
2: insomma,
0: fatto in perla, diciamo.
2: Sì, esatto, quello fatto bene e quello fatto in perla.
0: Sì.
2: Quello in realtà è una forma di vita particolare, perché in realtà sì, è il linguaggio che è vivo, quindi se tu sei l'insieme, è tipo il formicaio.
0: Sì.
2: Di...
0: ho spesso l'impressione che si tratti di un formicaio,
2: esatto,
0: quando leggo il codice di quella roba.
1: Anche no, quando non è offuscato, immagino.
0: Oddio, c'è anche quello non offuscato?
2: No, quello che tu chiami offuscato è quello non offuscato. Poi c'è quello offuscato veramente.
1: A quello mi riferivo, infatti.
0: Lì, allora,
2: no, però dico, i bot moderni, quelli fatti con l'IA, se tu gli chiedi se sono vivi o no, quelli ti rispondono, quindi sono vivi.
0: È giusto.
2: E quindi hanno dei diritti, e quindi non possiamo. Tutto,
1: ecco,
2: discorso
1: tu
2: è già, tutto il discorso con cui sei partito è già discriminatorio.
1: No, esatto. Vabbè, tu hai aperto proprio una voragine di ragionamenti su questa questione. Allora, se le AI hanno
0: anche
1: diritti.
0: Il primo diritto è proprio quello all'informazione, no? È un diritto basilare per
2: se tu dici che un bot è vivo, ha sicuramente diritto all'informazione, quindi si può informare.
1: Vabbè, diciamo che se c'è un diritto che si è preso, è proprio quello a prendersi tutta l'informazione presente sul web, perché insomma questo fanno quelli, insomma.
0: E così è questa, diciamo, è la vera notizia del non proprio del giorno, perché non è è comunque una notizia fresca, ma diciamo è arrivata una conferma che si aspettava da tempo, che forse non si aspettava così in fretta, cioè il fatto che iniziano ad esserci i primi indici che dicono che il numero di richieste fatte da agenti automatici in generale, quindi ogni categoria di bot, quindi traffico che non viene direttamente svolto da esseri umani, questa cifra ha superato ormai il 50% del traffico mondiale. Quindi in pratica si può dire che i bot fanno più traffico degli umani. Questo, ovviamente il traguardo è simbolico, che invece se stavano al 49 cambiava niente, stavano al 49%.
1: No, però insomma però, siamo intorno al 60, quindi.
0: Tra l'altro, però ci parlano di un dato che è in una crescita continua e molto rapida, e che comunque, diciamo, non lascia tutto quanto com'è, non è soltanto un orpello da raccontare, ma si inserisce anche in altri contesti. Non so se vuoi darci innanzitutto qualche osservazione.
1: Sì, allora facciamo, io direi, diciamo bene questa storia del traffico dei bot che ha superato il traffico generato dagli umani. E la notizia è stata data da Matthew Prince, che è il CEO di Cloudflare, che è una delle più grandi CDN esistenti.
0: Ne abbiamo parlato spesso per parlare di DNS.
2: Sono stati nominati DNS pure in questa puntata.
0: Sì.
2: Viva. Aspettavamo.
0: Ma non si occupa solo di DNS, ma anche di altro.
1: Si occupa, no, ovviamente la CDN si occupa di distribuire contenuti diminuendo la latenza tra la richiesta e il momento in cui viene erogato questo contenuto. Fa un sacco di altre cose. Comunque, insomma, ha un osservatorio privilegiato su quello che è il traffico internet, e quindi lui ha dato questa notizia nel corso di veramente ne ha parlato due volte a breve distanza l'uno dall'altro. Prima, durante una conferenza, ha detto che entro il 2027 ci sarebbe stata questa soglia per cui i bot avrebbero superato gli umani nel traffico, nella generazione del traffico di internet. Poi in una successiva intervista ha detto no, in realtà è già successo. E peraltro noi lo possiamo verificare perché Cloudflare espone delle statistiche in tempo reale, peraltro, e quindi noi siamo, figurati, siamo andati a vedere e abbiamo verificato che effettivamente, almeno secondo i dati e le statistiche pubblicate da Cloudflare, è così, è vero. I bot, il traffico generato dai bot ha superato ormai stabilmente il traffico generato dagli esseri umani. Ora,
0: nello specifico parliamo del numero di richieste che è stato fatto, quindi sì, in realtà letteralmente non del traffico che invece esprime in byte, ma la notizia riporterà come il traffico fatto. Vabbè, sorvoliamo.
1: Sì, sono le richieste fatte di pagine HTML. Sì, poi, questo sì. È. Ora, qual è il noi prima ci interrogavamo prima di passare alle conseguenze, no? Ci interrogavamo su ma com'è possibile, perché in realtà, diciamo, i bot sono sempre esistiti, cioè i motori di ricerca per fare il lavoro che facevano, perché ora fanno un altro tipo di lavoro, sì, ma quello che facevano dovevano far eseguire quelli che venivano chiamati i crawler, che scavando esplorando tutta la rete, indicizzavano i contenuti HTML. Quindi sono sempre esistiti e più o meno facevano il 20% del traffico. Del traffico sempre inteso come l'abbiamo inteso adesso, quindi delle richieste di pagine HTML. Che cos'è che è cambiato in questi ultimi anni e soprattutto in questi 2-3 anni? È cambiato il fatto che, oltre ad esserci i crawler che indicizzano i motori di ricerca, oltre ad esserci i crawler che si scaricano i contenuti interi di siti per addestrare le intelligenze artificiali, i modelli LLM, sono stati introdotti gli agenti di intelligenza artificiale. Ora, un agente di intelligenza artificiale, basandosi proprio sui modelli LLM, quindi sull'intelligenza artificiale generativa, se lo può fare utilizzando questi strumenti più o meno chiunque abbia un computer personale. L'esempio tipico dell'agente AI che si fa l'utente medio che ha voglia di giocare con queste robe è quello per cui voglio andare in vacanza in Giamaica, ammesso che ci sia ancora qualcuno che voglia andare in vacanza in Giamaica, e quindi voglio trovare il volo più conveniente, che vuol dire più economico, con meno scali, con una serie di parametri. Beh, questo lavoro, invece che farlo io consultando tipo 5-10 siti ogni giorno, posso impostare un agente di intelligenza artificiale che lo fa al posto mio e mi invia il risultato di questa esplorazione, il che significa che invece che esplorare 5-10 siti ogni giorno, ammesso che io ci arrivi ad esplorare 10 siti ogni giorno manualmente, perché non sono pochi, un agente IA può arrivare ad esplorarne 5-10.000. E quindi ecco spiegato, diciamo, secondo Matthew Prince, il motivo per cui c'è stato questa enorme crescita di richieste da parte di bot.
0: Eh sì, anche perché tra l'altro hai fatto un buon esempio, no? Perché magari molte persone potranno pensare, ma in realtà il caso che hai fatto sembra proprio un cattivo esempio, perché è pieno di siti e servizi che, siccome la domanda che hai fatto è molto specializzata, certo, affrontano già il problema, anche perché ha tutti quanti ingredienti per essere il tipo di argomento, perché così comunque i soldi in ballo non sono pochi, no? Non stiamo risparmiando su un paio di calzini, ma su un lungo viaggio. Tutte le persone vogliono trovare una buona offerta, perché risparmiare il 10% vuol dire magari risparmiare una buona quantità di soldi. Quindi sono dei siti specializzati, no, che ti offrono questa cosa come servizio, e probabilmente lo fanno in maniera tutto sommato abbastanza efficiente, sia dal loro punto di vista, diciamo, di business, ma anche dal punto di vista tecnico. Probabilmente hanno dei buoni metodi per avere delle informazioni sempre aggiornate, magari connettendosi direttamente con i siti delle compagnie aeree o cose del genere, quindi accedendo, sì, direttamente ai dati interessanti. Invece questi sistemi che stiamo vedendo adesso sono notoriamente pessimi nel gestire questo tipo di efficienze. Alcuni dei casi in cui questo è stato particolarmente evidente sono stati per esempio i casi di OpenStreetMap e di Wikimedia, ma ce ne sono veramente molti altri. Questi casi sono particolarmente rivelatori perché si tratta di dei progetti che sono, diciamo, molto aperti per loro natura, quindi non viene in alcun modo respinta la possibilità anche di oggetti automatici di scaricare i loro dati, e anzi tipicamente spesso vengono offerti in delle maniere pratiche per chi volesse scaricarli in massa. Quindi se tu ti vuoi scaricare tutta Wikipedia, in realtà non hai bisogno di farti un crawler. La parola che hai detto tu, un crawler è l'equivalente automatizzato di una persona che fa quello che fate la sera quando siete stanchi: apri Wikipedia per guardare una cosa e poi non smetti mai più di cliccare, no, alle prossime pagine.
1: La dipendenza pure Wikipedia, allora.
0: Questa è la mia ipotesi, diciamo, io non ne ho nessun dubbio per quanto mi riguarda.
2: Non ne avrei anch'io, senza problemi.
0: Diciamo, un crawler è un oggetto automatico che fa questa cosa e naviga tutte quante le pagine. Non è un modo efficiente di scaricare Wikipedia. Se voi volete scaricarvi tutta Wikipedia, Wikipedia vi dà l'archivio, è un file ovviamente molto grande, saranno, non lo so, giga e giga di materiale, ma ve lo danno tra l'altro nel formato che vi pare. Lo vuoi senza le immagini? Vuoi solo la versione italiana? Vuoi solo le 100.000 pagine più importanti? No, quindi sorvolando su quelle che sono incomplete, te le dà, diciamo, perfetti come dati. Similmente vale per OpenStreetMap. Questo, diciamo, sarebbe ideale per un bot, in generale per chi volesse fare ricerca, no, su questo archivio di dati, e tuttavia si osserva che i bot non lo fanno, non scaricano questi corpus di dati, ma invece scaricano i dati alla rinfusa. Il punto è che questo problema di efficienza per chi deve far gestire questi bot è irrilevante, cioè non gli cambia niente. E questa cosa pesa soltanto a chi gestisce i servizi. E quindi, no, diciamo, qui ci sono una serie di asimmetrie che vediamo che pesano. Quindi il punto è che chi gestisce i crawler non ha problemi di risorse, quindi può essere pochissimo efficiente, può puntare moltissimo sulla grande quantità di dati. E però il problema per cui questo è rilevante, per cui ne stiamo parlando, è che invece questo non è irrilevante per chi offre i servizi. Questo è vero sia delle grandi piattaforme del web davvero anche dei servizi autogestiti.
1: Quindi per l'infrastruttura, diciamo, questo tipo di inefficienza degli agenti AI diventa problematico per l'infrastruttura che tiene in piedi tutta l'architettura di internet, in particolare del web più che di internet, perché parliamo di traffico e richieste di HTML. Quindi a prescindere, come dicevi, da chi gestisce questa infrastruttura, cioè, diciamo, è un problema infrastrutturale per tutti. Chiaramente i grandi player dell'IA o dei data center hanno più mezzi per far fronte a questo problema infrastrutturale rispetto a chi magari ha un piccolo server o addirittura un self-hosting dentro casa, insomma.
0: Certo, sì, naturalmente c'è una grossa differenza da questo punto di vista, sia nella scala dei problemi che si hanno e sia del genere di risposte che si vedono. Quindi andiamo a guardarle. Su alcune, già l'altra la puntata scorsa, non parlava delle stesse cose, questo è un fatto particolare che vi chiediamo scusa. Non è esattamente lo stesso argomento, però comunque era simile. Visto che tu hai strabuzzato gli occhi, ci tengo a chiarirlo. Parlavamo infatti della chiusura dell'ecosistema di Google, no? Che con i suoi servizi cerca sempre maggiormente, di Google su Android nello specifico, cerca di blindare l'associazione tra un account Google, una persona, un device. Qui non parliamo della stessa cosa, ma parliamo del fatto che ReCAPTCHA, che è di Google, ricordiamo, uno dei prodotti di successo di Google, perché Google se l'è comprata, nel senso,
1: non l'ha inventata
2: come la tradizione, no.
0: Come la tradizione,
2: esatto, come la parte dei prodotti di punta di queste big.
0: Eh sì, dopo il PageRank pochissime cose interessanti vengono da lì. Quindi ReCAPTCHA,
1: sì, che non è più usato il PageRank,
0: la
1: cosa buona avevano fatta e non la usano più.
0: Sì, si trattava, diciamo, dell'innovazione principale dell'algoritmo,
1: del
0: di
1: motore
0: ricerca
1: di Google.
2: Noto con dispiacere che state ignorando delle perle come Hangout, Google Plus, eccetera.
0: Guarda, io non volevo ignorare Hangout, ma mi sa che l'hanno chiuso da 15 anni.
2: E che il resto del mondo l'ha ignorato, questo è il problema.
0: Sì, vedo anche che tu non hai citato Orkut.
2: Che quello era ignorato da anche molti altri.
0: Esatto. ReCAPTCHA è quel coso che vi fa cliccare sugli idranti, no? Quando voi
2: da sulle biciclette, sulle strisce pedonali,
0: sulle biciclette, strisce pedonali, no? I
1: semafori,
0: camion,
1: no?
0: Avete capito? Cioè che cos'è che fa? E che molti anni fa ti faceva scrivere due parole, potreste magari ricordarvi, una scansionata da un libro, una generata automaticamente. Insomma, ReCAPTCHA è un sistema che ti permette di, diciamo, è un CAPTCHA ed è offerto come servizio in maniera gratuita o a pagamento in base, diciamo, no, al tipo di offerta a cui stai accedendo. Quindi il CAPTCHA è un sistema che ti distingue gli umani dalle macchine. Questa è la promessa che ti fanno.
1: La finalità ufficiale è di distinguere una richiesta che proviene da un bot da una richiesta che proviene da un umano.
0: Sì, a questo ci somma il fatto che, diciamo, ReCAPTCHA, se vogliamo proprio l'innovazione dell'azienda che poi sarà comprata da Google, era il fatto che loro hanno detto: ma io, mentre gli utenti fanno questa cosa un po' fine a se stessa, io faccio che mi diano in realtà anche dei dati che valgono un pochino, e quindi facciano scansionare del testo che loro altrimenti non riuscivano a scansionare.
1: Sì, non solo, certo.
0: Questo adesso continuiamo a vederlo, cioè questa cosa degli idranti, immagino che l'avete capito, che siete voi che taggate Google.
1: Esatto. No? Cioè diciamo, è il lavoro, qui ne abbiamo parlato tante volte, di questo ne abbiamo parlato, eh?
0: Sì.
1: Cioè diciamo, cioè, tu, il lavoro che fanno degli umani per etichettare delle immagini in modo che poi la cosiddetta IA possa riconoscere quell'immagine come un idrante nel caso specifico, beh, l'abbiamo fatto tutti quanti tante volte gratuitamente ogni volta che facevamo che eseguivamo un ReCAPTCHA.
0: Sì. Come funziona? Il trucco è molto semplice, no? Lì basta che ci dà un quesito di cui una parte delle risposte già le sa e altre effettivamente genuinamente non le sa, quindi in realtà ci sono alcuni errori che se non li facciamo non è in grado di capire.
1: No.
0: Ma statisticamente questo è rilevante, perché siccome tu non lo sai quali sono, e comunque di fronte a questo compito noioso alla fine comunque lo fai perché non hai molta scelta, li segni tutti gli idranti,
1: certo,
0: e quindi alla fine in media questo sarà un totale efficace,
1: sempre perché è una questione statistica, quindi mediamente l'efficacia della nostra taggatura aiuterà l'addestramento del riconoscimento di immagini di Google.
0: Ora il problema è che i CAPTCHA si sa che da molto tempo sono una strategia perdente, perché risolvere i CAPTCHA in maniera automatica
1: rispetto allo scopo ufficiale,
0: rispetto
1: cioè
0: allo scopo ufficiale,
1: la distinzione tra bot e umani,
0: giusto, rispetto a questo obiettivo il CAPTCHA è una tecnologia che ormai si considera che da molto tempo, a meno che non escano delle buone innovazioni, è in fallimento. Perché? Perché il punto è che i quesiti, per poter essere fatti in modo tale che non siano risolvibili da un bot, devono diventare sempre più difficili, e questo probabilmente l'avrete anche notato, ma diventa più complicato a livello che il problema dell'accessibilità, che c'è sempre stato sui CAPTCHA naturalmente, no? Perché che ovviamente risolverli se siete ipovedenti è particolarmente complicato, oppure, no, invece con una forma di dislessia o cose del genere è piuttosto complicato.
1: Sì,
0: e le versioni alternative accessibili non sono diverse.
1: Ti interrompo di nuovo.
0: Sì.
1: Cioè, ci sono fior fior di esperti di accessibilità che denunciano da tempo il fatto che questo genere di sistemi in realtà non servono per distinguere un bot da un umano, ma servono a distinguere un normodotato da una persona con disabilità. Questa
0: sì,
1: è la questione, per cui un bot riesce a risolvere un CAPTCHA, un ipovedente no.
0: Sì, ecco. Sì. Esatto, il bot spesso riesce a contare tra come se fosse normodotato.
1: Esatto, come se.
0: Sì. Quindi diciamo il CAPTCHA non è efficace, questo è noto. Ora, se tu vendi CAPTCHA e i CAPTCHA a un certo punto smettono di funzionare, che fai?
1: Mica chiudi l'azienda,
0: c'è una cosa che ancora, no, è un flusso di entrate, magari da tenerselo buono. E quindi quello su cui stanno puntando, e quindi questa è la strategia che adesso indichiamo per Google, ma che tendenzialmente è il tipo di strategia che arriva dalle grandi aziende, è una strategia di stringere ancora maggiormente sul controllo, quindi di dire: ok, quindi i CAPTCHA devono ancora poter fare molto di più, io per capire se sei un umano mi baso in realtà sempre su più cose. Questo estende un approccio che già vedevamo in realtà da molto tempo, cioè i CAPTCHA, benché noi li vediamo come dei quesiti da risolvere e li abbiamo sempre visti come dei quesiti da risolvere, in realtà non sono sempre stati soltanto dei quesiti da risolvere. Dopo faremo anche un esempio, diciamo, moderno e non soltanto antiquato, diciamo, di cui potreste aver avuto esperienza. ma diciamo quello che fanno i captcha è anche di dire: ok, ma tu da quale IP vieni? Da un computer che mi risulta sospetto per qualsivoglia motivo? Perché se tu mi vieni da un IP kazako, ma mi stai cercando le cose in lingua, no? Non lo so, serba, allora questo è un po' strano, e questo aumenta la possibilità, no, che tu, no, in qualche modo, in un sistema, diciamo, graduatorie interne che noi non vediamo, no, quante richieste mi hai fatto nell'ultima ora? Se hai fatto un po' troppe richieste rispetto a quelle che una persona singola fa, allora anche questo, no, aggiunge dei punti, no, e ti fa sembrare sempre di più una macchina, e quindi poi a quel punto ti fa una quantità di domande sempre più alta. Vi potrebbe essere magari capitato che a volte i captcha sono più semplici, a volte più difficili, a volte i captcha basta che risolvi una schermata e basta, e a volte hai l'impressione di aver trovato un nuovo passatempo per la serata, perché, no, dopo aver risolto tutti gli idranti, ora c'è, cioè, risolvi ancora gli idranti, poi tutti i bus, poi tutte le strisce pedonali, hai visto una parte di mondo, diciamo, dentro ai captcha. Quindi di continuare, chiaramente l'idea, perché vi è capitato, non ve lo dico, cioè non vi dice se è perché alla schermata di prima avete sbagliato, che immagino che potrebbe essere stato questa il vostro pensiero,
1: sì, ma
0: e magari
1: no.
0: Andata così,
1: magari è andata così, ma invece magari no,
0: ma invece magari è che stavate usando una VPN, no, o che eravate su una rete, come si dice, residenziale, ma che inaspettatamente quel giorno faceva più richieste del solito perché c'era la festa a casa di un amico vostro, no? O cose del genere.
1: Sì.
0: Una serie di parametri di cui voi non avete assolutamente idea, e nemmeno noi, ovviamente. Però questa è la cosa. Ora, l'ultima che vogliono mettere è aggiungere l'utilizzo della fotocamera come ulteriore, sì, segno di...
1: Il riconoscimento del tuo essere umano.
0: Sì, in cui vi chiederebbero, questo è quello che pare che faranno, di inquadrare la vostra mano, no, e muoverla. Quindi facendo un breve video della vostra mano.
1: Quindi accendere la telecamera, fate un video della mano, muovetela.
0: Sì, questo richiede ovviamente di avere una mano, che so, non ingessata, tra l'altro, no? Nel senso, no, nuovo, senso, una mano ben funzionale. È di nuovo stabilista.
1: Esatto, e di nuovo siamo lì.
0: Sì, è un sistema abilista, e ovviamente è una scansione biometrica. Cioè, ok, non sono gli occhi, non è la faccia, ma è ovviamente una scansione biometrica.
1: Assolutamente sì.
0: Anche perché ovviamente, no, come dire, non è che basta fare una foto con una mano qualsiasi, no? Bisogna fare probabilmente dei gesti specifici che ci chiederà di fare.
1: Certo.
0: Questo, di nuovo, da una parte continua ad aggiungere punti a quanto questo sistema è abilista, e dall'altro in qualche modo sta cercando un'unicità che un bot non saprebbe rifare, no? Questa che loro chiamano il riconoscimento dell'essere vivi, no? E così torniamo, no, al modo in cui abbiamo aperto la puntata di oggi. Quindi questo è il tipo di strategia, voi capite bene.
1: Volevo perché questo è quello che hanno annunciato e che mi pare che stiano sperimentando negli Stati Uniti. Ancora non sono arrivati in Europa, ma insomma è questione di pochissimo tempo. Ma c'è un altro innovazione dei captcha che invece sono già arrivati in Europa, e è quello per cui tu prima risolvi il tuo bel quadrantino con gli idranti o con le strisce pedonali o quel che sia, ma poi ci può essere il caso in cui vieni inviato ad un livello superiore, per cui il captcha ti mostra un QR code che tu devi inquadrare ovviamente con il tuo smartphone, che come sappiamo è molto più preciso nell'individuazione della corrispondenza device persona, insomma. Ma non solo, perché fare in modo che l'inquadrare il QR code vada a buon fine, tu devi aver installato all'interno, per i sistemi Android, del tuo smartphone i Google Play Services, e quindi non è possibile utilizzare questo sistema con dei dispositivi Android ma non Google. E quindi di nuovo tutta questa tentativo di soluzione del problema del distinguere l'umano dal bot ancora una volta si fa stringente sul riconoscimento e quindi in ultima analisi sul controllo della singola persona, del chi sei veramente. E questo ha a che fare, tutto sommato, ma poi ne parleremo forse in un'altra puntata, sulla questione della verifica dell'età. Quindi se sei maggiorenne o non sei maggiorenne, cosa che peraltro hanno iniziato a fare anche i chatbot, i sistemi di intelligenza artificiale generativa, so per certo di Claude e ChatGPT che in alcuni casi, anche lì non si è capito bene quando, ma lo fanno. Scusa, t'ho interrotto, ma volevo... per completare questa parte.
0: No, grazie per questo passaggio. Questo, diciamo, è il genere di approccio che abbiamo visto utilizzato dalle grandi aziende, che, diciamo, non ci sorprende particolarmente, visto che si allinea con un genere di cambiamenti che probabilmente sono intenzionate a fare, a prescindere da questo problema, che certo, comunque però è reale. Il problema, cioè, del fatto che le richieste automatizzate sono una grossa questione da vari punti di vista, probabilmente dal punto di vista di CAPTCHA in maniera diversa da come lo sono riguardo invece alle alternative che, diciamo, non hanno interessi di corporation così grandi, magari sono anche autogestite, ma anche se non sono autogestite fanno parte comunque di una porzione di web maggiormente indipendente, mettiamola così. Sì. Cambiano i diversi, per capirci, spesso ReCAPTCHA quello che protegge non è tanto l'accesso a dei siti, ma l'accesso magari a delle funzioni specifiche, ma spesso però lo potreste trovare nel modulo di contatto, no? Voi avete il modulo, andate su un'azienda, no? Qualsiasi, gli chiedete un preventivo, un appuntamento per parlare, hanno il modulo di contatto, tu gli scrivi perché vuoi comprare, no? Vendono sedie, tu gli vuoi scrivere e spesso magari ti fa compilare il CAPTCHA. Il punto qual è? Il punto è che la maggiore possibilità rispetto a prima, la maggiore facilità di avere degli agenti automatici, che se tu vendi sedie gli dici fai così, scrivi ai principali 100 venditori di sedie nella mia regione e a tutti quanti riempigli la casella email di spam mandandogli una serie di richieste farlocche, così che a un certo punto, diciamo, il loro lavoro peggiori e questo gli faccia perdere mi faccia sabotare la concorrenza. Queste due cose, siccome diventa facile, tu vuoi usare i CAPTCHA per questo motivo. Su un piano diverso invece riguarda appunto l'accesso a quelle parti web che sono un po' più indipendenti, a cui, diciamo, il tema dei crawler li ha impattati banalmente per la mera quantità di richieste di accesso. Prima vi ho fatto l'esempio di Wikimedia e OpenStreetMap, che sono state molto impattate da questo problema, l'abbiamo spiegato.
1: L'hanno dichiarato loro, poi.
0: Sì, lo hanno dichiarato, sì, senza mezzi termini, ma questo, diciamo, è un po' l'esperienza di chiunque gestisca dei server sul web. Se avete dei siti pubblici, le richieste, no, gli accessi al vostro sito sono decuplicati, lo sparo da caso come numero, ma diciamo sono molto aumentati.
1: Significativamente aumentati
0: e in molti casi voi sostanzialmente lo sapete, no? Diciamo che quelle cose lì non sono aumentate davvero, perché magari avete delle altre forme di riscontro, quindi no, magari se avete un vostro blog, no? È difficile capire, ma che ne so, se che non sono davvero aumentati i veri lettori. Però se per esempio avete un sito su cui, non so, le persone collaborano, no? E avete, che ne so, ostate un servizio di Etherpad, voi più o meno lo sapete quanti pad ostate. Se certo, i dati stati non certo. Sono aumentati, è improbabile, no, che poi gli accessi sono aumentati di 10 volte. Cioè, astrattamente è anche possibile, però non può essere. E così per una serie, no, di altri servizi, per cui si intuisce che non può che essere questa la spiegazione. E questo è proprio un problema tecnico, cioè nel senso, le risorse che ti bastavano ora iniziano a non bastarti più, ti servono più risorse perché stai dando le tue pagine a dei crawler che, al di là del fatto di come la vedi, diciamo, in un certo senso ideologicamente, cioè se sei contento oppure no del fatto che i dati che tu hai messo nel tuo blog tutto dedicato alla manifattura delle sedie artigianali, ma diciamo, al di là del fatto se sei contento, il punto è proprio che il tuo VPS che ti sei comprato, il tuo serverino casalingo, inizia a stare ora più carico di quanto stava prima e ora non ti basta più. Quindi non ti basta più, quindi è interessante dire ok, forse voglio
1: non
0: limitare
1: ti basta
0: le richieste.
1: Più. Scusa, non ti basta più vuol dire che consuma più RAM, consuma più cicli di CPU e magari riempie di più i log, e quindi pure l'hard disk comincia ad essere insufficiente, insomma, quindi
0: le risorse hardware iniziano a bastare.
1: Cose proprio molto pratiche, insomma, sì, che possiamo capire tutti. Ecco.
0: Sì, sì, potrebbe essere anche la banda che si riempie, anche forse è più raro, però potrebbe anche essere la banda che, sì, che si riempie. E quindi poi peggiora l'esperienza, no? Perché che succede quando il vostro server diventa pieno, che va più lento? Va più lento, sì, certo, per i bot e quello chi se ne frega, ma va più lento anche per le persone che davvero volevano leggerlo. E quindi, diciamo, questo è un problema che potrebbe costringervi a comprare una cosa più potente e quindi a spendere di più. Quindi questo è un problema, e il genere di risposte che stiamo vedendo più diffuse sono delle risposte, diciamo, in cui si vedono dei sistemi che bloccano i bot con un approccio che è quello del proof of work, diciamo. Adesso intanto vi dico una cosa che potreste aver visto, ve la descrivo graficamente. Cioè, voi potreste aver visto una schermata con un giallino che non è proprio seppia, è più chiaro del seppia,
1: fondo
0: è ocra,
1: giallino,
0: fondo giallino, fondo giallino, giallino, disegno di una ragazza gatto, diciamo, con una lente di ingrandimento. Non ho idea del perché questo, questo tipo di grafica, e ti fa aspettare un pochino. C'è la scritta in inglese, dice making sure you are not a bot, quindi ci stiamo assicurando che tu non sia un bot. Poi c'è una barra di caricamento, in genere potrebbe essere molto rapida a caricarsi, come anche più lunga, e poi vi porta al sito vero. Quindi questa cosa, se vi è comparsa, potrebbe essere stata un breve flash prima di vedere la pagina che davvero volevate vedere. Che cos'è questa cosa che si è caricata? È un approccio non basato sulla risoluzione di una cosa tecnica difficile da fare, cioè tecnica, diciamo, ma umanamente fattibile, manuale, riconoscere le immagini.
1: Un compito assegnato a degli umani,
0: sì,
1: ma invece è...
0: È un compito assegnato a dei computer. Quello che sta dicendo quella pagina è che adesso il vostro computer deve eseguire un pochino di calcoli, di cui gli manda il risultato. Loro verificano che il risultato sia corretto, ok? E avendo verificato questa cosa, se l'esame è passato, potete entrare, ok? Questo è...
1: siete maturi.
0: Sì, sì, sì, siete a posto. Questo è lo stesso approccio, sostanzialmente, diciamo, proof of work, è un concetto, vabbè, si è usato tante volte, ma è il genere di approccio che potreste aver sentito parlare per quanto riguarda i bitcoin. Cioè il mining dei, sì, bitcoin non è altro che la risoluzione di un proof of work che, per capirci, è fine a se stesso. Cioè, poi i bitcoin valgono delle cose, ma il genere di quesito che ti fanno risolvere non è un quesito interessante per l'avanzamento della scienza o qualsiasi altra cosa. È una cosa a caso, tipo, no? Dice, dimmi la radice cubica di 7.900.000, no? Ma così, senso, perché voglio farti perdere il tempo. Se fai questa cosa, allora poi puoi entrare. E questo approccio, diciamo, ha una serie di problemi. Uno dei problemi che ha è un problema... forse soltanto ideologico e non più realistico, ma anche degli aspetti reali. Cioè, il problema è che non puoi non supportare JavaScript, perché questo tipo di proof of work si implementa perché il tuo browser ha JavaScript implementato. Ora, questo mi rendo conto che sono come una cosa molto vaga fine a se stessa, perché tutti i browser hanno JavaScript.
1: Anche retro, diciamo.
0: Anche retro, ma arriverà un punto in cui invece questo non è più retro.
1: Tornerà, esatto, tornerà.
0: Tornerà realistica. Sì. Cioè, il punto è che è vero che solamente per navigare su internet, al giorno d'oggi JavaScript deve essere abilitato. Quindi la possibilità che voi abbiate un browser senza JavaScript e abbiate delle speranze di vedere dei siti è ridotta a zero. Quindi questo non è un problema concretamente per voi. Però questo vuol dire, viceversa, che ogni altro utente che vuole scaricare magari la vostra pagina in maniera automatica, ma magari facciamo un esempio, diciamo che voi avete il vostro blog su WordPress, ok? Avete notato che il vostro blog è troppo preso di mira dai bot e quindi lo proteggete con questo sistema. Lo fate in una maniera molto semplice, quindi passano tutte quante le richieste attraverso questo questo sistema di scrematura. Questo vuol dire che però io, magari, che invece seguo il tuo blog tramite un feed reader, no? Come ho sentito parlare da cuore della linea della presa, che mi hanno spiegato che è la cosa giusta da fare, perché è una cosa troppo bella da fare. Ora questo non funziona, perché i feed reader non sono dei browser umani, sono dei sistemi che funzionano con una logica più semplice, e questo è per certi versi il loro bello, e questo vuol dire che ora i feed non funzionano più. Il problema non è irrisolvibile, basta dire che invece i feed fanno eccezione da quella regola, ma capite che ci sono una serie di casi che non sono così binari tra il esistono gli utenti con i browser e poi esistono i bot che sono sistemi automatici, ma che ci sono molti casi di sistemi automatici che non sono basati su dei browser e che vi potrebbe interessare mantenere.
1: E che non sono neanche dei bot, diciamo, che non sono degli agenti di IA. Ecco.
0: Sì, diciamo, questa cosa qui, se vogliamo, è anche, no, tornando alle domande filosofiche, sì, cioè, ma è che vuol dire le domande fatte direttamente agli umani? Perché io direttamente non l'ho mai fatta una richiesta HTTP, perché comunque uso un computer.
1: E oltre al computer c'è un browser che ci sta, quindi diciamo.
0: E a volte sul mio browser metto l'autoricarica su una pagina quando aspetto una cosa che esce, no?
1: Sì.
0: Quindi questa è una richiesta automatizzata, perché comunque, no? E ci metto tipo il suonino se la pagina cambia. Quindi io poi vado in bagno, no? Inizio, no? Poi a un punto sento din. Quindi è un bot la cosa che ho fatto? Non lo so se è un bot, è una domanda, non ha una facile risposta, ma il punto è che ci sono dei casi d'uso che voi non volevate rompere e che questo sistema rompe. Ora si potrà dire, beh, però questa non è che è colpa mia che l'ho messa, è colpa di quelli che hanno rotto internet, cioè vai a protestare con i vari Meta e dintorni, non avevo altra scelta, ho fatto così e senz'altro la mia empatia è per chi si è visto costretto a fare questa mossa. Il secondo problema però di questi sistemi è il fatto che non è chiaro se siano efficaci, perché, e qui c'è il punto, di fatto noi che cos'è che stiamo dicendo? Stiamo dicendo, io posso distinguere gli umani dai bot gestiti da queste grandi società che raccolgono dati in questi grandi data center di cui spesso parliamo, perché gli umani hanno più risorse hardware e questo è francamente singolare.
1: Esatto.
0: Cioè, da quando è, scusate, che no, nel senso che i miei amici hanno più risorse hardware di Meta
1: o di Google?
0: No, non, in genere non funziona così. Quelli hanno molte risorse hardware. Questo, certo, sicuramente fa sì che fare crawling per loro costi di più. Perché, diciamo, no, ve la dico in breve, per fare una richiesta ad una pagina di un sito lo si può fare in una maniera molto semplice, diciamo lo user agent, cioè il sistema che tu usi, può tanto essere un programmino davvero minuscolo, no, che gira in kilobyte di RAM, quanto può essere che lanci tutto Google Chrome e quello ti usa centinaia di mega di RAM.
1: Indovinate un po' qual è il sistema che usano questi grandi?
0: Usano di lanciare Google Chrome,
1: ovviamente,
0: ma anche perché, diciamo, molti altri siti non ti caricano se tu usi un sistema minimale, per cui è vero che esistono delle cose che tu puoi ancora vedere, no, del web, quello fatto bene, che funzionano bene anche se tu usi un programma minuscolo, ma concretamente se tu vuoi fare il crawling di ampie porzioni del web del giorno d'oggi, diciamo di dopo il 2015, tu devi usare se non un browser proprio completo come Google Chrome, ma comunque qualcosa che ci va molto vicino, e quindi a questo punto usano, diciamo, l'alternativa più completa, più supportata, che è Google Chrome. Questo vuol dire che questi sistemi non sono nemmeno particolarmente efficaci. Il punto è in effetti che non c'è una soluzione.
1: Questi sistemi ti riferisci ad Anubis?
0: Ad Anubis, per esempio. Anubis, ho detto uno, ma ce ne sono altri.
1: Sì, comunque, o simili, cioè quelli che verificano la quantità di potenza di calcolo del computer da cui proviene la richiesta.
0: Sì.
1: Questo.
0: Sì, questo tipo di approcci non è chiaro se siano particolarmente efficaci. Potrebbero essere che sono sufficientemente adatti comunque per diminuire un po' il traffico, questo perché magari alcuni invece dei bot che fermano non hanno, no, queste possibilità e sono più limitati. Questo, c'è una possibilità che questo accada, però diciamo che si intuisce il fatto che se anche funziona, probabilmente funziona per poco. Cioè è chiaro che la concentrazione delle risorse computazionali nelle mani dei data center continua ad aumentare e quindi il proof of work è esattamente il contrario di quello che si pensava. Questo in qualche modo c'è la agenzia del Bitcoin, certo. Quando abbiamo detto tipo, ma quindi posso fare dei soldi minando con il mio computer? Questo sembrava, no, per qualche secondo tipo, aspetta, ma quindi stiamo per diventare tutti ricchi? No, e le grandi aziende povere? E poi abbiamo capito
1: invece,
0: che no.
1: Invece no.
0: Anche questa volta non andava così. Perché anche lì poi abbiamo visto, no, crearsi grandi data center dedicati a questo scopo.
1: A minare, sì.
0: Insomma, il tema è sicuramente aperto. Come avete capito, quindi non è che Google usa questo sistema biometrico che vi abbiamo detto, probabilmente anche perché si allinea con i suoi interessi, che è quello di acquisire dati anche proprio di tipo biometrico massivo. Ma anche perché oggettivamente non è che ci sono molte altre soluzioni che funzionano particolarmente bene. Questo anche va detto, cioè non ci sono altre alternative ovvie al problema dell'aumento di questa quantità di dati. Ora,
1: se no quello di cambiare il modello di business in generale.
0: Esatto, questo ci porterà a chiederci, ma quindi in buona parte sicuramente il problema è il modello di business, perché questo aumento improvviso è sicuramente legato a questa corsa all'oro. dell'intelligenza artificiale.
1: Esattamente.
0: Tuttavia va detto, ma come forse citavi anche prima, che questa corsa all'oro su internet noi l'abbiamo vista ripetutamente, perché i motori di ricerca iniziano una cosa che inizia a nascere già da anni, negli anni 90, no? Nei primi 2000 sono ancora molti e variegati i motori di ricerca, quindi diciamo non abbiamo ancora visto l'emergere di prima Yahoo e poi Google come leader mondiali del settore, no? Per cui c'erano i vari Altavista, che poi dopo diventa Yahoo. No? Google arriverà nel 98, ma per dire, no, sono entrato in Italia, la maggior parte dei vari portaloni grandi avevano il loro motore di ricerca, no? C'era Super Eva, c'era

0: perso cose che il resto del mondo diceva che funzionassero meglio.
1: Sì, sì, ricordo benissimo il fatto, no, che quando io dicevo, insomma, guarda che tu usi Code Libero ma Google funziona meglio, era chiaramente una frase da nerd, e dico sì, ma beh, funziona meglio, ma in che senso? Se tanto io alla fine trovo sempre quello che cerco, che mi cambia, nel senso, che vuol dire che funziona meglio? Quindi diciamo, questo è già esistito ed era sempre stata una corsa loro basata comunque sull'estrazione dei dati dal web, in cui tu devi fare crawling del web. Al tempo, diciamo, eravamo nel pieno boom delle .com, quindi gli interessi economici verso il farlo c'erano. Quindi diciamo, c'erano tanti gli interessi economici per cui quelle ditte avrebbero crawlato, no? Diciamo, avrebbero fatto crawling di tutto quello di cui potevano potenzialmente farlo.
2: Per tutto ciò che c'era a disposizione.
1: Eppure questo non ha paralizzato internet.
2: No.
1: È difficile pensare che è perché fosse una generazione di sognatori, quella che ha fatto quelle imprese lì, e quindi non lo sappiamo esattamente bene perché. Ci viene da pensare che uno dei motivi potrebbe essere la crescente concentrazione finanziaria e quindi, oppure la premessa o la conseguenza, non lo sappiamo, tecnologica.
2: Sì.
1: Cioè il fatto che le risorse di calcolo adesso sono davvero concentrate tra una decina, magari un po' di più, di enormi aziende che hanno enormi capacità di calcolo, mentre prima forse questo squilibrio non era così alto, per cui Altavista non avrebbe potuto, no, paralizzare i siti, no, che c'erano dappertutto sul web, nemmeno se ci avesse provato, probabilmente.
2: Certo, certo.
1: Questo,
2: questa è la storiella, diciamo, che mi sembra che un po', diciamo, sia un po' paradigmatica di quello che sta avvenendo, no? Quindi abbiamo questa esplosione dell'intelligenza, esplosione, diciamo, dal punto di vista dell'hype e anche dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con accanto, ne abbiamo un po' accennato nelle puntate precedenti, questa bolla finanziaria per cui l'insieme di queste aziende hanno dei debiti verso i propri finanziatori di 900 miliardi, cose del genere. Abbiamo visto che il bilancio di OpenAI, che è la proprietaria di ChatGPT, del 2025 era di un deficit di 38 miliardi. Quindi tutta questa crescita accanto a questa ulteriore spinta securitaria e di sorveglianza, possiamo dire sempre più di massa, diciamo, marciano di pari passo queste cose. E questa storiella mi sembra che un po' sia appunto paradigmatica di questa cosa, cioè c'è un problema causato dall'enorme crescita dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quanto utile o meno lascio a voi la risposta, e il tentativo di risolvere questa enorme crescita di traffico dovuta appunto all'enorme crescita di utilizzo dell'intelligenza artificiale è un tentativo di soluzione che va, pur essendo tutte le difficoltà tecniche di cui abbiamo parlato, però che va nella direzione della ulteriore sorveglianza, dell'ulteriore modello securitario, insomma. E quindi eccoci qua.
0: Diciamo che, giusto per aggiungere una cosettina, che era una notizia che ci hanno segnalato, che è uscita, che è di stamattina dal Financial Times, giusto per aggiungere una cosa che non è sull'ottica securitaria ma su quella sui blocco, che c'è la notizia che Google ha limitato l'uso
1: Suspense, di cosa? Di cosa avrà bloccato l'utilizzo?
0: Ha limitato l'uso delle proprie risorse AI alle cose provenienti da Meta, sostanzialmente. Ai modelli provenienti da Meta. Quindi praticamente l'uso da parte di Meta dei modelli AI di Gemini, sostanzialmente.
1: Okay.
0: Questo perché, da quello che riporta il Financial Times, perché non ce la fa. Banalmente, cioè proprio terra, cioè l'infrastruttura tecnologica attualmente in atto non ce la fa a reggere il peso delle richieste.
1: Certo.
2: E quindi, bene.
0: Questa, diciamo, possiamo chiamarla una guerra tra i grandi? Boh, forse.
1: Forse sì.
2: Beh, loro si scanneranno, i vari, almeno qui in Occidente, i principali, OpenAI,
0: diciamo,
2: OpenAI, Google, Meta.

0: SpaceX, insomma, diciamo, questi grandissimi debiti che hanno tutti quanti, in qualche modo loro dovranno trovare il modo di rimanere a galla, e probabilmente chi ci riuscirà a scapito di qualche altra grande.
1: Sicuramente c'era una concentrazione del mercato, questo non ho dubbi, perché mi sembra che proprio che il capitale funzionano così, ma mi viene anche da dire che comunque la grossa impennata di valutazioni e di, no, finanziamenti, e forse anche di costi effettivi, anzi direi anche dei costi effettivi, dipende proprio da questa, no, fenomeno di maggiore competizione, cioè l'idea che la competizione abbassi sempre i prezzi è un dogma. Esatto. Ma se usciamo un attimo da questo dogma, a me pare che quando ci sia, no, l'accesso a delle risorse che comunque sono limitate e tutti quanti i costi, naturalmente tu che cos'è che puoi fare? Tu puoi cercare di spremere e di fare da prima le risorse erano 1000, farne uscire 1500, 1010, un po' di più, ma fare uscire, ma mano a mano far spremere di più costa sempre di più. Sì, okay? Sì, certo. Quindi è buona parte il motivo per cui questi tipi di sistemi sta costando, no, le cifre che sta costando, diciamo, sia in dollari che poi, no, anche in quello che impone, no, a chi vive su questo pianeta, è anche il fatto che c'è una corsa simultanea, no, di tutti quanti i soggetti, per cui appunto, no, pensate, no, adesso moltiplichiamo, ma immaginiamo l'esempio pratico di chi aveva il suo blog e a un certo punto decide che deve raddoppiare la RAM perché non ce la fa. Ma questa cosa, quando tu la moltiplichi, no, su un intero pianeta, vuol dire che tu stai raddoppiando la RAM a tutto soltanto perché le persone volevano crearsi tutti quanti un dataset contemporaneamente, perché non è che, sì, tu stai creando niente di nuovo, stai soltanto correndo tutti quanti nello stesso momento attraverso una porta in cui non ci si passa, no? Cioè spingere nella porta e cercando di passarci in quattro non è il modo migliore per passarci in quattro. E vabbè, questo solo per dire così, che l'idea che la concorrenza e il mercato si autoregolano verso una maggiore efficienza, a me sembra che ripetutamente dimostri il fatto di essere una sciocchezza, ma magari ha un approccio.
0: Ci possiamo fare una ricca risata prima di ascoltare un po' di musica su, sì, questa tua ultima frase del mercato che si autoregola, eccetera.
1: Torniamo però tra poco, naturalmente.

0: magari fossero rock and roll i robot di cui abbiamo appena parlato e di cui continueremo a parlare qui alle dita nella presa trasmissione che vi parla di tecnologia dalle 21 fino all'esaurimento voci. Oggi vi vogliamo informare che al microfono siamo in tre, e tra l'altro vedo che tu hai preso una bottiglia di acqua, immagino anche con molti elettroliti, quindi puoi continuare a parlare almeno... Ti vedo carico, non voglio tornare col notturno, quindi torno alle 5 di mattina. Tanto esatto, domani è festa.
1: Esatto.
0: Va bene. Allora, mentre ti carichi, io ti introduco la questione. Vi potreste ricordare che c'era una tecnologia che l'intelligenza artificiale, certo, è tanta bella e tutto quanto, ma non bisogna esagerare. Quindi alcune aziende, tra cui Anthropic, hanno anche alimentato questo mito del queste tecnologie che abbiamo sotto mano sono così potenti che non possiamo darle in giro a chiunque. Conviene che selezioniamo noi chi sono i soggetti titolati.
1: Anzi, a dire il vero, questa è stata un poco della narrativa iniziale. Di queste società, cioè nel marketing dell'intelligenza artificiale noi abbiamo visto ondeggiare tra non vi preoccupate, noi è la fine del mondo, è tutto uguale a come era prima l'intelligenza artificiale, figuratevi dagli anni 50 che c'è l'intelligenza artificiale, queste stiamo avendo cose di una potenza mostruosa, avete presente Matrix tra due giorni, eccetera.
0: E nonostante quello che magari potreste pensare, cioè che quindi questa seconda tesi fosse una tesi, diciamo, impaurita da quello che stanno facendo e quindi in qualche maniera una tesi che cercava di arginare il potere delle grandi aziende, in realtà abbiamo visto che era una tesi spesso sposata dalle big
1: diciamo
0: tech.
1: Che c'è
0: questo all'inizio sembrava sorprendente, ma in realtà c'ha una sua logica.
1: Non è sorprendente perché la spiegazione chiaramente sta nel fatto che ormai viviamo in un mondo che si nutre di finanza e ognuna di queste affermazioni fa balzare azioni in borsa e fa guadagni, diciamo, notevoli. Quindi certo. Anche queste affermazioni devastanti, vabbè, noi abbiamo Trump che ce l'ha insegnato a fare le affermazioni devastanti per guadagnarci.
2: Fare insider trading.
1: Esatto.
2: Dici.
1: Ma loro nel loro caso non è insider trading, perché sì. Sono loro dicono quello che
0: vabbè,
1: pubblicità e pubblicità.
0: È la più comune, diciamo, millanteria. Sì. Cioè, no, a dire che io sono una mossa segreta che se tra dopo tre giorni muori, è un modo per farsi grossi.
1: Esatto. E quindi diciamo questa cosa è venuta poi. Poi diciamo. Il motivo è questo, chiaramente. Poi se unisci aziende che vogliono fare questa cosa con governi che sono pure loro d'accordo a fare questa, a millantarsi, ottieni diciamo la ricetta perfetta del soufflé, perché diciamo succede proprio questo, ma monta e poi puff sgonfia.
0: Allora, quindi aveva montato, tra le altre cose, quando Anthropic ci aveva detto che il suo modello Mythos, che era specializzato nel tema delle vulnerabilità di sicurezza del software, che giusto così per delinearlo potrebbe sembrare molto complicato perché siamo abituati per qualche motivo a considerare che questo settore sia particolarmente complesso più di altri nella mente umana, ma in realtà per un computer il tema del software è un tema relativamente semplice, visto che comunque ha la proprietà di essere deterministico. Mm-hmm. Da questo punto di vista è anche più semplice da interpretare del linguaggio umano.
1: Gestiscono molto meglio i sistemi deterministici che cose, diciamo, astratte.
0: Sì, quindi diciamo il caso del software è un caso tra virgolette semplice, per quanto entro la sua complessità.
2: Qui vi vorrei fare una domanda, quindi l'intelligenza artificiale generativa, gli LLM sono software?
0: Sì. Sono software, sì.
2: Ma non sono deterministici?
0: Sono comunque deterministici, tutto il software è deterministico, dato una certa serie di condizioni, anche i numeri casuali sono comunque deterministici,
2: certo. Allora, in questo
0: dato
2: senso,
0: degli input sono comunque antropici.
2: Va bene, in questo senso sì, sono d'accordo.
1: Sì, quindi diciamo...
0: Ma è perché è l'hardware che è deterministico.
1: Finché non trovi delle nuove risorse che siano non deterministici fisicamente, diciamo
2: in
1: tutto quello
2: analisi,
1: che sarà generato in questa
2: LLM,
1: in ultima analisi, per quanto mostruosamente complicato, sarà deterministico.
0: Sì.
1: Dicevamo, quindi che cosa è successo? Questo Mythos, parte l'idea, la notizia che questo Mythos è fenomenale nella ricerca delle vulnerabilità, e quindi è un modello di intelligenza artificiale particolarmente dotato, particolarmente utile per queste cose. Ovvio, queste cose sono ovviamente borderline nel linguaggio dei governi, sono ovviamente borderline con le applicazioni militari, perché non gli interessa per certo. Fare il debug dell'ultima versione del gioco, di cose. Gli interessa fare il debug di cose ad alto livello di rischio
2: dell'ultimo sistema di puntamento missilistico, sì, esatto. Per capirsi.
1: Ora la questione è che a un certo punto,
0: ma anche diciamo del software che protegge l'azienda che per loro è di interesse strategico, cioè, anche quello è comunque il genere di cose che è tipo interesse di Stato,
1: esatto. A un certo punto succede una cosa che si innesta, questa cosa un paio di settimane fa, una cosa che si innesta nell'ambito della vogliamo dire crisi, litigio, non so come definirlo esattamente, tra Anthropic e il Pentagono. Questa cosa era venuta fuori prima i primi giorni, non so se vi ricordate, dell'attacco all'Iran, in cui il governo americano aveva detto che avrebbe usato Anthropic per aiutare, cioè sarebbe coinvolto software sviluppato da Anthropic nell'attacco.
2: Sì.
1: Anthropic aveva detto che non era autorizzato a fare questa cosa. Il governo americano l'ha fatto lo
0: perché
1: stesso.
0: Perché loro erano troppo etici. Hanno rescisso il contratto la notte prima dell'attacco, ma poi in realtà lo hanno utilizzato lo stesso.
1: Salvo poi bannare praticamente Anthropic dalle relazioni col Pentagono. Sì. Salvo poi riprendersi qualche cosa.
0: Sì.
1: Salvo poi dire che Anthropic, che questi modelli più avanzati di Anthropic non potevano essere diffusi, o meglio, non può essere diffusi all'estero, perché erano troppo potenti. Qua non si capisce dove comincia la marchetta e dove finisce la vera preoccupazione, sì. E anche il litigio con Android. Comunque viene fuori questa cosa che è un ibrido. Quindi non è permesso l'accesso all'estero di Android Mythos 5 e Feb 5, che sono i due più avanzati, livelli 5, cioè quelli più avanzati. Perché? Perché c'è un sospetto di possibilità di jailbreak. Questo almeno viene dichiarato come
0: cosa. Che si intende per jailbreak? Si intende il fatto che è vero che questi modelli spesso non ti permettono di fare alcune cose, no? Perché intenzionalmente le limitano, ma si è capito che comunque appunto i jailbreak è letteralmente l'evasione, quindi l'uscita dal carcere,
1: la rottura della prigione sarebbe
0: la rottura della prigione, quindi c'è l'evasione, che l'evasione è possibile, cioè ci sono molti casi in cui tu alla fine, se fai la domanda giusta con abbastanza trucchetti, alla fine, no, tra virgolette, convinci in questo modello a fare una cosa che non avrebbe fare,
1: sì, che in teoria era dichiarato che gli era impossibile fare. Ricordiamoci sempre che ci sono le normative tipo quella della gli act europea, che dicono che ci dovrebbe essere alla fine un controllo umano in vari passaggi dell'applicazione di intelligenza artificiale. Ora, se è possibile un jailbreak, è possibile anche bypassare il controllo umano dove è previsto,
0: sì.
1: Quindi diciamo questa è la cosa pericolosa,
0: sì.
1: Da qui c'è la risposta di Anthropic, che ottempera perché la cosa era sostanzialmente immediata, quindi comunque non potevano fare nient'altro che ottemperare, però mette una serie di puntini sulle i e va a dire che secondo loro non c'era nessun rischio di jailbreak, loro collaborano col governo, ma secondo loro il governo dovrebbe avere l'abilità di bloccare le applicazioni non sicure di questa intelligenza artificiale. Cioè sostanzialmente la lotta qua sta, la contrapposizione sta tra il governo che dice questa cosa è pericolosa da applicare perché può essere, i sistemi di sicurezza possono essere violati e quindi si può convincere l'intelligenza artificiale a fare qualcosa che non è previsto che faccia, e la posizione di Anthropic che dice che in realtà il governo dovrebbe avere l'abilità di applicare questi sistemi per dove vanno applicati e non utilizzando dei processi trasparenti, e non applicarli in situazioni non chiare, non note o diciamo, intrinsecamente pericolose.
2: Cioè, quindi fammi capire, Anthropic, uno dei sistemi di Anthropic subisce un attacco jailbreak.
1: No, il governo lo blocca perché suppone che ci sia un rischio di jailbreak. Non c'è una prova su questa cosa. Non c'è un atto. Suppone questa cosa. Cioè, c'è il rischio. Cioè, si suppone ci sia il rischio di jailbreak.
2: E Anthropic gli risponde: invece di preoccuparti che a me fa.
1: Risponde: il nostro sistema non ha rischio di jailbreak. Okay. Comunque, a prescindere, invece di preoccuparti dei problemi del nostro sistema, preoccupati di utilizzarlo tu utilizzando una catena. Un processo, diciamo, trasparente, fair e clear, dicono loro, cioè un processo che sia chiaro e da cui si evinca il non uso di questa cosa in situazioni per cui non è previsto utilizzarla. Cioè,
2: quindi,
1: cioè rigino la panella.
2: Si riferiscono,
1: chiaramente alla questione, esatto.
2: E all'uso, scusate, e all'uso di armi.
1: L'uso dei modelli di intelligenza artificiale per le armi automatiche. Alla fine, questo è la cosa, sono le armi automatiche.
2: Di nuovo lì torniamo.
1: Sì,
2: okay.
1: sì, perché chiaramente tutta la discussione sta verte su questo, perché è il classico discorso per diciamo. Se dicono le cose senza dirle, perché giustamente il soggetto, il convitato di pietra qua sono le armi automatiche che certo. funzionano senza controllo umano, certo. perché qua vogliono arrivare, cioè nel senso è chiaro questa cosa dei droni che sono gestiti all'intelligenza artificiale
2: e che è che se c'è un rischio di jailbreak all'interno di un sistema che controlla dei droni con decisioni automatiche, a quel punto
1: non sai più cosa può succedere.
2: Può succedere che quei droni si rivoltano contro.
1: Esatto, può succedere di tutto. Dall'altra parte Anthropic la mette come
2: tu
1: non devi usare questo sistema per fare questa cosa esplicitamente negato dalle condizioni di licenza, cioè, anche perché questa cosa è vera, Anthropic ha scritto sì. noi possiamo sindacare come già abbiamo sindacato all'epoca su tutte le sfumature di significato che c'erano in quelle condizioni di sì. licenza che in realtà permettevano di fare un sacco di cose, però certo una cosa come l'esercito di droni automatico non c'è, non la puoi fare, cioè, dichiaratamente dicono che i loro modelli per fare questa cosa non si possono utilizzare. Quindi praticamente la questione è questa: se questa cosa non è già abbastanza una telenovela, perché diciamo qua possiamo scritturare qualche regista turco, perché però i turchi vanno molto forte con i sceneggiati, se questa cosa non è già sufficiente, qualche giorno dopo è venuta fuori un'altra notizia, cioè che sostanzialmente la decisione dell'amministrazione Trump di fare questo blocco non sarebbe venuta da uno studio scientifico magari non peer reviewed o qualcosa che ha dimostrato il famoso jailbreak eccetera eccetera, ma sarebbe venuto da una conversazione col chief executive officer di Amazon. Che c'entra Amazon è uno dei principali proprietari sostanzialmente, perché ha quote azionarie di OpenAI, quindi
0: a guarda caso degli interessi in OpenAI,
1: certo,
0: e quindi
1: ovviamente.
0: Dicono ma guarda,
2: è il principale concorrente,
0: che è il principale concorrente, e quindi naturalmente la cosa di abbassare diciamo le valutazioni di Anthropic gli conviene
1: più che altro abbassarne questo in realtà non è altro che l'evoluzione in termini moderni e in un mondo molto sceneggiato come stiamo notando appunto dall'epoca Trump quello che prima era il food.
0: Sì,
1: cioè io metto il dubbio, so che a questo punto il dubbio non lo possono mettere come faceva la Microsoft dei bei tempi in maniera plain, diciamo, lo devono mettere in queste maniere un pochettino più
0: romanzate,
1: un po' sì. più di alto sì. livello, ecco.
0: Sì, sì. Beh, diciamo che siamo sempre passati dal teatrino della politica al grande teatro.
1: Esatto. e quindi sostanzialmente il punto qua è che cosa diciamo da cosa verrebbe questa cosa.
0: Questo comunque tu ti parlavi, diciamo, cioè no, questo è il tema che riguarda i legami con il governo, ma ricordo che del resto Anthropic la stessa idea, cioè del fatto che era troppo potente per poter essere usato, l'alimentava anche da sola, perché quei modelli, al di là degli usi all'interno dei sistemi statali con le specificità militari che avete giustamente nominato, c'era anche questa idea per cui questo modello era così potente che appunto non poteva essere commercializzato, quindi loro avevano uno strumento che senz'altro, se commercializzato, chiunque avrebbe voluto, ma loro non lo vendevano perché preoccupati delle conseguenze.
2: Quanto sono buoni.
0: E questo dici molto bene, perché Anthropic sta cercando, devo dire, da un punto di vista in termini assoluti, con un rendimento a mio avviso molto scarso, di passare come dei buoni, ma in termini relativi, cioè nel cercare di posizionarsi come buoni non in senso assoluto ma soltanto relativamente alla concorrenza, con un successo non indifferente, no? Hanno appunto una serie di queste prese di posizione in cui parlano, diciamo, del futuro del mondo, che poi, diciamo, se posso quotidianamente inciso, è quello che spesso viene bene da parlare a chi in teoria sarebbe il proprietario di un'azienda che dovrebbe generare profitti ma non genera profitti, però allora in quel caso puoi parlare della pace del mondo mentre vende i sistemi d'arma.
2: Esatto.
1: Comunque, giusto per andare lo sceneggiato a un livello superiore, in questa cosa ci si è introdotto pure Axios, che è un sito di informazioni generalmente ben informato, che sostiene, ha riportato che la situazione, che in realtà la questione deriva da una situazione tesa che c'è stata in quel periodo là tra i player di intelligenza artificiale e da differenze di personalità, cioè proprio dice così, personality differences, tra l'amministrazione Trump e la gestione di Anthropic. Quindi stanno sostanzialmente la questione è che litigano, hanno basato tutta la questione del jailbreak, quindi sarebbe stata basata su una notizia messa in un blog che in realtà era stata un cambio di significato, cioè la cosa significava una cosa ma si è interpretata in un'altra maniera. Quindi sostanzialmente le stesse persone coinvolte in questo ipotetico jailbreak, quelle su cui le basi delle quali era stato ipotizzato questo jailbreak, hanno già fatto una richiesta di revocare l'ordine di ban perché tutto è basato sul nulla sostanzialmente.
2: Quindi, sì, perché io quello che avevo capito era, per questo prima ti avevo fatto la domanda, è che c'era stato un ricercatore che era riuscito a fare un jailbreak di Fable.
1: Quello che la questione era che Katie Mussouris, che è questo un ricercatore di cyber security, aveva detto in un blog, in un post di un blog, che Anthropic aveva condiviso una copia privata di un paper da parte di ricercatori interni che descriveva una possibile bypass dentro Fable 5. Diciamo, questa è la questione. E che era stata contattata per avere un'opinione. Tuttavia, lei stessa ha riportato che questa cosa non, cioè nel senso, non parla di un jailbreak, parla semplicemente di una questione sul review del code per security issue, cioè una cosa che non c'entra niente sulla cosa. Quindi in realtà non era. Non era basata su questa cosa. Però la questione è che, come sottolineo i ricercatori stessi, la questione è un clima di sospetto che per ora c'è, è un clima appunto di competizione tra i big della cosa che sta andando praticamente su livelli ormai, diciamo, post tecnici, cioè nel senso la lotta non è più su quel lato tecnico, qua la lotta è basata, è chiaramente una cosa politica, cioè a chi c'ha maggiormente l'appoggio del governo, perché le informazioni, perché si fa colpi bassi mediati dal governo americano sulla base di informazioni che non sono basate a quanto pare su elementi
2: dati reali.
1: Ma un po' oserei dire quasi sul sentito dire.
2: A proposito di questo clima che serpeggia, c'è da menzionare anche la causa intentata da Elon Musk contro Sam Altman di OpenAI, in cui c'era una richiesta di risarcimento da parte di Elon Musk, perché lui, Elon Musk, che era socio di OpenAI, sostanzialmente diceva che OpenAI aveva tradito quello che era la mission iniziale, e che era quella di rimanere una no profit. Invece era diventata profit, l'abbiamo detto anche nella scorsa puntata, e per questo Elon Musk chiedeva dei finanziamenti multimiliardari, come sempre fanno questi qua. La causa l'ha persa, però diciamo è esemplificativo anche questo del clima a cui facevi riferimento.
1: Sì, diciamo, e tra l'altro, giusto per estendersi oltre la lotta interna statunitense, di qualche giorno dopo, cioè di qualche giorno fa, è stato riportato che sostanzialmente Anthropic ha attaccato Alibaba, la compagnia cinese, perché Alibaba, io onestamente non lo sapevo, ha anche la sua divisione AI, che si chiama Alibaba Quen.
2: Il cui modello è Quen, appunto, sì. Quello principale almeno,
1: che praticamente sostiene che per un periodo di quasi un mese e mezzo sono stati fatti quasi 30 milioni di scambi con Claude, da una serie di migliaia di account fraudolenti legati ad Alibaba, usando tecniche di offuscamento e proxy per cercare, cioè così dicono,
2: no, mi fa ridere per quanto appunto riflette questa guerra proprio.
1: No, a me per lo sceneggiato, ho detto dobbiamo riportare questo a qualche regista di sceneggiato, certo, per romanzarlo un po' di più e metterlo sullo schermo. E quindi sostanzialmente dicono loro, clonare Claude. Non si dice quale, diciamo, perché Claude è multiforme, diciamo.
2: Sì, certo.
1: Però dice lo scopo di clonare Claude, quindi il modello intelligente artificiale principale di Anthropic. E sostanzialmente quindi è stato accusato, chiedono una qualche forma di rivalsa. Anche perché dicono che è stato fatto ignorando sostanzialmente le richieste americane, i warning di Trump, così parlano.
2: Gli avvertimenti sì. Americani.
1: Sì, loro parlano proprio di racing to make a copycat Claude, quindi sostanzialmente lo scopo era copiare Claude.
2: Secondo me, è una delle altre, appunto, litigi e scontri tra le big, non solo occidentali.
1: Questa cosa ovviamente loro la fanno anche perché sembra, almeno si riportano, che una serie di modelli cinesi vogliono approcciare le capacità di Mythos, che invece sarebbe, Mythos è sempre un Claude, diciamo.
2: Sì.
0: Mythos è quello che dice, troppo potente. Poi dopo hanno deciso che non era troppo potente, allora hanno rilasciato. Poi tre giorni dopo il governo ha detto no, allora non potete più lasciarlo. E poi due settimane ha detto va bene, ok, potete lasciarlo.
2: Vabbè, comunque ma sarebbe da fare varie riflessioni, forse una puntata apposita su questa specifica strategia di marketing che questi hanno applicato dall'inizio, cioè già dalla prima versione di ChatGPT hanno detto no raga, è troppo potente questa roba, non ve la possiamo dare, la possiamo gestire solo noi, e così sono andati avanti continuamente per 5 anni, 6 anni
1: Sì, quindi diciamo la questione è che qua vogliono sollevare il sospetto, è sempre food alla fine, il sospetto appunto occidentale sul fatto che la Cina stia facendo di tutto per arrivare a matchare Mythos, incluso il copiare Claude, quindi diciamo sì. Che è
0: uno dei migliori stereotipi,
2: esatto. I cinesi sono bravi a copiare, ecco.
1: Sì.
2: Vabbè,
1: diciamo questo per quanto riguarda la lite di Android di Anthropic tra governo americano e affini, diciamo.
0: Che dici, ci prendiamo un po' di pausa con un po' di musica e poi rientriamo con la carlata di notiziole?
1: Qui dici un'unica tirata fino alle 6?
0: Certo. Un'unica tirata fino alle 6.
2: No, sì, ma io a cambio, prima, però,
0: abbiamo le bombole d'ossigeno.

0: Era PJ Harvey, un cambio di ritmo notevole sia rispetto alla nostra voce sia rispetto al brano precedente, che invece per caso non avesse riconosciuto era Alberto Camerini, e noi rientriamo riavvicinandoci un po' all'Europa e seguendo quello che avviene, in cui si ripescano vecchie glorie.
1: Sì, vecchie glorie, non tanto vecchie, ma insomma...
0: Nemmeno tanto gloriose.
1: Nemmeno per questo neanche tanto gloriose. La notizia è questa. C'era una proposta della Commissione Europea di introdurre un controllo sulle chat, quindi su tutte le chat, tutti i sistemi di messaggistica, con la scusa di prevenire reati di pedofilia.
2: Una scusa buona sempre per ogni cosa.
1: Esatto, sempre quando c'è da reprimere, da censurare, è sempre un'ottima scusa. E vabbè, la misura prevedeva il fatto che tutti i sistemi di messaggistica dovessero implementare una forma di controllo preventiva del messaggio, cioè i messaggi dovevano essere scansionati all'interno della chat prima che partissero verso la destinazione. Questo significa chiaramente una intrusione nella privacy delle persone enorme, oltre al fatto che una produzione di falsi positivi giganteschi, perché questi erano sistemi comunque automatici di riconoscimento del testo o delle immagini che potessero ricondurre a atteggiamenti e soprattutto reati pedofili, e quindi diciamo questa era la proposta della Commissione Europea. A marzo il Parlamento dell'Unione Europea ha votato seppellendo questa proposta, che prende il nome appunto di chat control.
2: Sì, tra l'altro, se mi ricordo bene, era stata in questa votazione era stata ritirato il supporto da coloro stessi che l'avevano proposta.
1: Sì, sì,
2: era stata proprio ridicola la cosa, perché
1: una debacle totale. Sì. Perché era veramente troppo pure per loro quella loro.
2: No, perché giustamente era una di quelle classiche cose in cui qualcuno che magari non ha una competenza tecnica sviluppata propone una cosa con una sua motivazione, quella dei bambini, eccetera.
1: Certo.
2: E poi viene fuori un mostro, e poi gli stessi che l'hanno rosso hanno capito che sta venendo fuori un mostro. Questo sembrava.
1: Sì, sì, anche perché chiaramente questo tipo di implementazione tecnica praticamente manda a farsi benedire tutta la questione della crittografia dei messaggi, perché se tu fai un controllo prima che il messaggio parte, vuol dire che lo fai sul messaggio in chiaro, e a quel punto può succedere qualsiasi cosa. Cioè sì. Dopo puoi crittografare quello che ti pare, ma intanto qualche sistema per lo più automatico quel messaggio l'ha letto.
0: Sì. Cioè, sarò molto generoso a dire che era perché ora hanno capito, forse a volte è più tipo il ora hanno capito che stavano per fare una figura di merda. comunque diciamo qualcosa avevano capito
1: e quindi l'hanno. E adesso invece è successa una cosa incredibile, perché veramente nessuno ci credeva più, nessuno ci pensava, perché la proposta è stata ripresa di nuovo dalla presidenza cipriota del Consiglio Europeo, e anche se il Parlamento Europeo l'ha già respinta, la Commissione sta cercando di farla nuovamente votare, e ora ci sarà lunedì, quindi domani, un incontro a tre tra Commissione, Parlamento e la Camera, forse europeo,
2: forse
1: il Consiglio, sì, Consiglio. Grazie, e il Consiglio europeo, per arrivare a una conclusione che non sarà una conclusione su cosa facciamo di questo provvedimento, ma di come procediamo per decidere se votarlo o meno, cioè riportarlo in auge. La cosa che un po' preoccupa è che, nonostante quello che è successo a marzo, queste sono notizie che da fightchatcontrol.eu, queste ultime che vi sto per dire, è che gli stati membri contrari al chat control sono soltanto 4, mentre quelli favorevoli sono 23. Quindi inspiegabilmente, a distanza di 3 mesi, è successo che c'è stato proprio un ribaltone. Fightchatcontrol.eu invita anche a inviare delle mail che loro, con un testo che loro hanno già scritto, hanno già selezionato gli indirizzi dei vari nostri rappresentanti nel Parlamento europeo per spingere a votare contro questo provvedimento decisamente liberticida, insomma. Questa era la notizia molto in breve. Vediamo chi di noi ci sarà domenica prossima, magari potrà dire come andrà a finire.
2: Se andrà a finire,
1: a questo punto sarebbe quasi meglio sperare che non vada a finire per il momento.
2: Diciamo che, se come mia opinione personale su questi numeri appena detto dei paesi pro, contro, eccetera, secondo me qua siamo chiaramente nella situazione che quando, questo è il tipico esempio di norma, che quando ne parli nei suoi caratteri generali genera un'approvazione centrale, cioè controlliamo le chat per evitare che si diffonda contenuto pedopornografico. Ok, tutti favorevoli, applausi, di scroscio, eccetera. Poi appena leggi come lo devi fare questa cosa e ti rendi conto che c'ha una implicazioni che vanno molto oltre quello che sarebbe la lotta alla pedopornografia, allora le persone si arretrano e votano contro, tant'è che questa cosa è durata per anni, 2 anni almeno, si è girata questa cosa in cui sembrava che la maggior parte dei paesi fosse favorevole e che si era creato appunto Fight Chat Control, si era creato un movimento per cercare di generare awareness su questa cosa, perché se tutti dicevano sì, ok, finalmente una norma contro la pedopornografia, eccetera eccetera eccetera, poi alla lettura di cos'era il prodotto, ma soprattutto alla lettura dei test che avevano fatto, che avevano portato un rate di errore che era pure riportato, che era altissimo, e quindi sostanzialmente, cioè nel senso che questo sistema
1: di falsi positivi,
2: i prototipi di questo sistema avevano un rate di falsi positivi che era tipo 13 su 20, una cosa del genere, cioè una cosa che riguardava più i falsi positivi che le cose reali, cioè nel senso non serviva a niente praticamente, quindi il risultato era ovviamente, cioè se tutti ti scendevi un po' nella parte tecnica, il risultato era effettivamente ridicolo, quindi questo ha portato all'annullamento. Io spero onestamente che succeda la stessa cosa.
1: Mi fa piacere che oggi la parte dell'ottimista la fai te, quindi sì, va bene.
2: No, perché questa cosa, tra l'altro, la presidenza cipriota, se vi ricordate come era venuta la cosa, i paesi proponenti erano la Danimarca.
1: Sì, la Danimarca.
2: Principalmente, mi pare che c'era pure la Germania, comunque era una coalizione di paesi nordici.
1: Sì.
2: E questo fatto che, appunto, la presidenza cipriota, che su questo argomento non aveva mai preso nessun tipo di posizione.
1: Vabbè, però però quello che va detto è che queste cose funzionano.
2: No, infatti, secondo me funziona
1: con le spinte delle lobby.
2: No, secondo me, infatti, questa è stata chiaramente una spinta fatta a una. Hanno aspettato una presidenza di un paese che non era sostanzialmente interessato all'argomento per dare una spinta e fargli riproporre una cosa che chi, diciamo, aveva approfondito aveva già rigettato. Quindi io la vedo una cosa del genere e diciamo sono ottimista, nel senso che io penso che appena si ritornerà di nuovo a un esame critico delle possibili norme da scrivere, vi riverranno fuori a galla i problemi che ci sono già stati, per cui hanno già votato no.
1: Diciamo che hai ragione, dai.
2: Speriamo. Comunque, tanto per continuare.
1: Invece ti ripasso la linea per la carrellata di notizioni.
2: Sì, ma una carrellata breve qua.
0: Breve.
2: Cioè, la resistenza è poca.
1: Ha detto breve.
2: Sì, breve, breve. Allora, torniamo un po' negli Stati Uniti.
1: Dai.
2: L'FCC, che sarebbe la Commissione Federale delle Comunicazioni, ha appena trovato un nuovo nemico, che sono i burner phone. Che sono i burner phone? Burner phones sono sostanzialmente quei cellulari che funzionano non chiedendoti l'identità, non ti chiedono sostanzialmente i requisiti di identità, e sono utilizzati per sostanzialmente li usi e li getti. Poi se
0: cioè il telefono è un telefono qualsiasi, sì, che però tu lo usi e lo butti subito.
2: Sì, lo butti nel senso, butti non nel senso tecnico del butti lo getti, ma semplicemente lo cancelli, lo fai, cioè non sono cose che sono pensate per essere intrinsecamente anonime.
0: Sì.
2: Tanto per dire, sono cose normalmente utilizzate, tanto per dire, c'è stato un momento non so se continua ancora onestamente, in cui ai funzionari europei che andavano negli Stati Uniti venivano forniti dei burner phone, sì, perché siccome la normativa americana attuale prevede che tu debba dare tutte le credenziali dei per entrare negli Stati Uniti dei tuoi device, allora chi andava là per lavoro e magari faceva un lavoro di alto livello, commissioni militari, commissione europea, cose, e poteva avere dei segreti nel telefono, gli venivano forniti dei burner phone, così tu andavi negli Stati Uniti con quel coso, arrivavi, appena tornavi in Europa si formattava tutto e via. E il tuo device rimaneva pulito da qualunque interferenza. Ora, diciamo, negli Stati Uniti stanno agendo contro questi burner phone. Sostanzialmente l'FCC sta facendo una norma che sostanzialmente obbliga l'utenza ad avere a fornire dati di identità per i propri device. Si chiama Enhancing Now Your Customer Requirements, cioè scritto proprio Now Your Customer e coi trattini, sapete come fanno all'americana, che ed è una norma che sostanzialmente prevede che
0: i Know Your Customer sono, no, quel genere di regole che in genere sono prese impedimenti antiriciclaggio o cose che dicono che se tu fai affari di qualsiasi tipo con un altro soggetto non puoi fare non puoi dire non ne so niente di
2: si devi chiedere per forza delle informazioni. Ora questa cosa normalmente si fa sulle cose ad alto livello. Tipicamente, se noi pensiamo a quelle di basso livello, tanto per dare un'informazione, una cosa in cui familiare più o meno a tutti, è come quando compri una casa e vai dal notaio per fare l'atto. Il notaio serve a questo, cioè serve per dire sì, è vero, questo tizio e questa persona possiede questa casa e la sta vendendo a quest'altro tizio che è veramente questa persona, eccetera, eccetera. A livello industriale di cose sì, ovviamente si fa normalmente, ma a livello dell'acquisto di appunto un device sta cosa non si faceva, o meglio si fa normalmente che ti chiedono le credenziali, le cose, le persone, perché tu, generalmente a questi device è associato un contratto, e quindi giustamente per avere un contratto tu devi dare le tue credenziali, quindi la questione era questa. Però esistono appunto i burner phone che non sono legati a questa attività. Invece la proposta è appunto sostanzialmente di forzare legalmente per legge le persone a dovere fornire per forza i dati quando comprano un device, quindi devono fornire la loro identità indipendentemente da che ci siano contratti o no, solo per l'acquisto del device in sé, e che ovviamente negli Stati Uniti impatterebbe pure su persone all'estero, perché questa cosa funzionerebbe per tutti quelli che entrano negli Stati Uniti e che qui devono dimostrare di avere un'identità legata ai propri device. Tutto qua, la notizia è interessante. La notizia ovviamente è una proposta, al momento non l'hanno ancora fatta, è nella fase in cui c'è la richiesta di commenti, anzi per la precisione no, è appena finita, perché finiva il 25 giugno la richiesta di commenti, quindi ora si attendono le risposte, però quello che è la cosa importante è che si stanno muovendo in questa direzione. Superando l'FCC, andiamo da uno dei nostri fornitori di informazione, dei nostri big che ci forniscono tante informazioni interessanti, Meta.
1: Sì, Meta.
2: Meta, una che ormai
0: la conosci?
1: Ma insomma, lo sentiamo nominare.
2: Allora, abbiamo tre notiziole su Meta. Una interessante riguardo chat control. Allora,
0: una riguarda proprio il conoscersi di vista, invece.
2: Esatto. La prima riguarda gli smart glasses. Praticamente è uscita questa interessante notizia che Meta ha cancellato il sistema di riconoscimento facciale dai propri smart glasses. quale sistema di riconoscimento facciale? Quello che Meta stesso aveva introdotto qualche mese prima nel sistema di nei propri smart glasses.
1: A me sarebbe utile, io non mi ricordo mai, dico madonna quello lo conosco, ma chi è? Invece quello mi aiuterebbe.
0: Io non escludo che il motivo per cui riescono a vendere queste cose sia poi così triviale, a volte pensiamo sempre al male nel mondo, ma qualcosa di molto grande e scenografico, ma
2: e non sapevo quanto male stiamo facendo a quelle povere persone che non riconoscono gli altri dalla faccia, che potrebbero avere un sistema facile per riconoscere il cugino siamo di quarto cattivi, grado, e invece noi diciamo no, tu devi ignorarlo.
0: Però comunque nel tempo avrai sviluppato delle strategie, no, per avere conversazioni amabili con persone che non sai chi siano.
2: Sì, sì, fare le conversazioni personali, cioè senza nominare, senza dire mai il nome,
0: il riferimento, no, il luogo in cui ti trovi, no, una professione.
2: Parlare genericamente di professione, di lavoro, di cose che qualunque professione ci ricade, certo. Parli del tempo, parli, e poi cerchi di acquisire.
0: Ti vedo preparato, eh?
2: Cerchi di acquisire qualche dato sulla persona in maniera tale che magari ti ricordi.
1: Secondo me tu ce l'hai, di la verità.
0: Però esatto, comunque questa cosa per cui senso, quindi adesso le persone possono andare in giro con degli occhiali che hanno delle telecamere con super riconoscimento facciale e io senso, dovrei stare tranquillo e non sclerare,
1: e che possono ovviamente registrare e che tu puoi non accorgerti che la telecamera del tuo dirimpettaio è accesa.
2: Quello tranquillamente a me è successo di una persona che aveva questi occhiali e non me ne sono accorto, cioè, me ne sono accorto dopo un sacco di tempo, cioè, nel senso altro che video che poteva fare.
0: Sì.
1: Esatto.
2: Diciamo, la questione è questa, che qualche settimana fa Meta ha inserito il codice all'interno di questi dei suoi smart glass, un codice un'app basata sull'intelligenza artificiale, ovviamente osaremo dire, che si chiama NameTag, che sostanzialmente serviva per riconoscimento facciale. Penso che dal nome si evinca chiaramente cosa doveva fare, cioè appiccicare il nome sulla faccia.
0: Sì.
2: E quindi che molto banalmente questa cosa qua diciamo non era stata inizialmente resa nota, e poi dopo che è venuta fuori questa cosa, praticamente Meta ha deciso di ritirarla,
1: di togliere il software, cioè,
2: dicendo ovviamente la questione che è tutta una cosa sperimentale, che tuttavia diciamo l'NameTag rimane all'interno del software, cioè nel senso è stata disabilitata il funzionamento automatico, però l'app, il software di funzionamento degli smart glasses comunque contiene questo NameTag.
0: Sì. Il che fa capire che proprio disabilitato non deve essere, perché altrimenti a che serve mettere un programma se tu non pensi mai di lanciarlo? Così era, perché...
2: perché probabilmente è disabilitato per ora,
0: sì,
2: quindi esatto. Va bene, sì.
0: È disabilitato in base a dove sei, sarà disabilitato a meno che non lo abiliti, non fai jailbreak anche lì.
2: Sì, sì, vabbè, sicuramente anche questo è soggetto a jailbreak, sicuramente non è Meta che vuole
0: questi
2: dati, casomai un losco individuo che fa jailbreak e si frega i dati. Comunque, seconda notizia.
0: Sì.
2: Questa è una notizia buona, finalmente, che Meta viene incontro finalmente ai lavoratori.
1: Oh.
2: Qualche tempo fa abbiamo avuto la notizia che Meta aveva introdotto per i propri lavoratori un sistema di assistenza automatica al lavoro, lo potrei chiamare. Cioè un sistema che ti monitorava i movimenti della tastiera, del mouse, queste cose qua, era un modo per sentire l'azienda vicina.
1: I proctoring si chiama, diciamo. Cioè controllo sul lavoro.
2: Come la vedi male, io lo chiamerei assistenza, vicinanza dell'azienda a te sul posto di lavoro.
1: Ma te l'ho detto che stasera sei te l'ottimista, quindi cioè, diciamo che stava lasciarmi andare. Diciamo.
0: Stava cercando semplicemente però di automatizzare, rendere più semplice il lavoro del micromanager.
1: Esatto.
0: Cioè perché avere delle persone che ti stanno dietro tutto il tempo a guardare la schiena
1: quando lo può fare un software
2: automatico,
0: esatto.
2: ecco fatto. Quindi praticamente ha fatto questa cosa, ne abbiamo parlato abbondantemente all'epoca, ricordo che avevamo dato questa notizia che ora Meta ha deciso di rientrare un pochettino, cioè nel senso che ha dato delle concessioni, siccome a quanto pare i lavoratori sarebbero rivoltati a questa cosa, avrebbero protestato, Meta ha deciso di andare incontro ai lavoratori per questa strana protesta, dicendo che sono state inserite delle opzioni di esenzione, per cui però devi fare domanda.
0: Ah.
2: E poi è inserito il concetto di pausa, cioè tu puoi mettere in pausa la collezione dei dati per 30 minuti.
0: Perché nella prima versione non c'era il concetto di pausa.
2: No, nel senso che pausa, quello notava che tu ti staccavi dalle mani del computer, ma se tu non, cioè se tu a un certo punto il monitoraggio, se tu mettevi nel tuo computer comunque eri monitorato. Invece ora sì, c'è il concetto di pausa, cioè nel senso che tu
1: ma
2: puoi,
1: pausa dal monitoraggio.
2: Dal monitoraggio tu si gli dici, puoi continuare a lavorare, però gli dici senti, questi 30 minuti non mi monitorare.
1: Sì.
2: Probabilmente sì, perché dire cose del tipo se io non lo so, mi controllo le email personali, vorrei evitare che il sistema mi legge tutte le email personali.
1: Metto in pausa e poi mi leggo le mail.
0: Però qualcosa mi dice che io non posso usarlo 16 volte al giorno questo sistema.
2: Non è specificato, però si dice di mezz'ora alla volta. Vediamo.
0: Sì.
2: Poi vabbè, hanno detto molte hanno fatto molte
0: sarebbe da automatizzare anche il sistema di pausa.
2: Sì.
0: Questo dovrebbero.
2: Sì, no. Sì, vabbè, diciamo. Ci sono molte ottimizzazioni, tra l'altro quella principale, che era uno dei complaint degli impiegati, che fa capire beh, quanto bene avevamo fatto questa cosa, era che il sistema c'ha ottimizzazioni per la durata della batteria dei portatili, che secondo gli impiegati, da quando avevano implementato questa cosa, praticamente i portatili, la batteria li scaricava subito, perché giustamente il computer era perennemente in funzione per monitorare l'utente, e quindi gli si scaricava la batteria. Quindi
0: c'è un sistema, perché insomma, comunque, di fatto questa da qui è circa un keylogger, suppongo, no? Diciamo, sarebbe chiamato raccogliere informazioni
2: in realtà
0: su quello.
2: Non ci sono così tante domande, diciamo,
0: perché un keylogger non è così poco efficiente,
2: sì, ma cioè, secondo me, ma la questione è che il monitoraggio probabilmente non è semplicemente un keylogger, perché qua si parla chiaramente di movimenti del mouse, keystrokes e azioni per che sarebbero state utilizzate come data di training per l'intelligenza artificiale.
0: Sì.
2: Quindi sostanzialmente quindi io suppongo che non è sia solo il che i keystrokes, diciamo.
1: Quindi questi facevano controllo.
0: Così qua guarderanno lo schermo più, e cercheranno di estrarre cosa è che stai facendo,
1: più
0: probabilmente, no?
1: Estrazione di dati per addestramento di intelligenza artificiale. Quindi sì, è evidente che è una roba non efficiente e che quindi consuma.
0: Sì.
1: E qui torniamo sempre alle prime questioni.
0: Ho detto, no, che da questo punto di vista, no, sappiamo che spesso, no, poi, no, come dire, le grandi aziende, no, che fanno profitti a volte hanno questo paradosso per cui ti mostrano le condizioni interne di lavoro magari che sono piuttosto buone, mentre i loro prodotti invece quello che fanno può essere, no, anche completamente in direzione opposta. Questo invece è un caso di allineamento,
2: esatto,
0: no, tra
2: allora,
1: fanno controllano sia fanno operazioni di controllo sia i social media di Meta che i soft

0: sta facendo operazioni lobbying del Congresso americano per avere l'immunità legale dai claim di diciamo di pericoli per i bambini legati a, ai social media, nella fattispecie con diciamo principalmente Instagram e quelli diciamo legati alle immagini, alle cose. Cosa è giustamente qual è la questione? Ci sono state tantissime denunce.
1: E anche dei pronunciamenti dei processi, ne abbiamo parlato anche qua, in cui Meta è stato condannato per quello che hanno subito gli adolescenti.
0: Sia dal punto di vista dell'addiction, cioè del fatto che sia dal punto di vista di persone che sono state molestate tramite quelle piattaforme, tutto il pacchetto.
2: Sì.
1: Esatto.
0: Quindi sostanzialmente la questione è.
1: E quindi loro dicono:
2: perché non c'è il chat control?
0: Certo.
1: Ovviamente. E quindi loro dicono: vogliamo essere legalmente immuni da questi controlli, da queste. Questo dico.
0: Cioè, lo scopo sostanzialmente è cercare, che è una strategia che comunque anche in altri ambiti hanno, diciamo, cercato di perseguire queste aziende, che è quello di cercare di disconnettere l'azienda dal contenuto. Cioè loro dicono certo. Questa cosa che noi mettiamo la piattaforma è il contenuto a essere addictivo, è il contenuto a essere molesto, il contenuto a essere non è la piattaforma,
2: perché il contenuto, come dicono loro, è user generated, no? UGC è l'acronimo, il contenuto lo fanno gli utenti, quindi se loro dicono che il problema è il contenuto, se ne sono lavate le mani, perché quello non l'hanno fatto loro.
1: Però al momento i giudici dei due processi che ci sono stati, almeno nelle sentenze di primo grado, gli hanno dato torto proprio su questo argomento. Esatto. Cioè hanno detto qui il tema non sono i contenuti che danno dipendenza, qui il tema è come funziona la piattaforma che avete progettato che dà dipendenza, quindi su questo
0: diciamo che a livello di questa cosa di regolamentazione i punti che sono attaccati di più sono l'infinite scrolling, le notificazioni e i filtri che alterano le immagini.
1: Il motore di raccomandazione, mi ricordavo io, anche era un altro dei punti.
2: Sì, motore di raccomandazione se me era un altro importante. Diciamo che in generale il fatto che questi soggetti hanno una responsabilità editoriale del contenuto ormai è sempre più chiaro, tant'è che censurano, no, il contenuto che non si fa sia alle loro policy interne sia invece in base a dei temi legali, che sono dei vincoli che non ha chi fa mero, è un mero veicolo di contenuti di utenti. Cioè, se tu sei il provider email non hai il genere di responsabilità che invece ha Facebook.
0: Esatto.
2: Perché evidentemente Facebook non è un mero contenitore di
0: questa cosa è praticamente importante. Loro ovviamente cercano di difendersi negli Stati Uniti, perché in realtà in altre parti del mondo sta cominciando a esserci un poco di maggiore awareness su questa cosa, non tanto c'è una notiziola che riguarda una sentenza fatta in Germania che sostanzialmente ha riconosciuto colpevole, ora faranno appello sicuramente, vediamo che cosa succede, ha riconosciuto Google responsabile di ciò che dice l'intelligenza artificiale di Google, cioè di ciò che dice Gemini.
2: Sì.
0: Ha stabilito che i pronunciamenti di Gemini si possono considerare come prodotto di Google e non di un'altra persona, e quindi sono perseguibili se sono falsi.
1: Sì.
0: Quindi giustamente quello che sta facendo Meta dal suo punto di vista, ovviamente, è cercare di blindarsi almeno negli Stati Uniti, perché quello che sta succedendo, ma Meta già è stata multata in Europa un sacco di casi analoghi a queste cose qua, di blindarsi per evitare che finisca, cioè che alla fine la giurisprudenza a livello internazionale converga sul fatto che comunque loro delle responsabilità ce l'hanno. Se loro si blindano negli Stati Uniti, comunque al limite si crea un sistema che a livello giuridico internazionale ha due poli diversi, uno a loro favore e uno contro, che si possono scontrare. Quindi diciamo questa è.
2: Tutto giusto quello che tu dici, però a me sembra che inizi a fare molto caldo.
1: Fa molto caldo.
0: Sì.
2: Io devo dire, con il caldo, nel senso, la mia autonomia si abbassa molto. Sarà per questo che alle 11:10 sento già l'esigenza di andare verso l'ultima notizia.

0: notizia della trasmissione, ma la più attesa per quanto mi riguarda, tant'è che l'ho nominata per prima. Tu non so se hai anche tu notato questo fenomeno. Io sinceramente.
1: Ma tu non hai caldo?
2: Sì, diciamo ultimamente sì, sto cercando di indagare le cause di questa cosa, perché era assolutamente inaspettata questa
0: cosa. Cioè, è un fenomeno endogeno o esogeno?
2: Allora, probabilmente è un fenomeno esogeno, però ci sto indagando, perché dovete considerare che comunque uno studio fatto negli ultimi 7-8 mesi
0: sì.
2: mi ha portato a dire che il clima in questa città è piuttosto freddo.
0: Freddo,
2: nel
0: sì.
2: senso, ecco. Soprattutto,
0: piovoso.
2: Sì, allora, era freddo e piovoso nella parte preliminare dello studio. Poi negli ultimi mesi ho dovuto correggere leggermente perché è un po' meno freddo e un po' meno piovoso, però comunque, sì. diciamo, globalmente...
0: Ora,
2: stranamente, i dati dell'ultimo mese sembra che stravolgano quelli che dicevano prima, sì. quindi diciamo, forse questo studio non è...
1: Va rivisto,
2: però diciamo, sì. Ancora sono dati... cioè, io direi che vediamo... Continuiamo questo studio, vediamo se magari questi 2-3 mesi sono un outlier, ripigliamo verso novembre sì. e vediamo se magari torna ad essere
0: sì, sì, a confermarsi lo studio ricevente.
2: Sì, certo, che noi dobbiamo certo. tirare fuori gli outlier.
0: Sì.
2: Questo probabilmente è quello che hanno fatto all'ATAC quando, sì. quando hanno fatto lo studio sugli autobus.
0: All'ATAC, dove evidentemente ritenevano, no, nel senso di tanti progressi che la scienza ha fatto, che il tema del caldo fosse debellato per sempre. E quindi diciamo non hanno voluto ascoltare i consigli generosi e devo dire anche
1: pertinenti
0: senza in cambio chiedere alcun obolo che questa trasmissione pure aveva dato, che direi possiamo sintetizzare con questa storia degli autobus elettrici non ci torna per niente, non ce la farete mai, comunque siete capaci a malapena di far funzionare quegli altri, rimanete con quello che sapete fare. Però invece andati avanti, hanno aperto, no? hanno adattato una serie di depositi per renderli compatibili con gli autobus elettrici, hanno detto no, bisogna passare agli autobus elettrici perché questo è il modo per non inquinare, deduco quindi che il modo per ridurre l'inquinamento non sia quello di disincentivare l'uso dell'automobile, ma sia quello di trasformare, no? cioè, prendere ciò che già consuma pochissimo e far inquinare di meno.
2: Sei monotono, sempre con questa cosa che parli del ridurre l'automobile come modo per ridurre l'inquinamento, eccetera, quando sanno tutti che il motivo, che l'unico modo è aumentare i mezzi pubblici.
0: Esatto.
1: Sanno tutti, ma non lo fa nessuno però.
0: Quindi hanno messo gli autobus elettrici. Autobus elettrici in realtà con una certa sorpresa, per quanto mi riguarda, sembravano pure funzionare, quindi
2: sì, diciamo,
0: non era successa abbiamo comprato l'autobus ma ci manca l'adattatore, si è perso il cavetto della batteria,
2: che era quello che ci aspettavamo,
0: che era quello che mi aspettavo, no? Tipo era incompatibile, credevo bastasse il caricatore del telefono per caricare un autobus, non avevo capito che l'autonomia era di meno, però per adesso ce la stavano facendo. Poi si è notato uno strano fenomeno, cioè che la batteria degli autobus dura di meno.
2: Sì,
0: e questa cosa quando sta arrivando per l'estate.
2: Sì, sì, e questa cosa è improvvisamente successa attorno al mese tra fine maggio e inizio giugno.
0: Sì.
2: Io onestamente non ci avevo pensato, devo dire che questo articolo mi ha che abbiamo preso da Ossissia Quotidiana mi ha aperto gli occhi su un fenomeno che io in realtà avevo personalmente notato. Una stranissima reticenza degli auto di numerosi autisti degli autobus ad accendere l'aria condizionata su alcuni autobus. Io notavo che, per esempio, io prendo spesso il 548, che sì. è un autobus gestito da Troiani ed è un autobus che attualmente è fatto con veicoli solo elettrici. Cioè, il 548 non credo negli ultimi 4-5 mesi di aver visto un autobus che non fosse un e-citaro elettrico, perché sono questi i mezzi che ci mettono. A differenza degli altri, dei 542, che generalmente ci hanno l'aria condizionata sparata,
0: sì, 542 è un viaggio al Polo Sud.
2: Esatto. Che questi qua, anche tipo a giugno, anche con le persone che protestavano sull'autobus, stranamente l'aria condizionata. Poi l'autista l'accendeva solo in seguito a proteste, urla e altri fenomeni, diciamo, folcloristici che si possono notare sugli autobus di Roma quando succedono queste cose.
0: Sì.
2: E io mi chiedo, ma perché questa reticenza? Ora, questo articolo un poco mi ha aperto gli occhi su perché erano reticenti ad accendere la condizionata, perché a quanto pare uno dei motivi che non è stato giustamente contemplato è che se hai una batteria che dura X, senza aria condizionata. Quando metti la cosiddetta palla su un autobus con 80 persone sopra,
0: che apre le porte,
2: che apre e chiude le porte in continuazione, giustamente c'è un leggerissimo incremento di consumi. Ma siccome sono veicoli a trazione solo elettrica, questo si riduce, provoca un consumo più rapido della batteria.
0: Eh sì, quindi questo è il fenomeno che si è osservato, che quindi quando dura di meno la batteria vuol dire che poi l'autobus deve rientrare in deposito per ricaricarsi. Questo ovviamente, diciamo, non è nemmeno tanto la fase ricarica, che pure sì è molto lunga il problema, ma proprio il fatto che devi tornare al deposito, perché il deposito a cui afferiscono non è necessariamente nelle immediate vicinanze, comunque un'operazione complicata.
2: Anzi per chi sa più o meno come funziona il trasporto pubblico di Roma, Roma purtroppo non ha tantissimi depositi né di autobus né di tram. Cioè, è famoso il fatto del blocco dei tram ogni volta che lavorano sull'unico deposito di tram che c'è, quindi cioè, è ovvio che quando devi fare un lavoro là, ora i depositi di bus sono molti di più, sì, però sono quasi tutti in periferia estrema.
0: Sì.
2: Ce n'è qualcuno al centro, in zone paracentrali tipo Portonaccio
0: come quelli centrali, sì.
2: Sì, però dico in generale la maggior parte sono in estrema periferia, quindi l'autobus deve fare svariati chilometri prima di raggiungerli, soprattutto quelli che prestano servizio in centro.
0: Sì.
2: E molti di questi non sono attrezzati per le ricariche degli autobus elettriche.
0: Sì, gli autobus elettrici
2: lo stanno, diciamo, è un lavoro che loro stanno facendo, ma lo stanno facendo ovviamente a poco, nessuno, diciamo, critica sul fatto che ovviamente man mano che le flotte di autobus elettrici aumentano facciano i lavori, perché è ovvio che è inutile fare, cioè non li possono fare istantaneamente, questo è normale.
0: Certo.
2: Però comunque è comunque un problema, perché le distanze da fare sono tante.
0: Sì.
2: Sono lunghe.
0: Eh sì, quindi vuol dire che devono poi rientrare in questi depositi, ma poi a quel punto che fai? Cioè, quello non è come fare il pieno di diesel, che comunque sì, ci metti poco. Per quanto riguarda le batterie, il meccanismo è diverso, è più complesso, e quindi se ti si riduce l'autonomia, questo è, diciamo, in qualche modo di proprio ripianificare il sistema di corse. Questo era, infatti, anche se fosse stato un problema sull'autonomia, diciamo, di un combustibile liquido, infatti sarebbe stato uguale, perché comunque il tempo per ritornare hai fatto saltare almeno una corsa, no? Diciamo, nel tempo che torni, per quanto è vero che quando torni non fai le fermate, naturalmente, ma comunque più o meno hai fatto saltare almeno un po' una corsa andare, una corsa a tornare, velocemente come tempi, e quindi devi ripianificarlo. Un altro dei motivi perché si stima che possano aver avuto un effetto, diciamo, di riduzione dell'autonomia è anche, diciamo, il caldo e basta. Quindi anche gli autisti che tu hai incontrato, che valorosamente sacrificando loro stessi e voi stessi ritenevano la batteria, l'aria condizionata spenta, non è detto che abbiano risolto completamente il problema, perché pare proprio che con l'aumentare della temperatura le batterie diventano meno efficienti. Questo
2: sì,
0: è noto.
2: E questa è una cosa nota, quindi diciamo che
0: puoi anche spiegare perché?
2: Vabbè, è una questione termodinamica, nel senso che accelerano i processi all'interno della batteria, accelerano i processi di scambio all'interno della batteria, e quindi diminuisce la
0: resistenza.
2: Diminuisce la potenza che possono erogare, praticamente, perché si riducono il numero di portatori di carica, si genera una differenza di potenziale, perché tu hai cariche che devono superare una barriera energetica. Se alzi la temperatura, la barriera energetica supera più facilmente, quindi qualcuno supera per caso, e quindi senza generare una forza elettromotrice. Il problema è questo, che tu nell'idea teorica tutta il transito di cariche genera una forza elettromotrice, ma se c'è un passaggio di carica da una parte all'altra della barriera energetica che non passa dal motore, e quella semplicemente è consumo che se ne va senza generare forza elettromotrice.
0: Vabbè, per questa volta hai passato l'esame.
2: Su questa cosa è interessante, secondo me è indicativo il fatto che forse per la prima volta nella storia dei trasporti romani questo problema nasce dalla voglia di fare le cose più veloce della norma, cioè del resto del mondo, perché questa cosa è stata causata da un fenomeno che io onestamente mi ero domandato, che mi aveva un po' stranizzato quando sono venute fuori le notizie, che a Roma, se vi ricordate, gli autobus della generazione precedente, stiamo parlando dei bei dieseloni, diciamo old style, che
0: è una ridottissima quota di autobus a metano.
2: È una piccola quota di autobus a metano e sparutissimi autobus ibridi.
0: Sì.
2: Ora, in generale, la maggior parte delle città, quello che hanno fatto, almeno quello che ho confrontato io con le altre città che frequento, hanno cominciato a incrementare la quota di ibridi. Cioè, qui, quello che è successo, certo, è che non che hanno comprato da subito auto solo cioè autobus solo elettrici, ma no, incremento, cioè sono andati in maniera graduale, cioè comprando, smettendo di comprare i dieseloni puri, diciamo tra virgolette, e comprando gli ibridi. Tanto ibrido, anche l'ibrido diesel esiste, non è che, certo, che diciamo, sì, sì, lì. Comprando gli ibridi e quindi passando da una fase in cui gli autobus sono per lo più ibridi. Io, diciamo, posso vedere che le altre città che frequento, appunto, le quote di autobus solo elettrici sono molto più basse rispetto a Roma. Roma ha probabilmente grazie ai fondi PNRR ha comprato subito in massa un sacco di autobus solo elettrici, tra l'altro mettendone molti delle linee periferiche. Questa cosa, il motivo per cui non essere linee periferiche è legato ai depositi, perché ovviamente i depositi, quelli più periferici, è stato più facile adattarli per le ricariche perché c'era più spazio, c'era più cosa, quindi giustamente ovviamente hanno convertito prima gli autobus che facevano riferimento ai depositi periferici. Però questa cosa ha anche dall'altra parte il difetto che gli autobus periferici in generale, ma questo vale in tutte le città, fanno più strada degli altri. In generale le linee periferiche sono linee più lunghe,
0: sì.
2: Le linee centrali sono linee più affollate che fanno un percorso più breve, le linee periferiche sono linee più lunghe che fanno che magari sono meno affollate, sono meno frequenti, ma fanno percorsi più lunghi
0: anche per motivi urbanistici,
2: banalmente. Comunque dico, sulla cosa dell'aria condizionata notavo nell'articolo che c'è pure scritto, questa cosa è pure scritta, che c'è, cioè, la soluzione è questa. ATAC ha fatto sapere di stare lavorando per ottimizzare l'utilizzo dell'aria condizionata compatibilmente con la capacità di ricarica delle batterie.
0: Sì.
2: Tu cosa leggi? Tu questa frase come la interpreti? Io la interpreto come
0: me la spegniamo.
1: Avevo spento l'aria condizionata.
0: Abbiamo messo dello scotch sul pulsante.
2: Perché stare lavorando per ottimizzare l'utilizzo dell'aria condizionata a casa mia è spegni l'aria condizionata.
0: Sì, anche perché su un autobus pieno di gente, cioè, come la ottimizzi? Poi apre la porta tutte le volte, cioè, non è che poi di no, allora facciamo, non apriamo più le porte, no?
2: Apro solo la porta dietro l'ultima.
0: Tra l'altro il vecchio meccanismo alternativo del abbassiamo i finestrini mano a mano, no, sugli autobus,
2: no, tra l'altro
0: quelli vecchi iniziano a essere più disponibili.
2: No, ma tra l'altro questa cosa è una cosa problematica, perché il problema è che se tu non accendi l'aria condizionata, la gente tende ad aprire i finestrini.
0: Sì.
2: E quando accendi l'aria condizionata, poi ci sono i finestrini aperti e nessuno,
0: sì,
2: li richiude.
0: Sì.
2: Quindi questa cosa che va al contrario, cioè nel senso, se tu ritardi ad accendere l'aria condizionata, produrre una minore efficienza dell'aria condizionata stessa.
0: Certo, certo. Sì, esatto, laddove ci sono dei finestrini che fanno entrare efficienza dell'aria, perché a volte noi, insomma, gli spiragli sono minuscoli. Comunque parliamo di soluzione, non solo di problemi. L'ATAC dice che sta valutando come soluzione quella di mettere dei pantografi sui bus. I bus pare che abbiano preso, pare che siano già predisposti per questi pantografi, ma predisposti non vuol dire che li hanno. Il pantografo è quel meccanismo che è tipicamente, diciamo, ferroviario o del tram, ma che in realtà hanno anche i filobus, per capirci, quindi il fatto che un autobus abbia sopra un pantografo, quindi un braccio che si collega alla linea aerea, alla catenaria, non è così strano e insolito, è quello che vedete, un filobus. Ma gli autobus di cui stiamo parlando non sono dei filobus, sono degli autobus elettrici a batteria. Questo che cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che la linea che loro fanno non ce li ha i fili. L'idea sarebbe quella di mettere quindi un sistema di ricarica soltanto al capolinea, in cui poi tu puoi alzare il pantografo e così quello si collega. Questo chiaramente vorrebbe dire che ora tu puoi non tornare al deposito per ricaricarti e che tra una partenza e l'altra un pochino ti puoi ricaricare. La soluzione però, come dire, ci mancano i tagli tecnici per poter fare un conto accurato, ma mi sembra difficile pensare che le batterie di un autobus tu le puoi ricaricare, no? Quindi dopo tu hai fatto una corsa di una linea che magari è durata 40 minuti, poi tu al capolinea quanto tempo ci stai? Voglio sperare non 40 minuti.
1: No.
0: Ce ne starai 10 di minuti, ma in 10 minuti quanto l'hai ricaricato? In realtà tu chiaramente un pochino guadagni, no? Perché se in questi numeri del tutto inventati che ho messo adesso, vuol dire che ogni 4 corse, diciamo, ne ricavi, ne spremi una in più e ritorni magari alle 5 che avevi prima. Però non è che è un meccanismo perfetto, e comunque aggiunge un'ulteriore rigidità, perché magari questo sistema non potrà essere possibile implementarlo in tutti i capolinea. Attualmente nessun capolinea ha questo sistema e nessun autobus ha questo pantografo, quindi anche lì sì, potrebbero metterlo gradualmente, ma magari in alcuni non sarà mai fattibile.
2: Pare la classica soluzione detta, diciamo, per dire, per dare un contentino al dire stiamo risolvendo il problema, risolviamo così.
0: Sì.
2: Perché questa cosa in realtà si basa su qualcosa di reale, di vero. Cioè, nel senso, esistono questi sistemi fatti in questa maniera. Però in generale sono applicati sui tram. Esiste un sistema, una tecnologia, credo sia della CAF, che sarebbe quella che produce i tram che devono arrivare o che stanno già arrivando, futuri ai tram di Roma, sì. La CAF credo che proprio questa tecnologia, sì, che si basa su una ricarica molto veloce fatta alle fermate.
0: Sì.
2: Però,
0: cioè, qual è qui l'idea? L'idea è simile a quella che vi ho detto per il capolinea, quindi sempre una via intermedia, tu non hai la catenaria lungo tutta quanta la linea, ma alle fermate, a tutte, solo ad alcune, questo, diciamo, non cambia tantissimo, lì hai un punto in cui invece il pantografo si aggancia, quindi quando l'autobus arriva in fermata si ricarica un pochino. Se tu stai fermo a ogni fermata magari un minuto, no, lungo una tratta che magari ha 30 fermate, hai fatto mezz'ora di ricarica magari su un'ora e 10 di
2: che
0: linea.
2: Sarebbe quello necessario. Diciamo. La seconda è che questi autobus, sempre che funzionano in questa maniera, diciamo, se non possono garantire la catenaria per un lunghi tratti, questa cosa succede, per esempio, degli autobus in alcune città.
0: Succede
2: in alcune autobus, non mi ricordo quale città francese, o Nizza o Lione, comunque c'è una città, c'è alcune città francesi che hanno questo, non esattamente questo col pantografo, ma con la terza rotaia, però diciamo uguale. Di ricarica alle fermate, di ricarica alle fermate e lunghissimi tratti senza catenaria,
0: sì,
2: quindi come se fosse un autobus, perché nel tram è facile, perché nel tram tu ricarichi le batterie alle fermate, ma comunque c'è anche la catenaria,
0: sì,
2: questa cosa ti serve per avere le batterie in funzione per dei brevi tratti senza catenaria,
0: sì,
2: senza dover vedere le scene folcloristiche come i tram che si spingono a Roma, che è una,
0: sì,
2: cosa che
0: sono il bacetto, che è noto questo fenomeno, senza,
2: per abbandonare questa cosa, per sì che non rimangano bloccati a metà senza nessuno assistere di propulsione,
0: sì.
2: Diciamo, però la catena in generale c'è, però diciamo, l'autobus, il modello è diverso, la catena in generale non c'è e quindi assomiglia più a questi altri tram. Questi altri tram effettivamente funzionano in questa maniera, ma hanno una piccola caratteristica che si chiama che la batteria non è una batteria al litio, una batteria al nickel, ioni metallici, o una batteria a batterla a pesca com'è, ma è un ultracapacitore che si ricarica in molto meno tempo, quindi riescono a fare questa cosa perché la ricarica alle fermate consente di caricare molto velocemente quella batteria.
0: Sì.
2: A Roma
0: non ha la stessa, quindi hanno una minore capacità, ma hanno una maggiore capacità di ricarica, esatto, quindi sono particolarmente
2: sono
0: indicati
2: pensati per questa
0: se
2: cosa.
0: Tu hai dei continuamente, diciamo, no, delle spintarelle in cui ti arriva la corrente e poi tra l'una e l'altra invece i tempi, gli spazi non sono lunghi.
2: Ora è stato diciamo presentato qualche anno, qualche mese fa, anno addirittura, un prototipo di un autobus che possa fare questa cosa qua, che era cosiddetto Smart Bus, che è stato sperimentato nel 2021, che è un autobus il cui scopo è proprio un autobus elettrico che si ricarica in breve tempo in determinati punti. Lo Smartbus ha come caratteristica differente dai normali autobus di linea proprio questo, che non ha le batterie normali ma c'ha gli ultracapacitori. Ora, il proporre questa cosa nella situazione attuale è ovviamente aria fritta, perché o compri, cioè nel senso, o lo fai un piano programmatico che prevede di comprare
0: più aria condizionata e più aria fritta,
2: sì, esatto. Okay,
0: questo è quello che infatti succede a volte,
2: lo dico, o fai un piano programmatico e prevede di comprare questo tipo di mezzi con questo tipo di batterie, ma a questo punto quelli che ci sono per ora che fanno?
0: Sì, sono invernali, diciamo.
2: Se sono invernali, come facciamo?
1: Vabbè, non sarebbe male, comunque, avere un parco macchine invernale.
2: Sì, ti ricordo sempre che Roma ha buttato i Cityway, no, come si chiamavano? City Class. E anche quelli a metà, metano, i CNG, sì, quelli famosi, quelli della quota a metano,
0: sì,
2: sono stati buttati, cioè alienati. Perché? Perché arrivando gli autobus nuovi,
0: non c'era più spazio.
2: Non c'è spazio per la, come si chiama? Vi faccio presente che sempre l'ATAC, sempre per lo stesso motivo, a parte per prevedere di smettere tutti gli stanga, i tram stanga quando arrivano quelli nuovi, perché non ci entrano, ha anche un bando, ha fatto un bando, non so chi l'ha vinto, penso che comunque sia detto, per dismettere quasi tutti, non credo tutti, ma quasi tutti i moduli della metro B che non siano i CAF, cioè i treni quelli degli anni 80,
0: sì,
2: che sono, alcuni dei quali sono tuttora in servizio, perché devono arrivare i famosi 30 treni Taci, dei quali nonostante siano arrivati alcuni, non si vede ombra di servizio.
1: Ma perché dice che stanno a fare il collaudo?
2: Che stanno facendo il collaudo? La questione è questa, sì, però hanno già fatto il bando per dismettere gli altri. Perché hanno fatto il bando per dismettere gli altri? Perché non ci entrano nei depositi. Ora, uno dei problemi grossi che c'è a Roma è proprio questo, che... No, altro che flotta interna e flotta invernale, loro per fare un autobus ne devono buttare un altro.
0: Cioè, siamo in presa di stagione,
1: cambio di stagione è tanto facile, mi sono piegato pure io a fare il cambio di stagione.
2: Comunque la situazione quindi è questa, per cui a me questa cosa qua della delle ricariche mi sa tanto di fuffa, non perché in sé è vera, si può fare questa cosa, ma prevede che fai un sacco di lavori alle fermate, che compri gli autobus nuovi, che fai, cioè è una rivoluzione.
0: Sì, per capirci, loro hanno parlato tanto di questa cosa al capolinea e non alle fermate. Questo è un cambio più piccolo, però a me sembra anche un cambio molto meno efficiente, perché il punto è che benché alla fermata potresti dire beh, ma per quanto tempo ti ricarica la fermata? Molto poco. Ma se ci pensi, quando li cumuli quel tempo in realtà è ben superiore, cioè sommando un autobus che magari ha un tragitto, non so, da 20 fermate, se ognuna si ferma anche solo 30 secondi, e sono rare le volte che ti fermi 30 secondi per la verità, in realtà sommandole hai fatto 10 minuti, sì, che potrebbero essere tranquillamente superiori a quanto stai fermando.
2: Questi sono molti più lavori, perché dovresti attrezzare ogni fermata.
0: Esatto, quindi la soluzione di cui che si paventa a me sembra, come dire, non una soluzione, ma come dicevi tu, soltanto una cosa per mostrarsi impegnati e dire che sia la soluzione.
1: A meno che non aumentano il numero di mezzi.
2: No, quello che probabilmente...
0: Ma questo è uguale a dire fare il cambio di stagione.
2: No, perché c'è sempre...
0: Vuol dire che a metà giornata torni in deposito,
2: no,
0: e poi
2: perché c'è sempre un problema di numero di mezzi. No, la verità... La verità più probabilmente, se vogliamo scontrarci tipo in faccia con la realtà, è che questo piano quello che prevede è una rarefazione dei mezzi, cioè che tu fermi un mezzo al coso finché non è carico, al capolino, finché non ha una carica sufficiente, ma questo fa sì che un autobus che magari passa uno ogni quarto d'ora diventa uno ogni 25 minuti.
1: Perché se no ne metti due, questo dicevo.
2: Eh sì, ma i due non li puoi parcheggiare perché non c'è lo spazio.
1: No,
2: a meno che
1: ma devono stare in giro, non devono stare a parcheggiare.
2: No, non funziona così. Alla fine devono stare tutti parcheggiati, devono avere il posto per parcheggiarli
1: alla
2: tutti.
1: Alla fine, sì. Sì,
2: e quindi diciamo non funziona così. Se no non avrebbero buttato quelli che sono... A me non mi dispiace per i City Class 6, perché sono autobus veramente vecchi che erano ridotti a Roma in una situazione terrificante.
0: Sì.
2: Onestamente però mi dispiace per i mezzi della metro B, perché quelli in questo momento stanno facendo funzionare la metro e tu stai già pianificando di buttarli prima ancora di vedere se funzionano quelli nuovi.
0: Sì. E che è comunque è quello rischio che avverrà anche con gli stanga.
2: E quello che avverrà con gli stanga.
0: Cioè, gli stanga, i tram vecchi, vero, diciamo, gli stanga sono quelli non accessibili. Sì, sono quelli non accessibili. Quindi, diciamo, con un sacco di problemi. Indubbiamente non hanno l'aria condizionata, ma hanno degli ampi finestrini. Questo gli va riconosciuto. Che però comunque funzionano. E che
2: però sono l'asse portante del trasporto tramvie a Roma in questo momento.
0: Specie nel tratto che va, diciamo, da Roma Est fino al Verano. Sicuramente un'altra parte dell'asse no, si basa su degli altri tram, ma insomma quei tram spariranno nel frattempo che arrivano quelli nuovi, saranno invece gli Urbos che
2: non sappiamo ancora, non abbiamo avuto il piacere di averne nemmeno uno in fase di collaudo. Questa è la bellezza,
0: e l'abbiamo avuto per carità 20 anni fa, ma comunque no, questa bella sorpresa che quando sono arrivati quelli nuovi, che sono gli Iveco,
2: come si chiamano? Non mi ricordo più,
0: non me lo ricordo.
2: Quelli quando sono arrivati fu famosa questa cosa, e quando sono arrivati scoprirono che gli autobus erano troppo pesanti per il sistema di rotaie, se non sbaglio.
0: Ah, non me lo ricordo.
2: Avevano una cosa, un problema di scodatura nelle curve, sì, ed erano troppo pesanti, quindi danneggiavano le rotaie stesse, mi pare, sì, e si danneggiavano loro, quindi praticamente cioè, doveva andare in manutenzione in continuazione.
0: E anche le rotaie stessa cosa, motivo per cui alcune tratte non gliele fanno, fare il meno possibile, che è uno dei motivi per cui, guardate, se per esempio prendete il tram in direzione Roma Est, trovare quei tram è una vera rarità. Ogni tanto li si trova in quelli che fanno capolinea a Quarticciolo, quindi diciamo il 14, ma mai, quasi mai, a volte mi è capitato di vederceli su quelli che invece girano poi, quindi sono il 5 e il 19, perché lì fanno una curva stretta che quei tram sono tecnicamente in grado di fare, ma quando la fanno poi questo pare che si rovina.
2: Diciamo, si rovinano oltre a sentirla tutto il quartiere che hanno fatto quella curva.
0: No, questo ci fa capire come...
2: No, tipo, questa cosa è già successa, quindi sì, diciamo, questa, per quanto uno ovviamente la tecnologia, diciamo, anche questi mezzi, queste cose si devono aggiornare prima o poi, una maggiore cautela magari non sarebbe stata male. Però dico, la questione qua è lo stesso problema, cioè tu stiamo puntando, l'amministrazione punta su una qualcosa di non testato e che probabilmente quello che causerà sarà semplicemente una riduzione del servizio, perché effettivamente è tipo salto nel buio così.
0: Certo, a meno di usare la tecnica che anche hanno paventato, cioè quella di ottimizzare l'uso dell'aria condizionata, quindi lì si va a lavorare più che sulla riduzione dell'offerta, sulla riduzione della domanda, cercando di rendere sempre più sgradevole muoversi con il trasporto pubblico.
2: È una tecnica già ampiamente nota e utilizzata in molte città d'Italia.
0: Sì, ma perché è una tecnica valida che ti permette di rendere più efficiente, no, il trasporto delle persone. Ci sono tante le persone, no, che magari hanno maggiori problemi di salute e che quindi magari salgono più lentamente alle fermate. Se tu le respingi, naturalmente il sistema diventa più semplice da gestire.
2: Ti vedo come futuro assessore ai trasporti, proprio.
0: Sì.
2: Dovresti candidare.
0: Lo farò sicuramente, guarda, ora me lo segno sul foglietto, sono le 23:17 e questo secondo me è davvero il segno che dovremmo andarcene da qui e affrontare il caldo fuori da questa stanza. E anche di corsa forse, va bene. Allora, quando appunto, se diciamo l'ora tipica di questa trasmissione è decisamente passata, ma come avete sentito c'erano tante voci e quindi ci avevamo molto piacere di rimanere in trasmissione, speriamo anche voi ne abbiate avuto altrettanta. Noi vi salutiamo, soprattutto se ci avete ascoltato non potendo godere della vostra libertà. La nostra email è le dita nella presa @ondarossa.info per proteste, commenti e quant'altro, e noi ci risentiamo chissà per quanto riguarda le prossime domeniche, perché è estate e quindi sicuramente salteremo almeno alcune delle trasmissioni da qui ad agosto, ma direi che possiamo ancora non dichiarare completamente conclusa questa trasmissione. Anche per noi l'estate potrebbe arrivare come per l'ATAC, ma mi sa che non è ancora arrivata. E quindi a presto risentirci, e vi ricordo che comunque da domani mattina riprendono le trasmissioni di Radio Onda Rossa con la rassegna stampa, quindi rimanete sintonizzati dalle ore 8 e poi via via con il resto della programmazione, seppur con qualche buco anche qui dovuto all'arrivo dell'estate. Ciao ciao, buonanotte.
1: Un abbraccio a tutte.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
6: Quar,
7: Blackout,
8: Spore.

0: E buon pomeriggio a tutte e tutti, questo è il solito Ponte Radio dalle 13 alle 15, vi tiene compagnia sulle 7 radio sorelle. Oggi il testimone è in mano nostra, da Radio Wombat, e il tema che stiamo svolgendo questo mese, anche se in realtà non è uno ma sono due, perché tutte e sette le radio che siamo lo vogliamo trattare, è quello generico carcere, CPR, internamento, che vogliamo oggi declinare in particolare assieme ad Erika, che ora presentiamo e che sentiremo, che sta facendo un dottorato di ricerca presso La Sapienza sulle rotte migranti dall'Africa verso l'Europa, sta registrando interviste, contributi, sta vivendo con i migranti, conoscendoli e riportando delle storie, che alcune delle quali saranno insomma oggi ascoltate insieme a noi condivise. Intanto ciao Tuco, ciao Naki, noi siamo i soliti, ciao.
1: Buonasera.
0: Ma soprattutto ciao Erika, benvenuta.
2: Buonasera e grazie mille dell'invito.
0: No, grazie a te intanto, dai, presentati meglio di come ho fatto io, per favore, grazie.
2: Andava benissimo, grazie. E sì, come avevi anticipato, appunto io ho fatto questo periodo sul campo a Briançon, che è dalla parte francese, sulla frontiera. Eravamo a 1300 metri d'altezza, è stato un inverno molto lungo e molto rigido e il rischio ipotermia per le persone esiliate quest'anno è stato molto alto. Io ero in un rifugio che si chiama Refuge Solidaire e nello stesso stabile c'era anche TUS Migrant, che si occupa di raccogliere testimonianze, diciamo, a livello giuridico sui comportamenti della PAF, la polizia di frontiera, rispetto appunto alle persone che attraversano. Poi c'era Medicine du Monde e il gruppo Marodos, che sono le persone che si occupano del soccorso poi sulle montagne, appunto, che avviene principalmente durante la notte. Quindi si tratta di persone che conoscono bene la montagna per poter dare il loro contributo, e ognuno di noi si è inserito dove meglio credeva. Io appunto ho fatto volontariato e contemporaneamente ricerca con il rifugio, perché ho lavorato per anni nei centri di accoglienza e lo sentivo a me più affine.
0: Ma eccoci.
1: Ci domandavamo diverse questioni di vario genere.
0: Scusate, è un attimo una difficoltà tecnica, come sempre, per l'appunto proprio all'inizio. Erika, scusami, ci dicevi che tu sei qua adesso di passaggio, ma stai per tornare, il tuo dottorato è ancora in corso. Finora hai registrato però più di 30 interviste, hai conosciuto persone varie. Come sta continuando? In generale, che cosa è stato fino ad ora e che cosa ascolteremo oggi insieme a te?
2: Sì, allora, io il mio campione per ora è di 60 testimonianze e quindi è molto ricco e mi permette di avere una panoramica abbastanza ampia. E le persone che ho potuto conoscere vengono principalmente dal Sudan, Sud Sudan e Maghreb. E appunto il mio dottorato è ancora in corso, perché adesso sono a Marsiglia in un centro specializzato sul Mediterraneo che si chiama Mesopolis, e mi aiuterà appunto a poter analizzare, a cercare un po' di capire quali sono le tematiche che sono emerse. E quello che mi ha in qualche modo colpito è che quando io chiedevo alle persone parli bene l'italiano, dove l'hai imparato, molte di queste persone mi rispondevano in carcere. Quindi sono andata sulla frontiera in realtà per ritrovare un po' l'Italia. E questo mi ha fatto riflettere, perché è un po' tutta l'Europa che, finanziando la guerra, va ovviamente a cambiare il progetto migratorio, che in questo caso diventa quasi una preparazione al carcere, soprattutto per i minori stranieri non accompagnati.
0: E questo è testimoniato dalle storie che effettivamente sentiremo a grandi linee, sentiremo sei voci, giusto? O almeno proveremo a sentirle, se non c'è spazio rimandiamo in futuro.
2: Esatto.
0: Erika, iniziamo, se siete d'accordo, con una canzone, perché tu hai anche chiesto alle persone che intervistavi di selezionare una canzone, magari da sentire, se non tutta, almeno in parte, qui con noi. Io inizierei con una di queste e poi sentiamo anche la voce di qualcuna di queste interviste, insomma, e poi la commentiamo assieme.
2: Va benissimo.
1: Partiamo dalla voce degli uomini e le donne delle frontiere o da solo dal pezzo?
2: Partiamo dai musicisti, che ce l'hanno suonata in diretta.
1: Vai.
0: E che cosa stiamo per sentire?
2: Stiamo per sentire una canzone marocchina che è diventata famosa durante la celebrazione di un matrimonio, e l'hanno suonata in diretta al refettorio quattro ragazzi.
0: E questa è la tua registrazione?
2: Sì.
0: Vai.

0: va bene lo
1: stesso. È andata così.
0: Va bene lo stesso.
1: Il mixaggio.
0: Come avessimo. Ma ecco,
1: ci ha tradito.
0: Erika, ci dicevi, vengono da tanti posti diversi e con... come ti relazionavi con loro? In quale lingua e quali lingue stiamo per sentire?
2: Allora, io parlavo con loro in francese, inglese, italiano, un po' di arabo, che il mio arabo appunto è ancora work in progress, però mi ha aiutato per un primo contatto. Però le voci che sentiremo oggi sono principalmente in italiano e in inglese.
0: Io inizierei, se siete d'accordo, con la prima delle storie che vogliamo condividere qua.
2: Sì.
1: Lascerò i microfoni aperti, direi, su se vogliamo...
0: Così se... Naki, sì, certo, anch'io.
1: Bene.
0: Raccontaci, Erika, chi è la prima voce che sentiamo?
2: Allora, la prima voce che sentiamo è di un ragazzo marocchino di 35 anni che parlava perfettamente italiano, quindi questa cosa mi aveva subito stupito, e quando gli ho raccontato della mia ricerca lui mi ha detto: io ho una storia per te, ti voglio aiutare, e mi ha raccontato appunto che lui era stato portato in Italia negli anni 90 da una signora che portava suo figlio, e ha portato anche lui con l'aereo. E questo, insomma, mi ero già immaginata una certa storia, che poi in realtà nel corso dell'intervista, diciamo, la mia immaginazione è stata smentita, perché c'è sempre una sorta di come dire, di sorpresa in queste storie, che ci permette di riflettere sulle categorie che per anni ci siamo portate dietro e che invece vanno decostruite.
0: Ci fai sentire adesso un audio?
2: Sì,
0: che dici?
2: Sì.
0: E allora tu sentiamo il primo audio e poi avanti.
3: E sei arrivato con chi dall'Italia?
4: Sono arrivato con la signora. Ho portato come suo figlio.
3: Davvero?
4: C'aveva un figlio lei, visto che molti anni fa non si metteva il figlio in passaporto. Fino all'età di 14 anni non aveva un passaporto suo.
3: Wow.
4: Ci sta o non ci sta questa cosa?
3: Non lo so, ma può essere.
4: Se ti informi,
3: okay.
4: Ci sta.
3: E una signora italiana?
4: No.
3: Ah, marocchina.
4: Mi ha portato qua, sono rimasto con mio cugino a Torino.
3: Che era già qui in Italia?
4: Sì, stavano più grandi, molto più grandi. Stava qua a Torino, poi hanno arrestato mio cugino.
3: Ah, Madonna.
4: E sono partito con un amico di mio cugino per Roma,
3: okay.
4: Da mio zio.
3: Ok.
4: Sono rimasto con mio zio per 2 anni.
3: Sempre quando eri piccolino?
4: Sì.
3: Ah.
4: Ho lavorato al mare, al mare vendevo asciugamani. Da piccolo,
3: okay.
4: Ti dico.
3: Ma tipo quanti anni avevi?
4: Vabbè, calcolo il 90, 99, perciò se erano 8 anni.
3: E cioè tu a 8-9 anni già lavoravi?
4: Possiamo anche chiamarlo sfruttamento, ah,
3: sì,
4: senza nascondere.
3: Infatti.
4: Io ero ragazzino, non capivo niente.
3: Certo.
4: E da là ho preso anche crisi. Che fino adesso soffro di crisi, a volte svengo, forse perché ho passato molto tempo in mare a fare avanti e indietro con asciugamani, ragazzino.
3: Okay.
4: E poi sono andato da mio zio, sono rimasto con mio zio per 1 anno e mezzo, 2 anni, se n'è andato in Marocco per vacanze perché c'aveva i documenti, e mi ha lasciato con delle persone dove stavamo in affitto, una specie di baracca dove stavamo in 15 persone. Poi appena se n'è andato lui mi hanno chiesto l'affitto, io non ce l'avevo, sono uscito, ho dormito.
3: Quanti anni avevi quando sei rimasto solo così?
4: 10, 10 e mezzo. Ho dormito tipo sull'autobus, un notturno, mi ricordo ancora come oggi. Ho dormito sul notturno, ho andato e tornato, poi mi è venuto l'autista. Tu che fai qua? Chiamato i vigili. Poi sono venuto in vigile e mi hanno portato in una casa famiglia. Degli italiani. Sono scappato perché non capivo nessuno, vabbè, da ragazzino.
3: Ma sì, certo, c'erano una
4: e
3: nuova
4: poi
3: realtà.
4: La seconda volta che mi hanno preso, me l'avevo portato nella stessa casa famiglia.
2: Questo appunto era l'inizio della storia e ovviamente quello che mi ha stupito è come lui la raccontasse in modo così calmo e quindi si vede anche il cambiamento delle persone, perché poi appunto dopo ci racconterà che cosa è successo quando è uscito dalla casa famiglia, perché c'è stato praticamente fino a 18 anni e dopo si è ritrovato di nuovo solo e ovviamente senza nessun appoggio, è finito in giri che l'hanno portato in carcere e ha girato diversi carceri in Italia. E mi ha raccontato che quando in carcere ti resta meno di 2 anni da scontare, vieni rimpatriato.
0: E così è successo a lui.
2: Esatto.
3: Quanto tempo?
4: E poi da 18 anni, quando sono uscito, mi sono trovato per strada, non c'avevo un sostegno, non c'avevo una casa, mi sono trovato a fare impicci, furti di qua. La prima canna l'ho fatta così per scherzo, il primo bicchiere di birra per scherzo.
3: E poi?
4: Poi mi sono trovato in mezzo a birra. Questo è.
3: E senti, ma quando sei andato per la prima volta in carcere, in Italia è successo questo, no?
4: Sì.
3: E dove ti hanno mandato? Fuori da Roma?
4: Allora, la prima volta mi hanno dato 2 anni.
3: Ok.
4: Sono stato a Regina Celli per 7 mesi.
3: E com'erano là le condizioni in carcere? Un casino.
4: Vabbè, le condizioni in carcere in Italia si sanno. Sono rimasto là per 7 mesi, poi mi hanno trasferito a Agrigento.
3: E quanti anni avevi?
4: 18, 19 anni.
2: E questo appunto è il primo carcere in cui lui è stato, poi mi ha raccontato che è stato trasferito in un OPG, è stato in isolamento, a un certo punto lui dirà io sono diventato scemo, anzi no, sono diventato pazzo. E poi mi sono resa anche conto forse delle domande banali che facevo, perché era così lontano, diciamo, da ciò che era a me familiare, anche un po' come conoscenza della migrazione, questo era un'altra tematica, quindi gli ho chiesto qual è stata la cosa più difficile in carcere e lui mi ha detto, beh, forse l'isolamento, infatti era ovviamente prevedibile. E poi la cosa che mi ha colpito di più è stato il suo racconto di quando è tornato in Marocco con questo volo appunto di Stato italiano che l'ha rimpatriato, perché lì ha trovato la sua famiglia. Invece, come vi dicevo all'inizio, per me era scontato che lui fosse partito perché era orfano e se volevamo mandarlo.
4: Ma mi hanno trasferito.
3: Era la prima volta che tornavi in Marocco, sì, dopo tutto questo tempo.
4: Immagina che non ho riconosciuto nessuno in Marocco, né famiglia, né... non l'ho riconosciuto nel viso.
3: Certo.
4: Mia madre, fratelli, nessuno.
3: Ah, ma quindi ci rei lì, la mamma, fratelli?
4: Solo la famiglia. Casino.
3: Ma quindi è stata la tua mamma, anche quando tu eri piccolo, che ha detto va bene di mandarti?
4: No, mia madre pensa che non sia d'accordo. Se, come ti ho detto prima, come mi hai detto tu, se parti da per gente da là, non parti per piacere.
3: No.
4: Nessuno lascia la famiglia per andare da un altro posto, sia grande sia piccolo. Vabbè, io in quel momento non è stata la mia scelta. Magari è stata una scelta da mio padre e dalla mia famiglia, volevano un
3: darti
4: futuro migliore. Visto che là non c'era, volevano un futuro migliore, penso.
3: Certo, volevano darti una possibilità senza pensare alle difficoltà per un
4: io
3: bambino.
4: Io penso che sia questo, non voglio pensare a negativo, no. L'ho sempre voluto pensare così.
3: Ma certo.
4: Poi non lo so.
2: Ecco, qui si vede appunto il racconto che ci fa di questo Marocco che lui non conosce, e io poi mi sono imbattuta parallelamente appunto alle testimonianze e al mio ruolo di volontaria che svolgevo nel rifugio, dovevo anche leggere la letteratura per portare un po' avanti la ricerca sul piano teorico, e così ho letto un articolo di Silvia Federici scritto nel 99 in cui lei dice che durante gli anni 80 e 90 c'è stato un tentativo di redistribuire la riproduzione della forza da lavoro sulle spalle delle donne del sud globale. E questo mi è sembrato appunto che emergesse dalla storia di questo ragazzo, perché come dice appunto sempre Federici, cosa è successo? Il sistema delle adozioni è diventato un business multimiliardario. Ora, il suo caso non era un caso di adozione, però comunque era una storia molto simile, e quello che

0: sono mai entrato in carcere, ero regolare, avevo un... non era un permesso di soggiorno, era un documento di riconoscimento. Per avere il permesso di soggiorno in Grecia devi dimostrare di essere sul territorio da 7 anni. Lui era effettivamente il suo 7º anno per poterlo richiedere, ma in quell'anno hanno cambiato la legge. I 5 anni in cui tu hai chiesto l'asilo politico non vengono conteggiati in questi 7. E quindi sì, lui ha detto basta, me ne vado dalla Grecia e ritorno in Italia. Però in Italia sappiamo che non ci sono sanatorie in arrivo e quindi era sulla frontiera italo-francese, come quasi tutti i ragazzi del Maghreb, per tentare i documenti in Spagna, che sembra l'unico paese europeo che adesso ha aperto qualche possibilità.
1: Incredibile, e non stava raggiungendo nessuno, stava mirando i documenti direttamente.
0: Sì, esatto. E lui ci racconta come ha fatto poi a ritornare appunto in Europa, come tanti si è messo sotto un camion dalla Bosnia, e come tanti ci racconta le violenze della polizia. Forse parlando così molto bene italiano, il contrasto è ancora più forte quando lui ci racconta quello che fa la polizia ai corpi di queste persone. Se vogliamo sentirlo.
2: Direttamente, vai.
3: Pensa.
0: Eh
3: Non
0: sì.
3: so. Se sarebbe andata diversamente, sì. Eh no.
0: Com'erano gli operatori in casa famiglia?
3: Abbastanza, non mi ricordo qualcuno, non mi ricordo
0: Ah,
3: tutti. Sono
0: certo,
3: passati
0: ma
3: tanti anni,
0: infatti.
3: sono 14
0: Eh
3: anni, non
0: sì, eh
3: so.
0: sì.
3: Di più di 14 anni. Che sono uscite quando
0: Gli operatori in casa famiglia?
3: Abbastanza, non mi
0: Sì, un po'
3: ricordo
0: di anni.
3: qualcuno, non mi ricordo
0: Ah,
3: tutti. Sono
0: certo,
3: passati
0: ma
3: tanti anni,
0: infatti.
3: sono 14
0: Eh
3: anni, non
0: sì, eh
3: so.
0: sì.
3: Di più di 14 anni. E questa è la fine 2025. C'hanno più un'area, Ungheria e Croazia. Croazia
0: Ah, vanno in finale
3: e
0: in
3: Ungheria.
0: Grecia.
3: E
0: E
3: questa è.
0: senti, ma dicevamo della rotta balcanica dell'Ungheria. Quindi, secondo te, la polizia più violenta è quella ungherese? Si possiamo dire così?
3: Possiamo dire che se la vanno in finale Ungheria e Croazia. Croazia
0: Ah, vanno in finale
3: e
0: in Grecia.
3: Ungheria, finale. E penso il finale lo prendono i croati. Ungheria io sono stato, però mi hanno fermato al confine. Al confine poi ci hanno rimandato direttamente, ci hanno chiamato.
1: Può fare le classifiche, Erika, delle polizie, le classifiche.
3: Fatto così,
0: Sì.
3: ci hanno girato. Né assistenza, né hanno. Non gli frega niente. Stai bene, non stai bene, cazzi tua. Hanno fatto girare, ci hanno spedito in Serbia. Abbiamo camminato per una mezz'ora, abbiamo trovato i serbi. La
0: E com'erano i
3: polizia è
0: serbi?
3: serba. Uno schifo totale, ci hanno una specie di. Non comunque, sta molto bene. Una casa grande, diciamo, hanno fatto un commissariato artigianale. Ci hanno messo in un bagno. Posso dire che tipo queste sedie qua, in questo
0: Ok.
3: spazio qua, non è una cazzata, questa è
0: E
3: una
0: quante
3: cosa vissuta.
0: persone?
3: Eravamo in 27
0: Ma che
3: persone,
0: dici?
3: il bagno là, tasato, con la merda che saliva su, noi qua, non avevamo mangiato, non avevamo niente. E vi giuro, questa è una cosa. Poi se io
0: Ma
3: parlavi,
0: quando è successo questo?
3: non è mo. Io sono entrato a settembre, il 12 settembre sono entrato a Udine.
0: Quindi è
3: Perciò è una cosa
0: recente.
3: recentissima, una cosa manco l'altro anno posso dire, perché siamo al 2025,
0: 2025,
3: sì,
0: ah.
3: alla fine 2025. Ci hanno chiuso là per 6 giorni, poi dei 6 giorni ci hanno portato a Prešov, al confine del Kosovo, Albania e Kosovo. Poi da là
0: Avete
3: ho
0: ricominciato?
3: preferito entrare nella Bosnia.
0: Ah,
3: La Bosnia sono musulmani, prima di tutto.
0: chiaro,
3: Non
0: vero?
3: lascia perdere che ti dicono kamikaze, terroristi, questa roba qua, musulmani là, però come l'Islam no, troppo. Io non c'ho nessun problema con i credenti, cristiani, ebrei, un paese ateo, quello che ti pare. Però come ti trattano i musulmani, non ti tratta nessuno. In Bosnia, Cipro, ti chiedono se hai problemi, la stessa cosa che mi stai chiedendo tu, se avete avuto problemi da qualche parte, qua e là. Cercano di aiutarti. Poi dalla Bosnia sono entrato in Croazia.
0: Ok.

0: ci hanno preso, ci hanno.
1: Sì, lui appunto fa questo racconto che ci rimanda anche alla solidarietà che c'è sulla frontiera, perché c'è la violenza, ma appunto c'è anche chi supporta le persone come può, e questo racconto della Bosnia così solidare l'ho incontrato spesso, si ripete e anche appunto. Ci fa riflettere, è bello pensare che mentre noi siamo su una frontiera a dare una mano a qualcuno, c'è qualcun altro che lo fa da un'altra
2: E
1: parte.
2: quindi Erika, questa persona prima è stata più di una decina d'anni in Italia perché era stato portato dai parenti,
1: 14 anni.
2: 14 anni,
3: Sì, mandato giusto dai
1: Sì.
3: parenti.
2: Poi appena compiuto 18 anni è stato rimpatriato e poi ha rifatto tutta la traversata partendo dalla Grecia. Per
1: Esattamente.
2: arrivare, voleva arrivare in Spagna.
1: Esatto. E
3: Capito.
1: io a tante persone dicevo, mi ricordate il viaggio di Ulisse? Lui è stato uno dei pochi che ha colto questo rimando perché ha studiato in Italia e mi ha risposto sì, Iliade e Odissea. Altri mi hanno detto non lo conosco e lì ti rendi conto, io mi sono molto dispiaciuta, dico sono al dottorato, quindi ho studiato quasi tutta la mia vita, ma i miei riferimenti sono molto eurocentrici perché nel nostro sistema non entrano altri riferimenti. E una persona mi ha detto: io non conosco Ulisse, però conosco Ivan Battuta, che è un corrispondente di Ulisse marocchino che ha fatto la stessa cosa, è stato in viaggio per 10 anni, che è quello che poi purtroppo devono fare moltissime persone, anche chi non viene rimpatriato, ma semplicemente perché fanno richiesta di asilo. E ovviamente per le persone del Maghreb viene rigettata perché non ci sono le condizioni per come è pensato l'asilo politico in Europa, e quindi passano da un paese all'altro cercando di capire dove potersi regolarizzare, dove essere visibili.
2: Nelle 60 interviste che hai fatto, ti sono capitati altri casi in cui erano stati rimpatriati e poi hanno riprovato a tornare?
1: Sì, mi è capitato un altro ragazzo che si chiama Yassin e di quella intervista mi ricordo una cosa molto divertente che lui mi ha raccontato, che a un certo punto era rimasto senza soldi quando è stato rimpatriato in Marocco dopo che aveva fatto un corso di tedesco, anche la lingua non più facile d'Europa, quindi un corso di pasticceria, quindi sono persone che si formano in continuazione e si formano anche prima di partire perché tanti avevano già fatto il corso di lingua tedesca per andare in modo legale. Questa cosa poi non avviene ed è paradossale che poi lo rifacciano, però poi la Germania li rimpatria perché finisce il processo dell'asilo politico e non avendolo ottenuto, appunto vengono rimandati in Marocco e lui riviene in Europa passando anche lui per la rotta balcanica e a un certo punto mi dice sono venuto con i denti e io non capivo, dico scusa ma che vuol dire sono venuto con i denti d'oro? Io pensavo fosse una metafora e invece ha trovato in una casa in Serbia, una casa chiusa, questi denti d'oro di qualche signore anziano, non lo so, e che li ha venduti e gli hanno permesso di proseguire il viaggio.
3: Pensa.
1: Sì.
3: Ora, se posso un commento anch'io un po' eurocentrico, effettivamente sui riferimenti almeno mitologici, epici, volevo dire, quello di Ulisse mi era sovvenuto anche a me quando raccontavi di come lui, che parla effettivamente così bene italiano, con le cadenze dialettali, volesse ritornare a casa, sentendosi comunque europeo, qui essendo cresciuto e sentendosi comunque in qualche modo appartenente a questa terra e dovendo comunque fare un giro così largo fino in Spagna senza mirarci se non per i documenti e rimettendosi sotto un camion per fare il giro indietro. Sono storie veramente incredibili.
1: Se poi pensiamo che la Spagna è davanti al Marocco, ancora no? La geografia che ci rimanda tutto il nostro privilegio, perché noi possiamo farlo benissimo prendendo un traghetto da Agadir, no, da Tangeri alla costa di Cadiz, Spagna.
3: Ci sembra di sentirle, spesso ne sentiamo direttamente con persone che conosciamo, ma quando andiamo poi così a fondo le sentiamo così dettagliate ed è solo la prima, fra l'altro, che stiamo sentendo, a me almeno lasciano sempre, insomma, impressionato storie come questa.
1: Probabilmente perché ci dicono tanto della nostra società. Infatti, un altro audio che vi volevo proporre è non di una persona esiliata, ma di un nostro, come direbbe una certa destra, di un nostro connazionale. E, è un caporale siciliano che infastidito dalla richiesta di questa persona di avere giustamente il suo salario, tra l'altro non solo per lui ma per tutta la squadra, perché io conosco questa persona durante Ramadan, era mezzanotte, noi volontari davamo uno spuntino e lui mi guarda e mi dice ma tu sei marocchina? E io gli ho detto no, guarda, sono calabrese, che però effettivamente davanti al Marocco, quindi i miei tratti spesso venivano confusi, e questo mi ha, diciamo, permesso di superare una certa barriera etnica, fra virgolette, che poi chi ci dice che cos'è etnico, ma qui forse dovremmo fare un'altra puntata e quindi non mi addentro, però ecco, lui si avvicina, allora mi fa sentire questo audio, mi dice: io ho passato tanto tempo fra la Calabria e la Sicilia, ti faccio sentire che cosa mi ha detto questa persona.
4: Fratello, ascolta, ma volete soldi? Io sono senza soldi, 500 euro, guardate quanti euro. Ci ho dato 2200 euro, ma vi sembra quanto avanzate di soldi? Forse già siamo a fare. Volete quale soldi volete? Io prendo la pistola e caputo tutto fuori, sì.
3: Prendo la pistola e caputo.
1: Sì, e vi sparo. E lui si presenta da me con un fogliettino in cui c'era scritto casse 208, 219, 587, tutto era come facciamo, no, le tabelle a scuola, elementari, tutte una sopra l'altra, per fare poi la somma totale. E io gli ho chiesto: scusa, ma quanto vale una cassa? 1,50 euro. E quindi in totale veniva 600, circa 6.500 euro. E dall'audio si sente che questa persona gli dice: te ne ho dati 2.500, che cosa vuoi di più? Ma appunto, da questo piccolo preventivo, diciamo, ovviamente fatto a mano, perché parliamo di persone senza documenti, quindi ricattabili, e lui era veramente costernato, perché diceva: io non ho potuto pagare la squadra e la squadra chiedeva i soldi a me, perché lui era una sorta di intermediario, parlando un po' di italiano evidentemente, che poi anche il suo italiano insomma era un po' precario, però comunque io ho compreso quello che mi voleva dire. E ecco, ho voluto cominciare con questo audio prima della sua voce, perché ci dobbiamo mettere in gioco anche noi se vogliamo un po' cambiare le cose, quindi fa male sentire questo perché ci riguarda.
3: Dove lavorava?
1: A Paternò.
3: A Paternò.
1: A Paternò, però c'è una, il suo audio comincia con una lista di lavori che ha fatto appunto in campagna, e poi ci dirà che a Paternò ha visto un certo tipo di violenza. Noi che parliamo sempre della violenza, no, degli altri, invece lui parla della nostra.
3: Con lui parlava in arabo?
1: No, con lui parlava in italiano.
5: Prendere il suo soldi,
6: tu lavori e loro prendono i soldi.
5: Sì, a lavorare costa la maratore, la giardino, costa la lavorare la campagna, la urivi, la uva, la cilese, la costa la tutti.
6: Ma no? Hai lavorato in tutta Italia tu, da sì. Sicilia fino a Cremona?
5: No, Sicilia, questa la Regione Calabria, questa l'arancia, olivi, questa la alebari, cerlesi, olivi, questa la bari, come si chiama, ciuri, la cilesi.
6: Ok.
5: Alle Sicilia costa la patatina.
6: Ok.
5: Sempre in giro.
6: Ok.
5: Villa Litorno costa lavorare la pomodori.
6: Ma come ti pagavano in questi lavori?
5: Sì, 60, 80, 50.
1: Ecco, qui lui ci racconta un po' da dove viene il cibo che noi mangiamo, pretendiamo, no, di avere sempre la frutta, sempre la verdura, però è da queste condizioni che ci arriva.
7: Tra l'altro anche la Toscana non è immune assolutamente dallo sfruttamento, proprio per la grande distribuzione di ortofrutta principalmente.
3: Sì, sì, senza contare che poi, come abbiamo raccontato anche negli scorsi punti radio, fra i grandi colpevoli c'è anche la grande distribuzione che fa serribassiste, permette, anzi pretende che questo sia. In mezza Italia, in tutto il sud ha
1: Sì.
3: lavorato, ma come, cioè, scusami, la domanda è ingenua, ma come si muovono? Come funziona così tanto, così spesso? Sono portati?
1: No, chiedono fra di loro,
3: Passaparola?
1: passaparola, sanno dove appunto la raccolta delle olive, dov'è in questo momento, un amico gli dice vieni, e un ragazzo un giorno mi ha fatto sorridere perché quando io gli ho detto dove dormivi, l'intervista era tutta in inglese, però lui questa parola me la dice in italiano, mi fa posto letto, tanto tutti lo sanno in Italia cos'è. E quindi anche lui, questo signore, diciamo che la particolarità di questa storia è che non era un ragazzino. Questo è un signore di 42 anni, si sente anche dalla voce, che ha venduto due ristoranti, ha guadagnato 60.000 euro da questa vendita e da questa vendita. Lui era ovviamente dispiaciuto, cioè lui mi ha detto se io tornassi indietro non lo farei e notavo che tutte le volte ritornava sul tema del divorzio. Mi ha detto tutti i miei problemi sono cominciati quando io ho divorziato e però questo divorzio è avvenuto 10 anni fa e mi ha fatto riflettere perché appunto ci sono tante teorie che parlano dei programmi di adeguamento strutturale e dell'impatto, cioè che cosa sono i programmi di adeguamento strutturale? Sono delle riforme economiche imposte ai paesi del sud globale, dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale negli anni 80 circa per finanziare i propri debiti e ricevere prestiti, per esempio le liberalizzazioni, gli scambi oppure la privatizzazione. Questo che cosa ha comportato? La famiglia, intesa appunto come famiglia nucleare, è stata messa in crisi dalla disoccupazione, dalle condizioni economiche e in questo caso è evidente come per lui sia stata una rottura quel divorzio, ma non solo una rottura, diciamo, personale, ma proprio come progetto di vita, come se da lì fosse andato un po' tutto a rotoli. E poi mi ha raccontato appunto che a Paternò lui ha visto dei bambini, lui li chiamava bambini, però poi ho scoperto che avevano 15 anni, un po' come i suoi bambini, perché lui aveva tre bambini dai 10 ai 22-23 anni, il primo 23 e l'ultimo 10 anni. E quindi ho capito anche l'impatto di un padre che vede che vende due ristoranti per dare un futuro a questi bambini e poi a Paternò trova degli altri bambini con delle pistole in mano che devono fare paura alle persone migranti, che forse rimangono spiazzati proprio da questa violenza giocata da questi ragazzini. E infatti lo dice a un certo punto che hanno proprio sparato.
5: Ce l'ha sparato qua la terra, qua.
6: Oddio, per farvi paura.
5: Sì, lui malata, vai, vai, fai, lui malata. Questo è una persona, il piccolino qua, la spara. Non lo dentro
6: No.
5: la polizia parla lì,
6: Ah,
5: io,
6: ma la polizia è
5: bambino.
6: venuta. E
5: Sì.
6: che ha fatto?
5: Ok, dopo chiamato.
6: Ah.
5: Oh, vai, vai, dopo chiamo.
6: Ma non sono venuti?
5: No. Tutti mafia, mafia.
6: Ah, ma voi dove dormite?
3: Dice tutto molto chiaramente, mi sembra, sì. Ma e lui perché, forse per la stessa ragione della voce che abbiamo sentito prima, si trovava lì?
1: Lui si trovava lì perché, appunto, tra l'altro, con due fratelli in Italia, e anche qui, come. Io gli ho chiesto perché non sei andato da loro, ma lui mi ha detto: Io sono grande, ho tre bambini, non voglio chiedere, voglio farcela da solo. E queste persone ci danno una grande lezione anche per come la migrazione viene sempre presentata, con le immagini che ci vengono presentate, ne consumiamo continuamente dei migranti, delle morti, di questo necropotere, della violenza, però in realtà io ho riscontrato anche tantissima autodeterminazione perché questa persona mi fa vedere la foto del figlio più grande con un grande orgoglio e mi ha fatto anche molto commuovere perché il figlio sta studiando all'università e sta studiando a New York ed è partito nel 2021 proprio quando il padre ha venduto questi ristoranti. Quindi è anche un modo per uscire da la solita narrazione vittimizzante, dare dignità a queste persone raccontando il loro progetto migratorio. Perché sebbene lui dica certo, io prima ero il capo, mi svegliavo la mattina, andavo al bar, prendevo il caffè, mi facevo la doccia e poi andavo al ristorante con calma. Ora mi sveglio alle 3, alle 4 di notte per andare a raccogliere le olive, però ha un figlio che studia a New York e ne mantiene altri due. Quindi ecco, secondo me era giusto raccontarlo e ce lo dice proprio all'inizio, però per sorpresa me l'ho lasciato un po' come flashback. Su.
6: Allora metto, vai. Quindi tuo figlio è a New York?
8: Sì, 3 anni. 3 anni adesso la vivo a New York.
6: Ma 3 anni che non vi vedete anche?
8: No, questo lo finiamo, la studiare, la Marocco è andato a New York, capito?
6: Ha fatto liceo?
8: Sì.
6: Liceo? Era bravo a scuola, quindi?
8: Sì, bravo a scuola, questo è andato da soldi, è importante i soldi, non ci soldi, non ci è andato all'America.
6: E quanto costa l'università, quindi, a New York?
8: 18.000 euro. E io l'ho pagato.
6: Mamma mia. Ma in totale o tutti gli anni?
8: No, questo è un anno tutti. Pagati. Okay. Un anno tutti. Costa 6.000, ancora 5.000, ancora 3.000. Costa il vestito, il telefono, le paga. Capito?
6: E
8: ma
6: per dormire glielo dà all'università o deve pagare lui?
8: No, questo adesso la dormire costa la scuola.
6: A scuola, all'università.
8: La scuola, la CC persone, capito?
6: Sì, Jamila, Kulia?
8: Sì, bravo.
6: Dorme lì, ok. E quindi fa psicologia tuo figlio? Dottore
8: sì,
6: di...
8: dottore della testa, sì.
6: Psicologia?
8: Un anno finiamo.
6: Ha finito?
8: Finito.
6: Quest'anno finisce?
8: Sì.
6: Fate la festa.
8: Sì, ciao.
1: Inshallah. E mi ha colpito quando ha detto facciamo la festa. È una festa di tutta la famiglia, è un progetto collettivo. Mi ha molto toccato. Non so se anche a voi vi rimanda la stessa emozione, però è stato l'ho trovato veramente di grande impoteramento.
3: Davvero sì, e anzi mi richiama la storia di un caro amico e compagno qua di Firenze, fra l'altro spesso ci ascolta, non dico il nome ma insomma lo saluto, la cui sorella, grazie al suo lavoro nelle campagne toscane a raccogliere olive, è arrivata a studiare all'università qua a Firenze, anche lei è una storia simile, è una storia che si può mettere a fianco di questa, insomma, e speriamo anche per lui, di lei, di fare una gran festa, insomma.
1: Inshallah. E sempre questa persona mi racconta che sulla rotta, perché lui ha fatto la stessa rotta balcanica, ci sono queste scale che vengono messe da una parte e dall'altra, il filo spinato, insomma l'immagine che possiamo avere un po' dai vari filmati che abbiamo visto, però io non avevo mai visto l'immagine di queste scale. Lui mi dice no, ma ce ne sono tantissime, tipo 10, perché così se arriva la polizia una la togli, una la metti, e attraversare da una parte costa 300 euro, più 300 euro scendere dall'altra. Qualcuno per pagare meno si butta, così paga solo 300 per salire e poi una volta che sei salito ti lanci e risparmi in qualche modo. E le sue parole mi risuonano nelle parole di un'altra persona sempre marocchina, ma un bambino, come direbbe quest'uomo di 42 anni parlando dei quindicenni, perché ho incontrato sulla frontiera un ragazzo che si chiama Yassin, appunto un ragazzino che aveva 17 anni, sembrava anche più piccolo, e quando è partito aveva 15 anni, e lui è partito da una famiglia diversa rispetto a quella che abbiamo appena sentito. Lui non aveva il supporto dei suoi genitori, anzi era lui che doveva supportare loro non sapevano né leggere né scrivere, e lui sentiva di non avere una prospettiva in Marocco, e quindi lui è partito senza dire niente alla mamma, perché invece c'è qualcuno che si consulta, quindi anche il processo non avviene per tutti allo stesso modo, c'è qualcuno che aspetta un po' di convincere o di avere il supporto. Lui invece ha chiamato la mamma quando già è arrivato in Turchia. E quindi la povertà materiale qui è sinonimo proprio di mancanza di progetto, e tantissime persone mi dicevano il n'y a pas l'avenir, non c'è futuro. È per questo che lasciamo i nostri paesi. Quando diciamo loro mi raccontano, cominciano a raccontare, io spesso gli chiedo: ma sapevi che il viaggio era così difficile? E questa è una domanda che ho fatto anche a lui, perché la sua storia è veramente una delle più particolari, e possiamo sentire la sua voce, che sarà in arabo, poi insomma ce la raccontiamo.
9: sarei tornato. Lei ha detto va bene.
1: Certo, immagino che era molto dispiaciuta e anche preoccupata. Il
3: traduttore.
1: Esatto.
3: Sì.
1: È stato difficile questo viaggio?
9: نعم اتخيل انها كانت حزينه جدا ومقلقه لكن هل كنت تعلم كم سيكون هذا السفر صعبا
8: لا no.
1: E come hai fatto a capire tutte le cose? Le hai imparate in Turchia?
9: وكيف فهمت كل هذه الامور هل تعلمتها في تركيا
8: yes.
1: E lì hai trovato una piccola comunità marocchina?
9: وهناك وجدت مجتمعا مغربيا صغيرا
8: no, كبير
1: grande molto grande
8: ed
1: erano persone più grandi di te
9: نعم كانوا اشخاصا اكبر مني سنا نعم كنت التقي بهم دائما
8: ok
1: Lui appunto ci racconta chi era con lui in questo viaggio e qui possiamo anche un po' cominciare a capire come ragiona la mafia sulle frontiere. Ovviamente è molto più facile ingaggiare un ragazzino solo di 15 anni perché è più vulnerabile e infatti è quello che succederà poi nella sua storia. Lui si trova in Turchia. E lì che cosa succede? Lui ha visto morire dei suoi amici che erano partiti con lui, quindi ragazzini minorenni, e a un certo punto quando scoprono, era diciamo abbastanza evidente che lui fosse minorenne, lo portano in un orfanotrofio a Kirkelin in Grecia. Dall'orfanotrofio lui voleva scappare e chiama un muharibin, cioè un trafficante, un uomo marocchino, che gli chiede 200 euro inizialmente, ma lui questi 200 euro ovviamente non li aveva. E quindi che cosa succede? Da quel giorno lui comincia a lavorare con la mafia, ma questo riscatto comincia a salire. Cioè a un certo punto il suo riscatto è di 22 milioni di dinari marocchini, che in euro è 21.000 euro. Quindi se non aveva 200 euro, immaginiamoci se poteva avere
3: 100 volte tanto.
1: Esatto. Sì. E quello che mi ha colpito di questa storia è proprio la violenza estrema che ci sorprende a noi in Europa perché diciamo che paghiamo il prezzo appunto di aver tralasciato l'altro nelle nostre concettualizzazioni. Cioè noi abbiamo dato per scontato l'umanesimo, l'abbiamo esportato. E a un certo punto però queste storie ci mettono davanti alla rottura di questo patto umanista che invece abbiamo legittimato come unica verità, come unica realtà. E a proposito di verità, una volta sulla terrazza nel rifugio trovai un foglietto dove c'era scritto «Sto dicendo la verità, I'm telling the truth» e poi c'era anche la traduzione in arabo. Cioè, mi sono veramente domandata, questa è una delle frasi essenziali da imparare? Perché? Perché tutto il nostro sistema è eurocentrico, noi siamo centrati su noi stessi e diamo per scontato che questi ragazzini passano per queste frontiere così sfacciatamente violente e poi pretendiamo che stiano nelle nostre comunità le nostre regole. E questo ovviamente non torna poi, no? E chi come noi ha lavorato nel sociale lo sa bene, poi quello che succede nelle comunità, si ripete la violenza perché è l'unico linguaggio che purtroppo hanno conosciuto, come sulla frontiera, sono state tante le volte in cui ci sono state delle risse, ma principalmente durante qualche partita dove emerge un po' la questione identitaria, perché poi questi ragazzi che cosa fanno? Loro per affermarsi usano diciamo questa forma di potere come un fattore di legittimazione di appartenenza perché in questo modo distopico, cioè poi non voglio diciamo neanche romanticizzare, però è l'unico modo che loro hanno di rispondere al primo comandamento dell'Occidente che è appunto non fare del male e loro rispondono come soggetti del sud globale non subire del male. E quindi poi entrano in queste realtà, da cui poi ovviamente è difficilissimo uscirne. Quindi, come ci ricorda la geografia del potere, dobbiamo diciamo stare attenti a non cadere in questo idealismo ingenuo e ricordarci che comunque c'è sempre nella relazione poi un gruppo A che impone l'azione e un gruppo B che la subisce e quindi la relazione è dissimmetrica ovviamente. Però è anche vero, come diceva Foucault, che il potere diciamo non si acquista ma si esercita da punti innumerevoli. Quando ho letto questa frase mi è venuta in mente la frontiera, perché mi è sembrato proprio centrale. La frontiera viene divisa fra tantissime mafie, si divide in pezzetti, c'è la frontiera del gruppo della mafia afghana, di quella siriana, di quella turca, di quella marocchina. E però Foucault dice che anche laddove c'è potere c'è resistenza. Tuttavia, quest'ultima, la resistenza, non è in una posizione di esteriorità rispetto al potere. E mi viene da pensare che questi ragazzini l'hanno capito. È per quello che loro stanno poi in quelle dinamiche. Questa è una mia lettura.
3: Molto, infatti secondo me parole così sono un attimo da riflettere. Per me innanzitutto forse è il momento di mettere un attimo
1: Una
3: una
1: musica.
3: canzone e risentirci fra qualche minuto. Grazie Erika intanto di tutto questo, ma è soltanto un intervallo quello che stiamo per fare.
1: Ma io metterei la canzone preferita di Yassin.
3: Vai.
1: Siete pronti? Baby Gang. Che la troviamo. No, non la troviamo.
3: Non la troviamo.
10: Il primo pezzo che c'era sul file era questo, era Yunus Bowman.
3: Mettiamone un'altra, Erika. Quella di Yassin dopo.
1: Quella di Resto in dopo, vediamo se la troviamo. È
10: Questa ce l'ho.
1: vero, hai ragione. No, forse la troviamo. No, non c'è, effettivamente mi è sfuggito qualcosa e possiamo metterne un'altra. Vi porto allora in Sudan con una delle mie canzoni preferite, perché poi ballavamo anche al rifugio, dopo cena, fuori c'erano meno 15 gradi, non avevi voglia di tornare a casa, ma avevo quasi voglia di dormire là con loro. E una delle canzoni più belle era So Sad, di un DJ, appunto sudanese.

0: Ed eccoci qua, siamo nel Ponte Radio delle Radio Sorelle, ora in quota Radio Wombat, e se vi foste appena collegati, stiamo parlando appunto di rotte migranti in maniera molto più approfondita di come siete abituati.
1: Erika, ti volevo chiedere, ci hai appena raccontato la storia di Yassin che dal Marocco è arrivato in Turchia per poi fare la rotta balcanica. Ma una cosa che non mi è chiara è come fanno ad arrivare in Turchia dal Marocco?
2: Eh sì, questa è una storia che accomuna tutti ed è il primo step, che è il più facile, perché loro ci arrivano con il visto. Hanno diritto di stare poi in Turchia 90 giorni. Ma in realtà poi ogni scusa è buona per il governo turco per metterli in carcere o comunque per rispedirli in Marocco, come è successo poi ad Ayoub, che è un po' diciamo il corrispettivo di Yassin. Ayoub ha 27 anni, ma la sua storia è cominciata quando aveva l'età di Yassin. A 17 anni lui è partito. In questo caso lui ha convinto la nonna affinché convincesse la mamma. Quindi qua vediamo un po' come emerge anche la sfera femminile, e lui, una volta che si è trovato in Turchia, voleva semplicemente, come tutti i ragazzi di 17 anni, vedere un posto nuovo, perché non veniva da una città turistica in Marocco. Ma lì la sua vita cambia radicalmente, perché è uscito fuori a fare una passeggiata e aveva dimenticato il passaporto in hotel, ma la polizia turca non parla né inglese né arabo e l'ha portato in carcere, e ce lo racconta appunto al minuto 2:57.
0: Va bene così.
2: Siamo su Yassin, ma passiamo ad Ayoub.
3: E quindi tu sei andato a scuola fino a quanti anni?
0: Due minuti?
2: Sì, due minuti e 57.
3: And how many people in this camp?
4: In this time is. I don't know the number, but it's more 500 or more that.
3: 500 people.
4: Yeah, but it's new every time. In this moment, have a lot of people from Iran, from Pakistan, from Afghanistan, everywhere, and Asia and Africa. So.
3: In one room, they put you each one in room. Or how does it work inside?
4: 12 person in one room.
3: Okay.
4: I told you it's. Is racist people there, I think he...
2: Ecco, lui qui ci sta raccontando che è stato portato dalla polizia in un campo di Edirne, che è una cittadina al confine tra Grecia e Bulgaria, e è stato costretto a togliersi i vestiti davanti a tutti in modo pubblico e umiliante, e la polizia gli ha detto: o firmi il rimpatrio o resti qui un anno. Quindi questo è un ricatto, perché ovviamente lui dice: io non torno perché non ho fatto niente di male per essere arrestato. E mi dice anche che in realtà lui questo non me lo dice, me lo scrive, perché dopo ci siamo scambiati i numeri di telefono e lui mi ha detto: io non ti ho potuto raccontare tutto perché in un'ora come faccio? Ci siamo potuti conoscere perché siamo andati a fare delle passeggiate, comunque faceva freddo, ma quel giorno il tempo era bello, e piano piano, appunto, fuori dalla registrazione, lui mi racconta che poi un po' come Yassin ha cominciato a collaborare con i trafficanti sulla frontiera, e mi dice: ti faccio una promessa, ogni settimana ti mando un pezzo della mia storia, e così adesso io ho 20 pagine della storia di Ayoub che sta scrivendo da solo. E io poi gliel'ho rimandata, una volta che lui ha perso il numero di telefono, gliel'ho rimandata al nuovo numero, ho detto: questa è la tua storia, facci quello che vuoi, gliel'ho rimessa in ordine. E in questo racconto lui mi dice che appunto chi rifiutava di firmare questi documenti del rimpatrio veniva messo in una stanza solo per tre giorni, e le guardie dicevano: la Turchia non è obbligata a nutrirti, e davano una ciotola al cane e a lui lo lasciavano senza cibo, e facevano appunto anche altre torture psicologiche, soprattutto sull'ora di andare a dormire. Mi ha scritto in uno di questi suoi racconti che mi mandava, che mi arrivavano poi soprattutto di notte, perché anche Ayoub è andato in Spagna dove sta lavorando nell'agricoltura e mi ha detto che ci svegliavano per fare delle ispezioni, ma in realtà era solo per infastidirci, finché lui ha trovato il suo modo di reagire e ce lo racconta.
4: Named Ozel Guberlik, like security, but he's a sore racist. He beats the people. He maybe if you don't do if you do something he don't like it, maybe you stay today without eat, without nothing. He give he put it me in one room. I see the dog. He give the food to the dog, and I don't. He don't give me to me. That is he wants to play with your mind. You understand me? So after that, I lift this cup.
5: And how?
4: I drink how you shampoo. Live? I drink shampoo. Yeah, we drink shampoo. We are seven guys there in this moment. I tell him if we I kill myself. You don't kill.
2: Lui dice se muoio preferisco uccidermi da solo e questo è il necropotere, no? Non hai molte possibilità. O migri o muori. E questi ragazzi sulla frontiera lo capiscono subito perché appunto sulla frontiera in qualche modo la violenza non è solo, non è più monopolio dello Stato, ma poi ci sono altri attori e questi attori loro li conoscono e sono costretti a interfacciarsi ogni giorno e quindi ecco che poi passano forse anche in qualche modo dall'altra parte a un certo punto. E lui poi ci racconta anche che dalla Turchia è andato in Grecia e questo tentativo l'ha fatto 7 volte e a un certo punto lui cerca sul telefono una foto che voleva farmi vedere e a volte davanti a queste immagini si rimane veramente senza parole perché sono immagini dove i loro corpi raccontano tutto ed era una schiena completamente ricoperta da bastonate e lui mi ha detto che dopo aver subito quella violenza comunque non si sarebbe fermato.
6: Era la sua schiena.
2: Era la sua schiena, era la sua schiena e a un certo punto, quando lui scrive in uno di questi racconti che mi arrivavano la notte, scrive una frase molto bella. Mi ha detto: a un certo punto ho iniziato ad affrontarli in silenzio, che diventò una sfida. Ho acceso le coperte e provai la soddisfazione perché ero io ad infastidirli. Quindi si cambia, no? la posizione di potere, il servo, il padrone, no? Quelle cose che si studiano a scuola ma che poi questi ragazzi sperimentano. Poi ho chiesto anche ad Ayoub se ci fosse stato, diciamo, qualcosa o qualcuno che gli ha dato la speranza per proseguire durante questo viaggio così, così duro e così lungo anche, perché poi lui è stato in Grecia e ha ripreso il suo viaggio oggi che ha 27 anni, quindi da 17 a 27, 10 anni li ha passati così sulle varie frontiere. E gli ho detto: ma c'è qualcosa che ti ha dato la speranza? E lui mi ha detto: sì, qualcosa, qualcuno c'è, e ce lo racconta. Al minuto 38:53.
4: I tell him just take ticket for me online. I have one year and 3 months now. We don't talk together.
5: And because you are angry with him.
4: I told you. He think you are in Europe, you are the best, you now you have the best life. But so, nobody he know what happened for you. So it's good if I help myself.
5: That's and what give you hope? What give you the positive energy for continuing?
4: My girlfriend.
5: Ah, okay.
4: She's in Germany now. Also.
5: Ah, okay.
4: She's in Hamburg now.
5: But she's from Morocco as
4: She's
5: well.
4: From Morocco okay. Also. We studied together.
5: At school?
4: Yeah. I know, before more 10 years.
5: But so you don't see each other?
2: E qui vediamo appunto...
6: E che ti ha risposto?
2: Come?
6: All'ultima domanda, che ti ha risposto?
2: My girlfriend.
6: Sì, no, quando gli hai chiesto e non vi vedete?
2: No, Lui mi ha detto che hanno provato a rincontrarsi perché appunto lei è in Germania e lui ha passato questo ultimo anno a lavorare in Italia, fra le varie campagne al sud, al nord. Lui ha fatto di tutto, dall'imbianchino a raccogliere le olive. Però non si sono mai riusciti ad incastrare e mi ha raccontato, mi ha detto meglio così, perché una volta in questi 10 anni sono riuscito a vedere la mia mamma e era meglio se appunto non ci fossimo visti, perché lei mi ha detto: mamma mia, ma come stai? Lui era, faceva pugilato prima, aveva un fisico tonico, sempre magro, ma adesso quando l'ho incontrato io era veramente molto magro e mi ha detto appunto di avere il diabete dalla nascita. E un giorno io gli ho detto: ma sai, in Italia c'è la protezione speciale nei casi di cure più per malattie, diciamo, importanti come la tua, un diabete, magari devi prendere l'insulina. E lui ha detto: no, io non voglio prendere il documento tramite questa via, perché io non voglio farmi l'insulina, non voglio essere dipendente dalle medicine. Conosco il mio corpo, anche quando camminavo sulla frontiera sapevo quando il mio diabete era alto e quando era basso. Quando era alto cominciavo a camminare, quando era basso prendevo un po' di zucchero. Sul mio corpo decido io. Questa è stata una grande lezione, una risposta molto forte.
7: Molto.
2: Sì. E anche, secondo me, anche il racconto della fidanzata, quando lui dice: la mia ragazza è lì perché lei ha studiato, ha continuato a studiare, ma loro studiavano insieme, hanno fatto un istituto industriale, studiavano tante materie scientifiche. E qui secondo me c'è il rimando di come in qualche modo la frontiera sia non solo razzializzata ma anche sessualizzata. Per lui, che poi non ha proseguito gli studi, la sua fidanzata è andata in Germania legalmente, sta facendo un percorso di formazione, sta studiando ingegneria. Ecco, l'altra faccia della medaglia, che chissà lui in questi 10 anni che cosa avrebbe potuto fare se avesse avuto una risposta positiva dalla Germania, come tanti che fanno domanda ma queste domande vengono rifiutate.
1: Però lui comunque tramite il telefono poteva, cioè in questi 10 anni che ha passato insomma in Grecia, in Turchia eccetera, ci stava in contatto.
2: Sì, sì, lui ci stava in contatto, mi ha raccontato che si sono ritrovati su Instagram, ovviamente un amore contemporaneissimo, e avevano cambiato entrambi Instagram, si sono ritrovati così e ho fatto la stessa domanda a un altro ragazzo algerino, no? Ho capito dopo che questa domanda non veniva mai capita subito, quindi non sapevo se era l'inglese, se era...
6: La domanda su chi ti ha dato la forza.
2: Esatto, quella. E dopo un po' ho capito che effettivamente dopo 10 anni capisci che devi contare su te stesso, no? Però c'è sempre un aspetto, diciamo, che ti dà un po' di coraggio in più. E la risposta di un ragazzo algerino ci ricorda quanto le frontiere abbiano ancora un residuo coloniale molto forte, perché le frontiere sono ancora spazi di controllo e di ricolonizzazione. E questo ragazzo ci dice: sai, quando ero sulla frontiera ho pensato a mio nonno. Io ho detto: ma come mai a tuo nonno? E lui ci dice: ma perché mio nonno era stato, quando appunto l'Algeria era ancora una colonia francese, mandato in Indocina a combattere e da lì è tornato a piedi e ho realizzato che ha fatto la mia stessa strada. E ce lo dice al minuto, è la parte B di questa intervista. E ce lo dice subito.
5: Tell me again, please, this history of your grandfather.
8: My grandfather, yeah, yeah. My mom. The French, the occupation French, they had a war in Landushin. In China or in Japan, I don't know Landushin where it is.
5: I will check
8: it. Sorry, in Asia, Landushin called. So they had a war there. They took a lot of Algerians. My grandfather was with them. He fought with them, I don't know, a year like this. Then he ran. He ran and came from this road. It took 2 years or 3 years in this world. Then to Spain, then he entered Algeria and gone back to Algeria.
5: I can't believe it.
8: Yes.
5: The destiny make you in the same road. Yes, Balkan,
8: yes.
5: Road?
8: Yeah, the Balkan road, yeah.
5: Italy,
8: but from
5: France,
8: China, from China he walked. Like 2 years, I think. 2 years walked.
5: Oh my God.
8: Yes.
5: Do you have this history? Someone wrote this?
8: Yes, it's good. Yeah.
5: Maybe, I don't know, maybe there is someone that in Algeria have done this, taking the history of old people.
8: Man.
5: You don't know.
2: E a quel punto ho anche capito che le cose più intime vengono dette quando spengevo il microfono, il registratore. E quindi in questo caso gli ho detto: per favore, ridimmelo, perché era veramente troppo, troppo bello.
1: Io infatti riguardo a questo volevo chiederti una cosa. Cioè, le persone, quanto facilmente, con quanta facilità riuscivi a entrarci in confidenza, dopo quanto tempo, se appunto il microfono era una cosa che le condizionava e se si sentivano a loro agio a contare tutti, insomma, questi passati intimi della loro esperienza?
2: Allora, io usavo il telefono, il registratore del telefono, quindi diciamo non avevamo una grande interferenza tra noi due, tra me e l'altra persona, e poi ho anche capito che era qualcosa che avveniva molto naturalmente. Una volta una mia amica che studiava fisica mi ha detto che noi siamo elementi della natura, ci attraiamo e ci respingiamo, e così io mi sono attratta e allo stesso tempo loro sono stati attratti. E poi c'era qualcuno che magari voleva denunciare qualcosa, come il signore appunto di Paternò, e allora è venuto lui da me. E poi alla fine, proprio l'ultima settimana, quando stavo mettendo a posto gli ultimi appunti, mi sono detta: certo che ho intervistato delle persone molto inquiete, chi mi ricordano? Allora, io oggi sono a Firenze, ma abito a Prato, ma sono nata in Calabria, ma ho fatto ricerca sulla frontiera e adesso sono a Marsiglia a portare questi dati. Quindi ho intervistato qualcuno inquieto come me, solo che io, appunto, la mia bianchezza non viene definita dai miei tratti, dal mio passaporto, e quindi mi sono sempre chiesta se non fossi nata da questa parte del Mediterraneo o dall'altra, forse il mio destino sarebbe stato molto più simile,
1: certo,
2: a loro.
1: Che l'abbandonare, magari dover abbandonare, essere forzati a abbandonare i propri affetti, i propri amici, questo magari in comune, però il percorso tramite il quale è radicalmente diverso.
2: Esattamente, sì. E questo ragazzo algerino mi ha raccontato, si sente anche dal suo inglese, è un inglese perfetto, che lui ha studiato legge all'università, come il padre, che è avvocato. Però lui ha detto: a un certo punto io ho smesso di fare tutta quella trafila per diventare poi avvocato. Lui ha studiato solo legge all'università, non ha proseguito perché non c'è lavoro, c'è inflazione, non si trova lavoro. Ha detto: ci sono tantissimi avvocati che poi sono a spasso, e il salario minimo a un certo punto mi dice è 90 euro. E io penso di aver capito male, dico forse c'è un problema con l'inglese, gli ho detto 900, e lui mi ha detto no, 90 euro al mese. E ce lo racconta appunto al minuto 2:37, ci racconta un po' della sua storia di questi avvocati algerini.
5: Your brother and sisters, they finish?
8: Nobody? No, I'm the only one.
5: Okay.
8: Yeah. I had a big sister. She studied in university, but she didn't finish.
5: The same,
8: yeah.
5: Law?
8: She gets married, okay? So,
5: okay.
8: I am the only one who...
2: E appunto lui dice: io sono l'unico della famiglia che ha studiato, ma nonostante questo lui si è inventato tantissimi altri lavori. A un certo punto mi dice che lui appunto, lasciata l'università, si prende una licenza per guidare i camion, e poi comincia un piccolo business con i box della pizza. E io gli dico: come è andato questo box? E lui mi dice: ma insomma, perché ci volevano più investimenti, ma io non avevo i soldi per investire in questo business. Allora che cosa fa? Comincia a studiare il tedesco per andare legalmente, ma anche lui viene rifiutato dalla Germania. E a un certo punto appunto mi racconta di delle condizioni un po' economiche che ci sono in Algeria oggi. Al minuto 6:30
8: even 190 euros in month. 90 euros,
5: no,
8: in a month, 100, yes.
5: 90?
8: 90 and 100 in the month. It's very hard. And my city is so big and has a lot of, factories.
5: Mm-hmm.
8: There's a lot of factories, but the salary is so low, so people don't work.
5: The factory, they are from Europe? Do you know this?
8: No.
5: They are locals,
8: yeah. Condor.
2: E qui insomma ci ha portato un po' nella sua città, era una grande città di 700.000 persone, e appunto in onore di questa storia direi che possiamo ascoltare Guerriglia, che era una canzone molto amata anche dai sudanesi.
7: Planet Rap. Planet Rap.
9: Ouais.
10: Approchez le 26 janvier.
9: Comme jamais.
10: Soul King, Africa Jungle.
9: Le bon dans la maison.
10: Vinod Nagar, Rimpachenga.
9: Juka dans la maison, écoute.

0: Du bruit, pas de bruit.
1: Erika, durante questa chiacchierata mi ritornava in mente il film Io Capitano, che è uscito qualche anno fa, e ho sempre avuto questo dubbio, ovvero se i ragazzini all'inizio del film, che guardavano magari i social network, che vedevano i reel di quanto è bella l'Europa, eccetera, se fosse una cosa romanzata del film oppure se fosse una cosa che effettivamente magari ti hanno raccontato, eccetera, ecco. Che cosa ci dici?
2: Allora, sicuramente c'è nell'immaginario collettivo, e pensando anche a noi, abbiamo vissuto appunto, come dicevamo prima, un po' nello stacco questa americanizzazione durante gli anni 90, che oggi è, come dicevamo, giustamente disillusa, visto appunto il panorama americano, però poi il sogno americano è diventato quello europeo con gli arrivi degli anni 90 da parte appunto dei paesi dell'ex Unione Sovietica, e questo persiste, ma c'è anche chi mi dice, soprattutto dal Sudan: io non avevo mai pensato di venire in Europa se non ci fosse stata la guerra, perché in Sudan c'erano buone università, un buon sistema sanitario, di istruzione, movimenti politici. E allora lì è stato il mio sguardo un attimo a invertirsi.
3: C'è una cosa interessante, che spesso la disumanizzazione è anche nella visione che abbiamo

0: dimostrano di persone che hanno studiato, hanno desiderio di realizzare un'ambizione, di proseguire magari una passione, una ricerca, e poi cosa dici tu?
1: È arrivato il momento di dire questo mio pensiero, che è questo: quando si fanno, mi viene in mente soprattutto per esempio durante le Olimpiadi, o comunque durante tutte quelle grandi manifestazioni internazionali dove la bravura o l'intelligenza o di individui rappresentano un po' lo stato di salute dei paesi. Di fatto, i paesi occidentali vincono tendenzialmente la maggior parte delle cose, tranne rari casi. Ma perché questo? Non rappresenta la realtà. Cioè, il mio pensiero è questo: quante intelligenze, quante qualità, quanti artisti, geni si perdono all'interno di questo girotondo infinito.
0: Una storia, anche l'ultima davvero che abbiamo sentito, 10 anni a provare ad arrivare dalla Turchia alla Grecia, invece continuare gli studi di legge significano
1: Esattamente,
0: questo.
1: e allora è una perdita per l'umanità intesa proprio come
0: Come
1: razza umana,
0: sono d'accordo.
1: insomma.
2: Sì, sono d'accordo e mentre preparavo appunto questa puntata stavo leggendo Orientalismo di Edward Said e mi sembra diciamo assurdo che questo libro sia uscito 50 anni fa, ma la propaganda europea è intrisa di orientalismo in cui c'è appunto l'occidentale fra virgolette razionale e c'è la persona, l'orientale che è invece irrazionale e quindi in qualche modo chi viene presentato come virtuoso, maturo, normale e poi invece chi invece viene infantilizzato e mi vengono in mente i post di Salvini, no? Quando parla da padre che dice quale genitore metterebbe su una nave suo figlio, beh, forse come dice Saed, a un certo punto dobbiamo fare uno sforzo in più, cioè non restare sempre in ciò che ci è familiare, ma anche andare oltre il confine. A un certo punto lui dice che Eschilo presenta l'Asia e la fa parlare tramite le parole della regina, l'anziana regina di Persia. Però non era critico in questo, Saed. Dice c'era una grande mano d'artista in questo. Però si fa questo perché l'altro si rende muto e perché ci fa paura forse quello che potrebbe dire. E invece, ecco, quello che io ho cercato di fare è stato andare al di là del confine. È per questo che poi ho cominciato a studiare un po' quello che stava succedendo in Sudan e in Sud Sudan per capire e contestualizzare poi quello che le persone mi avrebbero detto, altrimenti.
0: E se forse è possibile farlo in due battute, ci introduci un attimo la situazione del Sudan e del Sud Sudan, prima di sentire gli audio,
2: Sì.
0: effettivamente, magari.
2: Sì, allora ho avuto la fortuna di parlare con un attivista politico, lui appunto mi ha spiegato del gruppo dei Janjaweed che nascono nei primi anni 2000 nella regione del Darfur e insieme appunto al gruppo dei Fratelli Musulmani sono il gruppo dell'Islam radicale che poi ha imposto la Sharia oltre ovviamente al controllo delle risorse, del potere politico. È per questo che poi c'è stata una guerra civile nel Sudan tra la parte nord della parte sud, perché la parte sud animista e cristiana voleva un Sudan laico e indipendente, e poi effettivamente questo è successo. La rivoluzione è stata portata avanti da John Garang, che era un economista, che aveva fatto un dottorato in economia agricola, e l'accordo di pace si è avuto nel 2005, dopo però 20 anni di guerra, dal 85 appunto al 2005, e la secessione c'è stata nel 2011. Quindi i ragazzi di oggi erano bambini, gli uomini di oggi forse hanno combattuto anche quella guerra e oggi tuttora appunto i conflitti sono comunque in corso e come vi raccontavo prima è assurdo che la Francia l'anno scorso non abbia dato nessuna risposta positiva alle domande di asilo politico perché per un breve periodo, qualche mese, in Sudan la situazione era rientrata e quindi era considerato paese sicuro.
0: Cioè, ora, forse sono soltanto io che prima, quando me lo dicevi, non l'ho capito, ma magari anche qualcuno di quelli che ci ascolta, effettivamente, se lo puoi ridire, l'ho trovato molto interessante questo.
2: Sì.
0: Cioè, approfondire un attimo.
2: Ok, sì, cosa è successo? Appunto, il Sud Sudan si è staccato, quindi è diventato uno Stato a sé nel 2011, ma nel Sudan, lo Stato, nel 2019 c'è stata una rivoluzione. Il presidente era Omar al-Bashir, che è stato poi deposto l'11 aprile del 2019, dopo mesi di proteste popolari, però ancora una volta che cosa si è creato? Si è creato un governo di transizione guidato da un consiglio militare transitorio e poi da un accordo civile-militare.

0: Ancora una volta chi rientra in gioco? Rientra in gioco l'RSF, che è un Rapid Support Force creato dai Janjaweed, quelli di prima, con i fratelli musulmani. E Ali, questo attivista che abbiamo incontrato, lui era insieme al fratello in questo movimento che si chiama, tradotto in italiano, Infinitamente Arrabbiati, e ci racconta al minuto 12 di questa rivoluzione e di come loro l'hanno vissuta.
1: Ok, se, correggimi se sbaglio, a differenza della secessione, che è stata una secessione comunque su basi politiche, in qualche modo, invece quest'ultima rivoluzione è uno scontro fra poteri, dall'alto.
0: Sì, ma forse mi sembra che si parlino queste due rivoluzioni, perché il leader della rivoluzione del sud-sudanese voleva un Sud-Sudan laico. Questo ragazzo che stiamo per sentire è sudanese e anche lui vuole un paese laico.
1: Certo.
0: Quindi mi sembra che alla fine è come se ritornassero un po' sempre le stesse ragioni. Sì, potere poi etico.
1: Cioè, il sudanese in questo caso sta subendo di più rispetto a essere attore nella secessione. Mi aveva dato questa idea, leggere le notizie, però. Mi sbaglio, probabilmente.
0: Allora, le persone mi dicevano che adesso il Sud Sudan sì, è indipendente dal Sudan, ma per esempio non funziona più l'istruzione e questa era una cosa che toccava tutti molto. Però poi anche in Sudan ho scoperto che le scuole ci sono, ma magari a volte sono molto lontane dalle città o dai villaggi. E infatti una cosa che mi ha stupito del racconto di Ali è che questo movimento è un movimento composto da marxisti, leninisti, anarchici e femministe, e lui mi dice: noi combattiamo i fascisti, perché in fondo che
1: Sì.
0: cos'è? Che cosa sono questi gruppi, no?
1: Esatto.
0: Che ci impongono la sharia? Io non posso entrare all'università perché questo ragazzo aveva i capelli super riccioli, super voluminosi e non poteva andare in giro secondo le regole appunto imposte da questi gruppi, da Fratelli Musulmani e dai Janjaweed, e tutte le persone sono state costrette a lasciare la sua città, che è Jazira. È interessante perché a un certo punto ci interrompe una persona per chiedergli una sigaretta e lo chiama: ehi Jasira, mi dai una sigaretta? Quindi quanto la questione identitaria è sempre dentro di noi, intorno a noi, no, non lo so. Però questo racconto diventa anche molto toccante quando Ali ci dice che suo fratello, il leader di questo movimento, viene ammazzato dalla polizia durante una manifestazione.
2: Sudanese die in this war, 1.5 million.
0: The war, the
2: Ah,
0: 2011.
2: between north and south. War is there 11 years? No, 22 years. Before government of al-Bashir, his name is Nimeri, Jafar Nimeri. Jafar Nimeri making, keeping Islam agency to Sudan.
0: In 2022, when the war started,
2: In Khartoum.
0: in Khartoum, and you were a student at the university.
2: I study electricity. Yeah, engineering.
0: Engineering
2: Yeah,
0: electricity.
2: five years. Yeah, make 4 years. The last year always
0: Ah,
2: coming.
0: you make 5 years already four.
2: I already four. Just in the last year, war is coming.
0: No.
2: 2019 revolution in Sudan. Yeah, there are many people die in revolution.
0: Ah, it was a revolution?
2: Revolution in Sudan.
0: For what?
2: For not need a government.
0: Ah,
2: No, yeah.
0: okay. But he's still there, the same government. Ah, okay.
2: My big brother died in revolution in
0: I'm
2: Sudan. Yeah,
0: sorry.
2: he's died by a policeman.
0: Did you go together in the protest? Okay.
2: Yeah, we go revolution because we not need Muslim brotherhood outside and all people same. We need freedom from government, new government for Sudan. Government is not good, not giving free for people, no civil, no peace. Speak about this. In Sudan, government give you a list like houses, not houses, something like that.
0: Okay.
2: Yeah, you are in Sudan not free.
0: What you
2: Not free.
0: cannot do, for example?
2: For example, your job.
0: Ah.
2: Yeah, I need education, something like a doctor, like
0: Okay.
2: lawyer, like no.
0: You cannot
2: You
0: study.
2: cannot study anything. Free for you. No, he told you. You are a lawyer, you are a policeman, you are in high school. not working in the night mm-hmm. because at 5 o'clock go house not working after 5 o'clock.
3: In normal life, yeah, before the war.
2: Yeah, in normal life. No free for your clothes, mm. your mm. hair, your mm. something like that.
3: And there are also in your group girls.
2: Yes, many girls. Many girls. Okay. It's dictatorship. Okay. All government of Muslim Brotherhood in world. Uh-huh. Any Muslim Brotherhood, it's dictator.
3: So did you do a big protest in 2019?
2: Yeah.
3: And what's happening after?
2: After that, he changed the government.
3: Ah.
2: And still
3: the
2: soldier,
3: same.
2: Muslim Brotherhood, same.
3: But you are Muslim, or you?
2: Yes.
3: Okay.
2: Yeah. Muslim, but not like Muslim no, Brotherhood.
3: Yeah. Yeah. What's the difference?
2: A different. If anyone Muslim Brotherhood not stay with you, speak because you are not Muslim. Your hair is out.
3: Ah, really?
2: Yeah. He not stay with you.
3: Okay.
2: Yeah, like a fascista from Islam. Mm. Yeah, like a fascista.
3: Mm-hmm.
2: After the war is coming, I have many problems about police.
3: And, ah, really?
2: Yeah, because my brother is a famous in Sudan.
3: Ah, really?
2: Yeah, about revolution.
3: Your brother studied?
2: Yeah, he studied in university. Mm. He studied in Sudan. He died.
3: He was like a leader.
2: Yeah. Because he not like Muslim Brotherhood. You know,
3: yeah.
2: Like, yeah. He study and read book and read about other country.
3: Really?
2: Revolution. Ah. Yeah. He. Maybe leader, yeah, in Sudan. Yeah. He maybe medical.
3: Ah, medical.
2: Yeah, medical. Ah. Medical. Yeah.
3: Okay.
2: Yeah. He's died 23 years.
3: Ah.
2: Yeah. He's so young.
3: Mm, yeah, so young. You did the revolution a different way.
2: Yeah.
3: Reading book.
2: Peace. A revolution, peace. No fight with police. No something like that.
3: No violence.
2: Yeah. No violence.
0: E poi come diciamo ultima canzone ci sarà sempre una canzone sudanese con una voce femminile dedicata appunto a queste donne che come vi raccontavo ho avuto difficoltà ad approcciare, ma per una mia interiorizzazione della vulnerabilità penso sbagliata, però essendomi formata nel mondo delle cooperative ho in qualche modo diciamo avuto questa percezione che poi in realtà le donne mi hanno invece dimostrato quanto diciamo autodeterminazione ci sia nelle loro scelte. E questa donna che stiamo per sentire è stata aiutata da Ali ad attraversare la frontiera italo-francese e la troviamo a minuto 0:23 subito.
3: And yes, so it's just I'm doing a research like the things that I tell to you to
4: c'è lì che ti serve? No,
0: questo è il nipote della signora. E poi si sente la voce di Ali.
5: Save the people and protect. Understand?
3: Yes, yeah. Protect the life.
5: Yeah, in Sudan, they have Sudan in war. And here, protect he and his children. Here, save him. And learn him in the better school and better university. Yeah, he said to you, his wife.
3: His husband.
5: Yeah, his husband, the terrorist, go from the home. He is go to the Kampala because the terrorist is if he stay in the home.
0: Qui appunto ci sta raccontando un po' quello che è successo al marito, che ci riportavano anche le parole di Ali in qualche modo, questi terroristi che hanno preso il marito. Perché la mia domanda iniziale era perché ha lasciato il Sudan, perché lei, io l'ho incontrata alla frontiera, era un pomeriggio, faceva ancora freddo e lei era avvolta in mille strati, aveva due bambini di 8-9 anni e poi questa bambina piccolina di un anno in braccio. E siccome quando arrivavano le persone noi davamo una ciotola per i piedi con l'acqua calda, appunto per il rischio ipotermia, un tè caldo e qualcosa di caldo da mangiare, ma lei non riusciva a mangiare perché era piena di scialli con questa bambina, e quindi io le tengo la bambina in braccio. E sento che appunto la bambina era avvolta anche lei in tanti strati. Comincio a togliere le zip e aveva tipo quattro tutine messe una sopra l'altra, e la tengo un po' in braccio appunto affinché lei si potesse un po' riposare e mangiare. E poi ci incontriamo il giorno dopo perché ho avuto la possibilità di parlare con il nipote e mi ha detto: mia zia è il diavolo, no? Per darmi la potenza di questa zia. E infatti era una donna fortissima, che ha affrontato momenti difficili, ma con una veramente con una dignità incredibile. Mi mostrerà poi un foglio dell'UNHCR in cui ci sono cinque bambini più lei, quindi sei, e gli altri due fortunatamente erano già a Parigi mentre noi stavamo parlando alla frontiera italo-francese.
4: Scusa, quando dicevi hanno preso il marito, nel senso l'hanno ucciso?
0: Non si sa. Non si, infatti è quello che gli ho chiesto anch'io, e anche qui ritorna al discorso che dicevamo prima sulla verità. Lei mi ha detto: ci sono tante verità, c'è chi mi dice che in un carcere, c'è chi mi dice che in un altro, c'è chi mi dice che l'hanno ammazzato,
4: sparito, comunque,
0: c'è chi mi dice che è a Kampala, c'è chi mi dice che è in Uganda.
4: E lei non sa più niente?
0: No. Però quando lei ha, la prima volta che lei ha tentato di attraversare il primo confine, quindi Sudan-Libia, ci ha messo 8 giorni ed è stata riportata indietro dall'esercito sudanese. E sentiremo nell'audio quello che è successo poi quando è stata riportata a casa, al minuto 4:40.
6: No.
5: He is going to Sudan. The army is in Sudan. Is Kenya.
6: Okay. And how many countries she crossed? How many countries? Sudan.
5: Libya. طوال بس من السودان لليبيا لإيطاليا.
6: آت السودان مصطلح طويل شديد. ثمانية في الشارع.
5: She said to you, 8 days traveling from Sudan to Libya.
6: Wow.
5: 8 days in the way.
6: Wow.
5: That was very traveling long. Yeah. Mm-hmm. Very, the way is very hard. And she has 3 children. Yeah.
6: Stava
0: allattando la signora nel frattempo.
5: He want to in from Sudan to Libya as an army catch her and speak with her and.
6: My God.
5: She's very tired. She's very tired in the way.
6: What is this? Oh my tissue, go let it tell him, when the police sneak. Walla nadbah baby.
5: Say to you, this baby, army catch her.
0: The Libyan army.
5: No,
0: the
5: Sudan. Sudan. By fire, I will burn her. This terror is big. You know anything about the.
0: Qui mi stavano spiegando appunto quello che era successo quando è stata riportata indietro dall'esercito sudanese. Hanno torturato la figlia e dicevano: parla, dici dov'è tuo marito. E lei che prosegue.
4: Davanti ai suoi occhi.
0: Davanti ai suoi occhi e davanti agli altri bambini. E lei prosegue, li affronta appunto dicendo: io non lo so. Resta con questa postura così, così dritta.
5: Where is the gun? She asked her and Ben is the baby. She want to kill the baby, but she don't anything. I don't know anything.
6: To make her speak, they torture the baby.
5: Yeah.
6: I'm so sorry.
5: No, that's
6: tell her, please. So sorry. Thank you for share with me, and because I think it's very important, because in Europe we don't have this news from Sudan. Can you translate? In the media, in the journal, in Europe, they don't speak about Sudan that much.
5: Okay. The army of the country.
6: Say again.
5: The army. Army. All of army is the terrorist.
6: Okay. Yeah. Okay. And why they don't? Why they don't wait the UNC flight from Libya to here?
5: No, no. If he is going to the airport, we will come out. The army will come out.
6: But in Libya, there is any possibility for women to take the flight come to Italy?
5: No,
0: le chiedo dell'UNHCR.
5: From Libya, only Libya, not another from another country, not going
2: to UNHCR.
6: Yes, okay, I want to ask this.
2: He can stay maybe 3 years, 4 years, 5 years. It's too much. Yeah.
6: And she was in the list.
2: Yeah, she is.
7: سجلت لكن ما اتكلموا معي ولا شيء
5: يعني
7: ما
0: Qui appunto c'era lì che mi diceva era nella lista, ma queste liste sono lunghissime e quindi si aspetta tantissimo. E adesso mi è venuto in mente un'altra cosa, che la figlia di questa signora è venuta a dirmi possiamo cambiare distanza, perché quello era stato un weekend in cui erano arrivate tantissime persone, perché la PAF, la polizia di frontiera, le aveva bloccate per tanti giorni, per tante settimane, e poi sono arrivati tutti insieme, tant'è che poi la chiesa ha dato disponibilità di 40 posti, e quindi si erano ritrovate nella stessa stanza due mamme, ciascuna con lei 3 bambini e l'altra con 2, e questa bambina è venuta a dirmi tramite con il traduttore: siamo 2 famiglie rivali, possiamo cambiare stanza? E io pensavo che fosse il traduttore, no, ad aver avuto qualche problema, e invece poi appunto approfondendo e studiando erano 2 etnie diverse, l'altra donna era Nuer, e i Nuer sono appunto l'etnia che fa parte dei fratelli musulmani, Janjaweed, però c'è da dire che anche la donna Nuer era lì sulla frontiera, quindi un'altra riflessione ancora, no? che potremmo fare. E quindi quello che mi ha colpito molto di queste voci delle donne e che sono combattive, sono preparate ad affrontare le difficoltà, che provengono da stati e da paesi dove ci sono movimenti sociali molto forti, e questo è il caso del Sudan, che c'è una tradizione di lotta e anche parallelamente di relazioni comunitarie. Come la storia di Ali, lui ci raccontava che ciascuno metteva una quota del suo stipendio per poter costruire le scuole, e sono riusciti a costruire 25 scuole. Mi ha detto: non ti immaginare che sa quegli edifici, però i bambini non devono più camminare 20 chilometri. E quindi proprio il comunismo applicato alla realtà, e portano con sé una grande capacità organizzativa queste donne. E me lo racconta anche Susan, che invece non è del Sudan ma del Sud Sudan, che poi è interessante perché quando parli con le persone del Sud Sudan che hanno circa 40 anni ti dicono: ma noi siamo tutti fratelli, perché la secessione c'è stata nel 2011, cioè stiamo parlando di 15 anni fa, non di 50 o 80 anni fa. E appunto Susan mi dice che tutto adesso è sulle donne, perché gli uomini sono o in guerra o sono morti, quindi sono le donne che stanno affrontando tutte le difficoltà. E lei mi dice: devi anche considerare che prima della guerra nessuno pensava di partire, quindi tutti si sono organizzati un po' così, quindi male anche. A volte quando noi pensiamo: ma il progetto migratorio, beh, dipende come parti, quando. E lei mi dice anche che le famiglie a un certo punto si sfaldano, perché, e questo è un racconto che riemerge tantissime volte in tante interviste, che si perdono perché, non lo so, non possiamo saperlo, no? Che cosa vuol dire avere una bomba che ti piove sulla testa, però le famiglie si sfaldano, e ce lo racconta. Sentiamo le sue parole.
8: Outside and then to learn something good and then to come with a very good knowledge and then to make our country to expand, to make something good for them. No, some of them, they go alone. They cannot take their children with them, especially those who are married people.
6: Why, Susan? Because you are right. I met so many women alone. Why they come alone?
8: You know, because you know that when we go outside there, life in South Sudan and the life outside there, they are not the same. Let me tell you.
6: Mm-hmm.
8: Yeah. When you go outside there, they found some, because you know that in our country, mostly in our country, you know, women are not allowed to take cigarettes and then to bring and then to go outside for like party like this one. No.
9: Okay.
8: But when you go outside there, you found life. Everyone is smoking. Everyone is taking cigarettes. There is simple life.
9: Okay.
8: You can go with this. Yeah, that is the only problem. That is why they don't want to go outside there. There is freedom. But in our country, no. You know that even if you are 25 or 30 like this one, you can stay at home with your parents. Unless if you got married, that is why you can leave your home and then go to another, to the house of your husband. But if you did not marry, you cannot ever and ever. But outside there, Carlos, 18 years.
0: Appunto qui Susan mi ha fatto veramente molto riflettere su un concetto molto semplice, quello che vogliamo tutti, la libertà, è la libertà di scegliere, di andare a vivere con chi vogliamo, quando vogliamo, da sole magari, e lei mi ha detto simple life, una vita semplice. E tante volte quando chiedevo alle persone qual è il tuo sogno, no? E infatti poi quando l'ho detto alla mia tutor mi fa, ridimensionati Erika, chiedi qual è il progetto, perché forse è anche un po' presto, però poi in tanti mi riportavano loro sulla realtà e mi dicevano, nella realtà e mi dicevano dormire bene. Perché sono persone che per anni sono state nei lager libici, nelle frontiere, nei carceri turchi, sono state privati del sonno, dei bisogni primari, e però questo di Susan, della libertà di scegliere che vita fare e come farla, mi ha toccato molto, forse anche in quanto donna del sud, con una educazione che è stata un'educazione di genere patriarcale, un discorso appunto eteropatriarcale in questa società di ipercapitalismo, e lei mi riporta tra l'altro questo discorso della non libertà, ma allo stesso tempo ci racconta dopo qualche minuto che lei ha perso il marito, la sorella ha perso il marito, sono state entrambe appunto, hanno avuto un'infanzia difficile perché hanno perso i genitori da piccole, e quindi tu dici entrambe hanno 3 figli, una li sta crescendo in Sudan e l'altra è qui, è stata 8 anni lei in Egitto a lavorare e poi dall'Egitto è partita, e lei fa la parte diciamo economica, quindi è una famiglia tutta al femminile, e lo racconta al minuto 5.
8: Who was yesterday my husband lost. After now, I don't know where the place is. But if you ask the security, they will take you and then put you to the White House. When you go to the White House there, you will never come back again. They will kill you immediately. And I have 3 children. These children, who will take good care of them? My sister. That is why I just come out from house, from my country, and then come where? To Egypt, and then from Egypt I come to Libya, from Libya I came to the Cordosa, because I want to find a very good place for my children to get education. That is why my sister took them all where? To Kakuma. I stay with my sister in Kakuma, because I lost my mom, my father. I lost them since I was very small. That is why.
9: So you are alone with your sister?
8: With my children alone, because if I stay in my country there's no good work for me to take responsible for my children, and I don't have someone who can support me. That is why I say that let me just go outside me myself, and then to make a very good money for them, to send them so that they can finish their school, and then they can get a very good
9: education
8: job in organization. Yeah, in organization. Or but in our government there is no good proper good salary for government. Only 2 tribes there in our country, Dinka and Nuer. They are the one they can just work for the government. But the rest of we are approximately 64 different tribes in South Sudan. Oh. But the most dangerous people are Nuer and Dinka. the one controlling all,
9: so
8: all
9: they,
8: the resources.
9: So they control all the society.
8: All the society, all everything, they control it, you know.
0: E appunto qui ci riporta all'esempio che vi facevo prima, no? Delle etnie, chi prevale su chi, e a un certo punto volevo ho imparato, diciamo, in questi 5 mesi a non andare in profondità, perché non sono una psicologa, però ad andare indietro su e a calcare un po' la mano, perché appunto sono, diciamo, una sociologa e un attivista, una militante, sulla loro vita di prima, perché è lì che c'è la loro forza, perché altrimenti nell'etichetta rifugiato, migrante economico, non c'è più la persona, e invece nella loro vita di prima c'è il loro potere. E allora l'ho chiesto: Susan, ma te che lavoro facevi in Sudan? E lei mi dice UN. Allora, questa intervista l'abbiamo fatta su WhatsApp dopo che lei è partita, quando io ho superato i miei problemi, no, di vulnerabilità, e pensavo di non aver capito, invece lei lavorava per le Nazioni Unite e ce lo racconta al minuto 8:30.
8: Yeah.
9: Okay, so she's caring about your children and her children.
8: Yeah.
9: And you were working, so, in the security before?
8: Before I was working in security, part of security in UN.
9: What does it mean, UN?
8: United
9: Nations.
8: UNMIS.
9: Oh, wow, Susan. And what do you do?
8: We are just working like those staff. When they are coming, we are checking them, because we know that the staff of UN are inside there. No one can come and visit the compound unless if you have, we just want, if you want something like this one, we work as a reception to make this one, to make connection.
9: Okay.
8: If there someone come to visit the UN, like want to visit how do you call it, finance office, or want to visit humanitarian office, or want to visit any office like this one, you can take them, you show them the place, because when they enter there is no movement is not allowed within the compound of UN. There's no movement there.
0: E qui ci racconta appunto la sua vita precedente, la vita precedente alla migrazione, il suo lavoro. Lei lavorava per questo reparto, appunto, si occupava in particolare della costruzione di edifici, il suo ruolo era quello della sicurezza, stava alla reception, appunto quello che ci ha spiegato.
4: Te l'ha detto per caso in Egitto invece che lavoro faceva?
0: In Egitto lavoravano per delle donne, facevano le pulizie, quindi sì, aveva già in qualche modo sperimentato, ecco, questo ribaltamento.
4: E la sua direzione futura qual era?
0: Francia, lei è restata in Francia, sì. Poi tanti che mi dicevano Francia, dopo quando ci scambiavamo i contatti li trovavo a Calais, pronti già per salpare. E ho adesso un caro amico, è diventato un amico, che mi ha detto: sai, io guiderò la barca, mi daranno 800 euro, non pago il biglietto. E mi ha detto: lo facevo anche in Sudan perché mio padre era pescatore, ho provato a farlo a Napoli, ma mi hanno detto: no, tu sei solo un bambino. Quindi ecco, anche qui come cambiano le logiche, che cosa vuol dire essere bambino, che cosa vuol dire essere donna. Ora, mentre Susan parlava, mi è venuta in mente l'amica geniale, no? Queste due donne che hanno avuto percorsi di vita diversi per via dell'educazione, mi è venuto in mente loro due, le due sorelle, chi ha studiato e chi non ha studiato, cosa tocca all'una, cosa tocca all'altra. E ce lo racconta in questi minuti finali, a partire dal 17:59.
8: Being at home. But if she did not allow to say to for money in the
0: C'era poco linea, sì.
8: the network is not good.
9: Okay, so she was not working and you was the only person who work in the family.
8: Uh-huh.
9: Okay, so that's why you can pay your travel.
8: Yeah.
9: Okay.
8: Yeah, she cannot even pay them. She cannot. She cannot manage to pay them all for school. The school payment. Okay. Like. Yeah.
9: How much is it? The school in Sudan.
8: Whoa,
4: Erica,
8: my dear.
4: La risposta è whoa. Erica, my dear.
8: You know, since I was growing, my father died when we are still small. But my mom is the one taking good care of us. You know, we are like these children. But at the time, education is not very high like the one this time in our generation. The target payment is not very high, but now most of the children in South Sudan, they are not going to school; they are staying at home. Mm-hmm. Especially when the mother is not educated, class. Most of them they do business work. They can go to the market to sell, like business woman.
0: E qui è stato, diciamo, avere un po' la conferma di quello che ho visto in 5 mesi, perché sono passati tanti bambini. Una delle ultime, Amina, era una bambina veramente incredibile, straordinaria, dall'Etiopia, è partita con la mamma, giovanissima, anche la mamma, 27 anni, lei 10, e parlava perfettamente inglese, arabo, amarico, ma non sapeva scrivere. Noi facevamo delle attività, perché soprattutto in quei giorni in cui c'erano loro ci sono stati vari episodi di violenza molto cruda, sono state rotte delle finestre, perché ovviamente è quello che poi si ripete, no? Come dicevamo all'inizio, però poi cercavamo di andare ai giardini, di portare avanti una vita, diciamo, quasi normale, e durante un'attività di disegno ho capito che c'erano queste due bambine, una dell'Etiopia, l'altra era del Sud Sudan, che non sapevano scrivere, e avevano sviluppato tantissime altre competenze, ovviamente, e quindi ho veramente capito come in qualche modo queste donne mettano in atto una resistenza veramente ben organizzata, rompendo con quella logica appunto propria invece della dimensione eteropatriarcale fatta di necropotere, e questo lo fanno nonostante quella vulnerabilità che spesso viene solo mostrata come unica dimensione, come se fossimo monodimensionali, ma da queste storie abbiamo scoperto che non è così. E un giorno ero in cucina, un compito che odiavo, non facevo quasi mai, proprio per rigettare le mie stesse origini, no? E però quel giorno mi trovavo a passare di là, sarà stato un caso, e mi sono messa a chiacchierare con un ragazzo sudanese che anche lui stava dando una mano in cucina. E c'era una canzone alla radio, l'aveva messa lui con il suo Spotify, e gli ho detto, ma di cosa parla, perché era in arabo? E lui mi ha detto, parla di Kafka, e io gli ho detto, no scusa, non ho capito, e lui mi fa, Kafka è tuo, no? È europeo come te. E questa canzone parla delle lettere che Kafka ha scritto alla sua amata Milena, come gli amati che si perdono durante questi lunghi viaggi per le frontiere, e possiamo ascoltarla.
4: Ma è questa?
0: See?

0: Siamo ai saluti di questa puntata in cui ogni altra parola, oltre alle tue e quelle delle interviste, sembrava proprio di troppo, Erika. Però grazie per avercele portate, con noi condivise. Non le abbiamo sentite nemmeno tutte le cose che avevi portato e ci hai detto prima 60 ne hai. Noi oggi sì. 5-6 ne abbiamo sentite. Tu stai tornando di nuovo a proseguire il tuo lavoro, che dire, è un invito a non finire qua e a risentirci
1: volentieri
0: prossimamente, magari proprio su questi microfoni del Ponte Radio.
1: Assolutamente sì.
0: Intanto, che dire, grazie tante davvero a chi ci ha ascoltato, un saluto alle Radio Sorelle, ogni venerdì dalle 13 alle 15 il Ponte Radio, la prossima puntata è per Blackout, se non sbaglio, forse sbaglio, ma mi sa di no.
2: Va bene, grazie mille.
1: Grazie a voi,
2: super
1: veramente.
2: Interessante.
3: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Un saluto.
1: Ciao.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
4: Blackout,
5: Spore.

0: Signor Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

giù.

0: nel come si relazionano e nel distinguere anche quello che è una relazione reale, fisica, da quella virtuale, e che quindi anche quella virtuale ha delle conseguenze in quella reale. E questa è una cosa, sicuramente è uno degli effetti più tangibili di questo digitale che arriva ai giovani in età sempre più precoce,
1: che è una realtà, come abbiamo detto nella nostra discussione qualche tempo fa, che può sembrare magari come una realtà, appunto la realtà digitale e la realtà fisica, no? Quando invece le due realtà magari si potrebbe dire che vivono anche molto in commistione tra di loro, no? Perché, come certo. dicevi, magari le conseguenze non si vedono, magari non si pensano quando si è particolarmente giovani soprattutto, eppure poi queste si riscuotono sulla realtà,
0: certo.
1: sulla realtà vera, no? Allora io farei partire il primo pezzo, che magari contestualizza ancora di più.

0: And all of the time.
1: Ecco, tutto il tempo, questo è quello che con cui finisce questa canzone che abbiamo ascoltato, che era Welcome to the Internet, e queste tecnologie, come abbiamo detto, abbiamo chiuso poco fa, suggeriscono questa impulsività, no, nei desideri, ma anche nelle relazioni con le persone. E magari potrebbe venire da pensare che questo spazio così diretto, così in tempo reale, insomma, e che effetto può avere in dei ragazzi, delle persone, delle ragazze che crescono proprio con questa realtà a disposizione, che sicuramente offre tanti vantaggi, perché possono appunto stare in contatto con gli amici spesso, eccetera, e quant'altro, però con degli incentivi che non sono quelli che ritroviamo nel mondo reale, con tutto un contesto che non è quello che ritroviamo nel mondo reale e che quindi può portare a, soprattutto magari quando ci sono delle discussioni, eccetera, a conseguenze che, come dicevamo prima, sono molto materiali e molto reali, no?
2: Sicuramente questo dà spazio, questo mondo virtuale, questo mondo interconnesso, questo mondo così istantaneo, dà vita quindi anche a un'impulsività, dà spazio a un'impulsività che c'era sicuramente anche prima, ma che in questo momento, quando si esplica sullo spazio virtuale, impedisce, specialmente in giovane età, di comprenderne la reale conseguenza, no? E quindi perché è una realtà filtrata, una realtà anche meno complessa, no? È molto più incanalata, cioè ha diversi canali, tu puoi scrivere determinate cose ma non potrai mai usare un certo tono, no? Non potrai mai avere uno scambio così complesso come quello reale. Quindi anche
1: esatto.
2: Questo ai ragazzini dà una certa impressione molto diversa da quella che è.
1: Come dicevi, anche è uno spazio così diretto, così anche intimo, che può essere sia in situazioni di gruppo sia uno a uno, che magari appunto i ragazzini e le ragazzine avevano questo spazio come l'avevamo noi, no? Magari quando si iniziava a uscire, quando non si stava né sotto controllo dei genitori, magari, o sotto, che ne so, le varie attività che i ragazzini e le ragazzine durante la crescita possono fare di gruppo. E si inizia a sperimentare un'autonomia, un'indipendenza in un contesto nuovo, che è quello del mondo, quello reale, che ha in intrinseche delle sue regole, se vogliamo, delle sue costrizioni, eccetera. Queste regole e costrizioni sono completamente diverse, no? Cadono tutte le norme quando arriviamo nel digitale. E quindi magari
2: è molto individuale, no? Ecco, spesso la relazione col mondo virtuale è fatta, è personalissima.
1: Cioè, te dici di relazioni uno a uno?
2: Esattamente, esattamente.
1: Ho capito.
2: Quindi questa cosa qua ha delle conseguenze.
1: Per esempio, voglio dire, durante degli screzi, no? Mi avevi detto che te sei riuscito a entrare a contatto in ambienti giovanili in cui si vedeva, insomma, anche il loro comportamento attraverso i dispositivi digitali. E magari quando ci sono degli screzi, questo screzio si può protrarre nel tempo grazie a una realtà, diciamo, che non è la realtà diretta e contemporanea, cioè insomma che avviene tutto nel contemporaneo della realtà fisica, ma ci consente di traslare, diciamo, questa contemporaneità anche in uno spazio in cui non siamo più vicini fisicamente.
2: Esatto.
1: E quindi poter portare l'idea di uno scontro anche nel tempo, durante la giornata, quando magari questi per ragazzini, ragazzine, magari vanno a casa in un luogo magari in cui si sentono sicuri, eccetera, ma questa presenza costante del digitale li sottopone anche a un insomma, delle situazioni difficoltose,
2: certo,
1: in questo senso, no?
2: Il fatto di essere sempre in un certo senso connessi da questi device fa sì che, come poteva venire prima, no? Uno screzio che poteva venire a scuola e che poi inevitabilmente, quando la scuola finiva, si tornava a casa, si aveva tempo di immaginare, di ripensarci, no? Invece oggi questi ragazzini magari hanno tutti il loro telefonino e possono anche continuare in maniera impulsiva, senza quindi acquisire lucidità, pensarci a mente fredda, no? e continuare magari con un litigio, anche cose un po' più gravi, anche arrivare a minacciare, perché non c'è proprio quel distacco anche dalle relazioni che ci poteva essere prima, e proprio perché siamo sempre connessi.
1: Certo.
2: Sempre il nostro device.
1: E poi appunto questo fatto che avviene, magari che un'offesa o una minaccia poteva anche avvenire prima, no? Quando non c'era il digitale, magari uno se lo diceva fuori dalla scuola oppure in un contesto fuori in centro, eccetera, in cui magari di nuovo sei in gruppo. Adesso questi scambi avvengono uno a uno e ha delle conseguenze che si protraggono, no, molto nel tempo, perché
2: esatto.
1: La conseguenza sulla vittima che riceve una minaccia magari è... Questa minaccia continua, diciamo, a seguirla fino a che non rincontrerà questa persona, no? Nel mondo fisico, no?
2: Sì,
1: perché
2: sì.
1: Di fatto rimane registrato sul telefono, lui sa di averla minacciata ed è un po' sempre con lui, mentre la persona che invece fa la minaccia, in un certo senso mi viene da dire che magari anche questo aver fatto la minaccia acquista paradossalmente più materialità con il fatto che questa persona poi... si caga un po', cioè la vittima si caga un po' addosso, la persona che ha fatto la minaccia lo sanno?
2: Certo.
1: Perché non si è chiuso lì lo scontro, magari come se fosse stato nel mondo fisico, no?
2: Esattamente, quindi c'è una costanza, un'immediatezza e una continuatività con cui avvengono le relazioni, no? Online sono potenzialmente infinite, velocissime, e quindi... quello che prima finiva in 10 minuti in presenza ora continua per giorni, mesi, potenzialmente anche per anni, perché proprio è personalissimo l'uso che ne facciamo, e quindi c'è anche un controllo che prima magari c'era e che ora viene meno, ma un controllo nel senso del fatto che banalmente un litigio che avviene per strada, se supera determinati livelli, si ha quasi sempre qualcuno che interviene, no? Comunque si ha una sorta di controllo anche comunitario di chi ci circonda in diretto, cosa che sul telefono non avviene, non è filtrato da niente,
1: cioè non c'è nessuna tutela del contesto,
2: una a uno diretta, istantanea e anche privatissima finché qualcuno non la condivide con qualcun altro, e quindi potenzialmente
1: si protrae molto nel tempo,
2: esatto.
1: E i danni poi magari sono maggiori,
2: possono,
1: no?
2: Essere molto maggiori, poi si interviene magari anche troppo tardi, spesso in un'età in cui abbiamo un cervello che è in formazione, dove si impara a diventare adulti, a gestire le proprie emozioni, a gestire le situazioni in un certo modo, e avere una realtà virtuale sempre più complessa e sempre più presente, fa sì che i ragazzini abbiano sempre più difficoltà a gestire cose che prima magari era un po' più semplice gestire, e a sviluppare delle competenze anche forse maggiori rispetto a quelle che dovevamo sviluppare noi, no? Per
1: certo.
2: Trarne vantaggi da questa connessione,
1: esatto.
2: E solo svantaggi.
1: Esatto, molto interessante infatti questo, perché sì, la vediamo sempre molto come una cosa che ci opprime e basta, no? Però io penso che i ragazzini e le ragazzine che si trovano in queste situazioni, che purtroppo magari alcune hanno delle conseguenze che poi si portano avanti per tanto tempo, come magari l'avrà avuto qualcuno della nostra generazione, non lo metto in dubbio, appunto sono costretti a sviluppare dei meccanismi per riuscire prendere le cose positive, no?
2: Sì, certo.
1: Di queste tecnologie.
2: A proposito di prendere, no? Quindi si compara, si utilizza qualcosa per fare un paragone, e ecco, il mondo virtuale è anche quello, è anche un paragone costante che hanno, no? Questi ragazzini.
1: Esatto.
2: Diciamo che il paragonarsi agli altri, a giudicarsi in confronto a qualcun altro, è una cosa che probabilmente si fa in età adulta, no? Che si impara a fare mentre si è adolescenti, questa esposizione costante è un bombardamento continuo di stimoli che ci spingono anche a confrontarci, e questo può portare anche a delle sofferenze che sappiamo, insomma, che i giovani hanno, che forse hanno sempre avuto, ma che ora hanno anche per colpa di questa esposizione.
1: Ecco, il contesto
2: virtuale
1: lì di base ci campa, no, su queste cose, perché alla fine mettiamo le foto dove ci sentiamo più belli, belle, o comunque che aiutano anche la nostra autostima, ma non lo dico insomma in maniera critica, questa è la realtà digitale che stiamo vivendo. E adesso nello specifico ci saranno sicuramente, ora non lo so, però le persone immagino che metteranno le foto dove sono tutte belle abbronzate, no? Perché meno male, perché se non c'era nemmeno di poter andare al mare con questo caldo allucinante, allora noi mettiamo abbronzatissima la canzone e poi continuiamo.

0: Vabbè, e quindi abbronzatissimi, abbronzatissime. Speriamo di andarci anche noi al mare tra poco, se continua così. E quindi parlavamo del, diciamo, quel suggerimento che le piattaforme social, la realtà digitale in cui siamo immersi, ci danno nel mostrarci, no? E questo a maggior ragione avviene in, insomma, ragazzini e ragazzine molto più giovani, che scoprono questa realtà e magari hanno anche meno mezzi per confrontarci, sì. E che magari questa cosa di potersi esprimere ma essere sempre sotto gli occhi degli altri può creare anche dei meccanismi purtroppo di gelosia e scatenare magari delle discussioni molto forti che poi hanno conseguenze importanti, no? Nei ragazzi più giovani, nelle ragazze più giovani.
1: Sì, esatto, anche perché proprio la realtà virtuale non preclude che poi a dei messaggi si passi alle azioni concrete, no? E quindi questa funzione che ha il device di acuire e di aumentare esponenzialmente anche le nostre emozioni, il modo in cui possiamo esprimerle, no? Perché magari io a voce ti dico due frasi. Di messaggi potenzialmente te ne posso inviare centinaia, no? E quindi
0: Esatto.
1: si possono dire tante cose ed è spesso anche un flusso di pensieri perché non si ha un contesto esterno degli altri stimoli che ti possano
0: Proprio
1: fermare,
0: per
1: no?
0: l'impulsività che queste interfacce, piattaforme, insomma,
1: Esatto,
0: suggeriscono, no? E offrono.
1: è anche, no, quante volte si è sentito di qualche messaggio terribile diventato pubblico per poi scoprire che era un professore italiano.
0: Sì,
1: Di un
0: sì.
1: liceo magari no, di Roma che aveva magari scritto cose terribili proprio perché online non si ha questo filtro che ci dà invece un contesto reale intorno a noi, no? Ma si è appunto se stesso davanti allo schermo dentro i propri pensieri senza qualcosa che ci richiami alle possibili
0: E
1: conseguenze.
0: quindi nel contesto giovanile, questo, diciamo, questo screzio che succede nel digitale, questo screzio, questa anche grande offesa che succede nel digitale è solo, diciamo, è un primo passo verso qualcosa che poi si sviluppa nel mondo reale. Te che dici, ce ne sono, diciamo, diventa più comune che ci siano più danni fisici, materiali, proprio perché questo mondo digitale offre questa immediatezza, oppure no, cioè spesso e volentieri
1: Sì,
0: finisce lì,
1: certo, no,
0: come
1: se
0: funziona?
1: viene utilizzato un mezzo che pervade le nostre giornate, una parte importante della nostra vita quotidiana avviene attraverso il telefonino e quindi inevitabilmente crescono anche le situazioni che nascono in virtuale e si concludono conflittuali, no? Che si concludono anche poi nella realtà, che hanno strascichi anche reali, fisici. E questo è inevitabile perché proprio io credo una buona percentuale delle nostre azioni giornaliere avviene attraverso il telefonino, no? Dalle chiamate ai messaggi, all'invio di documenti, tanto avviene lì, no? E quindi avendo spostato una fetta così grande delle nostre interazioni sul digitale è inevitabile poi averne delle conseguenze, che ne conseguono delle
0: Degli
1: conseguenze
0: effetti,
1: concrete, no?
0: diciamo.
1: Degli
0: Sì.
1: effetti
0: Che
1: concreti. Questo è, sì, questo è
0: poi,
1: inevitabile.
0: se vogliamo, cioè questa immediatezza, no, che ci offre la tecnologia, che magari mandiamo 1.000 messaggi, ma quanto costerà? Cioè, voglio dire, quanto inquinerà mandare un messaggio, per esempio, no? Perché effettivamente è una cosa che viaggia attraverso l'elettricità, quindi qualcosa inquina di sicuro, perché c'è bisogno
1: Certo.
0: dell'elettricità per farla andare, no? Quindi, magari se iniziassimo a fare, magari, non lo so, cioè, messaggi che ci mettiamo su WhatsApp, magari è in proporzione alla lunghezza del messaggio. Però, non lo so, vabbè, sarà
1: Sì,
0: insomma,
1: sarà
0: una quantità
1: sicuramente.
0: esigua.
1: Sì.
0: Però, se iniziassimo magari quei messaggi, tipo rispondere ok, forse quel messaggio ce lo potremmo iniziare a che ne so, a risparmiare, magari, oh, se fa così caldo, io non so più che pensare, se fa così caldo Adesso così, tra 30 anni, se continuiamo a mandare tutti questi messaggi, non lo so.
1: Contribuiremo ancora di più al riscaldamento climatico.
0: Vabbè, mettiamo un'altra canzone. Allora, per cercare di rinfrescarci, adesso metteremo Fabrizio De André live, però.
2: No, succede che magari a uno gli manca un po' di statura, allora gli dicono, di tutti i colori, insomma, arrivano anche a dirgli che chi è piccolo di statura è una carogna perché ha il cuore troppo vicino al buco del culo. Ora questo non andrebbe detto, ecco, da persone normali, leali. Possono succedere due cose per questi sfigati di natura. O hanno la capacità di ribellarsi e allora diventano come questo carognone qui che a sua volta poi si incarognisce con la gente che gliel'ha detto. Altrimenti non rimane che... non rimane che...

sonni vegliati al lume del rancore. E preparai gli esami, diventai un procuratore per imboccare la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedrale.

prima di genuflettermi nell'ore dell'addio, non conoscendo affatto la statura

0: si sentono benissimo i microfoni quando quando accendo. Provate.
1: Ah, hola? Sì.
0: No, ma dico, si sente anche tantissimo i rumori in sotto, il microfono, il, scusatemi, il ventilatore in sottofondo. Vabbè, così gli ascoltatori e le ascoltatrici si renderanno conto, potranno pensare in che sauna stiamo registrando. E avevamo detto tantissimi messaggi, questi messaggi che ci continuiamo a mandare costantemente, anche magari quando non sarebbero necessari, o comunque sarebbe utile per tutte le persone coinvolte nella conversazione fermare lì la discussione, no? Magari a chi sta ascoltando potrà venire in mente situazioni in cui gli è capitato di trovarsi magari in contesti digitali, diciamo, un po' spiacevoli per anche l'impulsività, come abbiamo detto per la settima volta in questa puntata. E Attir ci stava raccontando, sì, nello spezzone musicale, di un'esperienza che gli è capitata qualche tempo fa.
1: Sì. Io ero in Irlanda a fare un'esperienza all'estero e mi ero trovata con questa amica anche spagnola, sono spagnola, ok? e quindi eravamo a scuola e volevamo, bueno, all'inizio volevamo condividere queste patatine.
0: Cioè, dopo, stavate andando a prendere delle patatine, sì, tipo alla macchinetta delle patatine o al bar?
1: Al bar. Patatine fritte buone.
0: Ah, patatine, sì, okay, sì, sì. Ok.
1: E non è che costavano tanto, ok? Però, bueno, il caso è che alla fine questa mia amica non voleva le patatine e io sì, quindi le ho preso comunque. E quando le ho portato in tavola, lei ha cominciato a mangiarle come se le volesse, no? E quando sono finite, io ho detto, ok, ora condividiamo un po' il prezzo delle patatine, se per te va bene. Oh, come si è messa, ha cominciato a urlare.
0: Ti ha finito tutte le patatine alla fine.
1: Sì, sì, alla fine non si era comportata come una che si vergogna perché non voleva le patatine, dopo ha preso qualche patatina. No, no, si era mangiata le patatine come una che le voleva davvero. E quindi non si l'ha preso bene questa cosa di condividerle e quindi abbiamo avuto un conflitto che io nel momento ho provato a finire fisicamente e che non ho potuto controllare e
0: perché si è incazzata e è andata via.
1: Si è incazzata e siamo andate via noi due, ognuna alla sua casa di accoglienza, e non so se si dice così.
0: Vabbè, insomma, abbiamo capito.
1: E niente, questa continuava ad inviarmi messaggi su WhatsApp perché per lei il conflitto non era finito.
0: E quindi da quando vi siete separate lei subito ha iniziato a mandarti messaggi?
1: Sì, sì, sì, era questa cosa che diciamo, no, della impulsività. E stavo pensando anche come questi mezzi, questi WhatsApp per esempio, non servono soltanto per inviare messaggi, ma servono anche
0: uno sfogo?
1: Uno sfogo, sì, come un canale di sfogo.
0: Sì, sì, sì.
1: E sì, e quindi è stato un canale di sfogo per lei, ma per riassumere volevo dire che...
0: Ma quanto è durata, scusami, questa cosa?
1: Ma ho dovuto bloccarla. Perché
0: no.
1: Sì, sì, sì. E dopo a scuola, quando ho dovuto tornare... Era molto scomodo perché non era così importante, almeno per me, questa cosa, e si poteva perfettamente risolvere nello spazio fisico e lasciarlo lì. Però questa cosa, no?
0: Ma siete riuscite ormai... poi a...
1: Sì, sì, ma io non ho più contatto con questa ragazza.
0: Però dico, la volta che vi siete viste dopo,
1: sì,
0: no? Cioè, il tempo, perché prima parlavamo, no, del tempo che poi passa quando viene fatto magari... ci si è litigati anche,
1: sì,
0: online eccetera, poi quando il momento ci si rivede, no? Com'è stato quel momento lì? Cioè, siete riuscite a fare... in quel momento avete poi risolto o è una cosa che ha dovuto protrarsi ancora più avanti?
1: Secondo me, ora non mi ricordo tanto perché è passato tanto tempo, ma abbiamo dovuto aspettare un po' per risolverlo e secondo me... Alla fine si è risolto un po' perché eravamo noi due lì in Irlanda, era un po' una situazione limite in cui c'hai quella persona con cui ti relazioni perché parli la stessa lingua e quindi hai bisogno di quella persona, ma non so se magari questa persona non è tanto importante per te, mm-hmm. e non lo risolvi,
0: certo.
1: Anche continui.
0: Ma secondo te
1: questa ansia
0: è questa, diciamo, questa ansia che è venuta, che, insomma, che è stata generata in questo rapporto, è stata peggiorata molto dal digitale, dici, cioè da questa impulsività che lei ha avuto nel reagire a quella situazione lì, insomma, messaggiandosi? Ora non so che messaggi ti ha mandato, se erano pesanti o meno, però...
1: Sì, pesanti.
0: Davvero, per delle patatine?
1: Sì, ma cavolo. sì, non so... magari quando non hai davanti alla persona riesci a dirgli cose molto più brutte che quelle che diresti quando l'hai davanti, perché
0: certo.
1: non vedi la sua espressione.
0: Come succede nel contesto giovanile, no?
2: Certo,
1: sì, non provi l'empatia quando vedi che l'altra persona sta soffrendo con questi messaggi, magari anche quello. E non è che soffrivo tanto, io ho detto guarda questa, la blocco e basta. Però sì, non so, può darsi che anche i ragazzini provino un po' di difficoltà a capire l'impatto che hanno sulle persone a cui mandano questi messaggi, proprio perché non li possono vedere.
0: Certo, e appunto come ti è successo a te in Irlanda, ci fa rendere conto che in questa situazione in realtà ci stiamo anche noi. Cioè, a me è capitato certe volte magari di mandare dei messaggi che non avrei voluto mandare, o riceverne anche, cose che poi, se rimanevano come una cosa detta, che poi si dissolve nel nulla, non nel nulla, però insomma molto più facile risolvere, no? E va bene, io metterei un'altra canzonetta.

0: E quindi dicevamo, tutti questi messaggi che arrivano e che ci mandiamo e che si mandano tutti, tutte, chi i più giovani, i più grandi, eccetera, eccetera. E questi messaggi, come anche le foto magari, come tutte le cose che ci scambiamo online, poi devono stare in qualche posto fisico, no? Che, come avevamo detto la scorsa puntata, questo posto fisico sono i server, o i server, che ne so, il cloud, no? Che sono dei casermoni con un sacco di computer dentro che stanno sempre accesi e che comunque contribuiscono a mantenere, cioè, insomma, a generare tanto inquinamento, perché se sono sempre accessibili a noi sul cloud del nostro telefono, click, e sono lì e non ci occupano memoria sul telefono, vuol dire che sono in un computer che sta sempre acceso, no? E ne produciamo sempre di più, no? Avevamo anticipato la scorsa puntata che diciamo l'aumento di fotocamere dietro i telefoni poi, diciamo, ha fatto sì che effettivamente facessimo sempre più foto, che pesano tra l'altro molto di più in termini di megabyte, e poi queste foto chiaramente le postiamo magari sui social, vengono postate dai giovani, dai più giovani, come abbiamo detto prima, e magari in contesti in cui servirebbe magari qualche moderazione in più, nel senso di un come dire, un ambiente equilibrato come è l'ambiente reale, se vogliamo, e tutte le foto che facciamo, poi quelle che non riusciamo a mettere sul cloud rimangono sul nostro telefono e noi ce le riguardiamo, no? Magari, oppure
1: neanche
0: non le guardiamo neanche, rimangono lì, e che ci stanno a fare allora lì?
1: Solamente occupano spazio, direi, no?
0: Sì, forse sì, non lo so. Ma te ti è capitato magari di riguardare le foto che hai fatto tanto tempo fa e riuscire a fare degli album o che?
1: Sicuramente faccio questi album se voglio felicitare un'amica, ma mi succede a caso che vedo delle immagini che ho fatto 3 anni fa che non avevo guardato in degli anni successivi, e li vedo a caso, quindi è più è come si svegliasse questo ricordo un po' senza volere, perché li abbiamo accumulato, no?
0: Certo,
1: non so come dire.
0: La famosa memoria digitale che aveva anticipato Iggy e che non sapevamo cosa fosse, forse è questa qua, l'aveva anticipata la scorsa puntata, e effettivamente, cioè, magari, scusate, ma ci aiutano a ricordare queste foto o non ci aiutano a ricordare?
2: Sì.
0: Forse sono troppe.
2: Forse sono troppi momenti reali che noi abbiamo passato a fare foto, no? A cercare di ricordare il momento invece di vivercelo, no? Questo utilizzo costante anche durante le esperienze fisiche che viviamo, di avere il telefono a portata di mano, che funziona un po' da filtro, no? Che ci fa un po' perdere quella che è l'esperienza in sé che facciamo, no? Per fare quelle 10.000 foto quando andiamo a vedere il centro di Roma.
0: Il centro di Roma?
2: Il centro di Roma. Io vado davanti al Colosseo e me lo guardo il Colosseo, no? Poi magari faccio 10 secondi una foto, invece c'è chi magari il Colosseo se lo gira tutto attraverso una fotocamera senza poi viversi l'esperienza o guardarselo veramente coi suoi occhi, no? E questo avviene poi, no, come sui social, chissà quante fotografie ci sono dietro poi quel post curatissimo che si mette dietro, no? Invece di guardarsi la spiaggia fantastica che si è andata a visitare, starsene lì magari 2 ore a fare la fotografia.
1: Sì, penso che anche la fotografia serva come un modo di cattura, non so, funziona più come un modo di cattura che ci dà qualche cosa.
0: Sì, per catturare un momento, dici?
1: O
0: ci cattura a noi?
1: Cioè, ci cattura a noi, magari, è un po' paradossico. Nel senso che magari, non, come diceva Francesco, non c'è un bisogno reale di fare questa foto perché la vedi sull'internet molto spesso, ma dobbiamo accumulare quell'esperienza in qualche posto e quello è la nostra galleria. Quindi,
0: esatto.
1: Beh, per quello dicevo, è come la cattura dei Pokémon.
0: Sì, sì.
1: Un po' quel senso lì.
0: Ho capito. Allora, adesso io direi di partire con l'ultimo pezzo e poi ci salutiamo.
2: Ora arriva il quarto romano. Akiko, aprite le orecchie, perché mo parlo io. Hai capito? Perché come diceva uno una volta, perché io sono io e voi non siete il cazzo.

E quindi c'è, io quando che so de Roma, no? La città eterna, e quando passo e vedo tutti sti turisti, no? Che se vivono la città attraverso il telefonino, no? La cosa che mi fa veramente incazzare è che se siete nella trattoria, quella del quartiere mio, Tor Bella Monaca, e che poi c'è anche pure una casa a Garbatella, però insomma questi sono dettagli, e che stanno là a mangiarsi la carbonara. E gli arriva il piatto a tavola bello fumante, che dico no, la carbonara va mangiata quando è calda, perché poi diventa una merda, no, fratelli? E quindi dici, invece stanno là, fanno 10.000 foto e poi dicono che buono, è buono un cazzo invece, perché è rovinata, no? Sei stato 20 minuti lì col telefonino a fa sti scatti, scattini, e quindi mi verrebbe da avvicinarsi e dirgli, ma

0: da sta cazzo di carbonara, no, fratelli? E niente, questa è un po' la mia esperienza con i telefonini. E quindi niente, un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Wombat e ci vediamo alla prossima, forza Roma.
1: Un beso Wombat.

should be put down.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che sei la guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no, no, no.
6: Il vero sballo è dire no.